0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Gesang der Flüche, opera 113, Maurizio Baglini, pianoforte.
1: Daniel François Aubert, Caen, 29 gennaio 1782, Parigi, 13 maggio 1871. Ouverture dall'opera Fra Diavolo, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Avete ascoltato l'ouverture dall'opera Fra Diavolo di Daniel François Aubert, Caen, 29 gennaio 1782, Parigi, 13 maggio 1871, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Georg Friedrich Händel, suite di balletti dall'atto secondo di Ariodante, Les Concerts de l'Hostel Dieu, Franck Emmanuel Comte, clavicembalo e direzione.

0: Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato la suite di balletti dall'atto secondo di Ariodante, Les Concerts de l'Hostel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, clavicembalo e direzione.
1: Johann Sebastian Bach, partita in re minore per flauto e clavicembalo, Bach Werkeverzeichnis 997. Trascrizione di Toyohiko Sato e Walter Vanove della partita in re minore per liuto, preludio, sarabanda, giga, double. Ensemble tripla concordia, Walter Vanove, flauto, Sergio Ciomei, clavicembalo.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la partita in re minore per flauto e clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 997, trascrizione di Toyohiko Sato e Walter Vanove della partita in re minore per liuto. Ensemble tripla concordia, Walter Vanove, flauto, Sergio Ciomei, clavicembalo.

Johannes Brahms, sestetto numero 2 in sol maggiore per archi, opera 36, arrangiamento per trio con pianoforte di Theodor Kirchner. Allegro non troppo, scherzo, allegro non troppo, poco adagio, poco allegro. Greenwich Trio, Lana Trotrovschek, violino, Herder Tuach, violoncello, Yoko Misumi, pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Sestetto numero 2 in Sol maggiore per archi, opera 36, arrangiamento per trio con pianoforte di Theodor Hirchner. Greenwich Trio. Lana Trotrovšek, violino. Herder Tuach, violoncello. Yoko Misumi, pianoforte.
1: Luigi Boccherini, concerto numero 6 in Re maggiore per violoncello e orchestra. Allegro, adagio, allegro. Ofeliga Jarl, violoncello, Pulcinella Orchestra.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in re maggiore per violoncello e orchestra. Ophélie Gaillard, violoncello, Pulcinella Orchestra.
1: Claude Debussy, Première Suite d'Orchestre. Orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Fête, ballet, rêve, cortège bacchanal. Orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Première Suite d'Orchestre, orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.
1: Paul Hindemith, Tutti Fänchen, suite per piccola orchestra dalle musiche di scena per la fiaba teatrale omonima. Orchestra La Camerata, Friends of Music, diretta da Alexandros Mirat.

Di Paul Hindemith avete ascoltato Tuttifänchen, suite per piccola orchestra dalle musiche di scena per la fiaba teatrale omonima. Orchestra La Camerata, Friends of Music, diretta da Aleksandros Mirat.

Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Les Nuits d'été, 6 melodie con piccola orchestra, opera 7, da Poème di Théophile Gautier. Stéphane Degout, baritono, orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore. Wolfgang Amadeus Mozart, intermezzi dall'opera Tamos, re d'Egitto, K345-366A. Primo, maestoso, allegro. Terzo, andante. Quarto, allegro, allegretto, melodramma. Quinto, allegro, vivace assai. Settimo, allegro. Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato intermezzi dall'opera Tammuz, re d'Egitto, K345-366A. Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini, direttore.
1: André Jolivet, concerto per flauto e orchestra d'archi. Andante cantabile, allegro scherzando, largo, allegro risoluto. José Daniel Castellón, flauto. Orchestre de Chambre de Lausanne. Nicolas Chalvin, direttore.

0: Di André Jolivet abbiamo ascoltato Concerto per flauto e orchestra d'archi. José Daniel Castellón, flauto. Orchestre de Chambre de Lausanne. Nicolas Chalvin, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Allegro, minuetto, adagio cantabile, allegro. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Gidy, viola, Mark Yerman, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gedi, viola, Mark Herman, violoncello.
1: Jan Sibelius, concerto in re minore per violino e orchestra, opera 47. Allegro moderato, adagio molto, allegro. Josef Svensson, violino. Orchestra sinfonica della radio finlandese diretta da Jukka-Pekka Saraste.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Nulla di malvagio venne a rovinare quella notte, propizia, poiché lei era rimasta in ascolto, né la voce di un demone né lo stridio tremolante di un gufo avevano squarciato la quiete. Lei lo sapeva perché era stata in ascolto tutta la notte. E queste sono le parole dello scrittore con origini native Osage, John Joseph Matthews, e possono rappresentare il personaggio di Molly Burkhart, realmente vissuto. Molly Burkhart è una donna Osage, ma porta un nome europeo perché così era stata ribattezzata a causa dell'assimilazione messa in atto dal governo americano nei confronti della loro lingua, non solo della loro lingua, ma anche della loro cultura ed economia. Una donna calma, tenera e perspicace, e insieme caparbia, e capace di ascoltare in uno stato di quiete anche i demoni e i gufi nella notte, come abbiamo ascoltato, e quindi chissà, forse anche per questo capace di sopravvivere in tempi oscuri, e in un caso che finì in mano alla nascente FBI del noto J. Edgar Hoover negli anni 20. E questa storia si rivela singolare, ma insieme tipica e soprattutto attuale, ancora attuale, come potremo intuire insieme e scoprire insieme. Sia io, che sono Cristiana Munzi questa volta al microfono, per voi, sia voi. E continua a raccontare lo scrittore di origine Osage, John Joseph Matthews. In aprile, nel territorio degli Osage, in Oklahoma, milioni di fiorellini punteggiano le colline, coperte di querce, e le vaste praterie. Di fronte a una simile galassia di petali, lo scrittore Osage, John Joseph Matthews, osservò che era come se gli dèi avessero lasciato dei confetti. Nel mese di maggio, quando i coyote ululano a una luna minacciosamente grande, altre piante più alte cominciano a sovrastare i fiori più piccoli, sottraendo loro acqua e luce. I gambi si spezzano e i petali cadono e in breve vengono sepolti sottoterra. Per questo i nativi Osage parlano del mese di maggio come del periodo della luna che uccide i fiorellini. Insomma, in questo brano che abbiamo letto, la legge del più forte sembra essere descritta qui, per cui appunto piante più alte sterminano i fiorellini. E questa legge è forse vera nel mondo degli uomini, ma nella natura i fiorellini ricresceranno quando tornerà primavera e c'è una ciclicità, un equilibrio che garantisce la vita di tutti. Certo, anche questa ciclicità e questo equilibrio possono essere distrutti, e questa ciclicità, questo equilibrio vengono perduti quasi del tutto dal popolo Osage in una vicenda molto singolare per un popolo nativo dell'attuale Oklahoma, una vicenda realmente accaduta e viene narrata appunto da questo libro di David Graham, Gli assassini della Terra Rossa, il cui titolo originale è Killers of the Flower Moon. Qualcuno di voi ricorderà forse il film omonimo di Martin Scorsese del 2023. E il film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, è realizzato con grandi divi come Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Ma pur essendo molto fedele e molto lungo, tralascia e cambia romanza alcuni aspetti che invece sono di straordinario interesse, riportati nel libro di David Graham.

Abbiamo ascoltato Dance of the Four Moons dalla suite Four Moons di Lewis Ballard, nativo americano, figlio di un Cherokee e di una Quapaw, nato in Oklahoma nel 1931 e morto nel 2007. E Ballard ha scritto questa suite per quattro ballerine native. Era esperto di temi e ritmi di varie tradizioni indiane d'America e riprende chiaramente ritmi tradizionali commisti a quelli di Bartok, Copland, Stravinsky. Sono Cristiana Munzi e oggi a Qui Comincia, programma a cura di Federico Vizzaccaro, come dicevo è il mio turno, e vorrei condividere con voi ciò che ci ha personalmente colpito nel libro Killers of the Flower Moon, o come viene tradotto in italiano, Gli assassini della Terra Rossa di David Gran. Ciò che è stato inevitabilmente tralasciato e romanzato dal già lungo film omonimo del 2023 di Martin Scorsese, e nel libro pubblicato nel 2017 infatti si riporta, tra l'altro con documenti e fotografie dell'epoca molto interessanti, in bianco e nero ovviamente, una storia vera e singolare per chi già appunto non la conoscesse, singolare soprattutto per quanto riguarda le popolazioni native americane. E infatti era diventato proverbiale tra i bianchi protestare e dire: in America abbiamo un'automobile ogni 5 abitanti, tra gli Osage invece ci sono 5 automobili per abitante. Infatti gli Osage erano diventati talmente ricchi da essere considerati la popolazione con il reddito pro capite più alto del mondo. Avevano addirittura servitù e autisti bianchi. Tutto nasce dalla lotta per la terra e da una abilità del popolo Osage che li ha resi ricchi, sottraendoli comunque al loro antico equilibrio. La lotta per la terra, che vigeva e vige tuttora tra le genti, risulta eclatante e scioccante in un episodio storico raccontato dal libro che vi stiamo presentando. Lotta per la terra a cui partecipavano soprattutto i bianchi. Dopo aver acquistato e sgomberato l'area dei Cherokee, una vasta prateria, il governo statunitense aveva annunciato che a mezzogiorno del 16 settembre 1893 ciascun colono avrebbe potuto rivendicare uno dei 42.000 lotti in cui era stata suddivisa la terra. Era sufficiente che lui o lei arrivassero per primi sul luogo. Diversi giorni prima di quella data, decine di migliaia di uomini, donne e bambini erano venute fin dalla California e da New York e si raccolsero lungo il confine. All'orizzonte si era profilata una massa di disperati, un esercito in lotta contro se stesso. Finalmente venne dato il via. Una corsa alla terra come mai si era vista prima, scrisse un quotidiano. Un giornalista riferì: gli uomini si atterravano a vicenda mentre avanzavano, le donne urlavano e cadevano svenute per essere calpestate e forse uccise. Uomini, donne e cavalli giacevano sulla prateria. Qua e là i coloni si scontravano fino alla morte per reclamare un terreno che ognuno sosteneva di aver raggiunto per primo. Spuntarono coltelli e fucili, una scena terribile che la penna non può rendere in nessun modo. Ognuno lottava per la propria sopravvivenza. E questa descrizione è accompagnata da una straordinaria fotografia in bianco e nero dove cavalli lanciati in un furioso galoppo avanzano tra nugoli di polvere su una terra che appare brulla. Al contrario, i capi Osage si salvarono da questa corsa folle e selvaggia dei bianchi per un appezzamento di terra e grazie all'acquisto di un territorio in seguito a una serie di compravendite cui furono sottoposti, come si sa, gli indiani d'America, compravendite che comunque non li aveva risparmiati dall'essere attaccati dai coloni. E in questo modo si evitò la folle corsa per la terra come quella descritta e anche la lottizzazione e privatizzazione individualista. Il governo americano mirava in realtà a separare i nativi dall'appartenenza a una terra condivisa e comune e per questo spesso li costringeva a comprarsi lotti di terra singoli, separati. Gli Osage invece riuscirono a inserire nell'accordo non solo questa lottizzazione, sì, ma
tra membri della stessa gente, ma anche una clausola che a quei tempi suonava sorprendente, e cioè che petrolio, gas, carbone e altri minerali presenti nel sottosuolo del territorio fossero riservati alla gente Osage. E questo naturalmente li fece diventare ancora di più bersaglio dell'avidità crudele di molti bianchi quando l'oro nero spruzzò quei territori.

Il famoso secondo movimento di Dvorak dalla Sinfonia del Nuovo Mondo, e Dvorak si sarebbe ispirato a un tema dei nativi americani, secondo alcuni musicologi. Certo, i nativi americani avevano splendide melodie che suonavano col loro flauto. Qui invece la melodia, con una scala particolare, ovvero pentatonica, di 5 suoni, che sa sempre un poco di esotico per noi occidentali, per noi europei, è suonata dal corno inglese. Stavamo raccontando come gli Osage, divenuti ricchi grazie al petrolio nel territorio che erano stati costretti a comprare, divennero bersaglio dell'avidità di alcuni bianchi in una storia che forse si ripete. Un uomo rappresentava questa forma di avidità predatoria e spietata in particolare, e guarda caso è proprio l'uomo che diventerà il cosiddetto re degli Osage. O meglio, il re delle Osage Hills, delle colline degli Osage. Il suo nome era William Hale, e Hale acquistò potere grazie ai suoi traffici o affari e grazie anche alle sue regalie. Un uomo senza scrupoli che si proponeva come simbolo di civiltà, protezione e capacità addirittura salvifiche ed educative, quasi bibliche, con donazioni anche per strade e ospedali. E lo vediamo ritratto in queste belle foto del libro con moglie e figlia in una vecchia fotografia degli anni 20 del libro di Grahn, il cui titolo originale è Killers of the Flower Moon, e qualcuno avrà forse visto il film omonimo di Scorsese, come dicevamo. Hale, dopo essersi finto amico dei nativi Osage e forse aver trovato anche una certa accoglienza da questa popolazione definita da lui stesso molto pacifica, cominciò subdolamente invece a circuirli, regalandogli anche whisky, e il whisky, come si sa, aveva già intossicato i nativi, tutti malati di diabete, ma ora Hale e i suoi sottoposti lo avvelenavano anche intenzionalmente per ucciderli, e usarono tutti i mezzi violenti possibili per farlo. A testimonianza dell'immagine ambivalente e ambigua di quest'uomo astuto, ricordiamo un episodio per tutti. E ci fu un tentativo di furto di diamanti in un negozio. E il titolare era stato preavvertito proprio da William Hale di questo furto imminente, ma era stato Hale stesso ad aver orchestrato il furto per uscirne come uomo di legge e ordine che salvava i suoi concittadini dai malviventi, che in realtà erano suoi complici. E questo certo alimenta forse la mentalità complottista, ma è un complotto reale in questo caso. E vediamo, anzi, in atto già quella costruzione di fake news, di fatti e notizie fasulli e falsificati, propagandistici, che subiamo ancora di più oggi con il potenziamento della tecnologia, dei social e dell'intelligenza artificiale, come spesso ormai è argomento del giorno. E fu proprio Hale a organizzare una serie di omicidi, come dicevamo, nei confronti degli Osage, non solo per mezzo del veleno. Hale mirava a eliminarli quanto più possibile, per impossessarsi dei loro diritti sull'estrazione del petrolio, anche attraverso subdole e ruffiane combinazioni di matrimoni dei suoi complici o parenti stretti, come vedremo, con donne Osage. E infatti un esempio lampante fu il matrimonio di Ernest Burkhardt, nipote succube del cosiddetto Re Bianco, con la donna Osage di cui parlavamo all'inizio, Molly. Ernest Burkhardt, per obbedienza allo zio, arrivò, come non si racconta sino in fondo nel film, a tentare di uccidere addirittura i suoi figli piccoli, che dovevano essere presenti durante una spaventosa esplosione, matrimonio chiaramente di interesse, ma molto ben simulato e forse anche sentito poi in parte, chissà. Molly si può ammirare in varie fotografie nel libro di David Grahn, con questi splendidi capelli neri, e Molly pregava ogni mattina al sorgere del sole, quella forza in cui credeva la sua gente, Wakonta. Wakonta è la misteriosa forza vitale che pervade il sole, la luna, la terra e le stelle, la forza attorno alla quale gli Osage costruivano la loro vita da secoli, nella speranza di portare ordine nel caos e nella confusione della terra. Una forza presente, ma al tempo stesso assente, invisibile, lontana, generosa,
imponente, silenziosa. Molti Osage avevano abbandonato le credenze tradizionali, ma questa forza continuavano a venerarla, a sentirla, a farsi sostenere da essa. E forse anche grazie a questa forza, che sentiva ancora profondamente Molly, anche se era affranta e malata, ella riuscì in qualche modo a ribellarsi, insieme ad altri esponenti Osage naturalmente, a questa mattanza sempre più evidente che subiva il popolo Osage. E questo lo ottennero anche grazie ai molti soldi che avevano, grazie al petrolio. Ma a volte la depressione e la malattia possono essere molto più forti dei soldi. Black, black, black is the color of my true love's hair.

E questa era una delle famose folk song, Black is the Color of My True Love's Hair, della tradizione americana che ha ripreso Luciano Berio per Katy Barbarian, e infatti l'abbiamo sentita proprio interpretata da lei nel 1964. Questa tradizione americana in realtà ha origini europee. E questo brano viene anche attribuito a John Jacob Niles, che è famoso per avere raccolto un gran numero di ballate. Stavamo raccontando di questa donna nativa Osage, in quello che stava diventando lo stato di Oklahoma, un popolo molto ricco grazie ai giacimenti di petrolio nel territorio che avevano acquistato e di cui erano riusciti a riservarsi i diritti. E Molly, quando si accorse che il suo popolo stava venendo decimato in modo capillare, ricorse insieme ad altri Osage alla fine niente meno che all'aiuto dello stesso governo americano, e la richiesta d'aiuto finì infine alla nascente FBI, diretta da un personaggio che forse tutti voi ricorderete perché legato anche alle indagini sull'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, ovvero il giovane J. Edgar Hoover. E Hoover in realtà voleva soprattutto consolidare il nascente ufficio di investigazione federale, e questo giocò a favore della riuscita delle indagini, che poco contavano altrimenti, dato che le vittime erano pelle rossa e il razzismo è duro a morire. D'altra parte furono molti i casi di Osage assassinati rimasti comunque insoluti, nonostante il cordoglio e il timore costante dei parenti e dei discendenti delle vittime per anni e anni. Tuttavia risulta anche la nascita nella contea degli Osage di una comunità allargata anche ai bianchi e sinceramente solidale, e infatti alcuni di loro cercarono di aiutare i parenti delle vittime native nella ricerca dei colpevoli, rischiando anche la vita e perdendola. Una bella fotografia ritrae tutta la popolazione, compreso il cosiddetto re William Hale delle colline di Osage, che abbiamo già tratteggiato. E infatti in questo caso si potrebbe dire stranamente che non era anche in lui il razzismo, ma la corsa avida per la terra e le risorse e per il denaro, il vero movente più profondo in tutti. Infatti quando infine William Hale venne interrogato, lui rispose: erano solo affari. Leggiamo: nonostante si rifiutasse di ammettere le proprie responsabilità durante il processo, Hale aveva rilasciato una gelida dichiarazione a proposito di un altro tentativo da parte sua di impadronirsi di una concessione petrolifera. Una dichiarazione che sembrava chiarire la sua filosofia. Per me era solo una questione d'affari. Hale ammantava la propria ferocia con la bandiera della civiltà e dipingeva se stesso come un pioniere americano che aveva contribuito a plasmare una nazione a partire da un ambiente selvaggio. Ma adesso vorremmo concludere con Honor Song di John Trudell, autore nativo noto per essere stato amato da Bob Dylan, oltre che da altre stelle della canzone, anche per la liricità poetica e discorsiva dei suoi brani quasi parlati. Trudell è noto anche per essere stato un portavoce della causa dei nativi dell'America del Nord. La sua famiglia, due bambini e la moglie, venne sterminata proprio 12 ore dopo che Trudell, in una manifestazione davanti all'FBI, aveva bruciato la bandiera americana nel 1979, e quindi l'FBI qui sembra, se è dimostrabile, avere svolto un ruolo decisamente opposto a quello che svolse nella faccenda degli Osage, che abbiamo raccontato dal libro Gli assassini della Terra Rossa di

David Grant. Trudel ha capito col tempo come fosse inutile cadere nella reazione violenta, solo emotiva, propria dell'odio e della frustrazione. L'odio emotivo e la conseguente reazione violenta sono solo una trappola in cui chi voleva invadere, sfruttare e opprimere cercava di fare cadere la gente nativa per vendere fucili e avere buone ragioni poi per reagire contro di loro con ancora maggiore forza violenta. I sentimenti benefici, al contrario delle emozioni, come sosteneva Trudel, sono quelli che recita in questa poesia cantata, che si deducono anche dal libro che abbiamo presentato, Gli assassini della Terra Rossa. La nostra civiltà rischia di apparire radicata nel presunto diritto e nella presunta legittimità di affari senza scrupoli, in un liberismo senza limiti, secondo i presunti diritti dei più forti. Ma la forza è valutata solo secondo criteri economici, tecnologici e violenti, mentre si scorda un'altra forza, quella di cui parla Trudel nel suo canto e cui si ispira Molly, come abbiamo raccontato, la protagonista nativa Osage della nostra storia di oggi. È la forza che ci tiene in vita, che viene dalla natura come tutto ciò che è presente in questo mondo, compresa la tecnologia, e che quindi è anche tutela della terra, delle nostre facoltà, della salute, della convivenza e della creatività. Nella storia che vi abbiamo raccontato oggi non ci sono nativi buoni e bianchi cattivi, ma di sicuro un'uscita da un equilibrio naturale, e quell'uscita dall'equilibrio naturale significa non solo per determinate popolazioni native la fine della propria civiltà. Auguri a tutte e a tutti da Cristiana Munzi. Honor Song di John Trudell.

0: I was listening to the voices of life, chanting in unison, carry on the struggle. The generation surged together in resistance to meet the reality of power. Mother Earth embraces her children and natural beauty to last beyond oppressor's brutality.
1: La madre terra abbraccia i suoi figli. La bellezza naturale durerà oltre la brutalità degli oppressori.
0: The power of understanding, real connections to spirit, is meaning our resistance, our struggle, is not sacrifice lost. It is natural energy, properly used. One time, I was visiting with my relatives. The clouds, the mountains, the sky, the trees. My relatives touched my spirit, nudged it lovingly. Listen to us, impatient one. We are forever.
1: I miei parenti, le nuvole, le montagne, il cielo, gli alberi, toccarono il mio spirito. Lo spinsero con amore. Ricorda le persone. Hanno sempre lottato per vivere in armonia e in pace.
0: Remember. Remember the people. Remember sky and earth. Remember the people have always struggled to live in harmony, in peace.
1: Luna, sei più della luce della notte, sei più della luna, sei la connessione spirituale, la tua energia è la nostra vita, ti vogliamo bene, siamo arrabbiati con gli invasori che ti distruggono e violano il nostro universo con il loro inquinamento meccanico. Preghiamo per te, per noi e per l'invasore, che proprio non riesce a comprendere, a rispettare l'amore o l'equilibrio della vita.
0: Grandmother Moon, we love you. And we are angry at the invaders who trash you and violate our universe with their mechanical uncleanliness.
1: Noi non ci uniamo alla follia invasiva. Le loro azioni parlano di tristezza spirituale. Il progresso del denaro, delle macchine, è causa degli abusi verso di noi. La vita naturale è più lunga degli oppressori.
0: Machine money progress is the cause of our common abuse. We see you, Grandmother. We feel you. We love you. We know through your reality we will endure. We are one. We pray for you. We pray to you.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
7: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Ore 6:45.
9: Rai GR3.
10: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Slitta ancora l'accordo con l'Iran che ieri Trump aveva dato per vicino. Ci sarà intesa solo se verranno rispettate tutte le linee rosse del presidente americano, fanno sapere dalla Casa Bianca. Il punto.
8: Due ore di riunione nella Situation Room e ancora nessuna decisione da parte di Trump sul memorandum d'intesa con l'Iran. Il presidente americano, poco prima, aveva detto di essere prossimo alla decisione finale e aveva elencato sul suo social Truth i termini per un'intesa, tra cui riapertura dello stretto di Hormuz senza condizioni e la rinuncia all'uranio arricchito da parte di Teheran. Poco dopo, la doccia fredda dal Ministero degli Esteri iraniano. Non c'è alcun accordo finale raggiunto. Le parole di Trump, riporta l'agenzia Fars, un misto di realtà e invenzione. Tra le condizioni poste dall'Iran ci sarebbe lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero. Per sbloccarli ci vorrà del tempo, fanno sapere dal tesoro americano. Quanto all'uranio, in caso di accordo, il Kazakistan si dice disponibile a custodire le scorte iraniane, lo ha detto il capo dell'AIEA, Rafael Grossi. Alba Arcuri, GR3.
10: Il fronte russo-ucraino, Mosca sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galati nell'est della Romania che ha causato due feriti. È la prima volta dall'inizio della guerra che viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, dichiara il segretario Rutte. Putin si dice disponibile a un'indagine indipendente ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino.
11: L'Italia condanna lo sconfinamento del drone russo in Romania, atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, dice Giorgia Meloni. Per il ministro della difesa Crosetto è un'irresponsabile e intollerabile escalation.
10: Allarme carburanti, Fondo Monetario, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale per l'Energia mettono in guardia sui rischi legati all'approvvigionamento nei mesi estivi. Se lo stretto di Hormuz non aprirà, le scorte globali, concludono, si stanno riducendo a ritmo record.
11: Cresce l'occupazione in Italia. Ad aprile 269.000 unità in più sull'anno. La disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. Lo fa sapere l'Istat, che rivede anche al rialzo le stime sul prodotto interno lordo per il primo trimestre, più 0,8% sull'anno, ma risale anche l'inflazione. A maggio più 3,2% su base annua. Pesa il caro prezzi di prodotti energetici e trasporti.
10: Monito del governatore di Banca Italia Panetta: l'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo il slancio. Pesano le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte inoltre, grava su un quadro già fragile. Nelle sue considerazioni anche i rischi legati all'intelligenza artificiale. È una sfida decisiva, ma deve essere governata.
11: E ora la cronaca: tutti fuori pericolo, i bambini feriti nello scontro del loro scuola-bus con un'auto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. L'uomo alla guida della vettura era senza patente e non solo. Sentiamo.
12: La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori aveva fatto pensare al peggio. Lo scuolabus, che trasportava 10 alunni e due insegnanti, era sul fianco destro, centrato in pieno dall'auto che aveva il frontale distrutto. Sulla vettura c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo. Hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto, e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci:
13: lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi.
12: Fausto Bertuccioli, GR3.
10: Shock in provincia di Trapani. 11enne tenta di accoltellare un professore durante la lezione, riprende l'aggressione con un cellulare e posta il video su un gruppo di Telegram. È accaduto in una scuola media a San Vito Lo Capo, a Trapani. L'insegnante lo ha disarmato, riportando una ferita alla mano. Il ragazzino aveva un casco e una maglietta con frasi inneggianti agli autori delle stragi studentesche negli Stati Uniti. Attivati i servizi sociali e la procura per i minorenni.
11: È negativo il test per l'Ebola sulla dottoressa italiana rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo. La donna, che lavora per Medici Senza Frontiere, era entrata in contatto con pazienti positivi. Non c'è allarme Ebola nel nostro paese, ribadisce il Ministero della Salute. L'Italia chiede comunque all'Europa di rafforzare la vigilanza alle frontiere dopo i casi in Africa centrale.
14: Per 15 milioni di euro acquistato dal Ministero della Cultura, un capolavoro assoluto della pittura etrusca, il ciclo di affreschi proveniente dalla tomba François, dal nome dello scopritore a Vulci, è risalente al III secolo a.C., di proprietà delle famiglie Torlonia, Sforza, Cesarini e Caetani. I pannelli saranno esposti a Roma dal 25 giugno, il Ministro della Cultura Giuli.
15: A oltre un secolo dal primo tentativo, lo Stato italiano acquisisce una delle più straordinarie testimonianze della cultura antica, dell'archeologia e dell'arte della civiltà etrusca, la tomba François di Vulci. Rientra nella nostra strategia di rendere condiviso e disponibile il nostro straordinario patrimonio. Questa tomba sarà il centro di una grandissima mostra che dalla fine di giugno verrà allestita a Villa Giulia.
11: Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR3 alle 8.45. Buon ascolto.
9: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Meteo Radio.
17: Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque. Persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico. Venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio, che assumeranno caratteristica di brezza lungo le coste durante le ore più calde del giorno. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di ieri. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, ma anche l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: RAI Radio 3.
18: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta per radio e chi ci ascolta in podcast. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Questa mattina con noi c'è Marina Baglivo alla console, Anna Maria Giordano alla cura del programma e Giorgia Franceschi in regia. Oggi è sabato 30 maggio, cominciamo dal New York Times che titola questa mattina che Trump ha rinviato la decisione definitiva sulla proposta relativa a un memorandum d'intesa con l'Iran per fermare la guerra. Questa non decisione arriva dopo una riunione di circa due ore nella Situation Room della Casa Bianca. E secondo il New York Times questo confronto si è concluso senza annunci immediati, nonostante Trump avesse lasciato intendere di aver preso una decisione definitiva durante appunto questi giorni. E Trump su Truth Social prima dell'incontro aveva proprio insistito sul fatto che un accordo per estendere il cessate il fuoco avrebbe comportato la riapertura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran e l'impegno da parte di Teheran di non sviluppare una bomba nucleare e anche il permesso agli Stati Uniti di rimuovere l'uranio arricchito. L'Iran ha ripetutamente respinto queste condizioni. C'è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, che ha fatto sapere che i colloqui sì, stanno proseguendo, ma che non era stato ancora raggiunto un accordo finale, e Baghaei ha detto che Teheran è concentrata sull'arrivare alla fine della guerra e che non ci sono negoziati sulla questione nucleare in corso. Questo lo riporta Al Jazeera stamattina nel feed di notizie, e Baghaei ha anche respinto il linguaggio utilizzato da Trump, che aveva scritto che l'Iran deve rinunciare all'arma nucleare, e secondo Teheran nessun paese occidentale può imporre condizioni all'Iran, dice Baghaei, che agirà in base agli interessi e ai diritti del popolo iraniano. Intanto su Iran International leggiamo che Rafael Grossi, il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, fa sapere che il Kazakistan si è reso disponibile per prendere in custodia eventualmente lo stoccaggio di uranio iraniano. E Baghaei però non ha commentato sulla notizia, ma ha fatto sapere che la gestione dello stretto di Hormuz, che è l'altro punto dei negoziati fondamentale, dovrà essere concordata tra Iran e Oman per garantire sia la sicurezza regionale sia il commercio internazionale. Dunque per il momento pare ci sia una chiusura sul nucleare, invece un'apertura su Hormuz. Intanto sull'agenzia di stampa iraniana Mehr News Agency viene riportata che l'Iran aveva già smentito le notizie diffuse da diversi media occidentali, così titola Mehr News Agency, secondo cui sarebbe già pronto il testo finale di un accordo tra Iran e Stati Uniti. Dunque smentiscono gli iraniani di un accordo su un testo definitivo. Nel frattempo su Le Monde leggiamo che c'è il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth che è intervenuto al forum sulla sicurezza Shangri-La Dialogue a Singapore e ha detto che gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi sufficienti per riprendere le operazioni militari contro l'Iran se questo dovesse essere necessario. Poi Hegseth ha detto che Washington è pienamente in grado di rilanciare il conflitto, quindi sottolineando come gli Stati Uniti siano pronti a riprendere le armi in mano qualora non si trovi un accordo. Sul quotidiano in lingua araba Sharq al-Awsat leggiamo questa mattina Teheran tushtarit al-Afal wa ittifaq Hormuz yantaziru qarar Trump wa Netanyahu yulino arbur al-Litani, cioè Teheran chiede delle azioni e un accordo su Hormuz in attesa della decisione di Trump, mentre Netanyahu annuncia l'attraversamento del fiume Litani. E Sharq al-Awsat sottolinea come gli sviluppi sul campo e sul piano diplomatico stiano accelerando le azioni su tutti i fronti regionali, dove i tentativi di de-escalation tra Washington e Teheran, scrive Ashar Khalawsat, si intrecciano con un'escalation militare senza precedenti nel Libano meridionale. Tutto questo accade mentre, leggiamo anche su Le Monde, sul fronte libanese gli Stati Uniti hanno accolto al Pentagono le delegazioni militari israeliane e libanesi proprio nell'ambito dei negoziati di pace tra i due paesi. C'è il vice segretario della difesa Elbridge Colby che ha definito i colloqui costruttivi e ha detto che serviranno come base per ulteriori discussioni politiche guidate sempre dal Dipartimento di Stato americano la prossima settimana. Il cessate il fuoco in Libano resta fragile, scrive Le Monde, mentre qualcuno sostiene che non si possa neanche più definire un cessate il fuoco, tanto che lo stesso primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che l'esercito israeliano sta avanzando ulteriormente nel territorio libanese. E ad esempio Al Jazeera riporta questa mattina una notizia di pochi minuti fa che le forze israeliane stanno facendo saltare in aria delle abitazioni nella città di Dibin, che sta nel distretto di Marjaoun nel Libano meridionale. E poi attacchi israeliani hanno causato ieri 14 vittime in tutto il paese. L'Orient Le Jour, quotidiano sempre libanese in lingua francese, riporta che sono stati bombardati anche i villaggi nei distretti di Saida, Tiro e Nabatie, e che un attacco su la città meridionale di Adlun ha ucciso almeno 8 persone siriane, tra cui anche bambini. E la stampa israeliana riporta appunto dei colloqui tra Israele e Libano. L'idea è quella di gestire la sicurezza lungo il confine tra Israele e Libano, scrive Arez questa mattina, e contenere l'escalation con Hezbollah. Invece la stampa libanese sul Orient Le Jour riporta la posizione del presidente libanese Joseph Aoun, che ha ribadito al segretario di Stato statunitense Marco Rubio che la tregua, una tregua reale, è una condizione indispensabile per qualsiasi progresso nei negoziati. Intanto, sempre sulla stampa israeliana, su Times of Israel, Netanyahu, appunto dicevamo anche prima, conferma che le truppe della 36esima divisione dell'esercito israeliano hanno attraversato il fiume Litani, stanno avanzando nel sud del Libano verso posizioni strategiche dominate finora da Hezbollah. Questo lo riporta il Times of Israel, e il capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir parla di una nuova linea difensiva avanzata che le forze di difesa israeliane hanno stabilito nel sud del Libano. Questa nuova linea difensiva avanzata non limita le operazioni israeliane. Zamir dice: l'esercito agirà ovunque ritenga esista una minaccia, dunque spingendosi oltre anche la linea di sicurezza che era stata tracciata sul fiume Litani. E intanto le agenzie umanitarie internazionali denunciano il deterioramento della situazione dei civili in Libano. L'UNICEF fa sapere che negli ultimi 7 giorni sono stati uccisi almeno 15 bambini, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che i bombardamenti stanno danneggiando gravemente il sistema sanitario libanese. In più c'è il ministro della cultura libanese che accusa Israele di mettere in grave pericolo siti storici e il patrimonio culturale del paese. Sull'Orient Le Jour stamattina leggiamo che appunto diversi bombardamenti hanno colpito le vicinanze del castello di Beaufort, cioè Kalat al-Shakif, che è una fortezza medievale di grande valore storico, nonché patrimonio culturale UNESCO, e un gruppo di abitanti di Tiro, riporta sempre l'Orient Le Jour, ha lanciato un appello per salvare la città storica e tutto il sud del Libano proprio dalla distruzione causata dai bombardamenti israeliani. E proprio rispetto ai civili, al tema dei civili, sulla stampa israeliana leggiamo su Times of Israel che le Nazioni Unite avvertono che il piano israeliano di assumere il controllo del 70% di Gaza andrà a peggiorare ulteriormente le condizioni dei bambini nella striscia, già gravemente colpiti dalla guerra. Anche qui un altro appello di UNICEF che parla di sovrapposizione sovraffollamento, mancanza di acqua, cibo e igiene che causano ai bambini infezioni respiratorie, diarrea acuta e malattia della pelle diffuse. Secondo UNICEF, la popolazione ormai è concentrata tra circa il 30-40% del territorio della striscia, persone sovraffollate tra macerie e rifiuti non smaltiti, con la diffusione di parassiti e persino casi di morsi diretti a bambini e neonati. Su BBC leggiamo un'altra dichiarazione da parte delle Nazioni Unite, perché l'ONU ha inserito per la prima volta Israele nella lista nera dei paesi responsabili di violenze sessuali nei conflitti armati. Questo è un nuovo rapporto annuale redatto dal segretario generale Antonio Guterres proprio sulle violenze sessuali legate ai conflitti, e questo rapporto dice che le Nazioni Unite hanno verificato 31 casi di violenza sessuale commessi dalle forze israeliane contro palestinesi di Gaza e della Cisgiordania. L'ONU precisa che questi dati rappresentano solo un'indicazione di modelli e tendenze e non un quadro completo. Israele ha respinto in maniera categorica le accuse, ha annunciato l'intenzione di interrompere i rapporti con l'ufficio di Guterres, e Danny Danon, che è l'ambasciatore israeliano all'ONU, ha accusato Guterres di diffondere menzogne antisemite. Il rapporto sostiene che le autorità israeliane hanno anche ostacolato le indagini delle Nazioni Unite, che alcuni detenuti sono stati minacciati per impedire la denuncia degli abusi. Tra i casi più noti, menziona il rapporto, è quello del centro di detenzione di Sde Teiman, dove immagini di videosorveglianza trapelate hanno mostrato 5 guardie israeliane che sarebbero coinvolte in abusi sessuali contro un detenuto palestinese di Gaza. Poi il rapporto ricorda anche che Hamas era già stato inserito nella lista nera dell'ONU nel 2024, perché le Nazioni Unite riferiscono che 12 ex ostaggi israeliani liberati da Gaza hanno denunciato di aver subito violenze sessuali durante la prigionia. Le Nazioni Unite dicono che hanno preso in conto le testimonianze, ma che queste accuse non sono state verificate in modo indipendente, perché Israele non ha consentito alle agenzie dell'ONU l'accesso necessario al territorio per svolgere le indagini. C'è questo rapporto che inserisce nella lista nera per la prima volta anche le forze armate e di sicurezza russe, accusate di aver commesso violenze sessuali contro prigionieri di guerra e civili detenuti nei territori occupati dell'Ucraina. Sono documentati 310 casi, tra cui stupri e mutilazioni genitali, che hanno coinvolto 280 uomini, 26 donne e 4 ragazze. Sempre su BBC, però, ci spostiamo appunto in Ucraina. Su BBC Verify leggiamo questa mattina che l'Ucraina sta utilizzando droni dotati di intelligenza artificiale per colpire i convogli di rifornimenti destinati alle truppe russe. BBC Verify riporta che Kiev intensifica la sua campagna proprio contro le linee di rifornimento russe nelle zone occupate nel sud del paese, utilizzando proprio questa nuova generazione di droni dotati di intelligenza artificiale. Solamente nell'ultima settimana si sono verificati almeno 14 attacchi contro camion e veicoli che trasportavano carburante, cibo e munizioni lungo le principali arterie che collegano la Russia alla Crimea e ai territori occupati. Quindi questi attacchi, scrive BBC Verify, stanno già costringendo l'esercito russo a modificare le proprie modalità di trasporto, riducendo dunque la dimensione dei convogli e cercando anche percorsi alternativi attraverso strade sterrate e i campi, proprio per evitare di essere individuati da questi nuovi droni dotati di intelligenza artificiale, droni che si chiamano Hornet, che sono stati addestrati grazie a migliaia di ore di immagini che sono state raccolte durante la guerra, e che possono questi droni utilizzare la rete satellitare Starlink per operare a grande distanza e dunque resistere meglio ai tentativi russi di disturbo elettronico. Dunque in pratica l'Ucraina può lanciare centinaia di droni verso un'area generica e lasciare poi che sia l'intelligenza artificiale a identificare in maniera autonoma i bersagli militari una volta che i droni raggiungono quella zona. Parliamo sempre di conflitto in Ucraina. Sul New York Times leggiamo questa mattina che la Romania ha dichiarato che potrebbe ricorrere all'articolo 4 della NATO dopo che un drone attribuito alla Russia si è schiantato su un edificio di 10 piani a Galati ferendo 2 civili. Il New York Times ribadisce che l'articolo 4 non prevede in maniera automatica un intervento militare da parte dei paesi della NATO, quindi non come l'articolo 5, però permette a un paese membro di avviare consultazioni urgenti con gli alleati quando percepisce una minaccia alla propria sicurezza. Dunque l'articolo 4 è uno strumento diplomatico e politico per coordinare di fatto una risposta comune a una minaccia, e secondo le autorità rumene l'opzione è sul tavolo ma ancora non è stata attivata. Il presidente rumeno ha parlato di una situazione senza precedenti, ha promesso misure coordinate, sottolineando che la Romania non vuole però che la guerra in Ucraina si estenda sul proprio territorio. Questo articolo 4, ricorda il New York Times, è stato utilizzato poche volte nella storia della NATO, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e in seguito a violazioni dello spazio aereo in Polonia e in Estonia. La NATO ha condannato l'incidente con il segretario generale Mark Rutte, che ha ribadito la volontà della NATO di difendere ogni centimetro del territorio alleato e di rafforzare le difese, in particolare contro le minacce dei droni. Il Moscow Times questa mattina riporta anche la posizione della Russia. Nessuno può dire che l'origine del drone sia russo, ha detto Putin, che ha fatto sapere che aprirà un'indagine indipendente per capire che cosa è successo. Rimaniamo nella zona, nel continente europeo. Su Deutsche Welle leggiamo stamattina che l'Unione Europea ha deciso di sbloccare circa 16,4 miliardi di euro di fondi che erano stati congelati, e questo sblocco avviene per l'Ungheria dopo l'elezione di Peter Magyar, e questo annuncio è stato fatto dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dopo proprio un incontro avvenuto a Bruxelles con il nuovo Premier ungherese. Deutsche Welle ricorda che questi fondi erano stati congelati a causa di tensioni tra Budapest e Bruxelles, in particolar modo sulla questione dello Stato di diritto, sulla giustizia e sui diritti civili in Ungheria. Questo pacchetto, dunque, sbloccato include circa 10 miliardi dal programma Next Generation EU, 4 miliardi di fondi di coesione e circa 2 miliardi legati al completamento delle riforme, inclusa appunto quella sulla giustizia. Il nuovo governo guidato da Magyar ha definito l'accordo una svolta storica e ha promesso di utilizzare le risorse per rilanciare l'economia ungherese, migliorare i servizi pubblici e sostenere le imprese nazionali. Ci spostiamo ora nel continente africano. Su Reuters viene data la notizia che il Parlamento del Ghana ha approvato un nuovo disegno di legge che rafforza la repressione contro le persone LGBTQ+, una norma che però entrerà in vigore solamente se sarà firmata dal presidente John Dramani Mahama. Questa legge, scrive Reuters, si chiama Human Sexual Rights and Family Values Bill 2025, che criminalizza la promozione, il finanziamento o il sostegno di attività LGBTQ+, e introduce anche l'obbligo per i cittadini di segnalare alle autorità eventuali comportamenti considerati illegali. Le pene possono raggiungere i 3 anni di carcere per chi ha rapporti tra persone dello stesso sesso e fino a 5 anni anche per chi promuove o finanzia attività di questo tipo. Tra l'altro il testo prevede anche delle sanzioni sia per chi non chi denuncia, e anche vuole modificare la legge sull'estradizione per fare in modo che questi reati siano perseguibili anche a livello internazionale. Ci rispostiamo per un momento sugli Stati Uniti. Su Associated Press questa mattina leggiamo che Trump farà un passo indietro nella ristrutturazione del Kennedy Center dopo che un giudice ha ordinato la rimozione del suo nome. Infatti ieri un giudice federale ha stabilito che il nome di Trump era stato aggiunto in maniera illegale al centro culturale artistico Kennedy Center, dunque ha bloccato l'amministrazione dal chiuderlo per dei lavori di ristrutturazione su larga scala, e il giudice ha detto che il nome del Kennedy Center è stato stabilito dal Congresso e che solamente il Congresso potrà modificarlo. Sempre negli Stati Uniti, su PBS, leggiamo che l'ex procuratrice generale Pam Bondi ha rifiutato di rispondere alle domande sul coinvolgimento di Trump nella diffusione dei fascicoli sul caso Jeffrey Epstein, dunque difendendo l'operato dell'amministrazione in una audizione a porte chiuse davanti ai deputati della Camera venerdì. E intanto, in chiusura, leggiamo su CNN che ci sono Francis Donovan che incontrerà ha incontrato a Cuba degli ufficiali per parlare della sicurezza Stati Uniti e Havana. Questa era l'ultima notizia. Una buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.
1: Radio 3 verso il 2 giugno. Speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione. Martedì prossimo alle 18.50 su Rai 1 e su Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia?
6: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, caporedattrice di La Stampa.
12: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta su Rai Radio 3, a chi ci ascolta in podcast. Oggi è sabato 30 maggio e le prime pagine dei giornali sono dedicate alle aperture delle prime pagine sono dedicate al drone russo che ha colpito la Romania, con grande preoccupazione dell'Unione Europea. Partiamo dal Corriere della Sera, che appunto apre così il giornale, e a un'altra notizia che anche campeggia su tutte le prime pagine, sulla relazione del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta a proposito dell'intelligenza artificiale. Sfida sull'intelligenza artificiale, il piano è decisivo per la crescita. Il Corriere della Sera, oltre a queste due notizie, ha una foto centrale dedicata alla finale di Champions e un dossier sull'effetto comunali. Il PD giù del 2,2% e Fratelli d'Italia sale ancora. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli, che poi vedremo magari nel dettaglio. Quindi molte analisi sulla vicenda internazionale e un richiamo anche al caso Sinner, il dopo Roland Garros, l'enigma Sinner, con un dossier. La Repubblica anche apre su Mosca colpisce l'Europa e sull'appello di Panetta sull'intelligenza artificiale. C'è l'editoriale di Massimo Giannini dal titolo Quel bivio tra progresso e tirannia digitale. E l'intervista al ministro degli esteri ucraino Podolyak. Iraq. Trump e la crisi sull'Iran è affrontata anche in una serie di pagine di servizi, Blackout Sinner e un dossier, segnalo, su Repubblica di Michele Bocci, La salute che aspetta 2 milioni di esami in ritardo, quindi un ritratto della sanità italiana. La Stampa apre sui droni sulla Romania, Putin minaccia UE alla NATO e giovani e intelligenza artificiale, il richiamo di Panetta, con un editoriale di Serena Sileone dal titolo Tecnologia e scuola, cenerentole italiane, e con un'altra notizia che sta su, non su tutti i giornali: Meloni allerta Ebola, vigilare le frontiere, Vespignani avverte, siamo già in ritardo. Tra le notizie più di intrattenimento è una serie su Marilyn Monroe, che ricordiamo è nata 100 anni fa, cominciano delle celebrazioni, dei ricordi della grande attrice. Sole 24 ore, Panetta, la sfida è sulla competitività, intelligenza artificiale partita decisiva ma va governata. L'editoriale di Fabio Tamburini dal titolo Obiettivo produttività e far restare i giovani in Italia. Nella foto ci sono due frasi pronunciate dal numero uno di Banca Italia: per l'Italia il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani. L'intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona e della società, non del potere tecnologico. C'è anche un punto sull'inflazione che sfora il 3%, ma il carrello della spesa, si legge sulla prima pagina del Sole 24 Ore, resta stabile a quota 2,3. È registrato anche il dato Istat sul lavoro e sul tasso di occupazione di aprile, che sale al 63,1%. Poi magari andremo a vedere un pochino nel dettaglio. È importante anche il pacchetto esteri con Netanyahu, il grande sabotatore dell'accordo, l'articolo di Roberto Bongiorni, e l'industria tra politiche dell'UE, Cina ed energia di Giovanni Tria. Avvenire dedica invece la sua apertura alla indecisione di Trump. Trump non decide, i nodi dei fondi iraniani congelati e dello sblocco dello stretto di Hormuz, di cui si era detto certo. Il presidente annuncia la svolta sull'intesa con l'Iran, ma poi prende ancora tempo, e dall'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare Teheran è rimasto senza vigilanza. La foto è dei soldati russi passati dagli oleodotti in Ucraina, una foto abbastanza impressionante che restituisce il clima della guerra sul territorio, e con un reportage di Nello Scavo inviato a Kharkiv, la guerra dei tubi che porta nel sottosuolo, lo scontro che all'aperto vede il sopravvento dei droni istantanei dal fronte russo-ucraino, mentre Putin dice di voler continuare i negoziati. Diversi gli spunti offerti da Avvenire, negli editoriali il contributo di Rosario Aitala su Il buon diritto a restare umani tra guerre, algoritmi e impunità, e di Marco Ferrando, Leone, Panetta e la sintonia sull'intelligenza artificiale, dal titolo La grande occasione. Richiamato anche un dossier sui videogiochi che passano il livello con più sicurezza, e poi magari approfondiremo bene di che cosa si tratta. Il Foglio apre nella sua edizione del weekend: per il Papa il rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione Europea alla base della crisi demografica. Questo un editoriale di apertura del Foglio. Il direttore Claudio Cerasa firma invece un articolo dal titolo Salvare le democrazie con l'intelligenza artificiale. Panetta ribalta il paradigma sull'intelligenza artificiale e spiega spiega, perché l'intelligenza artificiale può aiutare ad avere stati più efficienti, imprese più innovative, paesi più ricchi e democrazie più solide. Lezioni antilagna anche alla politica. La NATO condanna ma non agisce, è il commento sulla vicenda del drone russo. La strategia del logoramento e le incursioni in Romania e la mano tesa di Kiev, e un commento di Giuliano Ferrara al caso Sinner, dal titolo Maledetti Vincenti, il ridicolo assedio moraleggiante a Sinner e la logica fascistoide per cui chi trionfa è colpevole. Diversi poi le letture nel Sabato del Foglio, ce ne sono davvero, insomma, di varie su vari argomenti, dal Sabba digitale dedicato ai temi dell'antisemitismo all'inchiesta all'inchiesta del programma Rai sui diamanti da investimento e le cartoline dell'antimafia e Elephant Trump di Sigmund Ginsberg, insomma varie interessanti letture. Sul Fatto Quotidiano l'apertura della foto principale dedicata al caro vita, tassi e bolletta, destra tutti contro tutti, il commissario Tajani contestati da Lombardo-Veneto e Moratti, e poi sulle vicende internazionali. Leggeremo l'editoriale dopo di Marco Travaglio dedicato alla vicenda ucraina, ma c'è anche una serie di notazioni sull'amico di Dell'Utri che ha portato l'IKEA nei terreni di Graviano, un'inchiesta del Fatto Quotidiano. Abbiamo poi il Domani che apre sulla promessa di Trump su Hormuz, stop al blocco, ma l'Iran è cauto sullo stop and go della crisi Iran-Stati Uniti, e il commento di prima pagina, i due commenti di prima pagina sono affidati uno a Raffaele Simone dedicato a droni, a intelligenza artificiale e computer, la guerra più ingiusta, e l'altro a Chiara Cordelli sulla crisi della sinistra. Si parla anche di armi e complotti, la crisi infinita tra Meloni e Crosetto, poi magari andremo a vedere nella sezione degli approfondimenti. Il Manifesto titola invece sull'inflazione: a caro prezzo crescono gli occupati solo tra gli over 50 e diminuiscono i lavoratori più giovani. Meloni festeggia i dati Istat come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce. A crescere l'inflazione che abbatte ancora i salari, impoverisce le famiglie. Il secondo titolo per importanza è dedicato all'Iran, dove l'accordo è solo di Trump, e la vera fotografia dell'editoriale di Filippo Belloc, il governo inerte e il ricambio che manca. Ci sono poi degli approfondimenti sia su Gaza, di nuovo divisa e sommersa dai rifiuti, sulla guerra in Ucraina, allarme drone russo sconfina in Romania, sul caso Al-Masri e sul caso di Milano. Vengono per costruire il faraonico palazzo del consolato americano, sarebbero stati impiegati stranieri in condizioni di paraschiavitù. Con questa accusa la Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario la società e il suo responsabile, inchiesta riportata dal Manifesto. L'Osservatore Romano apre il suo Sabato con questa foto di un bosco in fiamme dal titolo Terra mia. Dalle ferite della terra dei fuochi recentemente visitata dal Papa, alla piaga della deforestazione in Africa, America Latina e Asia, a livello globale lo sfruttamento del territorio e i danni ambientali sono amplificati dagli intrecci tra interessi economici e criminalità. un lungo excursus dell'Osservatore Romano che veramente va dalla Campania al Pakistan, all'Honduras, alla Papua Indonesiana, con tutti gli approfondimenti locali, all'Amazzonia boliviana, per proprio fotografare la situazione di crisi in cui si trovano in particolare i boschi e nel pianeta. L'unità dedica la prima pagina all'inflazione, sull'inflazione giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere i soldi alle regioni povere, e all'allarme del governatore di Banca Italia. Si cita un drone russo sulla Romania e la foto di prima pagina piuttosto grande dedicata a la più fragile, la più radiosa, 100 anni fa nasceva Marilyn. Mario Capanna firma un editoriale dal titolo Liberarsi dagli Stati Uniti e Anna Foa viene intervistata, il titolo è Israele prigioniero del sionismo. La storia di Walter Alasia era un BR ed era mio cugino, Giuseppe Culicchia, sempre questa mattina sull'Unità. Andiamo a vedere Libero, che oggi ha l'editoriale firmato dal nuovo direttore Alessandro Sallusti, che è dedicato allo sciopero. Il titolo è Tutti a sgobbare tranne quattro fanatici Propal. I rendete in scena una rappresentazione plastica dell'Italia reale. Da una parte 15 milioni di italiani lavoratori si sono messi in viaggio per trascorrere qualche giorno di meritata vacanza, dall'altra qualche migliaio di invasati Propal e assimilati hanno tentato di bloccare l'Italia con uno sciopero indetto dai COBAS, i sindacati rossi. Ma la strada intrapresa dal governo dai suoi frutti e li sta dando, come dimostrano i dati forniti ieri dall'Istat sull'occupazione. Così Libero questa mattina, con l'editoriale del nuovo direttore succeduto a Mario Sechi, Alessandro Sallusti, e la prima pagina dedicata al record di occupazione, più lavoro, la sinistra frigna. La foto è dedicata alla campagna antiallarmisti di Giorgia sul vino, il premier e il vino fa bene. La Verità dedica l'apertura all'Ucraina che celebra i nazisti, eppure la vogliono nella UE. I valori democratici sono un optional per la von der Leyen. Zelensky intitola un'unità militare agli eroi dell'UPA, organizzazione accusata del massacro di oltre 100.000 polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Pure l'europeista Tusk sbotta, è preoccupante. Gli islamici fanno buttare il cibo della mensa, il secondo titolo della Verità. A Marghera le famiglie tengono a casa i bimbi per la festa del sacrificio, ma non si curano di avvertire. Risultato, centinaia di pasti finiscono nell'immondizia. Ecco. Il dubbio, ora i droni russi arrivano in Europa, e analoga apertura per il Riformista. Passiamo a questo punto agli approfondimenti.
13: Prima pagina, gli approfondimenti.
12: Allora, partirei sicuramente dalla sfida sull'intelligenza artificiale, e lo farei con un'analisi di Federico Fubini dal Corriere della Sera, dal titolo La stabilità finanziaria a rischio e la lezione di Keynes sul mondo in guerra. C'è un passaggio nelle considerazioni finali di Fabio Panetta che rivela i timori del governatore della Banca d'Italia per l'economia mondiale. Dice: le preoccupazioni per la sicurezza spingono i governi a ridurre la dipendenza dall'estero e a proteggere i settori essenziali, e continua: se perseguiti attraverso una frammentazione indiscriminata, questi obiettivi finirebbero per indebolire le catene produttive. È una versione della spirale contro la quale John Maynard Keynes metteva in guardia durante la Grande Depressione. Allora la minaccia era l'eccesso di risparmio e di protezionismo. Oggi è la corsa dei paesi all'autonomia strategica. Se tutti la realizzassero simultaneamente per non dover dipendere dagli altri, l'export delle imprese perderebbe colpi in tutto il mondo. È una versione della spirale contro la quale John Maynard Keynes metteva in guardia guardia durante la Grande Depressione. Allora la minaccia era l'eccesso di risparmio e di protezionismo. Oggi è la corsa dei paesi all'autonomia strategica. Se tutti la realizzassero simultaneamente per non dover dipendere dagli altri, l'export delle imprese perderebbe colpi in tutto il mondo. Panetta in particolare è molto critico verso le due grandi superpotenze. Lo è degli

consumatori e imprese americane, dice, ma il governatore non dimentica il mercantilismo di Pechino. Visto che la loro domanda interna è debole, osserva, le imprese cinesi hanno reagito ai dazi statunitensi riducendo i prezzi sui mercati esteri. È una strategia fragile perché non risolve le pressioni deflazionistiche interne e alimenta nuove spinte protezionistiche. L'accusa di Panetta suona urgente ora anche che la Germania dà segni di assumere posizioni più intransigenti, visto che prodotti cinesi guadagnano terreno nell'auto, nella meccanica, nella chimica. Dice il governatore del modello cinese, comprime i consumi e stimola le esportazioni, anche attraverso politiche di sostegno alla manifattura. Insomma, tutti questi squilibri sono ben riassunti nell'articolo di Federico Fubini del Corriere della Sera, ma vorrei citare anche l'editoriale di, sempre sul Corriere, di Daniele Manca, che sottolinea un altro aspetto del discorso di Panetta. La parola chiave è proprio trasformazione. L'intelligenza artificiale viene infatti compresa nella famiglia di quelle tecnologie trasformative, come altre furono in passato, si pensi all'elettricità, con una differenza, la velocità di utilizzo. Nel giro di 15 mesi il 23% degli adulti americani aveva usato OpenAI, uno dei modelli di intelligenza artificiale. Ci sono voluti 72 anni affinché nelle case del 90% degli americani arrivasse il telefono, ma spiega ancora Panetta come tutte le tecnologie trasformative di uso generale sta ridefinendo il modo in cui si produce, si lavora e si prendono decisioni generali. Il potenziale legato a una massiccia e profonda adozione dell'intelligenza artificiale non si realizzerà automaticamente, dipenderà dal grado di diffusione tra le imprese e dalla capacità di integrarla nei processi produttivi. Non si tratta solo di ritardi, la quota di aziende che ricorre all'intelligenza artificiale è salita al 30%, ma appena il 5% ne fa un uso intensivo. Nella maggior parte dei casi l'impiego resta confinato ad applicazioni semplici che accrescono appunto la produttività individuale, ma non trasformano in profondità i processi aziendali. Serve ambizione, la stessa che ci ha portati a essere la seconda potenza manifatturiera d'Europa, tra i primi 4 paesi esportatori al mondo. Il richiamo è alle imprese, ma soprattutto a quella mano pubblica che deve uscire dalla logica dell'emergenza e dei sussidi generici per approdare a quella più difficile quanto necessaria delle politiche orientate al futuro. Andiamo a questo punto a vedere su Repubblica un dossier interessante proprio riferito al mondo delle imprese di Aldo Fontanarosa. Solo un'impresa su 20 ha avviato la rivoluzione sotto lo standard europeo. L'intelligenza artificiale sta entrando nei processi aziendali in maniera soft, a pesare i costi per formazione e connessione. Nei sondaggi sul campo, Banca d'Italia registra che l'iniziale entusiasmo per l'intelligenza artificiale lascia il campo a uno strisciante scetticismo nelle aziende. Il 70% delle imprese lamenta sconsolata che gli algoritmi non hanno migliorato la produttività del lavoro come si sperava. Un tratto di delusione che ricorre finanche nel 59% degli utilizzatori intensivi. Sul fronte dell'occupazione l'impatto appare ancora più contenuto. Per l'84% delle realtà l'intelligenza artificiale non ha divorato posti di lavoro. A scanso di equivoci, Banca Italia non si augura certo una decimazione delle lavoratrici e dei lavoratori umani. Al contrario, il governatore Panetta chiede di tutelare il dipendente che per tanti motivi è meno pronto all'epocale cambiamento. E, sulla stampa, Serena Sileoni sottolinea l'importanza di non dimenticare la tecnologia e la scuola. L'abbiamo ricordato più volte, ma vorrei leggere questo passaggio sul nostro sistema di istruzione. Il nostro sistema di istruzione regge, scrive, ma è un sistema che sta perdendo l'occasione nemmeno di guardare avanti, ma di guardarsi intorno, di cogliere la sfida di insegnare attraverso le nuove tecnologie, di fare il miglior uso dell'intelligenza artificiale, di approfittare del buono che porta in
imparando e insegnando insieme a superarne i rischi. Il massimo della discussione politica riguarda l'eliminazione dei promessi sposi dai programmi ministeriali, mentre dovrebbe riguardare la condizione degli insegnanti, il riconoscimento del loro ruolo, la libertà loro e delle dirigenze

0: scuola, scolastiche, di adeguare metodi e contenuti a un mondo che cambia molto più in fretta di quanto possa cambiare una incomprensibile programmazione centralizzata. Il sistema universitario, dal canto suo, è costretto spesso a guardarsi l'ombelico, sommerso di cicli di autovalutazioni e riesami, mentre la realtà fuori corre e chiede un'università dinamica, variegata, capace di superare la percezione delle nuove tecnologie come mera didattica a distanza. Soprattutto capace di costruire relazioni internazionali col mondo accademico e produttivo e al tempo stesso dedicarsi alle ricadute nel territorio della sua attività. E vorrei su questo fronte dell'intelligenza artificiale leggere un passaggio del presidente dell'Istituto 141 Fabio Pammolli, dal titolo intervistato sulla stampa da Giovanni Turi, l'intelligenza artificiale entri in classe e Bruxelles velocizzi l'integrazione. Su cosa puntare, gli chiede Giovanni Turi, di fronte al bisogno più capitale umano qualificato e maggior capacità di investimento. I binari sono due, formazione e investimenti. Nel primo caso bisogna intervenire sui programmi scolastici universitari e da qui attrarre più talenti, ricercatori e tecnici specializzati anche dall'estero. A ciò si aggiunge la necessità di flessibilità nei percorsi universitari. Le competenze computazionali e l'utilizzo avanzato dei dati devono entrare non solo nella facoltà di ingegneria, ma anche in discipline come chimica, geologia, biologia, medicina e scienza dei materiali. Si parla del numero dei laureati italiani, che sono inferiori, in particolare quelli in ingegneria, troppo pochi rispetto alla domanda dei settori. E si ricorda appunto l'importanza di frenare la fuga dei cosiddetti cervelli. Così Fabio Pammolli sulla stampa, intervistato da Giovanni Turi. Ma andiamo a guardare un ultimo contributo sul Sole. Fabio Tamburini, l'adesione all'architettura multilaterale globale nata dopo la guerra, la partecipazione da paese fondatore al progetto europeo, ha ricordato ieri il governatore di Banca Italia, furono condizioni essenziali per lo sviluppo economico. E oggi il punto, e leggo la conclusione del suo editoriale, è l'intervento sui giovani, che da sempre una priorità è una necessità. Anche in privato il governatore non si stanca di ripeterlo. La loro fuga all'estero, dice, deve finire. È inaccettabile, aggiunge. L'Italia non se lo può permettere. Il rimedio è suggerito nelle ultime righe dell'intervento di ieri. Offrire opportunità e futuro ai giovani. Un paese che innova deve saper valorizzare le competenze, premiare il merito, trattenere e attrarre talenti, consentire a ciascuno di contribuire secondo le proprie abilità. E ancora, creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del paese non è solo una responsabilità economica, è il compito civile di questo tempo. Concludiamo questo percorso, diciamo, tra i vari contributi nei giornali sulla questione delle tecnologie, dell'intelligenza artificiale e delle giovani generazioni, con un articolo che prendo dall'Avvenire sui videogiochi che passano di livello. È interessante perché questo fa parte appunto delle iniziative che lavorano in una direzione di evoluzione, diciamo. Quindi c'è questo Digital Fairness Act atteso entro la fine dell'anno, in cui si cerca di ridurre e di rendere più sicuri i videogiochi per i più piccoli. Le stime per il 2025 ci dicono che un terzo dei videogiocatori ha tra i 6 e i 17 anni. La presenza di minori varia a seconda della piattaforma utilizzata. Gli stessi genitori tendono a preferire le console perché offrono strumenti di controllo. Il Digital Fairness Act si concentra sulla protezione dei gruppi vulnerabili, con un'attenzione particolare a chi ha meno di 18 anni. L'obiettivo è prevenire utilizzi dannosi delle tecnologie tecnologie digitali e rafforzare le barriere contro i rischi specifici a cui i giovani sono esposti online. Questo si affianca al già operativo Digital Service Act, che impone alle piattaforme di garantire un ambiente online sicuro. Come sappiamo, però, non sempre queste piattaforme rispettano le regole. Ma passiamo alla vicenda internazionale di giornata, ovvero alla questione dei droni che si sono abbattuti su un edificio in Romania. Vado su Repubblica, dove allora Repubblica titola: Mosca colpisce l'Europa. Un drone russo nella notte ha colpito un palazzo a Galati in Romania, provocando il ferimento di due persone. È la prima volta. Vladimir Putin non si assume alcuna responsabilità, anzi provoca, sarà ucraino. Il vicepresidente del Consiglio Medvedev minaccia: sono finiti i sonni tranquilli. L'Unione Europea condanna l'accaduto, la premier Meloni lo definisce gravissimo e manda 100 militari a difesa dei cieli rumeni. Ecco, allora, i fatti innanzitutto. Il drone è stato considerato un drone di provenienza russa dalle autorità di Bucarest, che l'hanno, vi dico anche, ecco, nessun dubbio, e qui leggo dal Corriere della Sera, per Bucarest sull'origine del drone. A colpire è stato un Garand 2 di fabbricazione russa, una derivazione diretta dei micidiali Shahed 136 iraniani, usati anche in Ucraina. Faceva parte di uno sciame di 43 lanciati dalla Russia, ha riferito il presidente. La replica di Mosca è chiaramente ambigua, e quindi questi sono i fatti al momento noti. E per quanto riguarda invece la lettura e il commento a questa vicenda, andiamo un attimo a vedere il braccio destro di Zelensky, il consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino Mikhail Podolyak, che a Paolo Brera ha detto: in Romania è stato un incidente, senza dubbio, un incidente dell'esecutore e un'azione provocatoria per valutare la reazione dell'alleanza. Mosca non ha limiti, ritiene che l'Europa oggi non sia in grado di difendere i propri interessi. Qualsiasi incidente sul territorio NATO europeo è un'azione provocatoria che aumenta la posta. Se non ci sarà reazione adeguata, la Russia continuerà escalation. Questo è il punto di vista ucraino, riportato questa mattina da Repubblica nell'intervista al braccio destro di Zelensky, Mikhail Podolyak. Ma c'è una reazione italiana, e rimango su Repubblica. Si muove la diplomazia, scrive Lorenzo De Cicco, e anche le forze armate. Giorgia Meloni condanna il gravissimo attacco di un drone russo in territorio romeno, mentre dalla Lega di Matteo Salvini non arriva una parola di biasimo per il Cremlino. La difesa intanto lavora a una missione proprio in Romania. Partirà tra 2 settimane, il 15 giugno, e durerà almeno per un mese. Secondo quanto raccontano a Repubblica fonti governative, l'operazione coinvolgerà poco meno di 100 militari della nostra aeronautica, che partiranno con al seguito diversi caccia. È una missione diversa da quella di air policing per conto della NATO, terminata l'estate scorsa. Si svolgerà nella base aerea Mikhail Kogalnicheanu, vicino Costanza, il più importante posto romeno. L'obiettivo è proprio addestrare le forze armate rumene per attrezzarsi nei confronti delle minacce di Mosca. Si tratta di un'operazione già programmata, anche se non resa nota, diventata ancora più urgente in queste ore dopo l'esplosione a Galati. Un advance party, cioè un piccolo gruppo di nostri militari, è già sul posto per una ricognizione. E questa, diciamo, la posizione del governo. E la critica da sinistra viene dall'intervista di Giovanna Vitale a Enzo Amendola, esponente PD, deputato che è stato ministro per gli affari europei, che alla domanda: lei ha capito qual è la linea di Meloni sull'Ucraina, visto che la Lega è contraria al suo ingresso e invece Forza Italia favorevole? Ma secondo me non lo sa nemmeno lei, perché se sposasse la posizione di Forza Italia rischierebbe di rompere con la Lega, che è un partito filorusso, e viceversa. Dopodiché l'ostilità di Salvini è inutile, gli serve solo per marcare la sua vicinanza a Putin. Ricordo che l'Ucraina ha presentato la domanda per entrare nel 22 e nel 24 si sono aperti i negoziati. Il percorso è avviato e l'ambiguità della Premier ci farà perdere la faccia con i nostri partner europei. Andiamo a leggere sulla stampa il commento di Anna Zafesova su questa incursione. Il buco nero di Putin. Per far quadrare i conti, il governo cerca 35 miliardi. La guerra brucia tutte le risorse disponibili, ma il leader russo investe 26 miliardi in tecnologie per vivere fino a 150 anni. Dall'inizio dell'anno il deficit del bilancio russo ha raggiunto la somma record del 5,9 trilioni di rubli, circa 72 miliardi di euro, superando di una volta e mezzo il tetto previsto per l'intero anno corrente. A giudicare delle proiezioni del Ministero dello Sviluppo Economico russo, che ha appena ridotto le stime di crescita del PIL ad appena lo 0,4% nel 2026, all'orizzonte non sono previsti cambiamenti positivi e il ministro Siluanov propone al governo di prendere atto della situazione, dove la decisione ovviamente esce dalla dimensione puramente economica per diventare politica. L'esecutivo russo si prepara a tagliare la spesa non militare per 2,9 trilioni di rubli. L'anno prossimo i tagli al bilancio dovrebbero quasi raddoppiare e nel 2028 aumentare ancora. Una voce di bilancio russo che invece quasi sicuramente verrà risparmiata sarà il programma da 26 miliardi di dollari dedicato alla longevità, con l'obiettivo di vivere almeno fino a 150 anni, di cui Putin ha discusso con il presidente Xi Jinping, finanziato dallo Stato ma gestito dalla ricercatrice Maria Voronzova e dal fiso Mikhail Kovalchuk, il fratello del potente oligarca. Questa è un po' la situazione in Russia, mentre appunto la NATO ribadisce: ci difenderemo. E sul di avviso diverso è il Fatto Quotidiano, che nell'editoriale dal titolo I rindronati, Marco Travaglio scrive: se non fosse una cosa terribilmente seria sembrerebbe uno scherzo. Da giorni piovono sulle tre repubbliche baltiche droni ucraini, forse destinati in Russia e deviati dalle barriere elettromagnetiche russe, o più probabilmente lanciati dagli ucraini da basi segreti gentilmente offerte dai tre governi. Ma UE e NATO, al seguito di Estonia, Lettonia e Lituania, strillano la minaccia russa e annunciano: difenderemo ogni centimetro di territorio da Mosca. È un remake degli avvistamenti di droni russi nell'autunno scorso, quando bisognava distrarre i cittadini dai parlamenti che tagliavano il welfare per finanziare il riarmo. Conclude Marco Travaglio, vi leggo la conclusione: la NATO ha i mezzi per radere al suolo in caso di emergenza le basi aeree e missilistiche russe nella zona. Questa è una frase attribuita al ministro degli esteri lituano. Nessuno l'ha zittito. L'Italia ha un battaglione in Lettonia e reparti aerei in Lituania. Come dice Gianandrea Gaiani in Analisi Difesa, prima li ritiriamo e meglio è. In sostanza Travaglio mette in discussione che si tratti di droni russi. Ma allarghiamo un pochino sulla situazione internazionale con un altro paio di contributi che mi sembrano interessanti. Uno è l'intervista che Paolo Mastrolilli ha fatto a un ex capo della CIA, Panetta anche lui, ma stavolta Leon Panetta, l'ex direttore della CIA, e a proposito di tutta la situazione internazionale sull'Iran e sulla situazione attuale, dice: sembra che questo sia un accordo per estendere il cessate il fuoco, riaprire gradualmente Hormuz e prendersi 60 giorni per trattare questioni molto complesse come il nucleare. È un'intesa per negoziare più che per chiudere la guerra. Che risultato sarebbe, visto che prima del conflitto lo stretto era già aperto? Uno dei problemi più gravi, risponde Leon Panetta, è che il presidente avrà molte difficoltà a fidarsi di questo regime. L'Iran ha dimostrato di poter controllare Hormuz, in qualche modo continuerà a farlo e ciò gli darà un vantaggio inaccettabile per gli USA. Quale sarebbe il rimedio? Sviluppare, si spera con gli alleati, un approccio che permetta alle navi di passare senza chiedere il permesso a Teheran. Ecco, sottolineo questo: si spera con gli alleati. E poi resta aperta la guerra in Ucraina. Come dovrebbe reagire la NATO al drone russo che ha colpito la Romania? Deve determinare cosa è successo, ma se è stato un attacco deliberato da parte della Russia, la NATO ha la responsabilità di proteggere i paesi membri. Ma Trump sta ritirando le truppe dall'Europa, sbaglia. Il presidente deve capire che ha l'obbligo di affrontare Putin per chiarirgli che non potrà mai avere il successo militare né in Ucraina né in alcun altro paese europeo, soprattutto ora viste le difficoltà di Mosca. Insomma, questa è l'analisi di Panetta. C'è anche una bella analisi di Bill Emmott sulla Stampa, ma vi leggo davvero soltanto il titolo perché ci sono altri argomenti che volevo affrontare. Una sconfitta per tre. La fine del conflitto è più vicina, ma né Iran, USA o Stato ebraico hanno la forza di combattere. I paesi arabi del Golfo puntano a sbloccare il petrolio. Insomma, Emmott mette insieme tutte queste crisi e i tre protagonisti, USA, Israele e Iran. Un'analisi interessante. Ma andiamo un po' alla politica italiana, partendo dal sondaggio sul Corriere della Sera di Nando Pagnoncelli, che registra un effetto comunali con il PD che perde il 2,2% dopo, diciamo, l'entusiasmo referendario e con Vannacci che si stabilizza al 4,8%, risultando così decisivo perché con lui il premio potrebbe andare al centrodestra. Esaurita dunque l'onda lunga del referendum, un quarto di chi votò sì oggi si asterrebbe. Questo il dato politico più rilevante. E allora vorrei sulla crisi della sinistra dal Domani leggere Chiara Cordelli. Altro che leader, le vere sfide per la sinistra. Da tempo la sinistra è paralizzata da due vincoli strutturali, l'antagonismo fra classe operaia e classe media e il veto che la mobilita del capitale pone alle politiche redistributive. Paradossalmente sono proprio due dei suoi avversari storici a offrirle oggi le condizioni per superare tali ostacoli. Saper cogliere questa occasione invece di perdersi nella scelta del leader perfetto è la vera sfida in Italia e negli Stati Uniti come altrove. Durante l'era neoliberista è aumentata la distanza tra lavoratori e ceto medio. Liberalizzando i mercati del lavoro, deregolamentando la finanza, governi di tutti i tipi hanno roso le basi della solidarietà tra lavoratori. Secondo Chiara Cordelli è questo il punto da affrontare proprio per cercare di recuperare credibilità e di conseguenza anche voti. Su Repubblica volevo citare il dossier dedicato alla salute che aspetta. C'è un passo avanti nel segno della trasparenza, scrive Michele Bocci, che rivela quali visite ed esami sono in crisi dal punto di vista delle liste d'attesa, ma anche quali sistemi sono usati dalle regioni per avere dati migliori. È stata aperta ieri la piattaforma nazionale delle liste di attesa di Agenas, l'Agenzia Sanitaria Nazionale delle Regioni. E coloscopie, risonanze, ecodoppler, visite dermatologiche, oculistiche, otorilingoiatriche sono alcune delle prestazioni per le quali in Italia si aspetta ancora troppo. Circa 2 milioni di prestazioni, visite ed esami sono state assicurate in ritardo. Ecco, questo è un problema, soprattutto perché si registra che dove si fa più attività privata, ovviamente le liste si riducono. Ecco, a proposito della salute, l'allerta Ebola è stata considerata un allarme dal governo, tant'è che si è parlato proprio di massima attenzione, dell'importanza di vigilare le frontiere, con una lettera inviata ai vertici dell'Unione Europea da Giorgia Meloni, che ha chiesto un rafforzamento del coordinamento comunitario per fronteggiare il focolaio di Ebola che sta colpendo Congo e Uganda. L'obiettivo è evitare che l'epidemia si trasformi in una minaccia internazionale. Sto leggendo dalla prima pagina della Stampa, che appunto dà un certo rilievo a questa notizia. E e soprattutto impedire che eventuali casi importati trovino falle nei sistemi di controllo europei. Nella missiva indirizzata al presidente di turno della UE si chiede un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti. Vorrei dedicare questi ultimi minuti al caso Sinner, perché ricordiamo che Sinner appunto ci aveva ieri, è stata dedicata anche la puntata di Tutta la città ne parla, e insomma si sta indagando anche sullo stato della sua salute, e il Corriere della Sera ha dedicato tutto un dossier all'argomento, l'enigma Sinner, riposo ed esami, il suo caso sarà studiato, e sul Foglio Giuliano Ferrara dice che insomma sostanzialmente si esagera quando c'è al fondo una non accettazione di chi vince. Valere più di altri e più di tutti gli altri è considerata una malattia, l'incapacità cronica di fare spazio, dialogare, associare, comprendere, integrare. Simbolo di esclusione, la vittoria implica la sconfitta, che naturalmente è un blasone di nobiltà e tutti prima o poi la incontrano sulla loro strada, ma nella ciangola un idolo moralmente superiore da perseguire a tutti i costi. Siamo a un passo dalla bella morte, da un nonsanesimo alla rovescia, da una mistica democratica egualitaria che succede alla mistica fascista. Così Giuliano Ferrara, contestando le lagne, come dice, sul malore di Sinner, sul non aver vinto. Ma il discorso è interessante perché investe la meritocrazia e in generale il rapporto anche con la vittoria e con l'eccellenza. Si parla anche di caldo, e se ne parla nel caso di Sinner, ma se ne parla anche in generale, e vorrei forse chiudere questa rassegna citando un pezzo dall'Avvenire interessante sull'infertilità, sul fatto che il clima incide profondamente anche sulla demografia. L'impatto del clima sulla fertilità farà crollare la popolazione, il PIL, scrive Massimo Calvi questa mattina sull'Avvenire a proposito appunto dell'ondata di caldo. Il surriscaldamento influisce infatti più sulle minori nascite che sulla mortalità. Una ricerca: entro il 2100 nel mondo possibili 3,7 miliardi di persone in meno. Dobbiamo chiudere e la rassegna di oggi finisce qui, è il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound, nella sezione di prima pagina.
2: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille, unionebuddista.it.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto!
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
10: Radio 3 verso il 2 giugno, sabato e domenica alle 18, 1946-1948, L'Italia spezzata, un documentario di Carla Fioravanti.
11: È bella, ma non era la sicurezza, era quella a cui erano abituati da sempre.
12: Qui in Sicilia e nel sud risentiamo di una storia che è sempre stata differente.
10: Tre soldi, i documentari di Radio 3, il sabato e la domenica alle 18 e sempre su Rai Play Sound.
1: Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms e whatsapp al numero 335 56 34 296.
13: Eccoci bentornati al filo diretto, cominciano già ad arrivare i vostri messaggi, ma partiamo subito con la prima telefonata. Pronto?
14: Pronto, buongiorno, sono Eugenio da Roma.
13: Buongiorno.
14: Senta, dottoressa, io volevo fare una domanda su questo drone che è caduto in Romania.
13: Sì.
14: Io diciamo, ho delle perplessità, nel senso di dire che ci sono cose che veramente non comprendo. Cioè la Russia è in difficoltà, ci viene detto questo, io sento spesso approfondimenti su questi argomenti. In 4 anni ha conquistato l'equivalente di un campo di calcio in Ucraina. Putin ha una profonda crisi di consenso interno, sembra quasi che lo vogliano fare fuori come Cesare. La parata militare è stata in Russia, sto parlando della sì. Russia, è stata tenuta in tono molto dimesso quest'anno, senza presentare le armi, lo showdown delle armi perché servono a fronte. Insomma, in una situazione di questo genere la Russia che fa? Attacca un paese NATO o comunque che chiede l'applicazione dell'articolo 4 del trattato e non l'articolo 5, vabbè, ma insomma è quasi l'anticamera. Io non riesco veramente a capire qual è la logica che dovrebbe stare dietro a un attacco della Russia a un paese NATO.
13: Allora, grazie di questa domanda. Allora, innanzitutto i fatti, appunto, come dicevo, le autorità di Bucarest sono convinte che l'origine del drone sia un'origine russa, ma Mosca ha sollevato il dubbio che ha insinuato che potrebbe trattarsi di un drone ucraino. Che ci mandino i resti e condurremo un'analisi obiettiva, è stata la risposta ufficiale del Cremlino e si vedrà. Ma quando lei parla di logica, partiamo dall'inizio, la vicenda dell'invasione, forse ricorderà che tutti gli analisti, conoscitori profondi della realtà post-sovietica avevano escluso la possibilità che Putin invadesse l'Ucraina. E lo avevano escluso perché avevano messo insieme dei tasselli in modo logico. Ed è lì che la dittatura sorprende, perché la dittatura invece non usa la logica, posto che poi la logica sia, diciamo, patrimonio assoluto delle non dittature, ma in generale c'è quello sversamento improvviso, quel colpo di coda, quell'azione imprevista. È una cosa tipica della dittatura, ma non perché la dittatura abbia in sé i germi dell'illogicità, ma perché le strutture di report, di informazione, di consigli, di diplomazia, sono assolutamente fragili e sono concentrate dalla verticale del potere in una sola persona. Ecco, le cito, guardi, un ricordo personale di quando ebbi a che fare con il portavoce di Vladimir Putin quando ero corrispondente da Mosca. Ho avuto faticosamente un appuntamento, tra l'altro lo stesso di adesso, Peskov, e gli rivolsi una serie di domande e gli chiedevo come mai non era possibile, non so, avere anche delle informazioni per quanto riguardava le attività ordinarie sulle infrastrutture, sul... E lui mi ha detto: ma vede, tutte queste domande, io posso darle delle risposte, ma il punto è che su alcune cose in questo paese le risposte sono nella testa di una persona sola, per cui quello che io le dico vale quel che vale. Allora immaginiamoci un paese così grande dove le risposte sono nella testa di una persona sola, diventa complicato e chiaramente le possibilità di errore e le possibilità di commettere cose che appunto abbiamo definito illogiche aumentano esponenzialmente. Quindi l'impressione che io ho è che questo sia un incidente e che nell'incidente ci sia un tratto di provocazione, perché il tratto della provocazione è un tratto che la Russia utilizza come metodo negoziale, immagina di condurre le trattative di provocazione in provocazione. Non è il nostro linguaggio, ma è un linguaggio a cui dobbiamo abituarci. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
15: Pronto, buongiorno dottoressa Sforza.
13: Buongiorno.
15: Sono Massimo, chiamo da Roma. Mi aveva colpito, sempre a proposito della faccenda del drone, il titolo della Repubblica, perentorio, così la Russia attacca l'Europa. No? Allora mi chiedevo se dei militari russi avessero abbordato delle imbarcazioni italiane o greche o comunque insomma europee, se avrebbe titolato la Russia invade l'Europa, per esempio, no? Mentre invece, visto che l'ha fatto Israele, i titoli sono stati del tutto diversi, più blandi. Allora volevo farle un paio di domande, una retorica, cioè sì. Se il diritto internazionale è uguale per tutti oppure per gli amici che sbagliano vale un po' di meno. E poi volevo chiederle se la NATO, se le risulta che la NATO abbia fatto qualche dichiarazione in merito all'abbordaggio dei militari israeliani sulle imbarcazioni della Sumud Flottiglia.
13: Allora, risposta semplice alla sua seconda domanda no. Risposta semplice alla sua prima domanda sì, poi ci sono delle questioni più complesse che io credo siano interessanti da affrontare, poi possiamo anche fermarci alle risposte semplici. E voglio dire, la risposta complessa non suppone l'essere esauriente, per cui in genere è un'apertura di altre domande. Io credo che siamo di fronte a una crisi internazionale in cui effettivamente le cose vengono considerate in modo diverso, con pesi diversi. Ma questa cosa di che cosa? E quindi sì, è vero, ci sono delle considerazioni che si fanno sulla Russia, che non si fanno su Israele, anche quando le cose che questi paesi fanno sono le stesse o si assomigliano. A parte che ci sono storie diverse, quindi ci si può appoggiare a vari argomenti per sostanziare questa diversità. Ma se andiamo all'origine, no? Allora, noi oggi abbiamo guardato tutti questi giornali, e da tutti questi giornali è come se il mondo fosse, se facessimo un'ipotetica carta geografica del mondo che abbiamo ritratto, avremmo una grande Europa, una grande Russia, grandissimi Stati Uniti, grandissimo ora il Golfo, ma fino a poco tempo fa nessuno sapeva fra un po' neanche dov'era, e tutto il resto niente. Allora, questo ragionare sul mondo dimenticandosi costantemente dei luoghi finché non succede un dramma, una tragedia, fa sì che poi quando queste tragedie succedono la nostra comprensione sia viziata all'origine dall'ignoranza pregressa. Non so se mi sono spiegata, ma se oggi scoppiasse una tragedia in Afghanistan, noi dovremmo renderci conto che mentre non ci stavamo interessando dell'Afghanistan, in Afghanistan succedevano cose. Per esempio, in questi giorni è stata approvata una legge sulle spose bambine, una cosa drammatica per cui tutti dovremmo rivoltarci e andare per strada, invece non ne parla nessuno. Non ne parla nessuno perché anche l'informazione ha delle difficoltà, ha dei costi eccessivi da sostenere. Spesso non c'è più la possibilità di avere una copertura su tutto il mondo come in passato, e quindi insomma i limiti e le cause sono... però questa secondo me è la ragione dei cosiddetti due pesi e due misure, delle cosiddette comprensioni a geometria variabile. Quindi se uno si interessa di più a tutto quello che succede nel mondo, anche le situazioni di crisi ci sembreranno, saranno leggibili in un modo meno scontato, meno facile, meno banale. Perché poi, e concludo su questo punto, è troppo facile dire Israele fa come la Russia, però non diciamo, cioè questo procedere per paragoni, questo poi dire allora Israele è come il nazismo, questa è una polemica che ieri c'è stata riportata, oggi anche su qualche giornale in una trasmissione televisiva, è come se, cioè queste, consentitemi, mi sembrano delle grandi semplificazioni che hanno come dire forse il beneficio di farci sentire per un momento dalla parte giusta della storia, ma sono profondamente scorrette perché non aiutano a capire, aiutano a posizionarsi. E sono due cose diverse. Una cosa è posizionarsi, una cosa è capire. Posizionarsi non è difficilissimo, capire è più complicato. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
16: Pronto, buongiorno.
13: Buongiorno.
16: Sono Serena, chiamo da Bologna.
13: Eccoci.
16: Mi inserisco nella linea dell'ascoltatore precedente con un focus un po' più specifico, perché mi ha colpito quel po' che ha letto dell'articolo di Libero su lo sciopero di ieri. Io sono una di quelle che ha aderito allo sciopero e ha sfilato in corteo a Bologna.
13: Sì.
16: E ci sono due considerazioni che mi sentivo di fare, che vanno nella direzione che lei diceva adesso dell'eccesso di semplificazione a beneficio di prendere parte senza riflettere. La prima è che sfugge sempre come chi sciopera per qualunque causa scioperi lo fa rinunciando al proprio stipendio e quindi facendo una scelta non sempre comoda in questi tempi in cui l'economia non ci sostiene, le fatiche sono tante, per cui forse varrebbe la pena di riflettere sul fatto che non stiamo andando al mare,
13: certo,
16: ma stiamo rinunciando magari a una pizza la sera. Ed è una rinuncia che chi come me ieri ha aderito allo sciopero fa non per reclamare un diritto proprio, ma per reclamare un diritto comune. L'altra cosa semplice, perché è semplice, forse troppo semplice per essere compresa, è che quello che si chiede è il diritto alla dignità e alla vita per persone che stanno subendo attacchi continui in un lessico che personalmente continuo a non trovare corretto, laddove si parla di guerra fra Israele e Palestina, perché la guerra prevede due eserciti e la Palestina non ce l'ha un esercito. I danni sono prevalentemente sui civili e c'è una volontà di annientamento di un popolo che dovrebbe interrogare tutti sono d'accordo, forse i paragoni a volte non aiutano, però per noi rimane inspiegabile come qualcuno pensi che su un tema così profondamente disumano ci sia spazio per l'irrisione. Noi.
13: Sì, grazie. Allora, diciamo che sulla critica ai cosiddetti quattro fanatici pro-PAL, come li chiama Alessandro Sallusti questa mattina sul Libero, c'è molto anche messaggi politici. Allora, adesso tutti i giornali della destra stanno portando avanti una strategia legittima, ma insomma non sempre suffragata da fatti oggettivi, un po' islamofoba. Abbiamo letto anche oggi gli islamici fanno buttare il cibo dalla mensa, il titolo della Verità, perché centinaia di pasti sarebbero finiti nell'immondizia perché non sono stato avvertito che i bambini non andavano a scuola. Insomma, sono tutte letture che io francamente considero un po' marginali all'interno del nostro dibattito, però forse mi sbaglio, perché poi nessuno ha il polso di come le persone pensano di quello che vivono tutti i giorni, e quindi magari c'è da parte mia una sottovalutazione, non lo escludo, però credo che la lettura islamofobica che coinvolge oggi i fanatici pro-PAL, come li chiama Sallusti, sullo sciopero, sia parte di così un magma che fa riferimento a un consenso di tipo davvero molto, molto basico all'interno del paese. Diverso il discorso che lei dice sul diritto di sciopero, che mi sembra invece vada salvaguardato come vanno salvaguardati tutti i diritti, e nello specifico il bisogno che la nostra collettività ha sentito dopo il 7 ottobre e dopo soprattutto la reazione di Israele al massacro di Hamas del 7 ottobre, di stringersi di fronte, accanto alla popolazione civile di Gaza. Ecco, questa grande mobilitazione, che non è semplicemente una mobilitazione che coinvolge fasce estremiste, come ogni grande mobilitazione di massa sempre al suo interno, ma che ha colpito tantissimi lavoratori, pensionati, è una cosa che è riuscita a portare in piazza persone che non c'erano mai andate, perché siamo cresciuti come generazione, le ultime generazioni, siamo cresciuti con in testa il messaggio mai più massacri, mai più bambini denutriti, mai più bambini ammazzati, e abbiamo assorbito un messaggio antisterminio, e quindi rivederlo chiaramente provoca indignazione, e questa indignazione è segno che alcune cose sono state assorbite. Allo stesso tempo la situazione poi di Israele oggi è una situazione che io credo vada studiata veramente nel giorno per giorno, sfuggendo alla tentazione di tracciare paragoni, visioni, paradigmi, schemi che ci imbriglino in una risposta unica. Dobbiamo seguire ogni giorno questa cronaca per individuare i movimenti che ogni giorno possono insinuarsi nella vicenda, altrimenti rimaniamo fermi a una lettura di buoni di qua, cattivi di là, che francamente mi sembra insoddisfacente, prima ancora che sbagliata, mi sembra proprio insoddisfacente. E quindi ogni giorno va analizzato i giornali in qualche modo stanno cercando di farlo, ma insomma spesso la ricaduta sulla polarizzazione è molto facile, individuare quali sono i margini per i negoziati, per la diplomazia, sulla vita della società civile, perché la quotidianità cambia ogni giorno e dobbiamo seguirla se vogliamo capire cosa fare, anche diciamo che tipo di proteste fare. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
17: Buongiorno, sono Carlo da Treviso. Io sono un chimico, sono docente di chimica, ma sono anche un chimico professionista che quindi lavora, diciamo, nel tra virgolette nel mondo reale.
13: Sì.
17: Chiamavo a proposito dell'articolo che ha letto di Serena Sileoni,
13: sì,
17: che richiedeva di non trascurare la tecnologia nelle scuole.
13: Sì.
17: Allora, quello che sta succedendo in realtà è che proprio si va verso un eccesso di tecnologia, cioè esistono già delle scuole tecnologiche, si chiamano istituti tecnici, e da decenni hanno preparato, formato personale tecnico. Ora c'è una riforma in atto che va a ancora più forzare questo indirizzo, nel senso di creare un'alta specializzazione già dal primo anno di scuola. Di solito il biennio, un biennio comune a tutte le scuole, tutti gli istituti tecnici,
13: sì,
17: aveva valenza formativa. Si stanno introducendo materie, cioè introducendo, rafforzando materie tecnologiche senza che ci sia il supporto di una formazione di base nelle materie scientifiche. Quindi si introducono le materie scientifiche sperimentali, quindi chimica, fisica, biologia e scienze della terra, vengono dimezzate come orario, cioè in quelle che erano 8-9 ore di lezione alla settimana diventano 4 ore alla settimana. E si introduce, ad esempio, nel percorso dove insegno io, al biennio, una materia al posto di chimica applicata, con la mancanza di senso di applicare una materia che non si conosce. Quindi la tecnologia va bene, se noi creiamo formiamo delle persone iperspecializzate in una situazione in cui con l'intelligenza artificiale la situazione cambia non di anno in anno, cambia di mese in mese, rischiamo di produrre delle figure altamente specializzate, che formate per lavori che quando saranno nel mondo del lavoro non esisteranno più.
13: Sì.
17: E non avranno la formazione di base per orientarsi e capire dove andare e adattarsi alla situazione. La riforma contro cui c'è una mobilitazione, io faccio anche parte della rete nazionale degli istituti tecnici, questa riforma, nella riforma e nella tendenza, per esempio, c'è l'abbreviazione dei percorsi, il famoso 4+2.
13: Sì.
17: Con buona pace anche il successivo articolo che ha citato, che parlava della carenza di laureati, ma saranno sempre meno, perché chi si formerà in questi istituti tecnici, che rappresentano il 30%,
13: certo,
17: in Veneto il 40% degli studenti, non avranno una formazione tale da affrontare un'università.
13: Chiaro. Molto chiaro il suo discorso, è molto interessante questa critica che lei fa all'iperspecializzazione tecnologica, perché che dà in qualche modo l'illusione di una preparazione. Mi viene in mente una volta il direttore di una scuola all'avanguardia, l'Istituto 42 di Parigi, che ha tuttora una didattica molto particolare, fondata, diciamo, sulla partecipazione dei ragazzi alla realizzazione di start-up, una specie di università per nerd, ma anche, insomma, che lavorano autonomamente, e mi fece la differenza fra quello che gli antichi romani avevano fatto, cioè gli acquedotti, tutti. La capacità di tirare su un acquedotto che ancora oggi possiamo vedere nelle nostre città, e gli informatici degli anni Ottanta che invece dopo 5 anni erano già avevano le loro competenze erano già invecchiate, per cui ha detto noi dobbiamo lavorare per crescere dei potenziali architetti di acquedotto, non degli informatici specializzatissimi la cui specializzazione però ha un tempo e una durata brevissima. E questo un po' mi sembra un'implicita risposta a quello che lei alla questione che lei pone, ed è quella della preparazione sui fondamentali. Si sta tornando a una riflessione sull'importanza dello studio della filosofia inteso come esercizio del pensiero critico che dovrebbe avere nelle prossime linee ministeriali un maggiore spazio. Ci stanno lavorando, c'era l'altra settimana, se non sbaglio, qualche articolo sui giornali. Il punto è, ci sono degli insegnamenti fondamentali che rimangono centrali per la strutturazione del pensiero, sulle quali la specializzazione attecchisce in modo diverso che non se si prendono questi insegnamenti come una somma di nozioni che devono semplicemente accumularsi. Ecco, io credo che si faccia delle volte, e non credo che sia utile in questo fare, diciamo, citare l'importanza dei licei rispetto alle scuole tecniche, no, il punto è che cosa si studia e come si studia. E il fatto è affrontare quello che nello studio è una forma di fatica, no? Una forma di ricerca, di sviluppo del senso della ricerca. Io credo che, insomma, gli insegnanti che ci stanno ascoltando sanno benissimo quanto è difficile in questo scorcio di società cui i ragazzi sono bersagliati dalla facilità, no? Con cui si accede alle informazioni, alle immagini, alle parole, ma anche alla loro velocissima consumazione. Quindi sanno quanto difficile è creare una capacità di concentrazione, ma io credo che sia questo il punto da recuperare, perché se non c'è concentrazione non c'è, diciamo, non c'è creazione di autentica formazione. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
18: Sì, buongiorno Matteo da Milano, buongiorno Teresa Sforza.
13: Buongiorno.
18: Sono molto contento di poterle fare una domanda perché trovo la sua conduzione particolarmente stimolante. Io volevo riferirmi al sondaggio di Pagnoncelli, sì, per fare questa riflessione. Cioè, mi sembra incredibile che dopo 4 anni, a distanza della sconfitta, il campo largo non abbia imparato assolutamente nulla, nel senso che l'attuale coalizione di governo ha vinto le elezioni non tanto in una campagna elettorale ma mentre era all'opposizione, con un messaggio continuo e martellante su certe idee, giuste o sbagliate che fossero, però erano quelle. Invece io in questi 4 anni constato un vuoto pneumatico e qualche battaglia sterile su chi debba eventualmente guidare il prossimo governo, ma nulla più di questo. Quindi volevo capire anche da lei cosa ne pensa su questa desolazione che in questo momento, secondo me, anima il campo largo. Grazie, buongiorno.
13: Grazie a lei. Sì, diciamo che la crisi del campo largo è un pochino l'oggetto di tutti gli editoriali che abbiamo letto di politica in questi giorni, e la sua domanda è una domanda che si stanno facendo in tanti. Il punto, a mio avviso, qual è? Perché se si parla con i singoli leader, Schlein o Conte, sulle ricette, le risposte sono sempre piuttosto soddisfacenti. Si parla dell'importanza del salario minimo, dell'investire nella scuola, nella sanità, però è come se queste parole giuste non riuscissero a incarnarsi in un qualcosa di autenticamente condiviso. Allora, vero è che è più facile rendere condiviso un messaggio di paura, un messaggio di allarme, perché l'uomo è naturalmente più disposto a reagire, no? se si sente minacciato, che non se si sente soddisfatto. E quindi la chiamata al consenso funziona di più sulle paure, sugli allarmi, sulle preoccupazioni, sulle minacce. Però, diciamo, l'incapacità del campo largo di mettere a fuoco degli slogan che non siano magari allarmistici, ma che contengano, come dire, delle tematiche che pure vengono difese. Io non so, penso al salario minimo, penso alle liste d'attesa, penso alla scuola. Ecco, il motivo per cui non si riesce a strutturare uno, due, tre pochi messaggi forti e chiari da far arrivare all'elettorato resta, e mi chiedo se sia soltanto un problema di comunicazione o non un problema di diversi orientamenti all'interno dello stesso campo largo, cioè come se non ci fosse un'unità sui fondamentali, è come se tutte le diverse provenienze, le diverse forme di attenzione a questo ipotetico elettorato e non li coalizzi sui temi, e quindi si preferisce parlare di leadership, di chi deve sedersi dove, e questo chiaramente ha lo scopo di allontanare il cittadino in modo evidente, come abbiamo visto appunto nell'ultima tornata elettorale. C'è un'altra telefonata, pronto?
19: Buongiorno, dottoressa Sforza, buongiorno. Sono Antonino, telefono da Milano. Senta, vorrei tornare un po' al tema di Anthropic legato all'enciclica papale, sì. Magnifica Humanitas. Vorrei mi aiutasse a capire, Anthropic così, nella persona di Christopher Ola rappresenta o vuole rappresentare l'etica delle AI, la versione etica delle AI, sì. Ma è davvero così? Perché parliamo di un'azienda che comunque mette in moto sistemi militari sofisticatissimi, sistemi di sorveglianza di massa. Quello che mi colpisce Anthropic così, nella persona di Christopher Ola rappresenta o vuole rappresentare l'etica delle AI, la versione etica delle AI, sì. Ma è davvero così? Perché parliamo di un'azienda che comunque mette in moto sistemi militari sofisticatissimi, sistemi di sorveglianza di massa. Quello che mi colpisce poi è anche la rappresentazione in antitesi con Palantir di Carpet,

0: ideologico, filosofico ideologico, che hanno messo in moto in 22 punti. Ecco, questo era un po' l'espansione che c'è in Europa adesso di antropici, che comunque ha una sua valutazione stimata in 965 miliardi, insomma, non, è l'anima bella delle AI? Ecco, questa è un po' la domanda.
1: Sì. Guardi, grazie di questa domanda. Io le confesso che quando ho letto, come molti di noi, la notizia di Leone XIV vicino a uno dei fondatori di Anthropic nella presentazione dell'enciclica Magnifica Humanitas, sono rimasta un po' perplessa. Ho detto, ma come mai il Papa si mette vicino, come dire, un soggetto così, in qualche modo, lasciatemi usare questa parola un po' eccessiva, contaminato dalla vicenda, cioè un protagonista appunto magari positivo, ma pur sempre un soggetto forte, no? Del attivo, operativo del mondo dell'intelligenza artificiale, in qualche modo rinunciando a una supposta imparzialità papale, no? Ecco, poi però ripensandoci a un cosiddetto secondo sguardo, ho pensato che c'era del coraggio in questa scelta, del coraggio del Papa nel mettersi vicino al problema. Cioè non, perché la discussione se l'intelligenza artificiale sia bella o sia brutta, sia buona o sia cattiva, è un problema che di nuovo non va posto nel senso della polarizzazione, ma nel senso del controllo, della gestione, della conoscenza. Allora io credo che la scelta di Leone XIV di affiancarsi a un personaggio che lavora internamente nell'intelligenza artificiale sia stato un modo per rafforzare il suo messaggio e per dire: io non sto parlando così in linee generali di come dovrebbe andare il mondo, io vi sto portando uno dei protagonisti e sto parlando non solo a lui ma con lui, perché questa cosa deve essere un collante che ci tiene insieme nel ragionare. Non possiamo isolarci l'uno dall'altro perché non ci riteniamo abbastanza presentabili. E quindi questo chiaramente non risponde probabilmente alla sua domanda su dove sia poi l'intelligenza artificiale davvero buona o comunque funzionale, ma questo credo che sia una risposta che non si possa dare in modo definitivo, e che anzi laddove la si dà si rischia di darla sbagliata. Abbiamo forse tempo per un'ultima telefonata. Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Sara da Roma.
1: Buongiorno.
2: Mi sente? Buongiorno.
1: Sì.
2: Senta, io a proposito di giovani, di tecnologie, di solitudine digitale, volevo diciamo porre all'attenzione di tutti una situazione che sta accadendo a Roma, e cioè la chiusura oggi, proprio l'ultimo giorno, di un servizio fondamentale, un presidio relazionale per i giovani che negli anni appunto ha acquisito sempre più riscontri positivi e efficacia, che si chiama Informa Giovani di Roma Capitale. Il Comune chiude questo servizio e perché parla di rinnovamento attraverso i canali digitali, cioè diventerà, secondo il Comune, un servizio più smart e più dinamico attraverso soltanto i canali digitali, cioè i social e il sito. Quindi questa cosa qua è assolutamente stata un po' oscurata dai media. Se volete trovare qualcosa in rete, trovate Informa Giovani Roma chiusura, ma volevo anche riagganciarmi alla telefonata della persona che parlava prima di istruzione tecnica e di esercizio del pensiero critico, per far comprendere come sì, le scuole, diciamo tutti quelli che lavorano nell'educazione, nell'orientamento, hanno sempre di più il compito di fornire ai giovani una cornice di senso, elementi per decodificare le informazioni. Grazie, volevo sì. dire questo
1: Abbiamo purtroppo
2: ci sono tanti elementi connessi, grazie.
1: No, la ringrazio della sua domanda. Giro ora la questione dell'Informa Giovani al Comune di Roma, magari ci interesseremo nei prossimi giorni. Noi purtroppo per causa di tempo ci dobbiamo fermare qui. Ringraziamo Pino Berardi per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek, Giorgia Franceschi, Alessio Palma. Oggi a 30 minuti, finestra di attualità nel weekend di Radio 3, Giulio Gambino e i suoi ospiti parleranno di intelligenza artificiale a partire da Magnifica Umana.

0: Quindi per venire incontro anche a queste ultime vostre curiosità, l'Enciclica di Leone XIV è in diretta alle 17.30 su Radio 3. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare, scaricare su Replay Sound e sulle altre piattaforme. Un saluto da Francesca Sforza, a domani.
1: Un drone russo ha colpito un edificio civile, un condominio, in Romania. È la prima volta che si vedono immagini veramente di guerra dentro il territorio dell'Europa, dentro i confini di un paese della NATO. E non per un incidente, uno sbaglio, ma proprio un drone russo che colpisce un edificio rumeno. Si erano anche alzati in volo due caccia, due F-16, ma poi sono stati fermati perché c'era il rischio che nel tentativo di intercettare il drone facessero ancora più danni. Questo non ci deve sollevare, ma ci deve far riflettere sul fatto che evidentemente siamo abbastanza indifesi verso questo tipo di attacchi, e soprattutto è evidente che la deterrenza della NATO non funziona più. Putin sta facendo quello che molti avevano temuto, cioè sta facendo questi piccoli attacchi di cui poi non prende fino in fondo la responsabilità, per dimostrare che la NATO, come alleanza militare garantita dagli Stati Uniti, pronta a intervenire a difesa di qualunque suo Stato membro per garantirne la sicurezza, non è più efficiente e minacciosa come ai tempi della guerra fredda. Putin sta trasformando la guerra dell'Ucraina in una guerra contro l'Occidente, contro l'Europa. Adesso vedremo noi come gestiremo questa nuova fase. Ne parliamo a Revolution.
2: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Iran, decisione in stand-by, Trump nella Situation Room, revoca del blocco di Hormuz, distruzione dell'uranio arricchito. Teheran, i negoziati non includono il nucleare.
3: Provocazione di guerra, Putin sul drone in Romania, potrebbe essere ucraino, la NATO sposta le difese aeree, il capo del Pentagono, abbiamo bisogno di alleati, non di protettorati.
2: L'Istat rivede al rialzo il PIL nel primo trimestre, bene l'occupazione ma risale l'inflazione. Fisco, banca e lavoro, l'Europa promuove l'Italia. Giorgia Meloni, combattiamo il precariato. Schlein, PD, serve un tetto al prezzo del gas.
3: Le forme della bellezza tra nudi virili e ritratti glamour. Roma omaggia Robert Mapplethorpe, Lara Pacis, 200 scatti del fotografo americano tra i geni del XX secolo.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. La guerra in Medio Oriente è sempre in primo piano, nulla di fatto per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, nonostante Trump avesse annunciato una decisione definitiva in tempi brevi. La corrispondente da New York.
4: È durata 2 ore la riunione nella Situation Room della Casa Bianca, convocata da Donald Trump per prendere una decisione definitiva sul memorandum d'intesa con l'Iran. Ma nessun annuncio è stato fatto. Secondo il New York Times ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, tra cui lo sblocco dei fondi congelati di Teheran. E un funzionario della Casa Bianca ha precisato che Trump accetterà l'accordo solo se rispetterà le sue linee rosse, quelle che il presidente ha ribadito nel lungo post su Truth, in cui sembrava imminente una svolta. L'Iran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz dovrà essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi né restrizioni. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco sarà revocato, le navi ferme si preparino a tornare a casa, ha aggiunto Trump. Quanto allo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, sepolto nel sottosuolo, Trump ha precisato che verrà riportato alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'AIEA per essere distrutto. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: L'Iran conferma nessun accordo ufficiale, i negoziati in corso, precisa Teheran, non includono la questione nucleare. I Pasdaran riferiscono di aver sparato colpi di avvertimento contro 4 imbarcazioni vicino allo stretto di Hormuz che stavano tentando di attraversare il canale senza autorizzazione.
2: Sul fronte israelo-libanese, secondo Washington, ci sono colloqui militari diretti e costruttivi al Pentagono. Però la scorsa notte lo Stato ebraico ha denunciato un attacco da parte di Hezbollah, il corrispondente.
5: Nel nord di Israele, di nuovo allarme antimissile. Almeno 16 razzi scagliati dagli Hezbollah libanesi contro la cittadina di Kiryat Shmona e quella di Metula, mentre le forze israeliane intensificano i raid nel sud del Libano. Nelle ultime 24 ore, secondo i media libanesi, sono almeno 11 morti nel distretto di Tiro, mentre i razzi degli Hezbollah hanno colpito la chiesa cristiana di San Giorgio e alcuni edifici nel villaggio cristiano di Maria Yun. Il premier israeliano Netanyahu avverte: le truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operano anche a Beirut e nella valle della Bekaa. Gli Hezbollah devono fermare gli attacchi per avviare una de-escalation, avverte il segretario di Stato americano Marco Rubio, che in un colloquio con il presidente libanese ha elogiato Aoun per aver avviato colloqui diretti con Israele, colloqui invece boicottati dalle milizie sciite. Militari libanesi e israeliani si sono incontrati a Washington per la prima volta in decenni, colloqui definiti produttivi dal vice segretario del Pentagono Colby. La prossima settimana, nuovo round negoziale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: In Ucraina danni e feriti dopo un attacco russo su Poltava, ma a tenere banco è ancora il drone precipitato ieri in Romania su un condominio di Galati che ha causato 2 feriti. Di fronte al coro di condanne di Europa e NATO, la Russia tenta di rovesciare la responsabilità su Kiev.
6: Vladimir Putin ribalta le accuse insinuando che quello che si è schiantato a Galazi, a 15 km dal confine ucraino, potrebbe essere un drone di Kiev deviato dalle difese elettroniche. Che ci mandino i resti e condurremo un'inchiesta obiettiva, ha proposto il presidente russo. Ma la Romania non ha dubbi, i rottami sono di Ungheran, drone di fabbricazione russa che era parte di uno sciame di 43 ordigni scagliati sull'Ucraina. Non è la prima volta, dal 2022 ben 25 gli sconfinamenti nei cieli rumeni, ma mai prima era stato colpito un condominio. E così il presidente rumeno Nicu Șordan reagisce espellendo il console russo di Costanza, mentre si susseguono le condanne di von der Leyen, dagli altri vertici europei e della NATO, col segretario Rutte che anche di fronte alla paura dei rumeni promette: rafforzeremo la nostra prontezza operativa. Ma a incrinare l'immagine di compattezza occidentale arrivano le parole del segretario della difesa americano Hegseth, che torna a bastonare l'Europa. l'Europa. L'era in cui Washington sovvenzionava la difesa di nazioni ricche è finita. Abbiamo bisogno di partner, non di protettorati. Valeria Fraschetti, GR3.
2: L'Italia condanna lo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della Difesa Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile e intollerabile escalation ed esprime solidarietà al popolo romeno. Il ministro degli esteri italiani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Meloni, che parla anche di dati economici italiani, a rischio è la sicurezza dell'intero nostro continente.
1: Preoccupata non poco dall'escalation, la Romania è uno stato alleato dell'Italia e membro dell'Unione Europea, riflette Giorgia Meloni. Per questo la premier condanna subito l'episodio, lo definisce gravissimo, ribadisce la sola e unica responsabilità della Russia, che ha iniziato una guerra di aggressione che colpisce, scrive in una nota, brutalmente civili innocenti e ignora ogni limite. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice AC in programma in Germania la prossima settimana, dove la premier Meloni è attesa da Friedrich Merz insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di fissare la data dopo la festa della Repubblica. E sui social la presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR3.
3: Come abbiamo sentito, cresce l'occupazione in Italia secondo l'Istat, che rivede anche al rialzo il PIL. Sale però anche l'inflazione. Intanto la Commissione europea ci promuove su fisco, banche e mercato del lavoro.
7: È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8% su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa, a trainarla i prezzi dei beni energetici spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. La Commissione invita poi il nostro paese a favorire la crescita e la fusione delle piccole e medie imprese per favorire la produttività. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: E sull'economia e sul drone russo in Romania si confrontano le forze politiche.
8: L'attacco russo è una minaccia inaccettabile e intollerabile. Questo è il pensiero di Forza Italia, Fratelli d'Italia. Per Maurizio Lupino e Moderati è una provocazione pericolosa, un inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione. La Lega di Salvini si augura il coinvolgimento di tutti per arrivare alla pace. Dal PD arriva la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo da parte della Russia. Netta condanna su quanto accaduto anche dal Movimento 5 Stelle, che però dicono no a Kiev in Europa. Sul fronte economico, dal partito della Premier si sottolineano i buoni dati e il giudizio positivo di Bruxelles. Augusta Montaruli.
9: L'Istat oggi certifica che in Italia non c'erano mai stati così tanti occupati e pochi disoccupati. Numeri da record che premiano il governo Meloni e le scelte di investire su crescita e lavoro.
8: Dall'opposizione, il Partito Democratico bolla come sbagliate le battaglie di Meloni in Europa. Sono altre le cose da chiedere a Bruxelles per Elly Schlein.
10: Chiedere invece un tetto europeo al prezzo del gas per l'emergenza, ma quello che serve in Italia sono risposte strutturali.
8: Alessandro Allegra, GR3.
3: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali. L'Europa deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità. Poi l'invito a puntare sui giovani e sull'intelligenza artificiale.
11: La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze. Perché l'intelligenza artificiale diventi una leva di crescita diffusa, occorre favorirne l'adozione nelle imprese, incluse quelle piccole e medie, e investire nella formazione delle persone.
2: La cronaca con il caso dello studente undicenne che in aula ha aggredito un professore dell'Istituto Lombardo Radice di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. La vicenda ricorda quanto accaduto nel Bergamasco a marzo scorso, quando un tredicenne ha accoltellato la docente di francese rimasta gravemente ferita.
12: Nello zaino due coltelli, indosso una maglietta con i nomi degli autori di alcune stragi commesse negli Stati Uniti. In pochi secondi è entrato in aula e si è scagliato contro il professore di tecnologia. Aveva preso una grave insufficienza nei giorni precedenti e quel brutto 4 proprio non lo aveva accettato. L'insegnante è riuscito a bloccarlo, a disarmarlo, riportando una ferita alla mano. Tutto in diretta social. Poco prima di entrare in classe, infatti, l'undicenne aveva avviato una diretta su TikTok, annunciando il suo gesto con una frase: «Non datemi colpa per quello che farò tra 4 ore», aveva scritto. Il professore è Sergio Falbo. Bisogna capire cosa c'è dietro questo gesto, le sue parole. I ragazzi vanno seguiti. Pieno sostegno dai colleghi e dal preside Alberto Ruggirello, che parla di fragilità di situazione familiare complessa. L'episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Palermo, che ha disposto controlli sul cellulare del ragazzo. Il comune ha interessato i servizi sociali. Arianna Di Giorgio, GR3.
3: Il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, è morto ieri all'età di 104 anni. Gigante del pensiero con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un'opera variegata, nota ben oltre i confini francesi, che si contrapponeva alla sociologia tradizionale, presentandosi come una riflessione sull'umanità basata sui dati scientifici.
2: Robert Mapplethorpe al Museo della Rapacis. Dopo le mostre di Venezia e Milano, ecco a Roma il capitolo conclusivo del progetto espositivo sul grande fotografo americano che negli anni 70 fu tra i primi a usare il mezzo fotografico per creare immagini artistiche.
13: È la ricerca della perfezione formale, quello che colpisce subito negli scatti di Robert Mapplethorpe, che fotografi un fiore o un corpo nudo, prevalentemente maschile, con un uso accuratissimo della luce e dei contrasti. Lui trasforma il fiore o il corpo in qualcosa di statuario, spesso scolpito sul fondo nero dell'immagine. Il curatore Denis Curti.
14: Robert Mapplethorpe voleva essere uno scultore, e all'inizio lo è, e noi ne diamo conto con i primi collage, i primi montaggi. Poi si avvicina alla fotografia, in un'idea di classicismo però, quindi guarda le statue greche, le statue romane.
13: Mapplethorpe ha scattato anche molti ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema: Yoko Ono, Robert Rauschenberg, David Byrne, Richard Gere. Li vediamo in mostra, li scattava nel suo studio e spesso sono solo volti in piena luce. Poi esposti sono gli autoritratti di Mapplethorpe e infine una sezione creata apposta per questa mostra romana,
15: con la presenza di due statue antiche che supportano il percorso espositivo.
13: Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Serena Mancarella e Edmondo Cotta.
2: Adesso Onda Verde, meteo e poi lezioni di musica. Il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.59, apriamo in A1 nel Lazio tra Valmontone e Anagni in direzione Napoli, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza di Colleferro. In A14 in Abruzzo tra Roseto degli Abruzzi e Atri verso Pescara, presenti invece 2 km di coda per un veicolo in avaria. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione Livorno, qui si riscontrano code a tratti. In Emilia-Romagna, in A22 tra Carpi e l'allacciamento con la 1 verso Bologna, segnalati 4 km di coda per traffico intenso. In A13 in Veneto tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna, presenti 3 km di coda a causa di un incidente. E infine chiudiamo in A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova, si registrano 2 km di coda per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque. Persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico. Venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristica di brezza lungo le coste durante le ore più calde del giorno. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di ieri. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, ma anche l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: RAI Radio 3.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Radio 3, lezioni di musica. L'arte della trascrizione, Anton Webern, con Carlo Boccadoro.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alle lezioni di musica. Oggi iniziamo un nuovo ciclo in 6 puntate che si chiama L'arte della trascrizione, che è un'arte molto particolare perché può essere declinata in maniere molto diverse fra di loro, come diciamo strumentazioni, orchestrazioni famose, tutti conosciamo ad esempio i quadri di un'esposizione di Mussorgsky orchestrati da Ravel, oppure gli Etudes Tableaux di Rachmaninoff orchestrati da Respighi, oppure alcune vere e proprie follie come la trascrizione di Alfredo Casella di Islamei di Balakirev per grande orchestra. Lo stesso Ravel, ad esempio, tutta la vita ha scritto pagine nate originariamente per tastiera, come sono le Tombeau de Couperin, e poi faceva la versione per orchestra. E quindi un compositore può decidere di strumentare semplicemente, cioè aggiungere nuovi colori a pagine magari nate appunto per il pianoforte oppure orchestrazioni come quelle che aveva fatto lo stesso Respighi di musica per clavicembalo o per liuto, quindi nate per altri strumenti, oppure può avere un'idea, come aveva Berio o molti altri autori, di trascrizione come appropriazione, come ripensamento, come ricomposizione. E in queste 6 trasmissioni ascolteremo vari esempi del modo in cui compositori illustri hanno messo le mani su autori di diversa natura. Oggi iniziamo con un compositore a cui non si pensa generalmente come un grande orchestratore oppure uno che ha una vasta esperienza di orchestratore, ma che in realtà di trascrizione e orchestrazione ne ha fatte parecchie, che è Anton Webern, uno dei rappresentanti storici della cosiddetta seconda scuola di Vienna, insieme ad Arnold Schoenberg e Alban Berg. Lui ha fatto molte trascrizioni di musica di Bach per coro, ad esempio, lui trascriveva quelli che per lui erano degli autori, dei punti di riferimento. E proprio con Bach iniziamo oggi con quella che è diventata, diciamo, fra le sue strumentazioni quella più eseguita e la più famosa, che è la trascrizione per orchestra, un'orchestra piccolina, un'orchestra da camera, del Ricercare a 6 voci dall'offerta musicale di Bach. L'offerta musicale di Bach è uno degli ultimi lavori, lavori della maturità di Bach, che nasce da un incontro tra Bach e Federico II di Prussia, che suonava il flauto, che era quindi un musicista dilettante, e questa famosa, diciamo, serata del 7 maggio del 1747 nella residenza di Federico. Durante questa serata, in cui anche il re suona il flauto, Bach a un certo punto chiede a Federico di regalargli un tema musicale, su cui lui poi avrebbe improvvisato. Come sapete, Bach era un grandissimo improvvisatore, come anche Beethoven del resto. Cioè, all'epoca sapere improvvisare era una caratteristica obbligatoria per qualsiasi compositore degno di questo nome. Mentre poi nel nostro secolo l'improvvisazione, insomma, è passata ad altre musiche come il jazz, ma allora tutti questi grandi Mozart erano grandissimi improvvisatori. Quindi Bach dice a Federico: dammi un tema e io ci improvviserò sopra. E lui per tutta la sera, proprio su questo tema, che è un tema in do minore molto cromatico, ha fatto tutto con molto semplice, ma con un sacco di cromatismi, quindi fornisce poi al compositore la possibilità di andare da varie parti. E lui fa, naturalmente, lasciando Federico a bocca aperta, una serie di improvvisazioni al clavicembalo. E in più, quando torna poi a Lipsia, scrive una serie di brani tutti basati su questo tema di Federico e lo chiama appunto l'offerta musicale, un po' un regalo che poi lui dedica a Federico. E l'ultimo brano, il più vasto, il più ampio, anche contrappuntisticamente, armonicamente sviluppato, è questo Ricercare a sei voci, che è di grandissima complessità e che è diventata una delle pagine più celebri, diciamo così, dell'ultimo Bach. E Weber, naturalmente, che era molto affascinato dalla musica di Bach e lo considerava, insomma, fra le sue stelle polari, orchestra fra il 1934 e il 35 proprio questo Ricercare sei voci, però applicandogli la stessa tecnica che lui applicava nella sua musica, cioè quella di un'estrema frammentazione, anche se poi lui in una lettera al direttore Scherchen, che doveva fare la prima, disse che non voleva che il tema sembrasse frammentato e che tutto, ogni nota, sentirete all'inizio, praticamente ogni nota del tema è affidata a uno strumento diverso che parla in maniera, chiamiamola, puntillista, ante litteram, e si distingue come sempre la musica di Weber per questa estrema leggerezza, estrema trasparenza di colori, è tutto leggerissimo e non ci sono quasi raddoppi e tutto viene proiettato in questa atmosfera astratta. Però lui diceva che aveva fatto questa trascrizione a questo modo non per, appunto, frammentare il tema, ma per metterne in risalto le caratteristiche melodiche. È una trascrizione, appunto, che non alza mai la voce, solo nel finale, nell'ultimo grande accordo finale di Do maggiore, c'è quasi il pieno orchestrale. Per il resto l'orchestra è suddivisa continuamente in piccoli gruppi cameristici, quasi, che già è un'orchestra piccola, diventano gruppi ancora più piccoli, con un effetto assolutamente straordinario, appunto, di luminosità e di trasparenza. E ascoltiamo questa Ricercare a sei voci dell'offerta musicale in un'esecuzione bellissima dei Berliner Philharmoniker diretti da Pierre Boulez.

Ecco, c'è una cosa che ha in comune con l'orchestrazione di Bach. Questa Webern anche qui mette in rilievo, cambiando il timbro fra flauto e clarinetto, quali sono le linee principali del tema, per rendere tutto ancora più chiaro. Però vedete che non c'è tutta questa divisione dell'orchestra come c'era nell'altra strumentazione.

Vedete qui divide le frasi fra, diventa una cosa antifonale, fra gruppi di legni e la risposta degli archi. È veramente un brano molto gradevole che non si capisce perché non venga poi eseguito più spesso, perlomeno in Italia. Può darsi che in Germania sia molto eseguito, non lo saprei.

poi c'è la ripresa, vedete, diciamo il trio, la parte in centrale metteva ancora più in evidenza questa differenza fra gruppi di legni e gli archi, mentre qua la ripresa poi comprende tutta l'orchestra.

qui un primo tema, chiamiamolo rustico, saltellante, staccato dagli archi, con una risposta invece dolce e legata dei legni. Qui si sottolinea, insomma, il carattere di danza. Invece qui il più cantabile. Ogni tanto la linea viene data al clarinetto, ogni tanto viene data al corno. E qui le due cose si uniscono, invece, vedete? Uso di pizzicati, vedete che Webern cerca di variare in ogni modo la strumentazione per renderla più interessante.

addio affidato al violino solo insieme all'oboe. E qui vedete anche come Boulez mette in rilievo proprio lo struggimento, no, dico, facendo queste esitazioni.

Vedete, continuamente il tempo è continuamente flessibile in questa interpretazione, accelerandi, rallentandi, che rende proprio molto bene questa flessibilità del valzer viennese. E invece qua si ritorna al tema più ritmico con risposta dolce. La prima volta la fa il clarinetto, mentre l'ultima volta la farà il corno, la risposta. Eccola qua.

la nuova sezione oboe solista con accompagnamento di clarinetti e corni. Anche qui comunque Weber privilegia decisamente i fiati rispetto agli archi. Invece qui la risposta è solo dagli archi.

Lo stesso Boulez ha realizzato per la prima volta negli anni 70 un integrale dell'opera di Weber che era eseguita in maniera come si eseguiva allora, cioè molto oggettiva, molto, non dico fredda, ma insomma secondo quello che si pensava che allora fosse Weber. Queste registrazioni invece sono state dalla seconda integrale che lui ha fatto nel 2002 e dopo 40 e passanti di esecuzioni weberniane lo stesso Boulez a volte lo fa quasi avvicinare a Mahler, sono esecuzioni incomparabilmente più espressive, più elastiche, più colorate di quelle degli anni 70. Quindi confrontando, ascoltando queste due integrali una vicino all'altra, si capisce bene come la visione della musica di Weber sia cambiata anche nell'esecuzione delle sue

Un vero gioiellino queste piccole danze schubertiane. Il maestro e mentore, insomma, e guida della vita musicale di Anton Webern è stato naturalmente Arnold Schoenberg. Una delle frasi più celebri di Arnold Schoenberg, detta in un periodo in cui la sua musica continuava ad destare scandalo fra il pubblico tradizionale della musica classica, lui diceva: "La mia musica non è moderna, è semplicemente suonata male." Ed è vero che in quegli anni era talmente difficile da eseguire la musica di Schoenberg, come anche quella di Berg e di Webern, insomma, tutta la musica della seconda scuola di Vienna tuttora richiede delle abilità fuori dal comune per essere eseguita correttamente, di grandissimo virtuosismo. E quindi probabilmente le esecuzioni che lui sentiva erano piuttosto pessime, insomma, probabilmente molte dissonanze, che già la musica ne conteneva parecchie, erano, diciamo, dissonanze involontarie. E lui era molto scontento di come veniva eseguita la sua musica, a punto tale che nel 1921 fonda una società, cosiddetta società per esecuzioni musicali private, che doveva essere appunto sostenuta in teoria da dei finanziatori privati, come si usava fare anche ai tempi di Beethoven e di Mozart, no? Che c'erano dei mecenati che sostenevano finanziariamente questa serie di concerti dove, secondo l'ideale di Schoenberg, la sua musica sarebbe stata eseguita da musicisti scelti in modo da finalmente sentirla come lui e i suoi allievi l'avevano scritta. In realtà questa società non ha mai trovato dei finanziatori veri e propri per sostenersi regolarmente, perché appunto era musica considerata troppo difficile, e quindi sono stati parecchi concerti a questa società per esecuzioni musicali private, ma molti di questi erano a scopo di raccogliere fondi per la sopravvivenza della società stessa. E proprio sempre nel 1921, visti gli scarsi risultati, diciamo, ottenuti con la loro musica, loro decidono di fare un concerto, chiamiamolo popolare, in cui presentano degli arrangiamenti, delle strumentazioni con un organico da camera molto particolare, di pochi archi e fiati e un armonium, di brani che allora erano celeberrimi, cioè i Walzer di Strauss, quelli che ascoltiamo sempre il primo dell'anno da Vienna, che erano un po', diciamo, i successi pop dell'epoca, erano brani popolarissimi, un po' come se un compositore oggi, per sostenere la propria società di musica d'avanguardia, facesse una serata in cui presenta delle strumentazioni di Bad Bunny o di Beyoncé o artisti, insomma, che adesso riempiono le classifiche. Quindi questo dimostra che erano molto meno snob dei loro seguaci poi successivi del dopoguerra. Quindi in questo concerto sono presenti tutti i valzer famosissimi, dal Kaiser Walzer, al Walzer di Strauss, arrangiati da tutti e tre, da Berg, Webern e Schoenberg, che non solo fanno questo lavoro di trascrizione ed elaborazione per questo ensemble che ha questo suono proprio quasi da locale notturno, quasi da cabaret, ma li eseguono, nel senso che la sera, il 27 maggio del 21, quando vengono presentati, c'era Alban Berg che suonava l'armonium, Schoenberg faceva il primo violino e Webern aveva rispolverato il violoncello che aveva studiato da giovane e li aveva eseguiti. In realtà, appunto, il cambio di queste musiche non è appunto, come in Bach, abbiamo ascoltato, non c'erano note che non fossero di Bach, ma il cambio era solo timbrico. Anche in questi valzer di Strauss, anche vista poi, insomma, la destinazione puramente pratica e utilitaria della serata, non c'era tanto da sbizzarrirsi a stravolgere questi capolavori. E quindi, però, il sound di questo ensemble è talmente unico, specialmente con quest'idea dell'armonium, che è uno strumento che in genere viene usato in tutt'altro contesto. E non nei valzer, basta questa trasformazione timbrica, il modo in cui ognuno a modo loro fa, sono molto diverse fra di loro queste orchestrazioni di Schoenberg, Webern, cambia questi valzer di Strauss facendoli diventare un'altra cosa. E ce ne sono parecchi e io ho scelto un valzer che fa parte di un'operetta molto celebre, si chiama Lo Zingaro Barone del 1885, in cui è presente un'aria scritta per uno dei cantanti, poi lui sulle note di questa aria, in realtà, che originariamente non era un valzer, scrive questo Schatzwalzer, opera 418. E lo ascoltiamo adesso in questa versione molto singolare, realizzata da Webern, appunto per questa serata, così, fundraising, come si direbbe oggi, per poter tenere questa società che però poi non ha avuto una vita lunga, proprio perché l'incomprensione del pubblico è stata totale. Del resto,
il fatto che la musica di Schoenberg fosse suonata male è andata avanti per parecchio tempo, cioè finché non sono arrivati direttori come Scholti, Schersen, Boulez, fino anche diciamo agli anni 50 le esecuzioni della musica della Seconda Scuola di Vienna erano veramente catastrofiche, quindi certo questo non ha contribuito alla loro comprensione. E ancora oggi, ripeto, quando si mettono su certi brani come la variazione per orchestra, insomma, tremano i polsi degli esecutori ancora a distanza di un secolo da quando sono state scritte. Qui non ci sono difficoltà di ascolto e sentirete questo sapore, a questo punto viennese, questo struggimento viennese, viene reso da Weber con questo organico appunto piccolo, un po' quasi da cabaret, ed è veramente delizioso. È difficilissimo sentirlo in concerto proprio perché trovare un armonium che suoni intonato oggi non è facilissimo, e poi è un organico un po' strano, poi non c'è nient'altro in programma di brani che si possono fare insieme a questi, quindi vengono eseguiti molto molto raramente dal vivo. Però fortunatamente diversi anni fa i Boston Symphony Chamber Players hanno fatto un disco bellissimo dove le hanno registrate tutte, quindi con questa magnifica esecuzione vi faccio sentire quindi lo Schatzwalzer di Johann Strauss nella strumentazione di Anton Webern.

Quindi c'è anche il piano, oltre al piano armonium, in questa strumentazione c'è anche il pianoforte, che è un po' quello che dà l'ossatura ritmica del pezzo. Mentre qui l'armonium è usato più come riempimento di armonium, di colori.

Certo, se facessimo sentire a qualcuno questo brano, senza dire chi è l'arrangiatore, difficilmente credo che sentiremo pronunciare il nome di Weber. Proprio per questa fama che lui ha avuto di musicista freddo, impersonale, astratto, mentre invece era tutt'altro, era un musicista che parlava sempre di espressività anche nelle sue lettere, gli esecutori. Voleva che la sua musica fosse molto espressiva, però per uno strano equivoco, insomma, culturale, veniva eseguito in modo molto austero, mentre invece ad esempio queste trascrizioni di Strauss sono anche molto ironiche. L'idea di ridurre una grande orchestra sinfonica come quella per cui scriveva Strauss, questo piccolo gruppo di musicisti

sentite che si intravede, ogni tanto esce fuori questi accordi di armonio che ha un suono veramente stranissimo. Certo, vedere il concerto con loro tre che suonano questi brani deve essere stata un'esperienza notevole. Peccato che non ci fossero loro registrazioni video o audio della cosa. E vedete, in questo caso la parte addirittura l'armonium fa una parte melodica.

Tra l'altro questo brano ci presenta una terza tipologia di strumentazione, una strumentazione realizzata per motivi di diffusione pratica di questa musica, mentre invece quelle di Bach o di Schubert probabilmente erano animate da intenti anche più estetici, più alti. Qui semplicemente si trattava di poter proporre questa musica in un contesto popolare. È una cosa che ad esempio ha fatto tantissimo anche Stravinsky, quando ha preso brani di suoi balletti o brani celebri, li trascriveva per violino e piano per andare in giro a suonarli lui con Dushkin o per piccoli gruppi da camera. Cioè spesso ci sono anche delle motivazioni semplicemente monetarie per fare queste cose, e in questo caso poi naturalmente qui ovviamente il livello artistico è altissimo, però l'intenzione di Weber è molto diversa rispetto a quando ha strumentato Bach. Niente di male, perché anche i compositori devono pagare le bollette, in questo caso dovevano pagare l'affitto di questa sala dove fare i loro

Su queste note deliziose di Johann Strauss, orchestrato da, strumentato da Anton Webern, io vi ringrazio molto per aver ascoltato la prima puntata di questo ciclo sull'arte della trascrizione. Vi do appuntamento alla prossima, un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.

0: Radio 3 Lezioni di Musica, a cura di Attilio Fortunato, con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.
1: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: Radio 3 verso il 2 giugno. Speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione. Martedì prossimo alle 18.50 su Rai 1 e su Radio 3.
3: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
4: Buongiorno, buongiorno a tutte, ben arrivate Uomini e Profeti, sabato 30 maggio 2026. Cominciamo con i saluti, partendo da Benedetta Caldarulo, che è la curatrice del programma e anche in regia quest'oggi. Accanto a lei c'è Marina Baglivo, più tardi arriverà Pino Berardi, poi il resto della redazione, Elisabetta Parisi, Ilaria Sanduzzi, mentre Cristiana Munzi si occupa delle scelte musicali. Oggi parleremo del nuovo, il nuovo che arriva, il nuovo che avanza, talvolta un nuovo che un pochino forse già conosciamo, parte ne conosciamo alcune caratteristiche, ma soprattutto ignoriamo le conseguenze di questo nuovo. E poi di un nuovo, vedrete nella seconda parte di questa puntata, parleremo di religiosità africane vivissime, fortissime, molto molto praticate, di cui veramente sappiamo molto poco. Ma il primo nuovo di cui vogliamo parlare è un nuovo appunto che da un po' di tempo è con noi, e però se ne occupa ora anche Papa Leone XIV, ne avrete sentito parlare, molto commentata, molto discussa questa prima enciclica del Papa Leone, Magnifica Umanità, e ne parliamo oggi qui a Uomini e Profeti. Siamo molto, molto contenti di averlo con noi, Antonio Spadaro, il gesuita, teologo, presbitero Antonio Spadaro. Grazie Spadaro per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a voi, agli ascoltatori.
4: La prima riga di questa enciclica, Spadaro, è: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva. Innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. A parte il riferimento, no, sembra subito evidente alle origini agostiniane di questo Papa. Ma entriamo un po' dentro proprio questa contrapposizione. Cosa sarebbe questo? Quali sono i rischi di questa nuova Babele, Spadaro?
5: Tanto siamo di fronte a una tecnologia che non è quella alla quale siamo abituati. Noi siamo abituati alle macchine, alla macchina da scrivere, per cui noi esprimiamo il nostro pensiero battendo dei...
4: Ovviamente, no, sembra subito evidente alle origini agostiniane di questo Papa. Ma entriamo un po' dentro proprio questa contrapposizione. Cosa sarebbe questo? Quali sono i rischi di questa nuova Babele, Spadaro?
5: Tanto siamo di fronte a una tecnologia che non è quella alla quale siamo abituati. Noi siamo abituati alle macchine, alla macchina da scrivere, per cui noi esprimiamo il nostro pensiero battendo dei tasti, quindi ci esprimiamo attraverso questo mezzo. Qui invece è l'impressione

0: considerato essere proprio del pensiero umano, quindi scrivere un testo, scrivere in maniera ordinata, pensare, addirittura scrivere creativamente. Allora, questa è la grande sfida. Che cosa significa avere cura della persona umana? Perché ricordiamolo, questa enciclica non è sull'intelligenza artificiale, ma è sulla cura della persona umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Allora, che cosa significa prendersi cura dell'umano, comprendere che cosa è l'umano in un tempo in cui la tecnologia ci sorprende e sembra quasi sostituirsi a noi? Allora, l'alternativa appunto è questa. O una torre di Babele, unificare i linguaggi, considerare la persona umana in termini di ottimizzazione, oppure custodire, ma comprendere che cosa significa essere umani.
1: Questa no, forse è l'altra. Prima però di entrare un po' nel merito su quale idea, qual è l'antropologia di questa enciclica. Anche qui, proprio da Uomini e Profeti, parlammo a suo tempo della no, importantissima, bellissima enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, che parlava in generale, si occupava del mondo, della natura, dell'ambiente. Qui invece il primo gesto di Papa Leone è in qualche modo rimettere a tema l'umano. Allora, è un cambiamento rispetto a Papa Francesco, oppure Laudato Si e Magnifica Humanitas vanno viste insieme, secondo lei, Spadaro?
0: Quindi, secondo me è esattamente la seconda, cioè sono due encicliche sorelle che si guardano, si riguardano e si comprendono l'una con l'altra. In fondo la parola chiave della Laudato Si' di Francesco era tutto è connesso. Allora il termine connessione noi lo leghiamo alla natura perché questo è, ma evidentemente anche alla rete. Quindi già in realtà in Laudato Si' c'erano dei criteri per comprendere quello che sta avvenendo. Il punto è che Francesco aveva il punto dell'ecologia, quindi della cura della casa comune, al centro e alla luce di quella ha riletto la dottrina sociale della Chiesa. Adesso Leone ha al centro l'intelligenza artificiale, rilegge la dottrina sociale della Chiesa a partire da quel punto. Quindi sono due encicliche che dimostrano la vitalità del pensiero della Chiesa, del Magistero, che è in grado di riflettere la tradizione, no? Che si porta avanti da secoli alla luce delle emergenze che viviamo.
1: Senta, ricorre molto spesso in questa enciclica, no, l'idea di un essere umano integrale. Che cosa vuol dire?
0: E integrale significa che non può essere separato in parti e quindi anche la sua, chiamiamola, estroflessione tecnologica ha una profonda radice etica e spirituale. Quindi la tecnologia, siamo sempre considerati, abituati, diciamo, a immaginarla, a considerarla, a pensarla come qualcosa di freddo, di estraneo, di non umano. In realtà esprime desideri e bisogni profondi dell'essere umano, il bisogno di relazione, il bisogno di conoscenza. Allora serviva un documento capace di connettere questi punti e queste capacità dell'umano. Ecco, questa enciclica ha come obiettivo indicare una strada. Consideriamo che era anche molto rischiosa, perché noi sappiamo che l'intelligenza artificiale fa salti da gigante, per cui già quando diciamo una cosa è vecchia, già appena è detta. Questa enciclica assume il rischio, ma una prospettiva larga, è quella appunto di prendersi cura della persona umana alla luce delle sfide crescenti e incrementali che stiamo vivendo.
1: A questo riguardo sono anche molto interessanti le pagine dedicate al tema dell'arte, no? Considerata a lungo almeno ancora un campo che avrebbe resistito ai tentativi dell'intelligenza artificiale di replicare, appunto è proprio questo, sono repliche o sono nuove produzioni? Anche su questo mi sembra un'enciclica che contiene degli elementi di grande riflessione.
0: Ma infatti sto riflettendo molto proprio su questo punto, che mi sembra una chiave di lettura non immediatamente visibile, ma molto profonda dell'enciclica, che cita delle opere, cita la nona di Beethoven, cita il cinema, Schindler's List, cita Guernica di Picasso, cita Tolkien, cita il Magnificat anche come testo poetico. Il riferimento alla creatività umana è fondamentale, è quello che fa la differenza tra l'uomo e la macchina. In fondo, la macchina cosa fa? Elabora magnificamente i dati. Il dato è già dato, cioè è già conosciuto, quindi lavora sulla statistica, sulla probabilità, su ciò che già è noto. L'intelligenza umana invece è aperto non solo al probabile, ma al possibile, che è molto più ampio rispetto al probabile.

0: quindi ha la capacità di vedere cose nuove. Allora qui c'è una differenza specifica dell'umano che va curata.
1: Senta, no, il punto poi finale, il punto dove convergono tutte queste analisi, anche rispetto, no, non è certo... È tempo che si parla di questa novità, che poi in realtà non è affatto una novità, soltanto ce ne stiamo accorgendo ora. E spesso si pensa che il problema sia una questione di tipo etico, no? Dobbiamo trovare delle regole per governare questa tecnologia così potente. Ma siamo sicuri che è un problema etico? Qui in realtà è proprio un problema politico, diciamo economico-politico. Cioè l'intelligenza artificiale non nasce sulla Luna, nasce sì da grandi sviluppi del pensiero del Novecento, ma nasce al servizio di un certo tipo di organizzazione economico-sociale, che è il capitalismo. Il capitalismo è compatibile con questa, con l'umanesimo cristiano? Poi siamo arrivati a questo punto. Secondo lei la risposta alle sfide poste dall'intelligenza artificiale è una sfida etica, come un po' ripetono tutti stancamente, oppure di altro tipo?
0: È certamente anche una sfida etica, ma non è innanzitutto una sfida etica, direi innanzitutto una sfida spirituale. E lo dicevo all'inizio, cioè nel momento in cui c'è una macchina che fa quello che noi siamo sempre stati abituati a immaginare come tipicamente nostro, cioè umano, qui siamo di fronte a una questione spirituale, non una questione etica. Quindi l'etica è importante, ma viene dopo. Chiaro che le tecnologie spesso sono espressione di interessi di tipo economico, di tipo politico, geopolitico, strategico, militare. Il Papa è molto chiaro su questo punto, che l'intelligenza artificiale va disarmata. Durante la presentazione l'ha sottolineato nell'aula del Sinodo, il Papa l'ha sottolineato anche nella sua postura fisica. Quindi va disarmata. E la questione qual è adesso? È che questa potenzialità enorme che è l'intelligenza artificiale è nelle mani di pochissime persone, che quindi sono in grado di cambiare la direzione addirittura della politica e della strategia degli stati. Quindi abbiamo un potere enorme concentrato nelle mani di pochissime persone. Una scelta interessante, contestata, ma molto interessante, della Santa Sede è stata di invitare Chris Ola, cofondatore di Anthropic, quindi la persona che ha le mani in pasta, a presentare l'enciclica. E devo dire con schiettezza, Ola lo ha detto, aiutateci, perché se ci basiamo solo sui nostri interessi noi saremo come una bandieruola che gira secondo il vento degli interessi e degli incentivi economici, dei quali comunque abbiamo bisogno.
1: E proprio l'ultima battuta a Spadaro rispetto, no, ultimamente ci sono state delle prese di posizioni, ad esempio negli Stati Uniti, che dicevano: guarda, il Papa si deve occupare di questioni etiche o tutto al più spirituali, ma non deve entrare in altri, certo, campi che non lo riguardano. Ecco, questa enciclica è indirettamente una risposta. Non si può parlare di spiritualità, no, se non ti occupi anche dell'economia, di come vengono trattate le persone. Spadaro.
0: Sì, il vicepresidente degli Stati Uniti ha affermato questa cosa quasi rimproverando il Papa, no? Chiedendogli di occuparsi di teologia. Ma il Papa lo fa, e questa enciclica lo dimostra, e soprattutto questa dimensione etica che è fondamentale fa parte della teologia morale. Come dicevo, è parte della riflessione della Chiesa. Quindi è chiaro, la dimostrazione di questo legame forte tra la dottrina della Chiesa e la storia che si evolve e pone domande forti.
1: Appunto, no, non si parla, quando si parla di spirito si parla anche del corpo, che quello spirito abita e che rende vitale. Spadaro, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Ricordiamo Antonio Spadaro, il gesuita, il teologo. Abbiamo con lui provato a commentare, no, ma se ne parla sicuramente molte altre discussioni, questa prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Umanità. Vi ricordo fra l'altro che oggi a 30 minuti alle 17:30, sempre qui su Radio 30, Giulio Gambino continuerà a occuparsi con vari esperti, con vari altri partecipanti, delle questioni sollevate da questa enciclica. Spadaro, ancora grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: E vi dicevo, ascoltatrici di Uomini e Profeti, che oggi avremmo parlato di nuovo, no? Di vari nuovi. Questo nuovo, il nuovo dell'intelligenza artificiale, in realtà è nuovo relativamente. L'idea proprio antica, no? Un'idea veramente, un'antica idea filosofica che poi si è realizzata in questi ultimi decenni. Ora però andiamo in Africa e intanto salutiamo Massimo Introvigne. Buongiorno, Introvigne.
2: Buongiorno a voi.
1: Grazie per essere con noi, studioso dei nuovi movimenti religiosi e delle minoranze religiose, fondatore e direttore del CESNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni di Torino. È con noi oggi per parlarci di un libro, veramente un libro incredibilmente interessante e introvigne. Lei ha scritto questo libro insieme a Rosita Sorite, The Revelation Spiritual Home, il risveglio della spiritualità indigena africana, pubblicato da Mimesis, è la traduzione italiana di un libro che ha avuto una prima edizione in inglese, e ci porta in un mondo completamente sconosciuto. Allora le chiedo, proprio per entrare, che tipo di religiosità troviamo, no? Al di là di quella che possiamo immaginare, quella portata dai missionari coloniali in Africa durante il periodo coloniale, che tipo di spiritualità c'è lì in Africa e che cosa sta rinascendo o nascendo?
2: Beh, questo libro che io e Rosita Sorite abbiamo pubblicato originariamente con Cambridge University Press voleva colmare un vuoto, perché gli studiosi di religioni africane si sono concentrati su migliaia di movimenti, confraternite e organizzazioni che in qualche modo africanizzano o l'Islam o il cristianesimo, ma esiste un altro mondo che in genere viene dichiarato poco studiato dagli specialisti di cose africane, ed è il mondo di realtà che rifiutano talora in modo radicale sia l'Islam sia il cristianesimo e vogliono risalire alle loro spalle, riscoprendo, restaurando e anche promuovendo in forme nuove, in forme moderne, per esempio attraverso internet, la spiritualità africana, per quanto è loro possibile ricostruirla così come esisteva prima che arrivasse l'Islam e prima che arrivassero i missionari cristiani. Quindi è un progetto che si radica in una tradizione anticolonialista che ha declinazioni sia politiche sia culturali in Africa da parecchi decenni, ma sul piano religioso è un progetto radicale ed è un progetto che coinvolge, come noi mostriamo nel volume, milioni di persone.
1: Ecco, questo è un primo elemento. Stiamo parlando di milioni di persone, sono movimenti molto, molto, molto seguiti, pieni di ramificazioni, e anche da un punto di vista teologico, contemporaneamente è molto moderno ma anche molto antico. Se uno dovesse appunto caratterizzarlo teologicamente, di che cosa stiamo parlando, Introvigne?
2: Beh, il nostro libro si concentra poi, dopo una panoramica generale, su uno specifico movimento, The Revelation Spiritual Home, fondato da un Imboni, che è un nome che in diverse lingue bantù designa un leader spirituale, Samuel Radebe, e che ha avuto uno sviluppo spettacolare. Diverse statistiche gli attribuiscono da 3 a 5 milioni di membri nei paesi del sud dell'Africa. Questo movimento propone sostanzialmente due cose: una visione della storia che noi chiamiamo storiosofia, perché cita storici di professione, ma è una visione esoterica della storia, secondo cui la spiritualità nasce originariamente in Africa, così come l'umanità, loro insistono sulle scoperte di alcuni paleontologi, sarebbe nata in Africa.
1: Così dice la paleontologia, no? Almeno quello,
2: esatto,
1: che dico.
2: Esatto, e loro ci tengono molto a incoraggiare anche chi li visita ad andare a vedere, per esempio, musei o luoghi di paleantropologia. Però poi questa spiritualità africana sarebbe stata soffocata anche maliziosamente da altri progetti, a partire addirittura dalla conquista romana dell'Egitto, che loro attribuiscono ad una matrice africana, e poi proseguendo con le invasioni islamiche e il colonialismo che ha portato anche i missionari. Accanto a questa storiosofia c'è una cosmologia che loro insistono nel definire politeista, ma che tuttavia ha un unico Dio creatore chiamato un filacalo, il mistero, accanto a cui agiscono due tipi di entità: spiriti superiori che non sono mai stati incarnati e gli spiriti degli antenati. Tutto questo naturalmente è una storia di millenni in Africa, ma da movimenti come The Revelation Spiritual Home e da personalità come il suo fondatore Imboni Radebe è riorganizzato e presentato, come dicevo, usando anche gli strumenti della tecnologia moderna. Quindi queste istituzioni che preferiscono non essere chiamati movimenti, ritenendo movimento un'espressione occidentale, sono sì portatrici di culture e valori antiche, ma nello stesso tempo non sono residui di cose ancestrali, perché si muovono a loro agio. E qui mi ricollego anche a quello che avete detto nella prima parte della trasmissione, si muovono a loro agio cercando di utilizzare, sia pure con un occhio all'umano e all'ancestrale, strumenti modernissimi.
1: E Trovini ha una forma di organizzazione, è un'istituzione, è una chiesa, dei sacerdoti, dei luoghi di culto specifici, questo tipo di religiosità?
2: Ma il fondatore Imboni Radebe veniva, come molti africani, da un'esperienza nel mondo cristiano pentecostale, quindi all'origine chiamava chiese i luoghi dove si radunano i membri di The Revelation Spiritual Home, ma poi ha portato avanti questo processo di decristianizzazione e oggi i centri si chiamano case e ce ne sono 70 in tutto il sud dell'Africa, più uno ad Atlanta negli Stati Uniti e uno in Irlanda. Noi ne abbiamo visitati parecchi e li abbiamo trovati affollatissimi. C'è un leader che oggi non si chiama più pastore, e questi luoghi veramente attraggono moltissime persone. Molti sono già grandi ma hanno dovuto costruire delle tende fuori dai luoghi per accogliere quelli che non ci stanno nella casa. E un altro aspetto del movimento è che è un'istituzione globale, come capita spesso alle realtà religiose africane, nel senso che accanto all'organizzazione spirituale c'è una serie di attività culturali. Sta per ottenere l'accredito statale in Sudafrica della sua università, ma anche attività economiche. C'è una holding che si chiama Trillion Card ed è molto interessante che la sua leadership apicale sia composta unicamente da donne, che controlla due tipi di cose: una serie di attività commerciali che vanno dai ristoranti alle palestre di ginnastica alla produzione di cosmetici, ma anche delle scuole per giovani imprenditori che insegnano a giovani africani non a lavorare nella holding del movimento, se non provvisoriamente, ma ad avviare le loro piccole e medie imprese, che nel contesto africano può anche essere semplicemente un piccolo negozio, un piccolo bar in una township.
1: C'è quella storia, no, che nel vostro libro riportate, di quel bambino, di quella favola che scrive Radebe, che alleva i piccioni. Appunto, sono tante piccole realtà che poi... Senta, qualcosa del genere è arrivato anche in Italia, o lo vedremo arrivare anche in Italia?
2: Ma noi lo vedremo arrivare in Italia, perché gli immigrati che arrivano dall'Africa spesso hanno come prima preoccupazione quella di trovare un lavoro e di sopravvivere, ma quando si radicano e soprattutto quando cominciano ad esserci le seconde generazioni, molti riscoprono in diversi modi l'identità africana. Quindi oggi The Revelation Spiritual Home, per esempio, è presente in paesi che hanno una robusta immigrazione dall'Africa del Sud, quindi in questo momento l'Irlanda, in genere le isole britanniche e gli Stati Uniti, ma The Revelation Spiritual Home è un esempio paradigmatico, ma non è l'unica istituzione che riscopre la spiritualità indigena africana, ce ne sono anche altre, e quindi è probabile che con il consolidarsi delle seconde e terze generazioni di immigrati potremo vedere questi gruppi, insieme ad altri naturalmente africani di origine invece cristiana o musulmana che sono già attivi in Italia, ma potremmo vedere anche questi gruppi africanisti che non sono né cristiani né musulmani arrivare anche nel nostro paese.
1: Senta, le chiedo un'ultima cosa proprio a partire dall'inizio del suo libro, perché la cosa che ora le volevo chiedere era che effetti hanno non tanto su di noi, che dice ancora, almeno in Italia ancora non sono forse ufficialmente arrivati, ma sul modo che abbiamo di pensare queste forme di religiosità. Lei cita un famoso articolo uscito nel 1967 di uno studioso di religiosità africana che, parlando di questo tipo di fenomeni, parlava, la categoria è veramente molto interessante, di fenomeni neopagani. Cioè non riuscendo proprio a immaginare una forma di religiosità non pensata a partire dal cristianesimo o perlomeno dalle religioni istituite, quindi tutto quello che non è ufficialmente riconosciuto è qualcosa di pagano. Ecco, che cosa non abbiamo capito, che cosa non stiamo capendo di questa religiosità? Entrovigne.
2: Beh, quello era un grande articolo di un grande studioso, Harold Turner, che sono abbastanza vecchio da avere conosciuto personalmente. Oggi naturalmente l'etichetta pagana o neopagana non è più politicamente corretta e non la usiamo più nel discorso accademico. Tuttavia lui coglieva un punto molto importante, e cioè che questi fenomeni fanno un po' collassare le categorie e le opposizioni in cui siamo abituati a ragionare. Per esempio, questi gruppi rifiutano la nozione di religione, dicono che la loro è semplicemente una spiritualità, ma anche spiritualità è una categoria contestata. Questi gruppi rifiutano la designazione di movimento, vogliono essere chiamati istituzioni, che poi suona strano, ma meno strano nell'inglese britannico usato in Sudafrica. Cioè, questi gruppi ci dicono qualche cosa che peraltro studiosi come Turner cominciavano a intravedere già molti anni fa, e cioè che per apprezzare realtà che vengono da paesi lontani ci dobbiamo un po' spogliare dalle nostre categorie consuete. Cioè, per molti anni lo studio della religione in Africa è stato a sua volta parte del colonialismo, e del resto molti studiosi arrivavano insieme ai colonizzatori o erano loro stessi missionari. Dobbiamo passare dall'analizzare la spiritualità africana con occhi europei, chiedendoci come prima domanda in che cosa è diverso e simile a noi, e passare invece ad esaminarla per quanto ci è possibile con occhi africani, e chiedendoci come la percepiscono gli
1: come
2: africani,
1: la percepiscono loro.
2: A loro, perché milioni di persone aderiscono e che cosa ci vogliono dire.
1: E per questo ne parliamo qui, proviamo a parlarne qui, Uomini e Profeti, la sentiamo sullo sfondo. Grazie Introvigne per essere stato con noi. Vi ricordiamo il suo libro, scritto insieme a Rosita Sorite, The Revelation Spiritual Home, il risveglio della spiritualità indigena africana, pubblicato da Mimesis. Grazie ancora Introvigne.
2: Grazie a voi.
1: Allora, il brano che sentite ascoltare sullo sfondo si tratta di canti tradizionali Xhosa, un gruppo etnico più popoloso del Sudafrica, canti che sono stati utilizzati anche dall'autrice e regista teatrale Jael Farber nella sua tragedia Malora, che ascoltiamo ora in un'intervista di Ilaria Sanduzzi e che seguirà subito dopo l'ascolto, e che ci parlerà appunto insieme a Susanna Zinato in un'intervista di Ilaria Sanduzzi.
3: Oggi siamo in collegamento con Susanna Zinato, docente di letteratura inglese e anglofona all'Università degli Studi di Verona. Zinato di recente ha curato, ha tradotto e ha scritto una ricca introduzione all'edizione italiana pubblicata da Edizioni ETS di Molora. Molora è una tragedia dell'autrice e regista teatrale sudafricana Jael Farber. Una tragedia molto particolare, perché si propone come una riscrittura in chiave sudafricana dell'Orestea di Eschilo, quindi ripropone l'Orestea di Eschilo ambientata durante l'apartheid e soprattutto durante la sua conclusione. Susanna Zinato, come prima cosa vorrei chiederle: come arriviamo a Molora? Cioè, inquadriamola in un contesto più ampio. Qual è stata la fortuna, qual è la fortuna, la ricezione, la rilettura del mito greco nel continente africano?
4: È molto interessante il rapporto degli autori africani con appunto il mito greco e con la grecità antica, perché ha rappresentato per loro una eredità non necessariamente contaminata dall'imposizione dell'istruzione coloniale. Per gli africani, i greci non li avevano creati i colonizzatori, semmai se ne erano appropriati. E c'è anche un discorso che è stato che riguarda delle affinità culturali tra la Grecia antica e l'africanità, per così dire, al di là appunto della comune l'esistenza di miti e di cosmologie antropomorfiche, il politeismo, la pervasività nella vita culturale di questi nei più importanti gruppi etnici. Direi che l'elemento più importante che accomuna le due culture e che rende possibile il passaggio transculturale è l'antisoggettivismo, cioè proprio l'aspetto, il fondamentale approccio non individualistico, appunto antisoggettivistico, che caratterizza invece la tradizione filosofica occidentale dall'età moderna in poi. Ecco, e che spesso però, quando si parla di africanità, viene banalmente catalogata come aspetto premoderno. In realtà non si tratta di un aspetto premoderno, non è un aspetto, diciamo, di una cultura in fase di sviluppo, di avanzamento verso i nostri paradigmi di civiltà, ma è invece elemento caratterizzante tuttora, tutt'oggi.
3: Ecco, infatti tutti questi elementi li ritroviamo in Molora, che abbiamo detto essere una riscrittura dell'Orestea di Eschilo, di cui ricordiamo in pochissime parole la trama, giusto per poter entrare meglio poi nel discorso che segue. L'Orestea è una tragedia che ci racconta di vendette familiari. Clitemnestra uccide il marito Agamennone, che a sua volta aveva ucciso una loro figlia. A quel punto gli altri due figli che hanno, Elettra e Oreste, per vendicare questo terribile gesto, addirittura uccidono la madre. Oreste in prima persona si macchia di matricidio. A quel punto sembrerà che anche Oreste debba morire per, come dire, rimediare in qualche modo a questa terribile colpa, ma alla fine sarà salvato da un tribunale indetto dagli dei. Dato questo materiale mitico, anche così pregno di significato, come lo rimodella Yael Faber in Molora, Susanna Zinato?
4: Faber attinge non solo appunto al testo greco, ma oltre questo testo si interseca in contemporaneo con un altro testo, che è quello rappresentato dall'iconografia e dalle modalità, per così dire, performative della TRC, della Truth and Reconciliation Commission sudafricana, della Commissione per la verità e la riconciliazione, che fu istituita su un mandato governativo per facilitare, per rendere possibile, accompagnare la fase di passaggio alla formazione di una repubblica democratica all'indomani della caduta dell'apartheid. Ma oltre a questo secondo testo, per così dire, che si interseca col primo, vi è poi il fatto che Faber attinge insieme alla presenza culturale e cultuale dell'indigeneità Xhosa. Etnia Xhosa è, diciamo, tra le principali appunto in Sudafrica, ed ha il suo testo. La magia di Faber è dovuta al fatto che proprio a questo grande rispetto transculturale. Questa è una riscrittura fortemente transculturale. C'è un rapporto di prossimità e distanza rispetto al testo greco, per esempio rispetto al tema della scelta o rispetto al tema del fato.
3: Ecco, la scelta è proprio la parola chiave, ricorre spessissimo in Molora, ed è proprio grazie alla facoltà di scegliere dei personaggi che Elettra ed Oreste riescono a riscrivere l'antico finale Eschileo. La tragedia di Faber termina in maniera molto diversa. Perché? Cosa succede, Susanna Zinato?
4: perché appunto ad opera proprio del a questo coro di donne, di matriarche, come le chiama appunto Faber, Hosa, che rappresentano l'uomo e la donna comune, quelli che andavano ad ascoltare le audizioni laceranti, terribili della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, ecco, questo è il coro che ferma Elettra dal commettere il matricidio, perché Oreste nel dramma di Faber vede accentuata le sue indecisioni e rinuncia a spargere altro sangue. Oreste chiede alla sorella di riscrivere appunto l'antico finale, ma Elettra rimane fedele un po' al paradigma del dolore e della volontà di vendetta o del concetto di giustizia punitiva, ma è fermata appunto dalle donne Hosa e viene fermata in un atto che è simbolicamente molto denso, perché le donne l'abbracciano come in una morsa, che potrebbe essere una violenza ma è anche un abbraccio. È su Oreste che si concentra soprattutto il tema della scelta. Tra parentesi, la stessa Faber ha più volte sottolineato nelle interviste e anche nella prefazione come al di là di tutte le critiche che sono arrivate appunto alla Commissione della Verità e della Riconciliazione per certe defiance procedurali, l'autrice con questo dramma ha voluto rendere onore al fatto che la TRC si è battuta per riaprire, per uscire appunto dalla logica della giustizia punitiva, per pensare a una soluzione diversa, per aprire la scelta a una soluzione diversa. E anche Clitemnestra cambia, la vediamo cambiare nel corso dell'opera e trasformarsi, diciamo, da carnefice o comunque venire a consapevolezza del crimine.
3: A proposito della parola carnefice, è interessante vedere come in Faber non esista tanto la distinzione tra vittima e carnefice. Non è importante, la cosa veramente importante è togliere il peso in entrambe queste figure, il peso di essere uno di questi due ruoli. E forse questa riflessione che poi Faber fa a livello molto più generale, uscendo dai confini dell'apartheid, forse è tutta incarnata proprio nel nome di questa tragedia, Molora, che significa cenere. Perché cenere?
4: Faber fin dall'inizio, fin nella prefazione, sottolinea come sì, si parla di Sudafrica, ma si parla, cioè, cita appunto i precedenti come appunto l'11 settembre a New York, cita Hiroshima, Baghdad, la Palestina, la Jugoslavia e i genocidi, soprattutto al plurale, e tutti i crimini della colonizzazione europea, le guerre civili. Quindi è sempre molto attenta Faber ad ampliare il raggio di riferimento dei temi che caratterizzano questa sua riscrittura. E la cenere, sì, la cenere, nella prefazione dice la cenere quella che ho visto cadere a New York appunto il giorno successivamente a quel terribile 11 settembre, ma in realtà la cenere è riferita a tutti questi esempi di disumanità, di disumanizzazione, ed è un monito a non ripetere, a non pensare che sia finita. Quindi è un finale sospeso.
3: E in questo dramma, in questa che lei chiama comunque tragedia, nonostante il finale salvifico, c'è spazio per il sacro? Perché l'Orestea ne è permeata, ci sono le processioni, le invocazioni agli dei, sono degli dei che salvano Oreste e che chiudono quindi il ciclo del sangue. In questo caso c'è un ruolo della spiritualità, oppure il peso è tutto spostato verso la possibilità totalmente umana e anche la responsabilità totalmente umana della scelta?
4: Di sicuro qui entra in gioco il discorso sull'Ubuntu, sull'umanesimo Ubuntu, che è quello a cui si è ispirata la TRC nella figura del presidente, l'arcivescovo Tutu, premio Nobel per la pace, e il quale ha dato un'impronta, diciamo, dichiaratamente di cristianesimo africanizzato. Dico cristianesimo perché poi a più riprese nel corso della TRC, della Truth and Reconciliation Commission, le parole tipo perdono a fianco a quello di riconciliazione affiorava spesso e volentieri. Di fatto l'operazione di Faba fa sì che lei faccia un'operazione di decristianizzazione, se così posso dire, nel senso che valorizza soprattutto la spiritualità indigena Xhosa, e meglio ancora l'umanesimo Ubuntu praticato, perché è una pratica di vita, dal gruppo etnico Xhosa, che è tra i maggiori nella Sudafrica, Zimbabwe e Africa meridionale. Ora, il concetto fondamentale dell'Ubuntu è quello di insistere sui valori della condivisione, del bene comune, ma alla base vi è l'idea appunto che un individuo non è umano, non è persona, se non interrelato a una comunità. Un filosofo appunto sudafricano, Menkiti, parla infatti di io esteso, no? In questa visione qualsiasi cosa accade al mio altro accade all'intera comunità, accade a me, accade all'intera comunità. Perciò se io faccio violenza o disumanizzo l'altro, violento e disumanizzo me stesso. Ora, ovviamente qui ci sono molti punti di contatto comunque con certi assunti del cristianesimo, quindi di spiritualità certamente, poi però gli dèi si fanno, si fanno da parte, e agli umani che spetta la scelta, e la responsabilità è sempre loro.
5: Sì, è sempre nostra, certo.
4: Sì.
5: E Susanna Zinato, io la ringrazio moltissimo e la saluto. Grazie.
4: Grazie a lei, grazie dell'occasione che mi ha dato per far conoscere quest'opera e questa drammaturga. Grazie.
1: E quella che abbiamo sentito è veramente una interessantissima intervista. Oggi siamo entrati in mondi che non conosciamo, almeno noi non li conoscevamo. Quella che avete sentito è un'intervista che Ilaria Sanduzzi ha fatto con Susanna Zinato. Ci parlava di questa opera, Malora, dell'autrice, regista teatrale Mulof Yerfarber. Allora, siamo quasi alla chiusura di questa puntata e vi ricordo intanto che, riprendendo in parte quello che abbiamo detto in apertura, parlando con Spadaro dell'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, se ne parlerà ancora qui oggi a Radio 3 di intelligenza artificiale e in particolare di questa enciclica dentro il programma 30 minuti alle 17.30 con Giuliano Gambino e diversi ospiti che svilupperanno e approfondiranno ulteriormente questi temi. Vi ricordo ancora che domani, domenica 31 maggio alle 9.30, come sempre, andrà in onda la prima puntata del nuovo ciclo di Uomini e Profeti, un ciclo in cui verranno trasmesse 4 conferenze della 22esima edizione del Festival Biblico, che quest'anno ha come tema centrale il potere del limite. Le conferenze saranno presentate da Alberto Guasco e domani potete ascoltare la prima, quella della teologa Marinella Perroni. Ancora l'indirizzo di posta elettronica di Uomini e Profeti, uomini.profeti@rai.it, tutto basso. Scriveteci e raccontateci quello che pensate, magari anche degli sviluppi, delle possibilità. Succede spesso che ci indichiate dei temi da affrontare. uomini.profeti@rai.it. Felice Cimatti vi saluta, rimanete qui su Radio 3, ci risentiamo con la mia voce sabato prossimo.

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
6: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
8: Ci siamo. Torna a Play Memories.
9: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
10: Vogliamo la commedia!
9: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Casa studio Luigi Serafini a Roma, raccontata da Caterina Napoleone.
14: Siamo in uno studio d'artista a Roma, che dovrebbe essere molto comune come situazione. Invece ormai gli studi di artisti sono pochi e quindi è un grande privilegio poter essere uno studio d'artista affacciato praticamente sul Pantheon, quindi siamo già in una zona di per sé molto suggestiva. E siamo venuti a trovare un artista molto singolare che si chiama Luigi Serafini. Il suo studio è una opera d'arte totale, cioè casa e studio insieme. Ogni cosa fa parte di questo programma, legato molto all'immagine dei suoi lavori. Però io vorrei fare un passo indietro per capire bene di chi stiamo trattando. E stiamo trattando di un artista, un grande disegnatore, ma un artista tutto tondo, che ha avuto, diciamo, un suo trampolino di lancio nel 1982, concomitante all'uscita del primo numero della rivista FMR, fatta dall'editore Franco Maria Ricci, che era già editore, già pubblicava dei bellissimi libri, e poi decide di fare la sua rivista d'arte, nonostante gli anni Ottanta fosse un periodo in cui le riviste d'arte erano numerose, erano tante, circolavano, si trovavano in tutte le edicole, si trovavano nelle librerie. E Franco Maria Ricci, presentando questa sua avventura editoriale, perché all'epoca doveva essere un'avventura, oltretutto lui diceva: questa sarà la rivista più bella del mondo, quindi tutti dicevano: ma questo esagera, è un po' mitomane. Lui spiega che gli è venuta l'idea di fare una rivista partendo dall'immagine, Quindi l'immagine prima di tutto, poi forse il testo, anzi sicuramente il testo, e la rivista ha avuto degli autori molto prestigiosi, però tra i primi articoli che sceglie Franco Maria Ricci per il numero uno di FMR c'è il Codex di Luigi Serafini, Codex Serafinianus. Ed è questo libro incredibile che si presenta appunto come un codice, come un'enciclopedia, illustrata, molto illustrata, e commentata da una scrittura indecifrabile, che non esiste, ma quanto di più plausibile. Sono dei caratteri inventati sotto ciascuna immagine, a corredo di ciascuna immagine, che sembrano raccontino tante storie, come tante storie sono contenute in enciclopedia. In realtà non dice nulla, però è credibile. E perché dico questo? Perché questo codice è proprio a monte di tutto il lavoro di Luigi Serafini, che poi si è, come un affluente di un grande fiume del Po, si è diramato in tantissimi altri settori dell'arte, nel senso che Luigi Serafini è capace a far tutto e si occupa di tutto. Quindi è un disegnatore, quindi è un pittore, quindi è un designer, e quindi è uno scenografo, quindi è architetto, insomma è tante cose. Tutte queste tante cose che è Luigi, è la sua casa, dove non c'è nulla che non sia legato a un pensiero, a una fantasia, però non sono fantasie slegate da un contesto, slegate da quello che è poi Luigi Serafini, perché poi è un uomo non solo con una versatilità straordinaria, ma anche un uomo anche molto colto, una grandissima cultura, tant'è che i suoi lavori, i suoi disegni, le sue pitture strizzano sempre l'occhio a un fenomeno, a un libro, a un personaggio della cultura che in un certo senso Luigi ama, rispetta, sono tanti omaggi, ma ne capovolge il significato lasciando la sua ragion d'essere, un po' come capovolgere una clessidra. Che la capovolgi, però rimane clessidra, però ne hai una lettura diversa, ti dà un orario diverso, ti dà un tempo diverso. E così questo è il lavoro di Luigi. Allora ci si interroga, ci si domanda come mai Luigi Serafini abbia questa miniera di idee e questo così ampio spettro di maniere di esprimersi. Sembra che Luigi Serafini abbia delle antenne che colgono anche il luogo dove lavora. Tornando al codice che è uscito appunto nell'82, che è stato composto negli anni precedenti, di poco, 2 o 3 anni precedenti, Luigi Serafini l'ha composto nella casa che aveva vicino a Sant'Andrea delle Fratte, cioè limitrofa Piazza di Spagna, Propaganda Fide, che adesso è uno snodo di turisti che vanno da Piazza di Spagna a Fontana di Trevi. Comunque siamo nel cosiddetto centro del Grand Tour. Una volta era il Grand Tour, adesso è solo un tour impazzito. E cosa c'era lì? Vicino alla sua casa c'era lo studio di Bernini. Allora quindi ha abitato un genio della scultura. E Luigi Serafini è anche un grande scultore, oltre a essere un magnifico ceramista. Però proprio dove era l'abitazione di Luigi, che io mi ricordo quando ero giovane, c'era anche lo studio di un altro personaggio molto curioso della Roma del Settecento, quindi la Roma del Grand Tour, che era questo pittore editore che si chiamava Ludovico Mirri. Ludovico Mirri era un personaggio straordinario, di secondaria importanza tutto sommato, un po' era mercante d'arte, un po' non si sa, però invece si è inventato delle edizioni d'arte avendo il permesso da parte della Chiesa di eseguire degli scavi a Roma. Degli scavi a Roma in particolare lui dopo Raffaello, dopo tutto il Cinquecento eccetera, ebbe il permesso di scavare alcuni ambienti della cosiddetta Domus di Nerone, ma che all'epoca veniva confusa con le terme di Tito. E che cosa fa? Prende con sé un bravissimo, coraggiosissimo disegnatore polacco, Smuglewicz si chiamava, e lo cala dentro le grotte cosiddette delle terme di Tito, ma che invece poi si riveleranno essere ambienti della Domus Aura, che erano tutte piene di terra, quindi completamente, diciamo, nascosto il contenuto, le fa vuotare di terra, dalla terra, e fa fare al Mirri tutti i disegni delle decorazioni aggrottesche che ornavano questi ambienti di Nerone, strepitosi. E il Mirri lo fa a distanza di pochi metri, al lume di candela, e poi dà a incidere questi lavori. Allora, le grottesche cosa sono? Sono queste decorazioni romane, riscoperte nel Cinquecento da Raffaello e i suoi allievi, dette grottesche perché si trovavano nelle grotte, perché Raffaello fu tra i primi a calarsi in questi ambienti. E non c'è nulla di più onirico delle grottesche, che rimangono un repertorio ornamentale dal Cinquecento fino a tutto, con delle riprese eccetera, però soprattutto nel Settecento e nell'Ottocento, tra le più in voga. Allora, queste follie delle grottesche si possono in un certo senso anche imparentare alle tavole del Codex di Serafini, e questa, diciamo, è l'impressione, l'influenza che forse lui ha colto dalla sua prima casa e anche dai suoi anni trascorsi al liceo, al Collegio del Nazareno, dove c'era una straordinaria biblioteca, tra l'altro, di studi naturalistici, e compreso un gabinetto scientifico con tutti gli strumenti più strani. Allora, già questa formazione di Luigi Serafini sembra dare un po' un carattere a questo Codex, ma non possiamo tralasciare anche il fatto che Luigi Serafini sia di origini marchigiane. Allora, origini marchigiane che significa? Significa una terra di confine col nord, il centro e il sud Italia. Non per nulla Raffaello era di Urbino, Leopardi era di Recanati, insomma abbiamo tutti questi personaggi che vengono da una terra che assorbe le influenze di tutto quello che gli è intorno. Quindi Luigi è un misto di queste intuizioni, di queste percezioni, che lo rendono un artista fuori dal coro, un artista sul quale sono usciti tantissimi volumi, tantissimi studi, ognuno ha dato una lettura diversa a questo suo lavoro. Diciamo, il suo curriculum è sterminato di mostre, di pubblicazioni, di scritti, come vi dicevo. Basti pensare che la voce sul codice che lui ha pubblicato prima con Franco Maria Ricci, poi ripubblicato con la casa editrice Rizzoli, ha una voce che è tradotta in più di 30 lingue.

0: C'è una sinfonia che fa.
1: Nella sua casa studio, tutto questo mondo convive con una grande armonia, con una grande disinvoltura, sia i luoghi dove lavora, sia i luoghi dove il suo mondo riempie la casa come se nulla fosse. Possono essere dei quadri, delle tele, gli oggetti, le sue ceramiche meravigliose, e troviamo quindi qui veramente una summa di uno studio d'artista e casa come era una volta, forse unica nel suo genere, certamente a Roma, che desta un enorme interesse, e ci sono persino lunghe file quando c'è la possibilità di visitarlo. Lo studio e la casa d'artista, dove Luigi appunto dialoga con tutti i suoi amori, i suoi personaggi che ama di più come libri, come letteratura, come conoscenze, e di ognuno svela un aspetto insospettabile, e questa diciamo è una delle sue grandi particolarità. E lo vediamo quindi con i suoi trascorsi come un personaggio d'altri tempi, ma in una chiave moderna, che non so, vede delle figure fantastiche nelle pietre, che assegna dei significati particolari alle conchiglie, agli animali, agli uccelli, alle pietre cosiddette dendriti, dove ci sono dei boschi, delle distese, delle campagne piene di alberi che sono fatte appunto da queste inclusioni delle pietre. E lui questo lo fa nella sua pittura, con i suoi oggetti, con le sue matite. Tra l'altro appunto questo suo modo di dare forma e una vita e un'immagine personale molto particolare, molto singolare a quello che legge, a quello che conosce, è una delle sue caratteristiche e peculiarità più notevoli, più riconosciute, più apprezzate al mondo. Faccio un esempio, per esempio, siccome lui viene spesso chiamato, è stato chiamato spesso a disegnare, non so, dalla prima locandina del film La voce della luna di Fellini, che è un'immagine stupenda, così allo stesso modo è stato chiamato per fare anche sigle per la Rai, per fare anche dei marchi, e ognuno di questo ha sempre questi richiami, queste allusioni a quello che deve dire in una chiave fantastica, in una chiave fondamentalmente visionaria e molto poetica. Questo suo modo di esprimersi ha tante, come dicevo, ha tante forme. La scultura è una di queste, le arti decorative anche, il design, l'architettura. Quindi Serafini è veramente un personaggio molto eclettico, e che quest'arte totale della sua casa studio esemplifica nel migliore dei modi. Nel centro di Roma, non so, per esempio, da una finestra si vede il retro della facciata della chiesa di Sant'Eustachio, che ha in cima una testa di cervo. Ecco, questa testa di cervo dialoga con un cervo che Luigi Serafini ha appeso in casa, nello studio, sopra il camino, un cervo d'argento. C'è tutto un dialogo tra dentro e fuori la realtà, ma anche dentro e fuori il suo immaginario. Questo è un fatto molto particolare. Come dicevo all'inizio, noi siamo vicino al Pantheon. Allora, che altro si può dire a questo proposito, come quanto di più naturale, spontaneo che ci venga in mente, che anche il Pantheon, cioè questa antichità, la Minerva, questa zona dove anticamente erano templi dedicati al culto di Iside, anche questo in una forma, come poteva essere allora questo retour d'Egitto dei Romani a Roma, e con tutti i loro significati, simboli anche difficili, misteriosi da capire, da decifrare, anche questi è come se Luigi Serafini li avesse assorbiti e li restituisse in una forma del tutto singolare, del tutto peculiare, ma sembra che anche lì lui abbia colto di questo luogo un'anima molto poco conosciuta, molto poco visibile, ma che esiste. Ed è quella stessa forse curiosità, quella forse misteriosa, quell'arcano che lo stesso Kircher, che stava nel Collegio Romano, in piazza del Collegio Romano, il Collegio Gesuiti, questo grande collezionista con una grande Wunderkammer, che ha pubblicato tantissimi libri, dall'Egitto all'Arca di Noè, alla Cina, tutto quello che nel 600, la metà del 600 era quanto di più misterioso, che lui ha portato in superficie, portandola nella superficie dei suoi trattati, delle sue enciclopedie illustrate. Ecco, questo lavoro l'ha fatto anche Luigi Serafini nella sua attività ormai anche molto lunga, e che la sua casa museo rappresenta, e lo stesso le sue edizioni.

La cucina desta una quantità di curiosità e di meraviglie. A me colpisce molto, perché lo trovo di struggente tenerezza, la sedia che usava sua nonna, attaccata al muro, con una scatola di colori che aveva regalato a Luigi quando era bambino. E io trovo questo omaggio un grande affetto, reciproco peraltro, molto, molto bello. Insieme ci sono tante altre illustrazioni, oggetti, piatti disegnati da Luigi Serafini, sono splendidi. Per esempio ce n'è uno con Pulcinella. Pulcinella è un altro cavallo di battaglia di Luigi Serafini, un altro tema che ha illustrato, sviscerato, interpretato in tanto altro, molto molto bello. Insieme ci sono tante altre illustrazioni, oggetti, piatti disegnati da Luigi Serafini, sono splendidi. Per esempio ce n'è uno con Pulcinella. Pulcinella è un altro cavallo di battaglia di Luigi Serafini, un altro tema che ha illustrato, sviscerato, interpretato in tanti modi. Fa parte di questo suo mondo onirico, immaginifico, che

ti accorgi entrando da fuori e uscendo da dentro che sei stato in una specie di favola meravigliosa, di un personaggio che ha saputo dare una simbologia, un significato a tutto quello che solo la sua mente poteva catturare. Proprio Radio 3, alla luce di quanto ci siamo detti, ha eletto Luigi Serafini ad artista dell'anno. La sala in cui lavora, quindi lo studio, è un po' il cuore della casa. È il cuore della casa, ma non è che abbia poi, diciamo, a parte i pennelli, le matite, i cavalletti, l'odore della pittura a olio, a parte questo, non è che si differenzia così tanto dalle altre stanze. Certo, molte sono occupate dalla quantità di libri, pieno di libri, ma anche dei suoi getti, dei suoi quadri, delle sue ceramiche. Le vetrine rigurgitano tutto questo materiale, tutta questa inventiva straordinaria e inesauribile di Luigi Serafini. Lo stesso la cucina, lo stesso i corridoi, lo stesso l'ingresso, è veramente un'immersione dentro un grande artista eclettico, visionario, poetico, con una grandissima ispirazione su qualsiasi tema, argomento che susciti la sua curiosità. È quasi irrefrenabile il suo bisogno di esprimersi, di inventare, usando molti colori, e c'è sempre anche molta, molta gioia in quello che fa. E poi magari il significato di un quadro, il significato di un disegno è racchiuso in un particolare infinitesimo che è a margine di una composizione assai più complicata, assai più ricca. Non facile spesso da decifrare, però dove poi Luigi riesce a portarti al significato di quello che ha voluto rappresentare. Per non parlare dei mobili che disegna per sé e anche come designer per grandi case, appunto, di arredi, di interior designer, e ne ha fatte moltissimo. Quindi mantenendosi alla page come epoca, come stile, eccetera, però sempre innestando in quello che fa una sua visione che è assolutamente diversa dalle altre, assolutamente peculiare e specifica. Ripeto, quello che è molto interessante anche in lui è questo dialogo con tutte le presenze della cultura, dell'arte, che siano scrittori, che siano viaggiatori, che siano altri artisti, che rappresentano per lui qualcosa. E con cui dialoga apertamente, con cui ha questa confidenza, questa intimità resa attraverso il suo lavoro. Questa casa bellissima, nel centro di Roma, vi ho detto, a due passi da Pantheon, vicino alla chiesa di Sant'Eustachio, molto vicina a Piazza Navona, vicina al Senato, a Palazzo Madama, vicino alla chiesa di San Luigi dei Francesi, quindi siamo proprio nel centro storico di Roma, anche altri misteri di cui sembra fare parte. Un altro di questi misteri di questo luogo è un obelisco straordinario che è rimasto sottoterra in questa zona tra San Luigi dei Francesi e Palazzo Giustiniani, ed è un obelisco che non sono mai riusciti, Domiziano non è mai riuscito di alzare nel suo stadio, che era Piazza Navona, e che lì è rimasto, su cui hanno costruito palazzi, chiese, e che lo stesso Borromini avrebbe voluto scavare, tirar fuori, usare per Piazza Navona. Lo stesso l'avrebbe fatto volentieri Bernini, ma hanno dovuto rinunciare a questa impresa, pur accarezzando da sempre il desiderio di portare alla luce un altro monumento carico di significati misteriosi, quale l'Egitto rappresenta, di questi arcani che fanno parte della vita di Roma, dell'anima di questo luogo, e che lo stesso Luigi Serafini ha

prescelta per avere come studio, pur dividendosi tra Roma, Milano e le Marche, e sul quale però studio casa opera totale di questa casa museo, purtroppo c'è questa spada di Damocle che vorrebbe che lo metta a repentaglio, nel senso che, essendo in affitto in questo palazzo appartenente all'Ordine dei Cavalieri di Malta, Serafini ha ricevuto uno sfratto. Quindi questa casa museo, che rappresenterebbe una delle punte di diamante di Roma, delle case museo come quelle futuriste, c'è cioè la casa di Balla che è stata convertita in museo, ecco, la casa di Luigi Serafini invece è sotto questa implacabile spada di Damocle dello sfratto. E questo luogo magico avrebbe tutto quanto le ragioni per essere tutelato e poter essere trasmesso alle generazioni future, come tutta la città ha sempre trasmesso i suoi tesori alle generazioni future. Luigi Serafini ha tutto il piacere, ha tutto il desiderio di poter lasciare, essendo una traccia del suo lavoro, dei suoi interessi, della sua grande arte, che è unica, non è uguali. Quello che ci auspichiamo dunque che si faccia quadrato intorno a questa volontà dell'artista, verso il quale siamo tutti molto grati e che stimiamo moltissimo, perché questa spada di Damocle praticamente implacabile sul destino di questo luogo non compia il suo lavoro, ma piuttosto metta in salvo questo luogo.

0: Quindi questa casa bellissima, suggestiva, che uno non sa veramente dove guardare, cosa guardare, se ha guardato bene tutto, se ha colto il significato di quello che c'è, è come se fosse una casa in cui il codice, le illustrazioni del codice, l'alfabeto del codice abbiano deciso di venire fuori dal libro, dalle pagine del libro, e si siano insinuate come un rampicante, come un'edera, sulle pareti di questa casa, sugli oggetti, nel camino, in cucina, per voler essere viste veramente, non solo nel chiuso di un libro bellissimo, l'edizione fatta da Franco Maria Ricci in due volumi era splendida, però questo mondo immaginifico di Luigi Serafini in questa casa dimostra di essere voluto venire alla luce.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Casa studio Luigi Serafini a Roma, raccontata da Caterina Napoleone. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque. Persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico. Venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio, che assumeranno caratteristica di brezza lungo le coste durante le ore più calde del giorno. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di ieri. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, ma anche l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
4: Albatros Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
3: In prima visione.
5: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
3: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini. Un film di Giulio Base. Albatros. Venerdì 21:20. Rai 3.
6: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
7: Pagina 3 internazionale.
8: Buongiorno, bentrovate e bentrovati, un saluto da Luca Mastrantonio. Oggi per Pagina 3 internazionale, sabato 30 maggio, vi saluto dagli studi di Genova e il nostro viaggio sulle frequenze di Rai Radio 3 ci porterà in Argentina, in Patagonia in particolare, con l'autrice Leila Guerriero, e poi andremo negli Stati Uniti con una mostra, anche se recensita in realtà da Il País, perché la mostra adesso è in Spagna, ma con Robert Frank, Americans, forse delle foto che hanno rifondato il fotolibro, il racconto per immagini. Poi andremo in una zona di mezzo con un'intervista a Siri Husted, la moglie di Paul Auster, che è scomparso 2 anni fa e che sta presentando i racconti Ghost Stories. Qui andremo con l'Avanguardia e poi nell'inconscio, nelle paure, forse nel web, con Backrooms, recensito dal New York Times. In questo viaggio ci accompagna il trio Esperanza, brasiliano, vocale, che si è formato a Rio de Janeiro nel 1958 ed è formato dai gemelli Mario, Regina e Devinha Correa, oggi Maria. Festa do Boligna, A Capella do Brasil sono alcuni degli album più celebri pubblicati in Francia, con questa mescolanza appunto brasiliana e francese. Vi ricordo che potete inviare messaggi o WhatsApp al 335 56 34 296, e partiamo appunto con Leila Guerriero, che ha ricevuto nei giorni scorsi qui in Italia il premio Strega Europeo per La Chiamata. Il Clarin le dedica un'ampia intervista, che è anche l'occasione per fare il punto sulla sua produzione di non fiction. È una giornalista, è una scrittrice, è un'autrice che ci mette il corpo e anche l'anima propria e degli altri nei suoi libri, e quello che si augura, almeno nel titolo dell'intervista di Hector Pavone, spero di non perdere mai il mio senso della meraviglia. La sua routine: a volte quando smette di piovere o è finita la lezione vado a correre, è un modo per preparare la mente alla scrittura. Altre volte dice devo fare in fretta o disfare con più lentezza la valigia che contiene sempre l'essenziale pronta per partire, un computer, dei libri, quaderni, penne e ovviamente anche qualche vestito. La scrittrice e giornalista argentina Leila Guerriero ha partecipato all'apertura della Fiera del Libro del 2026 in Argentina. Editorialista del quotidiano spagnolo El País, tiene laboratori di scrittura in giurie molto importanti, ma appunto in Italia ha avuto grande successo, come anche in Spagna, il suo bestseller La Chiamata, e adesso sta rivivendo, rivisitando il suo passato anche in occasione della ripubblicazione in Argentina di due opere chiave della sua produzione. Una è il suo primo libro, I suicidi della fine del mondo, pubblicato da Anagramma, che uscì nel 2005, e l'altro è Frutti strani. I suicidi della fine del mondo è un reportage da una regione estrema, dalla Patagonia, per raccontare una epidemia o comunque molti casi di suicidi di questa regione, Entre Rios, dove il petrolio avrebbe dovuto portare grande ricchezza, invece poi ci fu una grande depressione, laddove Frutti strani invece una raccolta di cronache, ritratti, conferenze, ovviamente citato La Chiamata, bestseller internazionale, un ritratto di Silvia Labayrou, che insomma poi analizzeremo un po' più approfonditamente attraverso le domande del Clarin a Guerriero. E parte dalla rilettura: cosa hai scoperto rileggendo I tuoi suicidi della fine del mondo? È stato il mio primo libro e mentre lo scrivevo mi chiedevo: sto scrivendo un lunghissimo articolo o un libro? E mentre avevo finito il lavoro, Entre Rios diventava la provincia con il più alto tasso di suicidi. Era incredibilmente difficile trovare un editore. Molte persone mi dicevano: suicidi? No, grazie. E invece è stata una manna dal cielo per l'editore. Quel libro poi per me ha consolidato uno stile molto diverso dai precedenti, uno stile più ascettico, essenziale e frugale. La storia appunto di persone che si erano tolte la vita, ma soprattutto anche persone familiari che venivano intervistati per rievocare, ricostruire queste vite. La storia era così straziante che il mio linguaggio è diventato in qualche modo austero e in seguito io ho applicato queste tecniche anche ad altri testi. Ripensandoci provo un immenso rispetto per quella persona, quella giornalista che si diresse verso le terre estreme. E poi si parla di Frutti strani e lei dice: beh, qui, che è del 2001, c'era forse un'eccessiva belligeranza negli articoli che si scagliavano contro i virgolette talebani della sanità o altri casi di cronaca che avevo trattato, e tutto questo, diciamo, oggi forse l'ho superato come stile, ma mi piace ricordare l'epoca, il 2001, in cui ho scritto questo libro. Lavoravo alla Nación e ricordo che avevo un telefono fisso e stavo seduta lì a volte per ore in attesa di una chiamata di persone che avevo contattato e che speravo mi richiamassero, e non sempre potevo usare il telefono perché con il mio collega di scrivania c'era una lotta. No, non chiamare ora, sto aspettando una chiamata io. No, io è importantissima, dice. Erano altri tempi, ma è stato molto gratificante poter rileggere il frutto di quel lavoro. E arriviamo appunto anche ai luoghi della scrittura, perché una scrittura di una giornalista che esonda dagli spazi, forse anche dai toni, dagli sguardi del giornalismo, così costretto a stare su un'attualità che a volte ci rende anche ciechi chi ha la verità più profonda, in questo caso i suicidi, il racconto del perché, no? Quanto il contesto sociale, quanto le storie personali. E lei ricorda in maniera anche un po' epica, dice: l'ho scritto in un appartamento che condividevo con il mio compagno, un posto davvero piccolo. Avevo una scrivania in soggiorno, 3 metri per 3, ed era lo stesso luogo dove cenavamo, parlavamo, guardavamo la televisione. A volte mi stupisco di essere riuscita a raggiungere quel livello di concentrazione che ora, che ho molto più spazio, fatico a replicare. Ora ho bisogno di isolamento, di più solitudine. E arriviamo alla Chiamata, che è stato lanciato all'inizio del 2024 tra i lettori di Egne, l'inserto del culturale del Clarin per il 2005, continua a essere il libro votato come libro dell'anno. Ecco, è la storia di Silvia Labayrou, una militante dei Montoneros, che era un gruppo armato peronista, che fu rapita, torturata dal regime di Videla e che poi liberata, insomma le fu permesso di andare in Spagna con gli altri esiliati, che però la guardavano con sospetto: perché tu ce l'hai fatta, perché ti hanno lasciato andare? E La Chiamata è quella che riceve la Silvia Labayrou nel 2018, una chiamata che la fa tornare in Argentina, dove racconta tutto, e quindi lei e anche il paese è costretto a fare i conti con un pezzo di quella storia drammatica. Ecco, che cosa la sorprende della popolarità di questo, direi, romanzo di non fiction? La cosa sorprendente, dice Guerriero, è che è uscito prima in Spagna ed è andato esaurito in 3 giorni e poi ha avuto un grande successo in Francia e in Italia. Qui in Argentina è comprensibile che abbia avuto difficoltà ad avere altrettanto successo, perché è molto dibattuto il tema sulla dittatura, non ha una visione così monolitica. Sì, certo, ha suscitato dibattiti e controversie. In Spagna, in fondo, la Bayrou ha vissuto per tanti anni, e poi forse anche a causa del regime franchista e di una storia diversa rispetto alle vittime, ha creato molto interesse. E l'autrice, comunque, l'autrice del racconto, diciamo, non del libro, quindi Silvia La Bayrou, ci costringe ad una riflessione provocatoria sul tema del consenso, la violenza, lo stupro, il corpo della donna come bottino di guerra. E poi chiede dell'Argentina, ma Eric Osborne parlava di tempi interessanti, che è una locuzione un po' cinese usata anche da Slavoj Žižek, che dice: sono tempi interessanti questi in Argentina. E Guerriero dice: sì, certo, però ci sono cose a cui non viene data abbastanza attenzione. L'Argentina ha lasciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono indubbiamente i disoccupati, che è un tema enorme, ma in poco si è parlato del fatto che il direttore della Casa Argentina di Parigi ha rimosso la targa che commemorava 30.000 desaparecidos del regime. E poi si parla molto di bullismo, ma come lo si inquadra? Si dice che i ragazzi dovrebbero rivolgersi ad un adulto responsabile, ma l'adulto è di per sé in teoria responsabile in questo caso, e che linguaggio comune sul bullismo con le vittime e con i bulli? Quindi tutta una serie di questioni di attualità. Poi racconta di come si è formata la sua mentalità. Aveva i genitori che la incoraggiavano a leggere, cita Corto Maltese, ma poi soprattutto prova a raccontare cos'era la dittatura, un rumore di fondo. Tra il grigiore di quegli anni e la ribellione dei miei genitori, che non erano d'accordo con il regime, ma non erano attivi politicamente, forse tranne il fatto che, per esempio, andavamo a comprare, io ero piccolo e mio padre comprò Osvaldo Bayer, la Patagonia ribelle, era qualcosa di clandestino, era un libro proibito, e c'era un misto di paura e impudenza. E poi si trasferisce a Buenos Aires, conosce Rodrigo Fresan, si allargano le vedute e poi va avanti raccontando alcuni dei passaggi di questi libri che per la non fiction sono veramente importanti, e quindi anche il primo strega europeo che ha messo una lente su questa autrice, Leila Guerriero, molto importante. E adesso noi iniziamo ad ascoltare il trio Esperanza con Isso e Brasil, tratto dall'album Segundo.

Isso è Brasil, il trio Esperanza dall'album Segundo del 1995, ci ha dato un brio e arriviamo all'intervista a Siri Hasfet, la moglie di Paul Auster, lo scrittore scomparso 2 anni fa. La intervista all'Avanguardia perché sta in tour in Spagna per Storia di Fantasmi, Sex Barral Ediciones. E racconta di aver sentito la presenza di Paul Auster al suo funerale, mi guardava, si accertava che stessi bene. L'articolo di Giulio Jurado. Quando suo marito morì 2 anni fa, Siri Hasfet, nata nel Minnesota nel 55, iniziò a scrivere Storia di Fantasmi, un libro che l'ha aiutata ad affrontare l'abisso del tempo svanito, a iniziare il processo di lutto e ad accettare la vita da solo, da sola, dopo 43 anni di matrimonio. Se colui che era scomparso, vittima di un cancro che l'autrice racconta con cruda onestà, ma senza perdere il suo senso dell'umorismo, non fosse stato Paul Auster, non avrebbe fatto differenza, sostiene, perché quest'opera non è una biografia del romanziere, ma un lamento per un amore perduto. La realtà più dolorosa di questo mondo, sostiene l'autrice, non è amare qualcuno e perderlo a causa della morte, ma è l'incapacità di amare. Ecco, le prime annotazioni del libro risalgono a pochi giorni dopo la sepoltura. Dopo le ha riscritte? È la domanda di Jurado. No, quelle le ho lasciate. Io ho iniziato a metà maggio, Paul è morto l'ultimo giorno di aprile e avevo un'idea chiara. Sapevo cosa avrei incluso. Alcune cose non sono mai cambiate come paragrafi iniziali, li ho semplicemente scritti e poi riletti, da lì partivo e andavo avanti. Ci sono altre parti del libro invece più riflessive in cui ho riscritto, cancellato del testo, per evitare che un equilibrio crollasse. Sono per lo più riflessioni scientifiche sulla presenza e sul lutto, per assicurarmi che il ritmo generale poi fosse giusto, quello. La presenza di Paul Auster, o meglio la sua apparizione, si è verificata proprio il giorno del funerale ed è stata per te un'esperienza molto felice. Tu desideri ardentemente il suo ritorno. Non è una cosa che posso controllare, ho cercato di chiarirlo bene perché è un argomento ampiamente trattato nella letteratura neurologica. Avevo letto molto sulle presenze prima di sperimentare la mia, ho anche accennato al fatto che da adolescente durante la pubertà ho percepito una presenza molto negativa e forte in fondo alle scale, non era qualcosa di sconosciuto per me. La cosa interessante di quell'episodio è che poi non si è più ripresentato. Alcune persone sperimentano ripetutamente qualcosa del genere. Ecco, dopo aver scritto questo libro, molti mi hanno parlato delle loro presenze. Ma credo che ciò che accade sia che la percezione soggettiva della realtà venga radicalmente alterata dalla morte. E quindi anche in una dimensione soprannaturale? Sì, perché il sistema nervoso è molto sensibile alla privazione, risponde Siri Hasfet. Di notte sogniamo, creiamo immagini e se metti qualcuno in un serbatoio di privazione sensoriale, dopo 10 minuti comincia ad allucinare spontaneamente. Tutti abbiamo un punto cieco in entrambi gli occhi, non lo vediamo mai, dovremmo vederlo. Dal punto di vista scientifico non c'è alcuna ragione per cui non lo vediamo, ma noi lo completiamo mentalmente e credo che questo processo di completamento faccia parte delle presenze. Alcune persone hanno allucinazioni vere e proprie riguardo i morti. Nel mio caso sapevo che era Paul, sapevo che al funerale era lì a guardarmi, a controllare che stessi bene ed è stato meraviglioso. In situazioni estreme è più probabile. Questa sensazione di presenza è un fenomeno molto noto in neurologia ed è per quello che cito William James, che è convinto che quel qualcosa faccia parte dell'esperienza. E poi c'è questa espressione, i battiti della mia esistenza erano completamente alterati. Il lutto non è stato soltanto per Paul, ma anche per vedermi, sentirmi sola. Quando perdi il tuo partner o qualcuno con cui hai condiviso tanti anni, perdi un ritmo della vita quotidiana, della realtà, di tutti i giorni. Io sapevo che Paul era morto, l'ho sostenuto mentre moriva, quindi nessuno doveva dirmelo che era morto. Non mi aspettavo certo che entrasse dalla porta, non mi aspettavo di svegliarmi accanto a lui, niente di tutto ciò, ma il ritmo della mia vita, i battiti dell'esistenza si sono completamente alterati dalla sua assenza. Sono passati 2 anni dalla sua morte e quella realtà è cominciata poco a poco ad adattarsi a quella mancanza. E lei dice che il problema è il rapporto tra la mente e il corpo, io lo studio da anni e anche la fisica, che è solo una parte, è comunque un aiuto per quella che è la mia posizione, coincide in larga parte con quella che ora si conosce come la nuova generazione di neuroscienziati che hanno adottato una prospettiva incarnata rispetto alla coscienza. In altre parole, non c'è coscienza senza corpo. A differenza di Cartesio, che aveva una posizione dualista, qui c'è la mente che non ha estensione.
no? Ecco, e poi c'è il corpo che invece ha estensione, la resta extensa. E anche l'intelligenza artificiale ci pone di fronte a una nuova forma di permanenza, no? Di ciò che non c'è, sì, ma è diversa. La prima posizione in tal senso risale a Turing. È interessante, risponde la scrittrice, perché quando parla di coscienza artificiale afferma che forse possiamo replicare forme di intelligenza in una macchina, ma ci sono cose che una macchina semplicemente non può fare, per esempio il cibo, per esempio il sesso e per esempio lo sport. Ed è vero, credo, questi tipi di piaceri umani non sono realmente possibili in una macchina. Poi c'è Hobbes, che aveva una visione completamente meccanicistica del pensiero, del movimento e di tutto il resto. Ecco perché alcuni esperti di intelligenza artificiale affermano di voler scaricare la propria coscienza in una macchina e che questa verrà preservata per sempre. Ma è una versione di Cartesio, aggiornata. Io non ci credo. Credo che siamo esseri incarnati e che la nostra coscienza non possa essere ridotta al cervello. E perché no? Chiede l'intervistatore. Beh, non ci riusciamo perché siamo costantemente in un ciclo con ciò che è fuori di noi e con gli altri. E questo significa che non si può dire che la memoria sia l'ippocampo, che l'equilibrio sia il cervelletto, che le nostre funzioni esecutive siano nella corteccia prefrontale. È qui che risiede la mia critica. Ci sono molti scienziati che sono d'accordo con me. Io non sono antiscientifico. Piuttosto i fisici tendono ad essere platonici perché si occupano di cose davvero misteriose. La fisica quantistica è misteriosa. Ho conosciuto Carlo Rovelli in una giuria di filosofia. Sofia, avevo già letto i suoi libri e lui parla di relazioni con quello che sta nel mezzo. È un aspetto fondamentale dell'universo. È così che si interpreta l'entanglement, quel genere di cose complicate per cui due persone, due particelle, dopo che si sono incontrate, cambiano, anche se poi l'altra è lontana, è remota. E questo succede anche per alcune proteine selvaggi, intomabili. Ecco, ci aprono gli occhi sulla permanenza, sulla presenza di ciò che ci ha cambiato la vita, che anche se ne va fisicamente, in realtà resta in noi, nel nostro fisico e nella nostra mente. Questo è il viaggio e l'esperienza di Siri Husvedt riguardo di Paul Auster. Vi ricordo che potete inviarci i vostri commenti al 335 5634 296, e continuiamo con il trio Esperanza a Lisboa Antiga.

0: Ed era Lisboa Antiga del trio Esperanza che ci ha accompagnato in questa mattinata di Pagina 3 Internazionale. E adesso andiamo attraverso il paese, perché la mostra è in Spagna, ma parla di un immaginario mondiale, di un'opera che ha cambiato il linguaggio del racconto fotografico, ma soprattutto raccontava The Americans, gli americani, già con delle ombre, benché siamo negli anni 50, quindi nel paese che aveva vinto il conflitto, che esportava il suo modello, il suo American Dream, ma c'erano molte ombre, c'erano zone fuori fuoco, zone cieche. L'articolo di Manuel Morales dal País, le fotografie tratte dallo storico libro di Robert Frank, Gli americani, esposte integralmente per la prima volta in una mostra in Spagna. La desolazione di un sogno infranto dalla realtà, la solitudine, il vuoto creato dal consumismo, dalla segregazione razziale, tutto questo è catturato nelle crude fotografie della società americana scattate a metà degli anni 50 dal fotografo svizzero Robert Frank per il suo libro The Americans. 70 anni dopo, le 83 immagini di questa pubblicazione fondamentale nella storia della fotografia possono essere ammirate per la prima volta in una mostra in Spagna, alla Fundación Telefónica, dal 29 maggio al 1 novembre, e l'ingresso è gratuito. Per poco più di un anno, tra l'aprile del 1955 e il giugno del 1956, Robert Frank, che era nato a Zurigo nel 24, percorse le strade secondarie degli Stati Uniti a bordo di una Ford Coupé, un po' malandata, per immortalare in bianco e nero l'altro lato di un paese che dopo la Seconda Guerra Mondiale era diventato una superpotenza e leader del mondo occidentale. Eppure proprio nel suo paese c'erano persone con sguardi persi nel vuoto e vite apatiche. Vivevano immagini di una società che Frank ritrasse con scatti dagli orizzonti inclinati, inquadrature oblique, sorprendenti, aree sfocate e immagini sottoesposte che disorientavano e suscitavano ambiguità. Era ciò che sentiva e voleva trasmettere. In definitiva era una sfida alle convenzioni del reportage documentaristico. Disse il fotografo: le mie fotografie parlano dell'ansia e della miseria delle persone ai margini della società, del bianco e nero, di una disperazione a volte palpabile. Ecco che al termine del suo viaggio Frank si ritrovò con circa 780 rullini, ossia 28.000 fotografie sul tavolo, delle quali, insieme all'editore parigino Robert Delpierre, che conosceva, scelse solo le 83 che vennero stampate nella prima edizione del libro, che è del 1958. Ciò significa, pensate, no? ai nostri cellulari pieni di migliaia di copie di foto. Ciò significa che selezionò un'immagine ogni 333 scatti. Cioè lui è partito da 28.000 fotografie per sceglierne 83. No? È già lì la narrazione, la scelta di che cosa deve seguire, da cosa partire, con cosa finire e che cosa in mezzo ci porta in questo viaggio. L'edizione successiva, pubblicata dagli Stati Uniti un anno dopo, includeva una prefazione di Jack Kerouac. Lo scrittore svizzero condivideva un'amicizia e un'affinità artistiche forti con la Beat Generation. Le fotografie di questa mostra, appunto, The Robert Frank and the Americans, insomma, sono quelle che raccontano quello che era un viaggio on the road fatto anche per la fotografia, non solo per le parole. Anni prima di quel pellegrinaggio attraverso l'America più remota, che avrebbe potuto essere parte delle disavventure di Dan Moyer, Triestol Paradise in On the Road, che è del 57 di Kerouac, Robert Frank era un giovane proveniente da una benestante famiglia ebrea di Zurigo, dove si formò con fotografi e grafici. Però trovò la vita svizzera troppo limitante, troppo tranquilla, così nel 47, all'età di 23 anni, decise di trasferirsi a New York, l'epicentro culturale. Entrò in contatto con artisti come Willem de Kooning, l'espressionista astratto, poi il fotografo Walker Evans, che aveva fotografato il sud degli Stati Uniti e sarebbe diventato il suo mentore. E quindi qui diciamo un po' i contatti che gli allargano le prospettive. Lavora presso Harper Bazaar, però poi vince una borsa di studio al Guggenheim, che ottiene nel 55, il momento perfetto, perché Frank era già sposato, aveva due figli, e quindi usò questa borsa di studio per fare questo giro, osservare e documentare la civiltà nata qui e che da allora si è diffusa in altre parti del mondo. Volevo catturare lo spirito, la spontaneità delle persone incontrate, non era documentare, ma realizzare un progetto artistico che poi si è trasformato, spiegano i curatori, in una rivoluzione visiva, ed era certo che il risultato finale sarebbe stato un libro, in fondo qualcosa che ha reinventato il concetto di fotolibro. Ecco, osservando la mostra curata dal londinese David Campany, ecco, ci si vedono diverse persone di colore a un funerale, adolescenti ribelli in un negozio di dolciumi, un uomo con un cappello bianco seduto su una panchina, mentre una folla di giovani in toga gli sfila davanti per la cerimonia di laurea di Yale, o lustrascarpe che però sta vicino a un rinatoio. La sensazione è diversa a vedere queste foto da sole rispetto ad averle viste nel libro, in sequenza, perché nel libro c'è una narrazione, c'è un ritmo che Frank ha intessuto, invece esposte alle pareti, benché nello stesso ordine del libro, ogni immagine acquista un'importanza in sé e forse accentua il senso di solitudine che di coloro che vi compaiono. Sono persone che raramente guardano l'obiettivo e sembrano smarrite, che si trovano in ufficio, in un parco, in un bar. Potrebbero anche essere pericolose. Frank racconta nel documentario, ridendo, che una volta in Alabama un uomo lo vide scattare una foto e gli chiese a brutto muro: «Cosa stai facendo, ragazzo?» L'uomo guardò l'orologio e gli disse: «Hai 10 minuti per attraversare il fiume e metterti in salvo». E quindi, quando Americans fu pubblicato negli Stati Uniti, in realtà venne respinto un po' per questa cupa rappresentazione del sogno americano, che in quel momento stava così iniziando ad aumentare le sue frequenze. Per aver raffigurato persone con espressioni alienate, fu etichettato come anti-americano. Il maccartismo era ancora vivo nella memoria di tutti, e anche il suo stile fotografico fu criticato perché spesso inquadrava parti del corpo delle persone o le fotografava di spalle. Solo una minoranza di critici lo collegò a Walt Whitman, al grande cantore democratico dell'uomo elettrico, delle poesie, Leaves of Grass, e alla Beat Generation che abbiamo già citato. In effetti Kerouac poi scrisse nella prefazione all'edizione americana: «Robert Frank ha inghiottito una triste poesia dell'America e l'ha trasformata in fotografia». Ed ecco che tra i simboli di questa narrazione c'è la bandiera americana, che è presente in 4 fotografie, ma sempre stropicciata o ad oscurare una scena, a impallare, diremmo oggi, quindi ben lontana dall'immagine consueta e potente di una bandiera che sventola al vento. Ecco, l'automobile, un altro simbolo apprezzato dalla classe media come segno del proprio potere d'acquisto, per Frank è uno spazio che isola. E c'è anche appunto una foto di lui con la prima moglie e 2 figli che sonnecchiano in macchina, il veicolo inclinato perché fermo sul ciglio della strada. Si vede solo un po' del frontale. «Cerco sempre di guardare fuori», diceva, «nel tentativo di vedere dentro. Cerco di dire qualcosa di vero, ma forse niente è veramente reale, tranne ciò che c'è là fuori, e ciò che c'è là fuori è sempre diverso e pericoloso». E questo era un viaggio per Americans dal paese. Sul New York Times faccio in tempo giusto a segnalarvi, per gli appassionati di questo Backrooms, il fenomeno virale del web che è diventato anche un film, un horror di Ken Parsons, sul New York Times lo recensisce di Beatrice Laiza, sostenendo che è un po' perso nell'espansione eccessiva della narrazione. Comunque qualcosa di cui forse avete sentito parlare, scrive, forse anche voi che ci ascoltate l'avete visto, queste backrooms, queste stanze gialle, strane, di moquette che sono dietro i retro bottega, sono quasi dei labirinti senza una vera mappa. Questo infatti è un horror che viene qui raccontato con uno stile un po' da Blair Witch Project e anni 90, quindi un'inquietudine che anche nel lo-fi ha la sua forza. Questo è sul New York Times per chi volesse recuperarlo, recensione di Backrooms, perso nell'espansione. Io vi ricordo che potete riascoltarci su Replay Sound e che da sabato prossimo il microfono passa a Elvira Muicic. Io ringrazio qui a Genova la parte tecnica Riccardo Bertone, a Roma Pino Berardi, alla cura del programma in regia Maria Chiara Beranek. Un saluto da Luca Mastrantonio.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
2: Radio 3 verso il 2 giugno. Sabato e domenica alle 18, 1946-1948. L'Italia spezzata, un documentario di Carla Fioravanti.
3: E beh, la monarchia era la sicurezza, era quella a cui erano abituati da sempre.
4: Qui in Sicilia e nel sud risentiamo di una storia che è sempre stata differente.
2: 3 soldi, i documentari di Radio 3, il sabato e la domenica alle 18 e sempre su RaiPlay Sound.

0: buongiorno, buon sabato mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è naufragata una giornalista culturale e traduttrice italiana, Maria Teresa Carbone, in forze al Manifesto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Il suo ultimo libro, Maria Teresa Carbone, è una raccolta di interviste che hanno al centro il lavoro culturale, ma soprattutto due domande mi sono sovvenute leggendole. La prima è: a chi appartiene il lavoro culturale? La seconda è: quali sono le responsabilità del lavoro culturale? E sono due domandoni, Maria Teresa Carbone, che infatti giro a lei, anche perché è lei che è naufragata sull'isola deserta. Il libro è stato pubblicato da Arcadia. Ci dica.
1: Dunque, a chi appartiene il lavoro culturale? Beh, appartiene a tante persone, appartiene, direi, brechtianamente a chi lo fa, a chi lo riceve, forse anche a chi non lo riceve o lo riceve senza saperlo, potrei dire appartiene a tutti, in fin dei conti. Certo, ci sono persone che ne sono più consapevoli per motivi diversi, chi lo fa perché fa parte della sua quotidianità, in certi casi non necessariamente è il lavoro da cui dipende la sua sopravvivenza, quindi è particolarmente importante, è particolarmente presente nella testa di chi lo fa. Appartiene di sicuro ai destinatari primi, i famosi lettori, che siano tanti, che siano pochi, che siano quelli che ci stanno ascoltando, anche quelli che non ci ascoltano. Sul numero dei lettori sappiamo che ci sono ipotesi diverse, c'è chi pensa che i lettori siano in calo, c'è chi invece ricorda anche giustamente che rispetto a 70 anni fa i lettori tecnicamente sono molti di più. Prima c'era un tasso di analfabetismo o comunque di scarsa consuetudine con la parola scritta, adesso leggiamo tutto. Poi a questo punto bisognerebbe dire: ma che cosa leggiamo? Quanto leggiamo? Leggere un WhatsApp equivale a leggere Guerra e Pace? Entrambi i lettori, quello di WhatsApp e quello di Guerra e Pace, si possono definire lettori? E via dicendo. Diciamo che il lavoro culturale tendenzialmente si rivolge di più ai lettori di libri e magari anche di libri complessi. Anche lì discorso che si potrebbe ramificare, perché cosa intendiamo per libri complessi? I molto adesso apprezzati romance, quelli che un tempo si chiamavano i rosa e che un tempo non entravano nelle classifiche. Per questo, tra l'altro, non si sapeva neanche 30-40 anni fa Harlequin, per dire, una collana da edicola, non rientrava nelle classifiche, eppure aveva molti lettori, molte lettrici. Adesso invece i rosa e gialli, romanzi di genere, entrano a far parte dei libri. Ci si chiede: il lavoro culturale si rivolge anche ai lettori, lettrici di rosa e di gialli? A questo punto, forse, anche per rispondere alla seconda parte della domanda, il discorso sulla responsabilità, dovremmo chiederci che cosa intendiamo per lavoro culturale, perché anche qui lavoro culturale è qualsiasi tipo di intervento pubblico o anche non pubblico che ha a che fare coi temi classici della cultura tradizionali, e quindi letteratura, arti visive, cinema, teatro e via dicendo. Oppure possiamo allargare il campo. Da qualche anno io tengo dei corsi per gli studenti della University of California. Proprio in questi giorni ho una nuova classe, ho chiesto quali sono gli argomenti che a loro interessano e quelli che hanno risposto: la cultura, non tutti, di una classe di una ventina di studenti, alla domanda che cosa intendete per cultura, molti hanno risposto pop culture, la cultura pop, che ormai in realtà passa ovunque, ma che può a volte far sollevare sopracciglia. Allora, quindi la responsabilità è diffusa, è difficile. Io, ecco, sempre in questi corsi, di solito uno dei primissimi testi che faccio leggere è un testo di Umberto Eco, che in realtà poi ha a che fare con altri versanti, altri temi, ed è la costruzione del nemico, come tutti noi abbiamo dei nemici, e anche i nemici, fra virgolette, davvero cattivi, se noi li guardiamo come nemici, forse ci impediscono quel senso critico che dovrebbe essere alla base del lavoro culturale.
0: Intanto Maria Teresa Carbone la ringrazio per questa corsa sperticata nelle risposte sulla responsabilità e sull'appartenenza, a chi appartiene il lavoro culturale, o come diceva mia nonna, a chi appartiene quando vedeva qualche bambino camminare per la strada a Scauro in provincia di Latina senza sapere a quale famiglia appartenesse. Quindi sia a chi appartiene, ma sia qual è la responsabilità del lavoro culturale. Maria Teresa Carbone, quando ha capito, se lo ha capito, o quando è capitato, se le è capitato, che il suo mestiere sarebbe stato questo, che secondo me gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 adesso hanno avuto la fortuna di intuire, cioè capire, farsi delle domande, non spaventarsi delle risposte, non spaventarsi nell'aprire parentesi e provare a richiudere tutte quante come ha fatto?
1: Allora, qua la domanda a cui non è facile rispondere. Diciamo che io ho avuto la fortuna di crescere in una casa, in una famiglia con due genitori, entrambi amanti della parola e della cultura, genitori molto diversi fra loro. Mio padre è proprio innamorato delle parole, mio padre che veniva da una famiglia non abbiente, però innamorato della lingua e quindi amante della poesia, dei calambur. Mia madre più strutturata, in casa nostra si parlava moltissimo, mio fratello e io quando siamo con altre persone spaventiamo tutti per la nostra eloquenza, e quindi è anche un peso. I nostri familiari, parlo dei miei figli, lo sanno, diciamo che quindi sono stata instradata presto. In più ho un carattere, una grande curiosità. C'è una mia amica, una volta stanca anche lei delle mie infinite curiosità, eravamo per la strada a Parigi e ha indicato un tombino e ha detto: scommetto che lo troverai interessante. Io ho guardato il tombino su cui c'era una scritta e effettivamente ho detto: ma è interessante. E questa mia amica non si è sparata soltanto perché ci vogliamo bene. Allora, questa miscela, diciamo, una cultura praticata con entusiasmo fin dall'infanzia, una curiosità che fa parte di, diciamo, di me e anche poi delle professioni che ho scelto, perché lei ha accennato al giornalismo, però io ho lavorato anche per case editrici, è un lavoro che tra l'altro amo moltissimo, il lavoro editoriale. Ho poi avuto la fortuna di collaborare negli anni con, soprattutto con Nanni Balestrini, per un bellissimo sito internet di scarsa vita, e poi trasmissioni televisive. Diciamo che, per rispondere alla domanda e chiudere la parentesi, diciamo che quando me ne sono accorta cammin facendo. Ho avuto anche una vita particolarmente particolare, perché ho vissuto 2 anni in Mauritania, ho vissuto 4 anni a Mosca, ho avuto dei figli, ho insegnato, ho dei figli, 3 figli, e diciamo che mi ci sono trovata senza chiedermelo troppo, e ho iniziato facendo cronaca nera nel primo giornale dove ho lavorato. Prima ancora a Londra avevo fatto la commessa, non credo che l'avrei fatto tutta la vita, però ho cercato di farlo nel migliore dei modi possibili.
0: Signore e signori di Radio 3 che si ascoltate questa mattina all'Isola Deserta, siamo qui con Maria Teresa Carbone. Se ancora vi chiedete perché si legge il manifesto, credo che le parole di Maria Teresa Carbone siano evidenti come, diciamo, conferma che la lettura è ben fatta. Maria Teresa Carbone, però le faccio una domanda indiscreta, perché io adesso la sento parlare e mi sembra che venga dal Veneto, ma lei non è veneta?
1: No, sono di Genova. Sono cresciuta, città in qualche modo avversarie, gemelle. Comunque, no, sono di Genova e in questo momento credo che si senta di più, perché nei giorni scorsi, ormai sono più di 30 anni che non abito a Genova, però ci vado spesso, è una città che amo moltissimo, che trovo anche molto particolare come Venezia, non con la stessa evidenza di Venezia, ma una città molto particolare, e come sempre quando passo qualche giorno a Genova l'accento rimane per un po'.
0: Io invece sto tornando da Venezia dopo mesi di Veneto, evidentemente sento tutto con la R di Marghera, e quindi questo è una cosa di cui bisogna tenere conto, cosa pensano le nostre orecchie. Maria Teresa Carbone, che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
1: Allora, ci ho pensato parecchio, però poi il libro è venuto molto presto. Diciamo che ho un po', non ho barato, perché il libro ce l'ho anche qua con me, è un libro che io ho comprato, quindi esiste, quando avevo 17 anni, la prima volta che sono andata a Londra, e ero andata in una specie di gita scolastica, ci hanno portato a Stratford, il luogo dove è nato Shakespeare, e nella casa di Shakespeare vendevano le opere complete di Shakespeare in inglese. E io ho comprato questo libro, un libro ovviamente corposo in inglese, e ho pensato che se dovessi andare su un'isola deserta sarebbe una compagnia eccezionale, perché mi dà tutto, mi dà il comico, mi dà il drammatico, mi dà il tragico, mi dà anche l'esercizio di provare a tradurre cose che qua e là ho già fatto, appunto io ho anche tradotto dei libri. Poi un amico a cui ne ho parlato mi ha detto: ma ti ci vorrebbe il dizionario, devi chiedere se è possibile portare anche il dizionario. Però forse anche senza dizionario, magari arronzando un po', insomma, credo che avrei tante ore interessanti occupate con Shakespeare.
0: Però Maria Teresa Carbone, siccome questa risposta sulle opere complete di Shakespeare è stata data nel 2018 da Teresa Cremisi, che portava con sé sull'isola deserta le opere complete di Shakespeare, le faccio la stessa domanda che allora ho fatto a Teresa Cremisi, perché è un po' facile portarsi tutte le opere di Shakespeare sull'isola deserta, quindi le chiedo: da dove comincerebbe?
1: Ma direi dall'umore che ho in quel momento. Nel senso che ci sono dei punti di Sogno di una notte di mezz'estate che tuttora, avendolo visto non so quante volte, mi fanno scoppiare a ridere. Comincerei, credo, comunque da una delle commedie, molto L'umore per nulla, perché immagino, non lo so, dipende, se fossi arrivata su un'isola deserta per scelta, forse La tempesta, sono su un'isola deserta, La tempesta sembra la via maestra verso l'isola deserta. Direi a occhio comunque qualcosa che finisce bene, poi per le tragedie ci sarà sempre tempo.
0: Per le tragedie ci sarà sempre tempo, Maria Teresa Carbone, ma mi perdoni l'indiscrezione, cosa ci faceva in Mauritania 2 anni e in Russia 4 anni?
1: Ma in realtà, allora, ho lavorato anche lì, perché purtroppo o per fortuna per me il lavoro è una cosa importantissima. Sono d'accordo che diciamo gli affetti e il lavoro sono i pilastri, spero che non debbano essere mai visti come contrastanti, come invece purtroppo sempre più spesso si tende a credere. In Mauritania sono andata perché allora mio marito lavorava per le Nazioni Unite, però io ho avuto un contratto con l'ANSA, quindi facevo corrispondenza dal Senegal e dalla Mauritania. Non solo, ho avuto anche la fortuna di avere un contrattino col quotidiano mauritano, che a quel tempo era bilingue, in francese e in arabo, quindi scrivevo ovviamente per la parte francese, non per la parte araba. E poi altri vari lavori che ho fatto, perché effettivamente io tendo a lavorare tanto. E anche se in Mauritania è nato il mio primo figlio Giovanni, è nato a Nouakchott. E in Russia per lo stesso motivo, allora mio marito, da cui poi in seguito ci siamo separati, abbiamo divorziato, lavorava per l'Istituto per il Commercio Estero. In quel caso i figli erano già 3 e non grandi, diciamo, anzi molto piccoli, quindi collaboravo con alcune testate in maniera più elastica, ho tradotto un paio di libri, e poi negli ultimi 2 anni ho insegnato italiano e corsi avanzati alla Dante Alighieri, che è stata l'unica esperienza di insegnamento che io avessi fatto prima di questi corsi, che tengo da qualche anno con molto gusto. Non avevo mai voluto insegnare, invece ho scoperto che mi piace, appunto con gli studenti della University of California e a Roma 3.
0: Maria Teresa Carbone, noi la stiamo sentendo adesso parlare più in maniera, diciamo, prolungata. Noi dico noi perché siamo l'Isola Deserta, è in realtà la segreta della libreria Spazio 7 in Via dei Barbieri a Roma, e dico noi perché con me ci sono Federica Barozzi e Clementina Palladini. Noi la stiamo sentendo parlare dunque su quest'isola deserta inventata e immaginata Maria Teresa Carbone, e vogliamo subito iscriverci ai suoi corsi, quindi laddove li faccia anche per non studenti della California University, noi siamo con lei. Dunque, Mauritania, Russia, con tre bambini piccoli, traduzione e collaborazioni con i giornali, genovese perfetta a questo punto, quindi lei è nata su un porto ed è andata nel resto del mondo, quindi lei ha colonizzato come dei genovesi, Maria Teresa Carbone, sarebbe stata la stessa, prego gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3 di non pensare che sia una furbizia, perché l'avrei detto anche se fosse stata veneziana e avrebbe retto lo stesso questo parallelo tra la vita splendida e girovaga di Maria Teresa Carbone e il suo luogo di nascita. Genovese perfetta a questo punto, quindi lei è nata su un porto ed è andata nel resto del mondo, quindi lei ha colonizzato come dei genovesi, Maria Teresa Carbone, sarebbe stata la stessa, prego gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3 di non pensare che sia una furbizia, perché l'avrei detto anche se fosse stata veneziana e avrebbe retto lo stesso questo parallelo tra la vita splendida e girovaga di Maria Teresa Carbone e il suo luogo di nascita.
1: I genovesi tendono effettivamente a espandersi, anche se

0: Ci sono altri oriundi di altri luoghi che tendono a fare clan. I genovesi su questo sono fedeli al loro stereotipo, sono abbastanza restii a vedersi in gruppi, sono anche parsimoniosi, come dice lo stereotipo. Direi che sì, però effettivamente ci si muove tanto. Io quando mi sono trasferita a Roma, adesso dirò una cosa quasi orribile, ho pensato che siccome i romani hanno giustamente un culto per la loro città, che è una città stupenda dove io vivo appunto da più di 30 anni con grande soddisfazione, però questo toglie loro il gusto dell'andare fuori. E questa è una differenza, nel senso che non perché uno parta a Genova perché Genova è brutta, tutt'altro, Genova è una città molto bella, ma sarà il mare, sarà il desiderio di espandersi, di guadagnare di più, non lo so. Tendenzialmente noi ci muoviamo.
1: Maria Teresa Carbone, che mi dispiace interrompere il suo racconto per farle queste domande che sono di prassi nell'isola deserta, ma che musica ha portato per noi?
0: Allora, la musica e soprattutto il film mi hanno dato grandi problemi, mentre appunto Shakespeare è venuto piuttosto quasi subito. Per la musica sono rimasta incerta, direi fino a questo stesso momento, nel senso che anche lì, volendo barare un po', io ho portato anche perché volevo averle proprio presenti, un cofanetto con tutte le canzoni di Ella Fitzgerald scritte da Gershwin, anche lì con un ventaglio di possibilità molto ampio tra le note più tristi, quelle più allegre, per poter scegliere. L'alternativa, nel caso lei mi avesse detto no, il cofanetto non va bene, bisogna scegliere un unico brano, sarei andata in tutt'altra direzione, il concerto, il quarto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, che io trovo stupendo, che trovo anche lì con note più allegre o comunque più morbide, altre più malinconiche.

0: Mi sono laureata in cinema, direi che sono molto fiera del fatto che la mia tesi di laurea, è una cosa che sbandiero, sia stata, abbia vinto un premio, io mi sono laureata a Genova, all'Università di Roma, ha vinto un premio dell'Università di Roma, a quel tempo c'era Guido Aristarco, che era una specie di grande barone, cioè la mia tesi ha vinto, ed è una tesi sulle sceneggiature di Pinter Perlosi, un regista che adesso pochi ricordano, invece un grandissimo regista. Insomma, questo è per dire che di recente uscita da un film, neanche che mi era piaciuto tantissimo, insieme a un'amica, ho detto: ma sai che fortuna che abbiamo che siamo nate nell'epoca del cinema, perché 100 anni fa non sarebbe stato così, probabilmente quasi di certo, fra 100 anni non sarà così, e invece noi abbiamo questa possibilità di chiuderci in una sala e di vedere. Ecco, questo lo premetto per dire che a me. Però pensare a un unico film da portare, da vedere in un'isola deserta è impegnativo, nel senso che uno pensa, sì, d'accordo, mi piace tantissimo, però alla fine non dirò l'espressione che mi viene da dire, ma insomma, un po' che noia, diciamo così. E alla fine, ieri sera, ho avuto un'illuminazione. Non è il film più bello che io abbia mai visto, il più importante. Però ho pensato che sarebbe molto adatto per un'isola deserta e ha il vantaggio grandissimo di finire bene, perché a me piacciono comunque le storie che finiscono bene, ed è Ricomincio da capo in italiano, Groundhog Day in inglese.
1: Rita, se tu avessi un solo giorno da vivere, che cosa faresti?
2: Non lo so, di cosa stai morendo?
1: No, diciamo che tutto il mondo sta per esplodere. Tu che fai?
2: Vado a prendere la telecamera. Che stai cercando, Phil? Una donna per il weekend?
1: No, io sto. È che mi interessi. Chi sei? Che vuoi? Che gusti hai? A che cosa pensi? Che tipo di uomo ti interessa? Come ti diverti?
2: Sei sincero o è un altro trucco per darmi della stupida?
1: Sto cercando di parlare come le persone normali, non è così che si esprimono?
2: Quasi.
1: Ok, allora parliamo. Ti posso offrire un caffè? E una frittella?
2: D'accordo.
1: Cosa vuoi dalla vita in generale?
2: Credo di volere tutto quello che vogliono gli altri: carriera, amore, matrimonio, figli.
1: Esci con qualcuno?
2: Sta diventando troppo personale. Non voglio dividere certe cose con te. E tu, invece, che cosa vuoi?
1: Voglio solo una donna come te.
2: No, ti prego.
1: È la verità. Chi è il tuo uomo? Cioè, il tuo uomo perfetto?
2: Beh, prima di tutto è troppo umile per sapere che è perfetto.
1: C'est moi.
2: È intelligente, disponibile, divertente.
1: Intelligente, disponibile, divertente. Moi, moi, moi.
2: È romantico e coraggioso.
1: Muo anche adesso.
2: Inoltre ha un bel corpo, però non corre a guardarsi allo specchio ogni 2 minuti.
1: Ecco, io ho un corpo perfetto e spesso passano mesi senza che lo guardi.
2: È gentile, è sensibile, è dolce e poi non si vergogna di
1: È
2: piangere.
1: sempre di un uomo che stiamo parlando, vero?
2: Tra l'altro adora gli animali e i figli e cambia i pannolini pieni di pupù.
1: Deve proprio usare la parola pupù.
2: Ah, e poi suona uno strumento e vuole tanto bene a sua madre.
1: A queste due qualità ci vado molto vicino, no? Vicinissimo.
3: Maria Teresa Carbone, l'amica con cui è uscita dal cinema è la stessa amica del Tombino a Parigi o sono due amiche diverse?
0: Sono due amiche diverse. L'amica del cinema andiamo molto spesso insieme a cinema e a teatro, discutendo molto, ma l'amica del cinema è un'altra amica molto curiosa, quindi diciamo che anche l'amica di Parigi, diciamo l'amica di Parigi ha un livello di curiosità un pochino più basso del mio.
3: Maria Teresa Carbone, noi la ringraziamo per essere stata con noi questo sabato mattina sull'isola deserta, la ringraziamo per aver introdotto delle figure della fiaba, per dirla con prop, dell'ex marito che viaggia, diciamo, che lavora in paesi stranieri, della genovese che si sposta non perché Genova sia brutta ma perché c'è il mare davanti, dell'amica che cambia, però è anch'essa una figura della fiaba. Ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3 che possono leggerla sul quotidiano Il Manifesto e che il suo ultimo libro, che è una raccolta di interviste con al tema il lavoro culturale che parte da Bianciardi e arriva oggi, è pubblicato da Arcadia. Grazie Maria Teresa Carbone.
0: Grazie a lei, grazie a tutti.
3: L'Isola Deserta torna sabato prossimo sempre alle 11:20 sempre su Radio 3. Ricordiamo che se i genovesi non avessero preso Marco Polo non avremmo il milione.

leggendo in questi giorni ho scoperto che un segmento del concerto sembra che sia ispirato a Orfeo Euridice. Ecco, queste sono le due possibili scelte. Le dico anche già subito il film, che è quello che veramente è. Allora, io sono una spettatrice più che appassionata.

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Andate dal blues, tenete il posto, ci saremo tosto.
2: Momus, il caffè dell'opera.
3: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi e buongiorno anche da Sandro Cappelletto. Presi così la decisione di volare verso l'Italia quest'estate e di soddisfare così la mia sete di conoscenza alla sua pura fonte, cosa impossibile con il materiale insufficiente ricavabile dalle opere qui disponibili, tutte simili l'una all'altra. Chi è che scrive queste righe di amore verso il nostro paese? Charles Burney, nato nel 1726 nel Regno Unito, terzo centenario della sua nascita, Momus rende omaggio a questa singolarissima personalità di musicista, di studioso, ma soprattutto di storico della musica, che è tra i primi ad avvertire l'esigenza di raccontare la musica del proprio tempo, di conoscerne le radici, e per fare questo si reca in Europa, nei Paesi Bassi, in Germania, in Francia, ma la sua meta principale è il nostro paese. Nel 1770, per diversi mesi, Burney visita l'Italia, la percorre da Torino a Napoli con varie deviazioni dentro questo percorso e ci consegna il viaggio musicale in Italia, che rimane la più attendibile, ancora la più viva, vivace, credibile, interessante testimonianza della vita musicale italiana del XVIII secolo. Momus dedica 3 puntate al terzo centenario, voi direte una per secolo, della nascita di Charles Burney. Lo farà in compagnia di una storica di quel periodo, già docente all'Università di Ca' Foscari, Tiziana Plebani. Ma perché Burney decide di andare, di non accontentarsi di ricevere dei materiali, dei documenti, ma di vedere e ascoltare con le proprie orecchie? Affermare che la musica non è mai stata tenuta in così alta considerazione e così apprezzata come oggi in tutta Europa non significa altro che affermare che oggi l'umanità è più civile e colta rispetto ad ogni altro periodo della sua storia. E questa è un'affermazione che gli dà grande energia all'inizio del viaggio. Se la musica gode buona salute, è la civiltà che gode buona salute. Non è possibile pensare di raccontare la musica senza raccontare anche la società e la civiltà complessiva che le sta attorno. Nella speranza quindi di dare un'impronta di originalità o perlomeno di novità alla storia che avevo in progetto, decisi di soddisfare la mia sete di sapere alla sorgente e trovai in Italia le fonti che in Inghilterra non avrei mai potuto trovare. E queste due righe bellissime nella sua introduzione al viaggio musicale, fu là che decisi di udire con le mie orecchie e di vedere con i miei occhi e, se possibile, di non udire e vedere che musica. Queste sono le premesse. Vuole andare alle fonti, vuole fare una ricerca, come si dice oggi, sul campo. Non si accontenta del sentito dire, non si accontenta di leggere ciò che altri hanno scritto, va e inizia. Naturalmente un viaggio molto lungo, immaginate la complessità di organizzarlo nel 1770, ma l'impresa sarà compiuta. Iniziamo gli ascolti seguendo il percorso di Burney. Dunque lui arriva in Italia dalla Francia attraversando le Alpi e la prima città dove si sofferma è Torino, e a Torino è attivo un compositore oggi in gran parte dimenticato, Quirino Gasparini. Adoramus te, Criste, attenzione, questo brano è stato a lungo attribuito a un signore che si chiamava Wolfgang Amadeus Mozart con il numero di catalogo K327. Oggi sappiamo che è di Quirino Gasparini.

Quirino Gasparini, Adoramus Te Christe, il St. Martin's Chamber Choir. Perché è stato possibile confonderlo con un brano di Mozart? Beh, questo è molto interessante, perché i linguaggi si avvicinano. È molto difficile riconoscere una personalità dall'altra in quegli anni, perché le idee circolano. L'Europa politica non esiste, ma esiste un'Europa musicale, per cui gli stili, i linguaggi, i codici di riferimento sono molto diffusi tra compositori di diverse nazioni. Se il forestiero, scrive Charles Barney, appena giunto in Italia vi trovasse subito le attrattive che possono presentare città come Roma o Napoli, sarebbe forse indotto a non fermarsi a lungo. Invece l'interesse offerto dall'arte e dalla natura cresce via via che ci si avvicina a quelle capitali. La prende un po' alla lontana Barney, arriva a Torino, siamo all'inizio di luglio del 1770, dice: guardate che Torino le strade sono diritte, regolari, ben costruite, la piazza principale è il Palazzo Reale che ne occupa tutto un lato, Palazzo Madame e via e via e via. Forse non ha le bellezze di Roma e di Napoli, che lui non conosce, ma ne ha sentito tanto parlare, ma assolutamente vale la pena visitare anche Torino. E lui vuol fare un reportage musicale e racconta che il maestro di cappella è Don Quirino Gasparini, di cui abbiamo appena ascoltato un brano. Nella cappella ogni mattina si esegue di solito una sinfonia suonata dalla banda del re tra le 11 e mezzogiorno. Dunque immaginiamo che nella Cappella Reale ogni mattina c'è una sinfonia suonata da una banda. L'orchestra è divisa in tre parti, gli esecutori sanno così bene la propria parte che non è necessaria la presenza di un direttore che segni il tempo. Quindi si tratta di musicisti professionisti che conoscono ciascuno la propria parte. Ma l'osservazione più interessante riguarda le abitudini del pubblico, perché naturalmente non c'è sera in cui Charles Barney non vada all'opera. Non è molto contento di come si comporta il pubblico. Dice: gli italiani non attribuiscono un gran valore a queste rappresentazioni, sta guardando un intermezzo. Durante lo spettacolo chiacchierano continuamente, prestando attenzione soltanto a una o due arie predilette. Due furono applaudite e se ne chiese il bis. Il mio amico David Garrick, grandissimo attore inglese del Settecento, contemporaneo amico di Barney, non amerebbe una reazione, un rapporto con il pubblico di questo tipo. Sarebbe come se lui dovesse sottoporsi a questa umiliante consuetudine, cioè degli applausi che interrompono la continuità della rappresentazione. Sembra di ascoltare ben più di un secolo prima le lamentele di Toscanini contro le abitudini del pubblico dei teatri italiani e soprattutto della Scala a fine Ottocento. Sarebbe una perdita per il pubblico. Perché? Perché il pubblico vedrebbe distrutta ogni illusione di aver avuto innanzi a sé Re Lear, Riccardo, Macbeth. Quindi il pubblico deve imparare a comportarsi. Ascoltiamo qual è un altro compositore che Charles Barney incontra a Torino. Gaetano Pugnani, 1731-1798. Ecco, in queste puntate di Mumus ascolteremo anche musica di autori che non frequentemente guadagnano oggi la ribalta. Abbiamo iniziato con Quirino Gasparini, adesso Gaetano Pugnani. È inutile insistere sull'esecuzione del signor Pugnani. Il suo talento è troppo noto in Inghilterra perché io debba ricordarlo. I musicisti italiani hanno invaso l'Europa, non soltanto i cantanti e i compositori che scrivono le opere per i cantanti, ma moltissimi anche strumentisti. La musica strumentale italiana, 1770, non ha ancora, per il momento, nulla da invidiare rispetto alle grandi creazioni contemporanee dei musicisti europei. Si dice che una delle principesse, sono delle note di colore molto efficaci di Barney, sia una buona musicista e che la duchessa di Savoia, figlia di Filippo V di Spagna, sia stata per molti anni allieva di Farinelli, il grande cantante che Barney incontrerà a Bologna. Ma però c'è qualcosa che non gli garba di Torino. In questa corte
regna ora una cupa monotonia nel quotidiano ripetersi delle riviste militari e delle preghiere, per cui il forestiero trova a Torino un'atmosfera tediosa, a meno che non giunga durante il carnevale. Beh, bisogna dire che da allora la città è molto cambiata. Gaetano Pugnani, trio sonata numero 6 in do maggiore, interpretato dal gruppo La Strè.

0: Ogni puntata di queste di Momus dedicate a Charles Barney e al suo viaggio musicale in Italia saranno accompagnate da una conversazione con la professoressa Tiziana Plebani, storica, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie di essere con noi e di aver condiviso questo progetto, appunto, di arricchire con le sue riflessioni il percorso musicale di Charles Barney. Allora, iniziamo dalla situazione generale dell'Italia che Barney trova attorno al 1770, quando, arrivando dalla Francia, entra nel nostro paese, paese che ancora è ben lontano da aver raggiunto una sua unità politica. Che Italia trova? Quanti abitanti trova? Che situazione trova?
1: Certo, intanto potremmo sintetizzare con due parole l'Italia del Settecento, soprattutto della seconda metà, cioè pace e ripresa. Cioè, con la pace di Aquisgrana del 1748 si chiudeva un lungo periodo in cui la penisola italiana si era vista attraversare da eserciti e che quindi avevano causato morti e distruzioni per una serie di conflitti delle potenze europee. Invece si inaugurava da quel momento in poi un lunghissimo periodo di pace, di stabilità politica. 50 anni di pace, mi piace sottolinearlo proprio perché noi viviamo in tempi ben diversi. E la pace è la condizione che consentiva una ripresa economica, sociale e culturale insieme ad altri fattori. Ricordo che si concludeva la fase della piccola età glaciale, che ancora all'inizio del secolo aveva provocato tempo molto freddo. L'inverno del 1709 è passato alla storia come il più gelido degli ultimi 500 anni. Lo dico perché adesso c'è più attenzione anche alla storia del clima. Comunque, oltre a questo, ecco, la fine delle grandi epidemie, il Settecento non vede, e quindi si avviava uno sviluppo demografico. La popolazione italiana passò dagli 11 milioni all'inizio del Settecento al raddoppio alla fine del secolo, con un incremento notevole soprattutto al sud. Ci furono però miglioramenti e progressi anche nell'agricoltura, si estendeva la coltivazione del riso, del mais, la coltura del gesso per il bacco da seta. Nascevano infatti molte accademie che si occupavano proprio di agricoltura e di sviluppo di nuove tecniche. Ma anche la cultura si risvegliava, usciva dallo stallo soffocante del secolo precedente a causa dell'Inquisizione, della censura. Dunque prende slancio la cosiddetta Repubblica delle Lettere. Ovunque nascono ritrovi circa l'Accademia con impulso alla poesia, alla letteratura, alla storia locale, ma si leggono anche i testi dei filosofi, la nuova scienza, dovunque si fanno esperimenti con l'elettricità. E nelle accademie compaiono anche le donne, questa è una cosa interessante. E l'accesso è trainato allo statuto dell'Accademia dell'Arcadia, quindi si comincia a rompere la segregazione dei sessi. Questo è un dato molto importante della cultura, soprattutto della seconda metà del Settecento, di quello che Barney vede. E in molte città si avviano opere di riqualificazione urbana, si accresce la rete dei negozi, dei luoghi di consumo, in molte città compare l'illuminazione pubblica. Il teatro diviene uno dei luoghi più importanti per la circolazione delle idee e la sensibilità. Quindi ovviamente ci sono differenze da area a area, però ecco, da città e campagna.

0: Ecco, professoressa, ci sono differenze da area a area. Lei ha disegnato un ritratto complessivo del nostro paese, dunque aumenta la popolazione, l'economia va meglio, tutto questo aumenta il consumo di cultura e tutto questo grazie a questo cinquantennio di pace. Ma l'Italia, dicevamo, politicamente è una realtà ancora molto lontana. Rapidamente, vediamo alcune di queste realtà politiche. Cominciamo seguendo un po' il percorso di Barney dalla città e dalla regione che poi nel secolo successivo si faranno carico di promuovere il processo di unità nazionale, cioè il Piemonte, Torino e i Savoia. Che cosa succede in quell'area?
1: Allora, in quell'area cosa succede? Beh, interessante perché dopo la serie appunto di conflitti, la successione spagnola, austriaca, polacca, finiva il periodo di predominio spagnolo di gran parte della penisola, mentre l'Austria che estende la sua egemonia, il passaggio all'Austria del Ducato di Milano, della Toscana, ma appunto emergeva, cominciava a emergere come entità politica il Ducato di Savoia, che prende il nome invece di Regno di Sardegna e che aveva scambiato la Sicilia. Quindi ecco che Torino, che all'inizio del secolo aveva 30.000 abitanti, quando arriva Barney c'è il raddoppio, ne trova 60.000, perché dopo le guerre e le scorrerie francesi, io ricordo che Torino è stata assediata nel 1706, ecco, invece conosceva un periodo di consolidamento delle strutture statali con alcune riforme volute da Carlo Emanuele III di Savoia, sia nel campo dell'istruzione sotto il segno della laicità, e questo è bene da dire, che della fiscalità. La città aveva un grande sviluppo, bei palazzi nuovi ed eleganti, strade ben regolate e squadrate. È un aspetto che viene molto apprezzato dai visitatori stranieri, no? Anche Barney dice: non ha in fondo tante attrattive come altre città, però le strade sono diritte e ben costruite. Barney apprezza i portici e i negozi. Se fino a metà secolo la vita della città era organizzata attorno alla corte e i viaggiatori stranieri, come per esempio Montesquieu, Chade Brosse, dicono che è monotona e austera, è una città ancora chiusa, ecco che nel secondo Settecento diveniva un centro di sociabilità internazionale e alla moda, grazie alle occasioni di ricreativo fatte sì dalla corte, ma soprattutto dai teatri, dai salotti. Questi salotti molti sono gestiti da intraprendenti salonieri, come la contessa di Saint-Gilles, Madame Martin, che riunivano il meglio dell'aristocrazia e dei viaggiatori stranieri. E però anche nella seconda metà del Settecento cresceva un ceto medio urbano costituito da professionisti, commercianti, che animava una scena più borghese. Ecco, si aprono importanti accademie come quella delle scienze, anche verso gli anni 70 c'è pure una loggia massonica, un'editoria in sviluppo, però ecco, il ritardo un po' dello sviluppo borghese si vede nel fatto che solo nel 1763 compariva un primo caffè.

0: continuiamo a seguire il suo percorso, lasciamo Torino e arriviamo in un'altra capitale di quell'Italia, e cioè dove Barney si sofferma a lungo e lascia molti commenti, e cioè Milano. Chi regna a Milano?
1: Allora, appunto, Milano era passata sotto gli Asburgo e è interessante perché, appunto, rispetto a Torino, Milano offriva una socialità più mentre Torino offriva una socialità più formale e aristocratica, Milano invece si distingueva appunto per una vita sociale più aperta, più borghese, dinamica, orientata verso il rinnovamento culturale. Inoltre era ben più popolosa di Torino, circa 130.000 abitanti. Era meno elegante di Torino, Barney infatti annotava alle strade strette, regolari, non presenta nulla di notevole. Tuttavia, i viaggiatori ammiravano le innovazioni nei comfort domestici, cittadini, la vivacità della cultura nelle forme più diverse, anche il passeggio del corso, che infatti Barney annota. E molte erano le riforme avviate dagli Asburgo, l'Asburgo Lorena, il catasto, con un censimento di tutti gli edifici, ma anche dei nuclei familiari, le riforme di indirizzo antiecclesiastico di stampo, diciamo, illuminista, l'abolizione della mano morta, la soppressione di alcuni monasteri considerati inutili per lasciare posto a biblioteche, istituti scientifici, ospedali. E sotto il dominio austriaco la socialità si sposta dalla corte ai salotti privati e le accademie, e ancora di più con il ministro plenipotenziario che ci sarà dal 1757, cioè il conte Carlo Firmian, che proprio sposta e cambia questo indirizzo. Negli anni 30 erano nati i primi caffè attorno al Duomo, si inaugurava il Teatro Ducale, nel 1769 il direttore era Giuseppe Parini. Non posso non menzionare tra le accademie, perché ha avuto un peso straordinario anche a livello internazionale, l'Accademia dei Pugni, fondata da Pietro Alessandro Verri, che è un circolo illuminista che si esprimeva anche con la rivista Il Caffè, e di cui era collaboratore anche Cesare Beccaria.

Grazie dunque a Tiziana Plebani per questo suo primo racconto, la rincontreremo anche nelle successive puntate. Che musica abbiamo ascoltato durante l'intervista con Tiziana Plebani? Un trio per oboe, violino e basso continuo, il secondo movimento, l'Allegro, Luca Vignali, Pavel Vernikov e Paolo Carlini, tre ottimi interpreti, di Alessandro Besozzi. I fratelli Besozzi, Alessandro e Paolo Gerolamo, autori settecenteschi, che Barne incontra a Torino, sono compositori e oboisti. Poi abbiamo ascoltato un'aria dal Temistocle, l'aria Ch'io parta, interpretata da Filippo Jaruski con l'ensemble La Dolce Fiamma, di Johann Christian Bach, uno dei figli musicisti di Johann Sebastian Bach, che Barne incontra a Milano. E infine, a proposito del fatto che ascoltiamo musiche di autori oggi veramente un po' nell'ombra, Gian Andrea Fioroni, due sonate per organo, molta vivacità, molta brillantezza nel carattere di questa musica, c'è una vivacità che dà il senso anche della velocità di quegli anni, no? Di un nuovo clima che si sta respirando anche nel campo musicale in quegli anni. Di Gian Andrea Fioroni, dunque, 1716-1778, l'organista è Sandro Carnelos. Arriva a Milano Charles Barne e naturalmente va nel Grande Teatro di Milano, la vice capitale del regno asburgico, no? In quegli anni, in quel periodo a Milano c'erano gli Asburgo, va al Gran Teatro Ducale, al Teatro Ducale di Milano, quello che precede, brucerà nel 1776, due anni dopo verrà inaugurata la Scala, teatro che era dentro il Palazzo Reale. Il teatro è grandissimo, sontuoso, con 5 file di palchi, 100 per ogni fila. Ogni palco può contenere 6 persone che siedono ai lati l'una di fronte all'altra, ma alcuni palchi di fronte alla scena possono ospitare comodamente 10 persone. Ci sono tutte le comodità. Vi è una saletta con il caminetto, e difatti andrà a fuoco dopo pochi anni il teatro, fornita di tutte le comodità per i rinfreschi e per giocarvi alle carte. Alla quarta fila di palchi, su ogni lato dell'edificio, c'è una sala per il gioco del faraone, aperta durante lo spettacolo d'opera. Dunque si va all'opera per mangiare, incontrare, fare vita sociale, mondana, relazioni, per giocare alle carte. Di fronte vi è un grande palco, ampio quanto una comune sala da pranzo a Londra, riservata al Duca di Modena, governatore di Milano, e alla principessa ereditaria, sua figlia, presenti quella sera a teatro. Musicalmente, da che cosa è interessato soprattutto Charles Barne? Beh, da una personalità dominante in quegli anni a Milano, che lui definisce, è maestro di cappella di metà delle chiese di Milano e inoltre è un compositore che molto si dedica a quel genere nuovo che chiamiamo sinfonia. Nelle sue composizioni le parti strumentali sono scritte bene. Nessuno degli esecutori rimane a lungo in ozio ed i violini soprattutto non hanno tempo di dormire. A volte sarebbe tuttavia desiderabile che frenasse la briglia del suo Pegaso, il cavallo alato, poiché sembra proprio che corra al galoppo. Di chi sta parlando Charles Barne? Del più importante compositore strumentale italiano della seconda metà del Settecento, Giovan Battista Sammartini, di cui ascoltiamo il concerto a più strumenti, mi bemolle maggiore, l'ensemble La Serenissima, diretto da Adrian Chandler.

Concerto a più strumenti. In Mi bemolle maggiore, l'ensemble La Serenissima, la direzione di Adrian Chandler di Giovan Battista Sammartini. Charles Barner rimane stupito del potere musicale di Sammartini, dice con un po' di ironia: è maestro di cappella in metà delle chiese milanesi. Ammira molto il brio, la vivacità delle sue sinfonie. E le sue sinfonie, siamo negli anni 70 del Settecento, sembrano anticipare quella tensione dinamica che sarà una delle innovazioni dello stile classico. Rendiamo omaggio ancora a Giovan Battista Sammartini, che in quegli anni a Milano, in corrispondenza con i maggiori compositori europei, a cominciare da Christoph Willibald Gluck, che conosce Mozart, verso il quale Charles Barney ha parole tutto sommato solamente elogiative, ascoltando una sua sinfonia. Una delle sue tante sinfonie sono state incise da diversi gruppi, anche da interpreti di grande rilievo, la sinfonia in La maggiore, nell'esecuzione dell'Accademia d'Arcadia con Alessandra Rossi-Lürig.

0: Presto, andante piano, presto, i tre tempi che compongono la sinfonia in La maggiore di Giovan Battista Sammartini, l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione dell'Accademia d'Arcadia con Alessandra Rossi Lyric. Due omaggi dunque. Beh, è un po' di tempo che non mi capitava in una trasmissione di rendere due volte omaggio a Giovan Battista Sammartini, ma questa era l'occasione. Con l'ascolto di questa sinfonia termina la prima delle tre puntate che Momus dedicherà al viaggio in Italia di Charles Burney. Saremo sempre accompagnati dalle riflessioni storiche della professoressa Tiziana Plebani. Grazie di averci seguito fin qui. Restate in ascolto delle trasmissioni di Radio 3 dal nostro agile e collaudato equipaggio. Appuntamento a sabato prossimo.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago. Oggi andiamo a Miradolo, poco lontano da Torino, in un luogo incantato che accoglie una mostra proprio a tema, effettivamente. C'è Oggi una fiaba, è il titolo di questa mostra. Castelli, fate, boschi e oggetti magici da Emilio Isgrò a Pino Gallizio, da Kiki Smith a Lucio Fontana. Buongiorno e benvenuto a Roberto Galimberti, che è il curatore e l'inventore di questa mostra, una mostra molto ambiziosa perché il tema non potrebbe essere più vasto e altrettanto affascinante. Galimberti.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, innanzitutto. Sì, una mostra ambiziosa, sicuramente, che la Fondazione Costa ha prodotto, quindi ha ideato internamente. Insieme a me la curatela è stata fatta dalle ricerche iconografiche di Enrica Melossi e in un certo senso, non tanto nel dare delle risposte ai temi della fiaba, ai topoi della fiaba, ma provare a sollevare delle domande su che cosa possa essere la fiaba oggi.
0: Ecco Roberto Galimberti, naturalmente il tema è sconfinato. Come avete scelto di procedere? C'è una ricerca iconografica appunto ricchissima. Accanto alle opere degli artisti ci sono molti volumi e dunque sembra procedere in parallelo questa esposizione.
1: Esattamente, innanzitutto la mostra è strutturata sull'architettura del castello. In un certo senso un castello non poteva non ospitare una mostra sulla fiaba.
0: Appunto.
1: Quindi questa architettura fatta di stanze che si susseguono una dopo l'altra ha creato appunto, ci ha fatto immaginare questa mostra che come, si struttura come in ambienti, proprio in stanze non solo fisiche ma narrative, in cui appunto da un cammino che segue parallelamente. Libri che sono libri dal 600 ad oggi, quindi che passano da Basile, dall'Oppunto degli Conti, da Straparola per arrivare ai Fratelli Grimm, alle prime edizioni di Andersen, ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Diciamo, i libri tracciano una grande immagine, o meglio, l'immagine visiva che la fiaba ha, e le opere come un controcanto di arte moderna e contemporanea. Mettono in discussione, confermano o inciampano questa immagine col proprio immaginario.
0: Ecco, molto interessante come poi avete lavorato per entrare in questo mondo fiabesco attraverso, per esempio, l'oggetto, a partire da una frase di Prop, Morfologia della fiaba, il suo celebre volume. Nella fiaba gli oggetti agiscono come esseri viventi, da questo punto di vista li possiamo chiamare personaggi, ed ecco che in mostra ci sono diverse opere oggettuali che insomma fanno proprio al caso della fiaba, Roberto Galimberti.
1: Esatto, in questa successione di stanze, come dicevo, in cui incontriamo il villaggio, l'allontanamento del bosco, in cui incontriamo il protagonista o la protagonista, procedendo nel cammino, una delle sale, o meglio due sale, sono dedicate all'oggetto magico. La riflessione parte sia da Prop che da Lévi-Strauss, quindi abbiamo cercato innanzitutto di ricercare lo studio di quelli che sono i topoi o le funzioni della fiaba. Ecco, l'oggetto magico, in un certo senso, la stanza dell'oggetto magico è quella emblematica di questa mostra perché l'arte, in un certo senso, svolge la stessa funzione, no? A volte inciampa, a volte crea questa magia. Per cui, in questa stanza, troviamo una collezione di oggetti magici, o meglio di oggetti d'arte, che vanno da un tappeto. Di Mondino che dialoga con un'edizione del 1810 delle Mille e una Notte, ma anche La rosa della democrazia di Joseph Beuys del 68, Small Men and Big Shoes di Schutte, Una e tre scarpe di Kossuth, quindi oggetti diversi che in un certo senso sembrano incarnare la possibilità della trasformazione.
0: Ecco, la trasformazione occupa proprio uno spazio specifico in mostra ed è particolarmente interessante, Roberto Galimberti.
1: E anche qui, appunto, in un certo senso, così come le opere d'arte cambiano il nostro modo di guardare il mondo, no? Noi incontriamo nella trasformazione, che è anche il momento del ballo, in un certo senso una delle riflessioni che facciamo, sempre sulla base di Prop, è che l'oggetto magico diventa funzione, non, perché non è magico in sé, ma nella relazione col protagonista, con la protagonista. Quindi come ci si presenta al ballo e come ci si presenta in un certo senso alla festa. E quindi troviamo la scultura invisibile di Gino De Dominicis e poi troviamo ad esempio alcune storie curiose, l'isola che non c'è di Peter Pan, che abbiamo in un certo senso racchiuso nell'isola Ferdinandea, quest'isola che nel 1831 emerge dal mare e che è al centro di una disputa internazionale per chi rivendicasse il possesso e la conquista, e sparisce nel mare pochi mesi dopo. Quindi un'isola che ancora adesso c'è sotto il livello del mare e che c'è stata e che non c'è.
0: Insomma, tra la protagonista e il protagonista, figure come l'aiutante, l'oggetto magico, poi naturalmente la mostra affronta anche una parola importante delle fiabe come la fine, il lieto fine o meno.
1: Esatto, e in questa mostra che, come dicevo, è appunto una serie di domande, no, sull'immaginario, sì, che oggi possiamo costruire sulla fiaba, non volevamo codificare un finale e quindi abbiamo lasciato, diciamo, un finale aperto, il lieto fine aperto, dedicandogli però il colore blu, per cui c'è il mappamondo blu di Klein, che si specchia con un concetto spaziale sempre blu di Lucio Fontana, e quindi questo mondo e questo cielo che si specchiano l'uno nell'altro, affrontati in questo blu, che è il colore dell'immaginazione, che è il colore della fantasia, come diceva Klein, no? Che è il colore della
0: libertà,
1: in un certo senso della libertà, esatto, sospesi tra cielo e terra, una scultura in ottone di Melotti che si chiama Aprile, in cui due figure esili dormono su questo letto a baldacchino, e abbiamo immaginato che fossero due figure che potessero sognare nuove fiabe, nuovi finali.
0: Ecco, tutto ciò avviene all'interno di un castello, all'interno di un parco, ce lo può far immaginare Roberto Galimberti?
1: Sì, certo. Allora, il parco e il castello immaginiamo di essere a metà dell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento. Una donna rivoluziona il giardino di questo luogo, un giardino all'italiana, e lo trasforma in giardino all'inglese, quindi cercando una donna sola, appunto aveva perso il marito, sceglie da sola di prendersi cura di questo luogo e rivoluziona gli stilemi del giardino, in un certo senso cercando una collaborazione, una compenetrazione tra la parte umana e la parte della natura. Quindi questo parco di 6 ettari, dove ci sono piante, 5 alberi monumentali, dove ci sono specie che provengono da tutto il mondo, un bosco di bambù giganti, quindi un luogo fiabesco, avvolge e immerge questo castello, che in realtà è sempre stata anche una casa, la casa di campagna di una famiglia piemontese, e che dopo anni di abbandono, quasi come una fiaba, dopo gli anni 50 in cui l'ultima contessa dona ad una congregazione religiosa che appunto poi abbandona questo luogo nel 2008, come una fiaba, appunto per il lavoro della Fondazione Cosso, rinasce, quindi una nuova storia che, così come anche le fiabe, che molto spesso hanno una lingua femminile, no?
0: Sì.
1: Perché le traduzioni, quasi tutte le grandi traduttrici sono state donne, ecco, in questo luogo c'è questa storia al femminile che sta ritornando alla luce dal 2008, e in un certo senso questa mostra sembra ricordarci che nel 1697 Madame Delannoy, una donna, conia per prima nella storia dell'umanità il tema del racconto di fate.
0: Grazie a Roberto Galimberti. C'è oggi una fiaba, Castelli, fate, boschi, oggetti e magici, al castello di Miradolo fino al 21 giugno.

0: E l'artista spagnolo Pedro Cano è in mostra a Roma fino al 13 settembre ai musei di Villa Torlonia con due cicli pittorici, siete e una selezione di lavori dedicati proprio a Roma, una città in cui Cano ha vissuto e lavorato per oltre 50 anni. Forse avete ascoltato l'intervista di Andrea Penna, andata in onda per Radio 3 Suite il 21 aprile. Cristina Faloci lo ha incontrato proprio ai musei di Villa Torlonia. Ascoltiamo insieme.
1: Siamo con Pedro Cano all'inaugurazione della sua mostra a Roma, al Casino dei Principi a Villa Torlonia. Siete e Roma, siete sta per sette perché lui è spagnolo, è uno dei più grandi acquarellisti contemporanei, ma in questa mostra vediamo la sua arte esplicata in più di 100 opere, un centinaio di opere che si muovono tra acquarello e olio ed è divisa proprio in due piani. Al piano terra abbiamo le
2: Una
1: vedute,
2: passeggiata romana.
1: passeggiata romana. Infatti, cominciamo da qui, appunto, facciamoci raccontare questo percorso. Lei conosce e è venuto a Roma dalla
2: Dai
1: fine degli anni
2: 69
1: un
2: che sono
1: rapporto
2: arrivato a Roma.
1: lunghissimo.
2: Sì, ormai sono quasi 60 anni che vivo, che arrivai a Roma. Poi ho avuto una sensazione molto strana con questa città, che in fondo sarebbe stata la città dove ho passato più tempo nel mondo, il luogo. Io ho passato molto più tempo qui a Roma che in Spagna dove sono nato. E allora ho trovato una cosa molto bella, che i monumenti di questa città sono talmente legati alla gente che la abita, che non è che la gente vive la città come qualcosa che le appartiene, come parte della sua anatomia. Questa è la cosa più bella, che non è una cosa distante, che la gente vive anche il colore della città, la luce, le cose, è qualche cosa di personale, di assolutamente legata alla città. Comunque Roma è vero che è una città che in fondo non ha cambiato tanto come altre città, però purtroppo il mondo cambia e molte cose si perdono, però devo dire, Roma ad esempio conserva cose meravigliose, 18 chilometri ad esempio di mura, e questo è difficile trovare in altre città che erano anche con delle mura, e tutto è scomparso, per cui c'è una grande, dovrebbe avere una grande invidia delle persone che hanno fatto questa specie di buttare il tutto. Roma è rimasto molto ancora del passato e quello la rende francamente unica, è come un museo all'aperto.
1: Pedro Cano, questa mostra è a cura di Giorgio Pellegrini con il coordinamento di Raquel Vasquez Dodero Fontes. E ci racconti qualcosa della sua tecnica d'acquarello? Uno dei suoi allievi, estimatori, ci sono tante persone appunto qui presenti oggi per festeggiarla, mi hanno fatto notare che lei ha un acquarello molto asciutto. Ecco, ci racconti un po' questa
2: Ma il problema
1: tecnica?
2: è che molte persone fanno degli acquarelli che è come un disegno acquarellato, la gente fa un disegnino e poi fa un po' di colori sopra, quello non è dipingere un acquarello. L'acquarello è una cosa dove il colore, che poi c'è un problema grande perché il colore perde molto al poco di asciugarsi. Bisogna pianificare le cose sapendo che quello che metterai diverrà più pallido in poco tempo. Per cui ci sono tante cose, ad esempio l'uso del bianco è completamente vietato, per cui è la carta che deve dare il bianco. E poi la cosa più importante è che io non disegno mai.
1: Ecco, questo è molto interessante.
2: Perché poi sembra che la gente disegnando si scordano che il lavoro è una cosa complicata, che bisogna avere una tensione particolare durante tutto il percorso del dipinto. Ed è importante partire da cose piccole, semplici, dove sono punti inamovibili. E di qua però con colori molto poco, in maniera che tu vai organizzando piano piano finché sei più chiaro e più deciso dove devi incorporare, ad esempio, delle linee dove non le puoi muovere, perché il problema è che tu non puoi cancellare mai con l'acquarello.
1: Però ecco, c'è tanta profondità, è proprio l'uso del colore poi a dare questo
2: La cosa
1: senso.
2: importante è scordarsi di questa cosa di fare un disegnino e illuminarlo. avere una passione col lavoro che fai. Si vuole venire domani, facciamo qui una cosa all'aperto dove io lavorerò davanti alla gente, facciamo una lezione grande che viene molta gente che sono qui, che sono pittori di tutto.
3: Ah, che regalo!
2: E qui sto.
1: La parte al piano di sopra, c'è un passaggio anche
2: molto violento,
1: all'olio e anche come soggetti, diciamo
2: così. Ma la parte di sopra comincia con 7 disegni che io ho fatto più di 30 anni fa con l'arrivo di quella nave piena di albanesi. Nel giornale si vedevano queste storie terribili di quel momento molto duro, soprattutto per la gente che era venuta a trovare una vita meglio di quella che avevano, sono trovati in un campo di calcio morendo di sete, piena estate. Comunque, da quel momento in poi forse la mia vita ha avuto un profilo diverso, perché io ho cambiato anche, ho visto della difficoltà e ho pensato ad operare sempre cose che partivano dalla difficoltà della gente, perché penso che sopra ci sono, è la vita quello che accade, a volte più bella e a volte più brutta, ma c'è anche il dolore, cioè sono
1: persone senza volto che rappresentano però tanta
2: stessi,
1: umanità.
2: Infatti. E allora l'unica maniera, io volevo fare 7 mostre con il lavoro di sopra, però ho pensato che non avevo tempo davanti a me, per cui ho congelato invece di 7 mostre e 7 trittici in bianco e nero. Per cui
1: diciamo anche i temi, allora si parte da uno più lieve che è il gioco, però poi passiamo al lavoro, biciclette, interno, salto, attesa e carico. Cos'è che le tiene in comune?
2: È la vita, l'unica cosa che potevo fare, condurre tutto quanto, è unificarle nel colore, per cui l'ho fatto tutto in bianco e nero, in maniera che non fossero aliene una cosa all'altra, perché immagina se avessero un carnevale raccontare tutte queste cose con altro tipo di cromatismo che non il bianco e il nero. Però la condizione umana è molto visiva in questi lavori, in tutti. Io ho fatto delle piccole note, non so se si è reso conto che a destra o a sinistra di questi trittici, se
1: sì,
2: sono dei
1: certo,
2: testi
1: accompagnano,
2: dove accompagnano ogni trittico, e del quale sono molto orgoglioso, quelle piccole, in poche linee ho tentato che la gente entri in questa situazione. E niente, abbiamo pensato, era in fondo la prima idea che avevamo per fare la mostra a Roma, però si è pensato che portare la parte pian terreno qui del casino, fare delle gare più a Roma, perché in fondo questo museo fa molte cose legate a pittori che hanno avuto una relazione
1: sì,
2: con Roma molto particolare o che sono romani.
1: Pittori e pittrici.
2: Pittori, quando parlo di pittori, tra l'altro ho visto cose oggi meravigliose. Purtroppo ancora con poche donne, c'è la Raffaele. Il Museo della Scuola Romana è una lezione di vita, tra l'altro, perché si vede quel che accadeva questi anni, poi per molti pittori, c'erano solo pittori enormi, come sono Pirandello e Stradone, cose bellissime. Comunque,
1: bene.
2: È stato
1: grazie.
2: Anche un piacere grande.
1: Un'ultima domanda sulla base invece per gli oli, il disegno, una fotografia, che cosa utilizza lei?
2: La cosa più importante è avere un'idea di che fare, per cui ho trovato molte delle cose erano uscite nei giornali della volta e poi ho usato di tutto, anche fotografie fatte da me. Ho trovato in cose che mi poteva dire, perché per esempio fare una mano invece di avere una persona che ti sta posando, se hai una foto che puoi aggiustare o tagliata da qualche giornale che ti serve, io lo prendo, qualunque cosa può servire, l'importante è che possa una cosa unitaria nel lavoro,

0: Passo la parola a Francesco Mandica per farci raccontare le sue scelte musicali. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Elena e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 da Francesco Mandica. Due mostre, due economie del visibile. Nel castello di Miradoro, Roberto Galimberti allestisce un'indagine sulla persistenza dell'archetipo fiabesco nell'arte contemporanea. L'incipit del titolo C'è oggi, declinazione al presente del classico C'era una volta, segnala una postura teorica. La fiaba non è residuo premoderno né oggetto di nostalgia, ma struttura cognitiva attiva nel modo di organizzare l'esperienza. La mostra dispiega un corpus eterogeneo, Isgro, Fontana, Kiki Smith, Boyce, Pistoletto, Carol Rama, attraverso le categorie fiabesche, antagonisti, boschi, oggetti, destini sospesi. Tra le prime edizioni dei Fratelli Grimm, di Perrault, di Andersen, l'Alice autografata della vera Alice Liddell, emerge un'idea di fiaba come forma piuttosto che come contenuto. L'installazione sonora ispirata a Ravel non è accessorio, funziona come mise en abyme del meccanismo fiabesco. La musica come veicolo di transizione tra il mondo reale e quello altro. La tesi implicita, debitrice della psicanalisi junghiana e della lettura di Marie-Louise von Franz, è che la fiaba costituisca l'espressione più pura della psiche individuale e collettiva, non letteratura per infanzia, ma dispositivo ermeneutico. L'arte contemporanea, in questo senso, non illustra la fiaba, ma la metabolizza, la traduce in altro regime di visibilità. Giorgio Pellegrini invece articola il lavoro di Pedro Cano, artista spagnolo Prix de Rome del 1969, oltre 50 anni di legame con la città, in una bipartizione netta. Al primo piano il ciclo Siete, sette trittici in bianco e nero, figure a grandezza quasi naturale, in posture sospese, migrazione, ingiustizia, sofferenza, ma anche solidarietà e aiuto reciproco. Il ciclo costituisce una narrazione per immagini senza parole, un teatro mondi ridotto all'essenziale. Al piano terra poi rovesciamento completo, 48 acquerelli dedicati a Roma. Roma come patria elettiva, come accumulo di memoria e di luce. Per la musica Miradoro la fiaba come forma trova un corrispettivo sonoro in Swipe Right di Callum Howe, compositore, arrangiatore, trombonista britannico nato a Londra da madre scozzese e padre cinese. Swipe Right è un brano per big band che Howe ha concepito come epitome della trasmissione sui social media. La big band, con la sua massa sonora, la sua capacità di accumulo e giusta posizione, funziona come allestimento sonoro della mostra di Miradoro. Corale, enciclopedico. Al Casino Torlonia invece Roman Blue di Danger Mouse e Daniele Luppi. Danger Mouse è un produttore americano la cui carriera ha attraversato generi e collaborazioni. Daniele Luppi è invece un compositore italiano formatosi nella tradizione del cinema, arrangiatore, orchestratore, promo uscito nel 2011 dopo 5 anni di lavorazione a un soundtrack without a movie, una colonna sonora senza film, un album registrato con un'attrezzatura vintage da musicisti italiani che avevano suonato negli Spaghetti Western di Sergio Leoni, inclusa la reunion dei cantori moderni, il coro creato da Alessandro Alessandroni per Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo. Jack White e Norah Jones completano il cast vocale. Roman Blue è un brano strumentale di 3 minuti, privo di voce, sospeso tra il pop e la colonna sonora. Il titolo stesso è un ossimoro. Roman evoca l'antico, il classico, la città eterna. Blue evoca il blues, la malinconia, il colore del crepuscolo. È un brano che non racconta una storia, ma incarna un'atmosfera. L'aroma di Cano, quella dei taccuini e degli acquerelli, quelli della luce sulle terme di Diocleziano, quelli della memoria personale. Luppi e Danger Mouse non citano Morricone, lo assumono come struttura. Il brano funziona come un piano sequenza lirico, contemplativo, autobiografico. A te la linea, Elena.
0: E siamo arrivati al momento dei saluti. Vi saluto e ringrazio Cristina Faloci che cura a tre con il coordinamento di Monica D'Onofrio. Saluti da parte di Francesco Mandica che avete appena ascoltato e di Elena Del Drago che vi sta parlando. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.

0: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buon pomeriggio da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti nello spazio dedicato alle anticipazioni di Radio 3. Radio 3 sarà impegnata a celebrare l'ottantesimo della Repubblica con approfondimenti e speciali che culmineranno, ma non si concluderanno, il 2 giugno. In particolare quel giorno il compleanno della Repubblica sarà raccontato dalla trasmissione Tutta la città ne parla e da uno speciale dal titolo La Repubblica siamo noi, condotto da Pietro del Soldà dalle 19, all'interno del quale sarà trasmesso in contemporanea con Rai 1 il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35. La serata di Radio 3 si concluderà con il tradizionale concerto alle 20:30 dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale con l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Michele Mariotti. Sono previste inoltre trasmissioni speciali di Fahrenheit e Hollywood Party con libri e film che hanno raccontato la nostra storia. Il 30 e 31 giugno, sempre dedicato all'anniversario del 2 giugno, per tre soldi va in onda 1946-1948 L'Italia spezzata, un documentario di Carla Fioravanti.
3: Buon pomeriggio da Daria Corrias, Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Questa sera alle 18 il primo dei due appuntamenti settimanali con Tre Soldi, lo spazio che Radio 3 dedica al documentario, al reportage e alla narrazione sonora. Anticipiamo di qualche giorno l'anniversario del 2 giugno, 80 anni dal referendum che fece l'Italia repubblicana. Lo raccontiamo alla maniera di Tre Soldi. Ascolteremo solo voci di persone comuni, in particolare solo di donne, perché quello fu anche il momento in cui le donne per la prima volta si recarono alle urne per votare. In realtà il primo vero voto alle donne avvenne qualche mese prima, a marzo, in occasione delle prime elezioni amministrative. Ma sicuramente il voto al referendum fu la prima volta che le donne italiane votarono a livello nazionale. Un racconto quindi fatto dal mosaico di tante voci diverse che rimbalzano dal nord al sud del paese e raccontano la storia come l'hanno vissuta, come forse potremmo raccontarla noi tra 80 anni. Un documentario di Carla Fioravanti che fa il paio con Li chiamavamo liberatori, dedicato agli anni precedenti al referendum, quelli della resistenza e della liberazione. L'abbiamo trasmesso qualche settimana fa in occasione del 25 aprile. Vi consigliamo di riascoltarlo se lo avete perso. Lo trovate su Rai Play Sound come tutte le puntate di Tre Soldi. 1946-1948, l'Italia spezzata, lo ascoltiamo oggi alle 18 qui su Radio 3 e domani alla stessa ora. E poi sempre, come detto, in podcast su Rai Play Sound. Buon ascolto.
4: Longobucco, provincia Cosenza. 46 avevo 18 anni. Allora non avevo votato perché facevano ribello che doveva vincere il socialismo e difatti a Longobucco ha vinto il socialismo. E quando ha vinto si è fatta una manifestazione grande tutta la notte, tutta la sera, a gridare quel paese, paese, c'ero pure io. Questo me lo ricordo benissimo. E si girava tutta la sera a gridare questa gioia che aveva vinto il socialismo, il socialismo. Dicevano che ora questo fascio cascava, no? E c'era la Repubblica. E allora tutti quanti orgogliosi che cascava il fascio e veniva questa Repubblica.
5: E beh, la monarchia era la sicurezza, era quella a cui erano abituati da sempre praticamente. Sia i contadini che i signori non si fidavano di altre situazioni. A casa mia c'era un'aria diversa, appunto perché mio padre, essendo stato con D'Osturzo da ragazzo, aveva una coscienza politica che la maggior parte della gente non aveva, perché il fascismo aveva precluso tutto questo. Nessuno sapeva niente. C'era solo questa tradizione socialista in Calabria.
4: In Calabria dicevano che aggiustavano la situazione delle donne prima di tutto, che poi venivano pensione, venivano queste, venivano quelle, promettevano tutto, ma poi non veniva nulla.
2: Domenica 7 giugno alla Lingua Batte, ospiti di Paolo Di Paolo saranno Alfonso Celotto, che con Giulia Guerrini ha scritto Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 1946, La storia e le storie di Un voto, un libro pubblicato da Mondadori. Ci sarà poi anche Serena Dandini, che ha pubblicato per Einaudi Paura non abbiamo, Le donne che hanno fatto la Repubblica, e ancora Marianna Aprile, autrice di La promessa dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta. Anche il cinema alla radio per il 2 giugno manderà in onda domenica 31 maggio alle 19 con Una vita difficile di Dino Risi con Alberto Sordi e Lea Massara. La conduzione sarà di Alberto Crespi. Lunedì 1 giugno, sempre alle 19, è prevista una puntata speciale di Hollywood Party Factory con Steve Della Casa ed Erika Favaro per ripercorrere insieme a Giulia Muggeo, che è una docente di storia del cinema popolare dell'Università di Torino, e due studenti, i film che hanno raccontato la nascita della Repubblica. Dal recente C'è ancora un domani di e con Paola Cortellesi fino ai documentari Rai diretti nel 1971 da maestri come Vittorio De Sica, Ermanno Olmi e Sandro Bolchi. Per Ad alta voce dal lunedì 1 giugno Maria Paiato leggerà Mansfield Park di Jane Austen. Ai diretti nel 1971 da maestri come Vittorio De Sica, Ermanno Olmi e Sandro Bolchi. Per Ad alta voce dal lunedì 1 giugno Maria Paiato leggerà Mansfield Park di Jane Austen.

0: Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon, disponendo di una dote di sole 7.000 sterline, ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park, nella contea di Northampton, e di trovarsi quindi elevata al rango di consorte di un baronetto, con tutti gli agi e i vantaggi di una bella casa e di una cospicua rendita. Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione e persino lo zio, l'avvocato, calcolò che la nipote era di almeno 3.000 sterline al di sotto di ogni ragionevole pretesa a quel matrimonio. Lei aveva due sorelle che avrebbero tratto vantaggio dalla sua ascesa e nel giro delle loro conoscenze, dove Miss Ward e Miss Frances erano ritenute non meno belle di Miss Maria, non si esitava a prevedere per loro un matrimonio che avrebbe portato benefici pressoché pari a quello di lei. Ma sta di fatto che al mondo gli uomini in possesso di grandi fortune sono molto meno numerosi delle belle donne che li meriterebbero.
1: Ascoltiamo altre anticipazioni che riguardano la prossima settimana dalla voce dei conduttori e dei curatori.
2: Buongiorno, sono Bruno Ruffolo, mi occupo della trasmissione Radio 3 Suite e vi racconto cosa abbiamo in scaletta questa settimana. Iniziamo da martedì 2 giugno, è la festa della Repubblica e alle 20.30 potrete ascoltare il concerto registrato il giorno prima nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale. Michele Mariotti dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma in un programma dedicato alle musiche di Gioachino Rossini, le sinfonie da Il Barbiere di Siviglia e dell'Italiano in Algeri e la sinfonia K550 di Wolfgang Amadeus Mozart. Altro concerto sinfonico giovedì 4 giugno alle 20.30 è l'appuntamento numero 22 della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. La serata, in diretta dall'Auditorium Toscanini di Torino, è tutta dedicata a Johannes Brahms. Dirige Karl-Heinz Steffens. Il pianista Lukas Sternath esegue il concerto numero 2, opera 83. Nella seconda parte, la sinfonia numero 2, opera 73. Alle 20.30, Radio 3 Suite, venerdì 5 giugno, alle 20, la diretta è dal Parco della Musica in Roma, con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Christian Macelaru. In primo piano la musica statunitense, con la prima sinfonia di Barber e di Gershwin, un americano a Parigi e Rhapsody in Blue, pianista Kirill Gerstein, in programma anche il Bolero di Ravel. Per quanto riguarda l'opera, sabato 6 giugno alle 20 potrete ascoltare una delle opere più affascinanti di Leos Janacek, tutta giocata sul miraggio dell'immortalità, e l'affare Macropoulos, che trasmettiamo nell'edizione andata in scena alla Royal Opera House di Londra. Emilia Marti, cantante di 337 anni, è interpretata da Austrin Stundite. Sul podio Jakub Ruscia. Alle 22.30 poi un secondo cartellone con un concerto della giovine orchestra genovese intitolato Sequenze e Capricci. Domenica 7 giugno alle 20.30 abbiamo un concerto che ha in programma la messa per coro e strumenti a fiato di Igor Stravinsky e tre brani di Marcello Panni, Missa Brevis, la cantata e la sonata piano e forte. Il concerto è stato registrato a Siena, al Chigiana International Festival, sul podio Marcello Panni, maestro del coro della Cattedrale di Siena, Guido Chigi Saracini, Lorenzo Donati. Infine, lo spazio jazz, questa settimana, lunedì 1 giugno, alle 20.30 trasmettiamo un concerto del Festival We Jazz con il trio di Timo Lassi, sassofonista e compositore finlandese. Il concerto è stato registrato ad Helsinki il 30 novembre del 2024. Dunque è tutto per questa settimana per quanto riguarda Radio 3 Suite. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di questa rete.
3: Buon pomeriggio da Monica D'Onofrio. Non è mia abitudine enfatizzare gli incontri che peraltro mi danno molta soddisfazione umana oltre che professionale del ciclo che ho intitolato La vita che mi diedi e che vanno in onda tutte le domeniche alle 23 per poi essere riascoltabili sulla piattaforma RaiPlay Sound in una playlist dedicata, ma questa volta mi

sento in dovere di caldeggiarvelo in modo particolare questo incontro, perché mio ospite di domenica 31 maggio, domani appunto alle 23, è Guido Strazza, un artista importante del panorama italiano, uno straordinario incisore, ma soprattutto un uomo, un intellettuale che è arrivato all'età di 104 anni con grande lucidità, con estremo garbo, con grandissima felicità di aver vissuto.

La prossima settimana, a Prima Pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino ci sarà Alessandro Barbano, dell'Altra Voce. Il numero per intervenire dalle 8 al filo diretto di Prima Pagina è 800 050 333. Al 335 56 34 296 potete invece mandare degli sms o dei whatsapp. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con me, Florinda Fiamma, e con la nostra regista Elisabetta Parisi è per domani alla stessa ora. Buon pomeriggio, buon proseguimento prima con l'ascolto del GR3 e a seguire con Sabato in Concerto.

Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti-Iran, diplomazia in stallo e alta tensione, missile di Teheran contro base americana in Kuwait, 5 feriti, Trump non dà il via libera all'accordo, resta il nodo del nucleare. Hezbollah Israele, attacchi incrociati nel sud del Libano, l'esercito di Tel Aviv bombarda villaggi e supera il fiume Litani. L'allarme dell'UNICEF, in una sola settimana uccisi o feriti 77 bambini. Lo studioso del pensiero complesso, addio Edgar Morin, filosofo e sociologo francese, gigante della cultura contemporanea, aveva 104 anni, il presidente Macron era l'umanesimo fatta persona. Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. La guerra in Iran, il negoziato non si sblocca, Trump rimanda ancora ogni decisione e intanto un missile iraniano colpisce una base statunitense in Kuwait.
3: La difesa kuwaitiana intercetta il missile iraniano, ma le schegge precipitano sulla base Ali Salem e ferisce 5 statunitensi, un contractor e 4 militari, un drone distrutto e un altro gravemente danneggiato. I bagliori di guerra dunque proseguono nel Golfo Persico mentre continuano le montagne russe della diplomazia. Ieri infatti, dopo 2 ore di Situation Room con i suoi consiglieri, il presidente Trump, che prima si era detto ottimista sull'intesa, alla fine non dà il via libera alla proposta di accordo dell'Iran. Se il nodo principale resta la riapertura dello stretto di Hormuz, Washington insiste sullo smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, mentre Teheran vuole lo sblocco dei suoi fondi congelati all'estero. Trump ha tradito ancora una volta la diplomazia, dichiara il consigliere militare della guida suprema iraniana. Più dialogante il presidente Pezeshkian, secondo il quale l'Iran è pronto a raggiungere un'intesa dignitosa. Stop al nucleare o riparte la guerra, avverte il capo del Pentagono Hex, e assicura che Trump è paziente. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Hezbollah torna a lanciare razzi sul nord di Israele, una risposta alla violazione israeliana del cessate il fuoco, spiegano dalla milizia libanese, mentre nel sud del Libano l'esercito dello Stato ebraico ha bombardato altri villaggi e superato il fiume Litani, considerato finora il limite della zona cuscinetto fra i due paesi. Drammatico il bilancio dell'escalation sui bambini. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
4: In una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, 11 al giorno. È una situazione che si ripete un po' come a Gaza, si annuncia il cessate il fuoco e si continuano ad uccidere innocenti. I bambini dovrebbero tornare a scuola e invece la situazione si aggrava sempre di più. Accanto ai bambini feriti e a quelli morti, stimiamo che in Libano 770.000 bambini stiano vivendo in questo momento una sofferenza intensa a causa della ripetuta esposizione alla violenza e allo sfollamento. Ecco perché noi esortiamo con l'UNICEF tutte le parti a garantire il mantenimento del cessate il fuoco.
2: Riaperto l'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'allarme per un presunto drone. Le operazioni sono tornate regolari dopo la sospensione temporanea del traffico aereo, dopo la segnalazione di 2 piloti. Le verifiche effettuate anche con un elicottero della polizia non hanno individuato alcun velivolo. Durante lo stop diversi collegamenti sono stati dirottati verso Francoforte, Norimberga e Stoccarda. In Francia, profondo cordoglio per la scomparsa a 104 anni del sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, non solo, che ha dedicato molti dei suoi lavori all'Europa, alle sue radici e al suo futuro. Il corrispondente da Parigi.
5: Edgar Morin non era il suo vero nome. Il filosofo e scrittore, scomparso nella notte a 104 anni, aveva scelto un cognome francese quando entrò nelle file della Resistenza per combattere l'occupazione nazista. Il suo vero nome era Edgar Nahum, figlio di ebrei sefarditi emigrati a Parigi da Salonico. Nell'estate del 1944, Morin partecipa alla liberazione di Parigi, poi l'inizio di un lungo lavoro intellettuale dedicato alle scienze umane. Per il presidente francese Macron, Edgar Morin era l'umanesimo fatta persona, dotato di una curiosità straordinaria. Per l'ex inquilino dell'Eliseo, François Hollande, che con Morin scrisse un libro sulla politica e la sinistra, la Francia perde un intellettuale che ha vissuto un secolo illuminandolo. Non dimenticheremo, scrive poi l'ex primo ministro de Villepin, l'impegno di Edgar Morin per comprendere sempre le ragioni dell'altro. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
2: Una produzione infinita, quella di Edgar Morin, che nel 2025, a 103 anni, ha deciso di pubblicare il suo primo romanzo, L'anno ha perso la sua primavera. La sua lezione principale resta il pensiero della complessità che ha influenzato gli studiosi delle generazioni successive.
6: Il suo metodo racconta in 6 volumi lo sguardo di Edgar Morin sulla società, sugli uomini che sono complessità. Ma qual è l'impatto che il pensiero di Morin ha avuto? La filosofa e divulgatrice Ilaria Gaspari.
7: Quello che rimane e quello che ha un impatto tuttora fortissimo è l'idea della complessità, cioè quindi dell'intreccio dei saperi e del fatto che si possa educare lo sguardo a cogliere la complessità dei problemi, guardare l'intreccio dei fenomeni umani e sociali.
6: Morin ha usato e studiato i linguaggi più vari, espressioni di un umano complesso e interdisciplinare, concetto rivoluzionario tanto più in una società che tende alla specializzazione del sapere. Ilaria Gaspari, la sua folgorazione di studiosa per Morin è passata attraverso un suo documentario giovanile.
7: Cronaca di un'estate. Andavano a chiedere alle persone se fossero felici nelle strade di Parigi. Ne nasceva una riflessione collettiva sulla felicità. Tutto questo legato poi all'esperienza quotidiana della vita. Secondo me questo ci lascia l'idea che l'esperienza che facciamo della vita sia un'avventura anche intellettuale, senza la retorica di voler separare i due piani.
6: Miriam Mauti, GR3.
8: La politica, i temi economici a partire dai dati Istat e la legge elettorale al centro del confronto tra maggioranza e opposizione.
9: Governeremo sino a fine legislatura. Arianna Meloni, intervistata da Messaggero, allontana l'ipotesi di voto anticipato. Poi dice avanti con il taglio delle tasse e su occupazione. Sempre da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini sottolinea i dati Istat.
10: L'occupazione è da record, la disoccupazione è ai minimi storici e l'Istat rivede le stime del PIL al rialzo. Alla faccia della sinistra anti-italiana, il governo sta costruendo un'Italia più forte.
9: Cresce l'occupazione stabile e di qualità, rimarcano anche Forza Italia e Lega, che insiste anche per maggiore flessibilità in Europa, come noi moderati, che con Lupi spiega una necessità visto il momento economico e geopolitico. L'opposizione fa muro sulla legge elettorale, non ci sono le condizioni per trattare, taglia corto il Movimento 5 Stelle, che poi sottolinea sono altre le emergenze del paese. Stesso pensiero dal Partito Democratico, con Francesco Boccia che dice a imprese servono bollette più basse e strategia industriale, non propaganda. Per AWS la legge elettorale è incostituzionale. Poi sul momento economico del paese, Angelo Bonelli.
11: Giorgia Meloni legge i dati Istat, al contrario, non dice che l'inflazione aumenta, che gli stipendi sono tra i più bassi in Europa e che la sua politica energetica ha portato il costo dell'energia ad essere la più alta in Europa.
9: Alessandro Allegra, GR3.
2: La premier Giorgia Meloni ha inviato i complimenti alla polizia per l'imponente operazione antidroga della notte scorsa, che ha portato a 1.335 arresti e al sequestro di oltre 430 kg di droga. Un colpo durissimo alla criminalità, sottolinea sui social la Presidente del Consiglio, che poi aggiunge il governo continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza.
8: L'epidemia di Ebola, lo studio contro mosse e misure di prevenzione in tutti i paesi europei. Il 18 e 19 giugno la questione sarà sul tavolo del Consiglio europeo. Rischio contagio ancora basso in Italia, dice il Ministro della Salute, che ha disposto l'obbligo di dichiarazione per chi arriva direttamente o indirettamente da Congo e Uganda. Il corrispondente da Nairobi.
12: Oltre 1.000 casi sospetti, più di 200 morti tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda, sono gli ultimi numeri del nuovo focolaio di Ebola causato dal ceppo bundibugio, una variante rara del virus per la quale non esistono ancora vaccini o cure approvate. A preoccupare non è solo il contagio, ma anche la paura. A Bunia, nell'epicentro dell'epidemia, molti malati continuano a nascondersi, dice il medico dell'ospedale di Bunia.
13: Alcune famiglie nascondono i propri malati in casa. Spesso i pazienti che arrivano qui si trovano in condizioni critiche.
12: Ma la battaglia si combatte soprattutto fuori dagli ospedali. Operatori sanitari e volontari percorrono villaggi e campi profughi, casa per casa, mentre Uganda, Ruanda e altri paesi rafforzano i controlli alle frontiere. Negli aeroporti della regione sono scattati screening sanitari e monitoraggi per i passeggeri provenienti dalle aree colpite. Anche gli Stati Uniti hanno introdotto controlli rafforzati per chi arriva da Congo e Uganda e sul Sudan. L'OMS continua a lanciare l'allarme. Anaïs Legand, del nucleo emergenze dell'OMS.
14: La letalità oscilla tra il 30 e il 50%. Significa che fino a 5 persone su 10 rischiano di morire.
12: Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR3.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Questo tipo di riconoscimento viene attribuito dal Capo dello Stato a persone in vita, italiane o straniere, che si distinguono per atti di eroismo.
8: Cresce la produzione di energia da fotovoltaico. In Italia nei primi tre mesi se ne è prodotto il 23% in più grazie alle nuove installazioni, ma una spinta viene soprattutto dal sole e dal caldo di questi giorni.
15: Non solo sudore e bibite ghiacciate, il caldo di questi giorni in tutta Europa fa segnare nuovi record di produzione di energia solare. Nell'uggioso Regno Unito, NESO, la compagnia che gestisce la rete elettrica, nei giorni scorsi ha certificato che la metà della domanda di corrente è stata soddisfatta grazie al solare. Molto si deve ai nuovi impianti. In tutta Europa registrano un più 20% di costruzioni. Secondo l'European Electricity Review, per la prima volta nel 2025 eolico e solare hanno generato più elettricità, 30%, rispetto ai combustibili fossili, 29%. In Ungheria, Cipro, Grecia, Spagna e Paesi Bassi il fotovoltaico ha coperto oltre il 20% dei consumi. L'Italia, nonostante l'aumento, si è fermata al 17%, ma se cresce il solare diminuisce l'idroelettrico. Nel 2025, anno di caldo record, la produzione di energia idroelettrica è diminuita del 12% e il rischio incombe anche sull'estate 2026. Amalia Carosi, GR3.
2: Verso la festa della Repubblica, da oggi a martedì sarà possibile visitare i musei che lunedì offriranno un'apertura straordinaria e il 2 giugno l'ingresso gratuito.
16: La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.
17: Libero accesso al patrimonio culturale in occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno. L'ingresso gratuito è previsto per tutti i musei e parchi archeologici e le ville, i castelli, i giardini, i complessi monumentali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Apertura straordinaria, poi per gli istituti con giorno di chiusura il lunedì, il 1 giugno, lo sposteranno per accogliere il pubblico durante tutto il ponte. Da segnalare che sono gli archivi di Stato a celebrare gli 80 anni della Repubblica organizzando incontri e mostre nelle quali, attraverso i documenti che custodiscono, raccontano i giorni del referendum, il contesto politico, sociale e istituzionale in cui maturò la scelta tra monarchia e repubblica, la rinascita democratica, la partecipazione politica delle donne, fino a Mazzini e alla nascita dell'ideale repubblicano. Federico Pietranera, GR3.
8: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Claudio Campobasso e Edmondo Cotta. Al prossimo GR3 alle 16.45, dopo Onda Verde, linea sabato in concerto. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
19: Io.
18: E la multa dell'altro giorno?
19: Io.
18: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
19: Io.
18: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
19: Io.
20: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
21: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
22: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini in A22 del Brennero, dove fino alle 20 è stata disposta la chiusura del tratto autostradale tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero, con istituzione in direzione nord dell'uscita obbligatoria al casello di Vipiteno per tutti i veicoli a causa di una manifestazione in corso in territorio austriaco. E in A5 Torino Curva Courmayeur, sempre ai confini tra Pont Saint-Martin e Verrey in direzione Courmayeur, troviamo al momento 3 km di code. Andiamo poi in A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra l'allacciamento A10 e Spotorno in direzione Ventimiglia, 8 km di code a tratti, traffico intenso. In A1 tratto Firenze-Roma nel Lazio tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze persistono ancora 2 km di code a causa di un incidente, mentre al sud in A30 Caserta-Salerno in Campania tra Mercato San Severino e Salerno in questa direzione 3 km di code. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
23: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 3 verso il 2 giugno. Speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione. Martedì prossimo alle 18.50 su Rai 1 e su Radio 3.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Sabato in Concerto, un programma di Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola con Giovanna Natalini e Luca Marchese. Come sempre vi proponiamo musica dal vivo in questo spazio delle 14, musica che andiamo a captare nei palchi di Europa grazie alla rete EBU delle radio europee. La protagonista della nostra puntata di oggi è Cristina Branco, cantante nata ad Almeirim in Portogallo. Lei cresce ascoltando le grandi cantanti di jazz come Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, ma anche la brasiliana Elis Regina. Poi a 18 anni il nonno le regala Rara e Inedita, un disco di Amalia Rodriguez. Lei se ne innamora perdutamente e da quel momento divora qualunque cosa abbia a che vedere con la regina del fado. Il fado diventa quindi la musica di elezione di Cristina Branco, non solo per l'ascolto ma anche per la sua stessa carriera, che dalla metà degli anni 90 a oggi ha fruttato 19 dischi e innumerevoli concerti. Il fado che ha attraversato la storia e gli oceani a inizio 1800 dal Brasile sbarca nei locali malfamati di Lisbona, ma anche nei salotti borghesi e nel teatro satirico, e con la sua carica di dramma e di nostalgia diventa la musica portoghese per eccellenza. Cristina Branco porta avanti la tradizione con un repertorio misto di brani del passato e del presente e di autrici di ieri e di oggi, come la poeta intellettuale Natalia Correia, ma anche la giovane fadista Teresina Landeiro, perché come lei stessa dice durante il concerto che ascoltiamo a breve, il suo fado è aperto alla contemporaneità. Il concerto che vi proponiamo oggi qui su Radio 3 è stato registrato al Leverkusener Jazz Tage, un festival storico tedesco che si svolge ogni ottobre dal 1980. Nel tempo ha allargato molto i propri confini musicali, includendo anche funk, soul, blues, hip hop e anche le musiche delle tradizioni popolari a livello globale, proprio come il fado. E allora ascoltiamo Cristina Branco in quartetto, la leader alla voce, con Bernardo Romau alla chitarra portoghese a 12 corde, Bernardo Moreira al contrabbasso, Luis Figueiredo al pianoforte. Il concerto è stato registrato l'8 novembre del 2024. Buon ascolto.

Thank you so much.

0: Thank you so much. Thank you very much. God bless you all.
1: Tanti applausi da parte del pubblico presente al Festival Leverkusener Jazz a Tage per il quartetto di Cristina Branco, cantante portoghese che abbiamo ascoltato insieme a Bernardo Romão, chitarra portoghese a 12 corde, Bernardo Moreira al contrabbasso e Luis Figueiredo al pianoforte. Abbiamo detto, questa musicista ha pubblicato tanti dischi, l'ultimo, il più recente, si intitola Mujeres de Abril, pubblicato nel 2025 per l'etichetta Locomotiva Azul e in cui la cantante presenta tutti i brani di José Afonso. Il concerto è stato registrato l'8 novembre del 2024 a Leverkusen in Germania e noi vi lasciamo con un altro brano tratto da questo stesso live e con i nostri saluti, quelli di Antonia Tessitore, di Paola, Giovanna Natalini e Luca Marchese. L'appuntamento con Sabato in Concerto è per la settimana prossima, sempre alle 14, sempre su Radio 3. Buon proseguimento d'ascolto.
0: You are wonderful. Thank you. You're awesome. I always have good souvenirs from Germany. Music, and especially fado, is also about the silence and the importance of it inside the music. This song is precisely about the silence in fado. Este silêncio.

0: Thank you for tonight. Thank you so much. You're beautiful. Thank you. Thank you.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Meteoradio.
4: In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
6: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
8: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
7: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
6: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

Piazza Verdi, puntata numero 32. Buon pomeriggio a tutti dagli studi RAI di Corso Sempione, Auditorium a Piazza Verdi, ovviamente su Radio 3. Il programma è curato da Bruno Ruffolo, in redazione Katia Donini, con la collaborazione tecnica di Gioele Campagna e Davide Tenti. La regia è di Enrico Maria Magli, la voce che sentite è quella di Oliviero Ponte di Pino. Chi ci volesse scrivere messaggi SMS 335 5634 296 e come sempre le ultime puntate della trasmissione si possono ascoltare su Rai Play Sound, quindi buon ascolto a chi ci sente in diretta e chi poi recupererà questa puntata più tardi. Vi ricordo che Piazza Verdi è grande musica e grande teatro dal vivo.

0: Erano il clarinetto di Angelo Baselli e la fisarmonica di Gianluca Casadei. Era un nigun, una composizione klezmer, nigun un frailex, che in qualche modo, se vi ha fatto venire voglia di ballare, vuol dire che ha raggiunto il proprio effetto. Che effetto doveva avere questa musica sui chassidim nell'Europa orientale?
1: Allora, intanto buongiorno, grazie mille per l'invito, è veramente un piacere essere qui. E sì, il primo brano che abbiamo suonato era un nigun, che è una melodia tipica dei Hasidim, di questa diciamo, parte della cultura ashkenazita ebraica, che utilizzava la musica come fonte, come fonte privilegiata per raggiungere la comunità, scusate, ho il fiatone, la comunanza con la
0: Questo
1: divinità.
0: è Angelo Baselli che il fiato l'ha sprecato
1: Sì.
0: tutto nel clarinetto.
1: Infatti anche i concerti devo un attimo riprendermi.
0: Deve parlare Gianluca. Gianluca Casadei, come fa un romagnolo a abbandonare il liscio e comincia a suonare musica klezmer?
2: Attraverso tante vicissitudini, perché sì, sono romagnolo di origine, però vivo da sempre, sono nato a Latina e ho iniziato a suonare il liscio, un po' come fosse scritto nel destino di un nome. Mio padre era di Sarsina, amava la musica romagnola e quindi ho cominciato a suonare con le orchestre, nelle balere. E poi ho scoperto il teatro, la musica classica, il jazz, quindi insomma, diciamo che mi sono anche avventurato in altre avventure musicali e ho scoperto poi la musica klezmer.
0: E Angelo Baselli, invece tu come hai incontrato la musica klezmer?
1: Ma allora, la prima volta l'ho sentita quando avevo 18 anni, grazie a un mio amico che è un jazzista molto bravo, che mi ha regalato un disco di Don Byron, pensando che fosse un disco di jazz dedicato al clarinetto. Invece era un disco di musica klezmer, perché era Don Byron Plays the Music of Mickey Katz. E istantaneamente, quando ho sentito quelle sonorità e l'uso del clarinetto che ne faceva Don Byron, e anche la voce di Loris Klamberg, che era il cantante di quel disco, mi sono innamorato e da lì ho continuato poi a suonarla.
0: E come vi siete incontrati voi due e come avete scoperto di avere questa passione in comune?
1: Ma allora, noi, io e Gianluca ci siamo incontrati nel 2012, perché siamo stati chiamati da Lorenzo Monguzzi a comporre le musiche originali di uno spettacolo di Marco Paolini, che era Ballate di uomini e cani, e durante i 4 anni di tournée abbiamo condiviso tantissimi generi musicali, e il klezmer è stato uno dei territori comuni più frequentati, quindi abbiamo deciso poi di proseguire con questo genere.
0: E che cosa ti dà la musica klezmer, Gianluca Casadei?
2: Ma è una cosa che dico sempre, è una musica, ce ne sono altre, ma questa in particolare ha dentro di sé un'energia che si scatena suonandola, anche in chi ascolta. Per cui quasi un archetipo, cioè qualcosa di talmente violento che esce fuori. Poi lascia tantissimo spazio alla sensibilità di ogni musicista, alla propria personalità.
0: E anche all'improvvisazione, da questo punto di vista, è vicina al jazz.
2: Assolutamente, ma come in realtà poi è sempre stata la musica popolare, ma addirittura anche la musica classica, se pensiamo, vuol dire, andiamo indietro di qualche secolo, era una pratica diffusa. E così nella musica popolare, cioè una specie di canovaccio, qui tutti poi si conoscono e da lì parte poi comunque un discorso di improvvisazione.
0: E voi alla musica klezmer avete dedicato il vostro ultimo disco, che è un progetto particolare, di un mondo che non c'è più, Da Vinci Classics. Che ci racconti un po' come è nato questo disco, Angelo Baselli?
1: Allora sì, il disco è nato grazie alla riscoperta di un materiale rimasto inedito per più di 100 anni nella biblioteca Vernadsky di Kiev, un materiale che è stato raccolto durante una spedizione etnografica all'inizio del Novecento, tra l'11 e il 14, da Shlomo Ansky, che è molto conosciuto al grande pubblico come autore del D-Book, che è il dramma yiddish più famoso, però era anche molto interessato alla riscoperta della cultura ashkenazita, nella quale lui era poi cresciuto, e lanciò questa grande spedizione etnografica, e tra i vari materiali che hanno raccolto, non solo musicali, hanno raccolto anche, grazie alla presenza di etnomusicologi, un numero molto grande di manuscritti e di registrazioni su rullo di cera. E questo materiale poi è scomparso. dai radar, diciamo, degli studiosi, sapevano che era custodito nella biblioteca di Kiev, ma durante diciamo, il periodo dell'Unione Sovietica era inaccessibile agli studiosi occidentali, e anche dopo la caduta del regime sovietico è rimasta per diversi decenni inagibile. E grazie a un progetto internazionale che è denominato KMGMP Project, lanciato dal Klezmer Institute di New York, questo materiale oggi è fruibile da tutti gli appassionati, perché questi manoscritti sono stati digitalizzati e trascritti e messi online, quindi chiunque volesse suonare le musiche che sentite
0: può scaricarsele e fare quello che state facendo voi. Tu hai detto che la musica klezmer era una musica popolare, questo lo sappiamo, dopodiché era anche una musica che aveva un rapporto con la musica colta. Credo che il prossimo brano ci fa capire un po' meglio questo rapporto.
1: Certo. Beh, i klezmorim erano molto ricettivi a tutte le mode musicali dell'epoca, quindi molto spesso brani che non erano della tradizione ebraica entravano nelle melodie e poi venivano suonati come il brano che vi suoniamo adesso proprio.
0: Che
1: abbiamo intitolato noi Terka LaJuif, perché prende il tema di un'opera lirica molto famosa nell'Ottocento che si chiama appunto La Juif, di un compositore francese che si chiama Levi, che non c'entra nulla con la musica ebraica perché è un'opera in stile verdiano, insomma molto, molto impegnativa, cinque atti di operona, però la melodia viene da
0: lì. E quindi i musicisti klezmer ascoltano, sentono questa melodia e in qualche modo se ne appropriano. Benissimo, allora andiamo al secondo ascolto. Noi siamo in diretta a Piazza Verdi, Radio 3, dall'Auditorium A di Corso Sempione qui a Milano, e vi stiamo accompagnando in un piccolo viaggio nella musica klezmer con Angelo Baselli al clarinetto e Gianluca Casadei alla fisarmonica, Terka LaJuif.

0: Angelo Baselli e Gianluca Casadei, Terk à la Juive, dal CD Fun a Welt, was ist nicht mehr, musiche da un mondo che non c'è più. Io avevo ancora un paio di domande. La prima è questa: voi spiegate che fate un lavoro filologico. Cosa vuol dire fare un lavoro filologico su una tradizione popolare, Angelo Baselli?
1: Allora, sì, diciamo l'approccio è il più possibile filologico, non saprei, informato forse è la parola più simile, perché il primo approccio che si fa per ascoltare questa musica molto spesso è quello con le parti scritte. In realtà è una musica che si è tramandata per generazioni oralmente, quindi l'approccio in realtà più corretto è quello di prendere le registrazioni storiche, un po' come fanno i jazzisti per la pronuncia degli assoli, e da lì capire proprio la pronuncia di questa musica, che è fondamentale perché vive di questa prassi esecutiva, di questi abbellimenti che sono molto simili a quelli che si fanno con la voce. Quindi in questo senso, fin dall'inizio, da quando ho incominciato a studiare un po' più seriamente questa musica, ho cercato di avere questo approccio il più simile e il più rigido, relativamente rigido alla prassi esecutiva, cercando però di inserire il tutto in un contesto sonoro contemporaneo, perché gli strumenti che usiamo sono diversi e quindi sarebbe futile cercare di riavere quel suono.
0: E che margini ti lascia Angelo Baselli, il puntiglio filologico di Gianluca Casadei?
2: Ma diciamo che diciamo nella fase di allestimento, di preparazione del progetto, del disco, con Angelo abbiamo molto cercato di curare diciamo, proprio la prassi esecutiva, quello che era più vicino e quello che era meno lontano dal modo di suonare. Detto questo, però poi io sono convinto, così conveniamo anche con lui, che l'apporto personale è preziosissimo, perché ovviamente noi siamo due musicisti del nostro tempo e quindi non possiamo calarci così in quella realtà, per cui portiamo la nostra sensibilità, la nostra musicalità, che è diversa sicuramente.
0: Tu hai detto siamo uomini del nostro tempo e no, no, ovviamente non viviamo in quel contesto. Questa era una musica che accompagnava anche la vita delle comunità, Angelo Baselli.
1: Sì, era musica suonata principalmente ai matrimoni. Non c'erano moltissime occasioni di far festa in quelle aree, perché era una vita molto dura, soprattutto negli shtetl, nei villaggi più sperduti. Però i matrimoni erano una delle occasioni più importanti, sia per le comunità, per rimanere unite, sia per i musicisti, perché le feste erano molto, soprattutto per le famiglie più abbienti, erano molto grosse, duravano anche una settimana, e quindi era una settimana di vitto e alloggio pagato per i musicisti, che non erano all'apice della catena sociale.
0: Quindi erano dei bei momenti per
1: Erano
0: chi
1: dei bei momenti,
0: suonava.
1: allora come oggi del resto.
0: E una domanda, poi ritorno a questa cosa dei matrimoni. Avete dei concerti dal vivo? Che cosa significa suonare questa musica dal vivo? E siete contenti se la gente balla?
1: Assolutamente, siamo contenti, è musica sia da ascoltare che da ballo. Diciamo che fino a una decina d'anni fa era più musica da ballare. Con le ultime scoperte, appunto, dei manoscritti, insomma, di repertori nuovi, si è scoperto che è anche musica da ascoltare. Però è chiaro che il ballo è la cosa più bella, quindi noi invitiamo sempre la gente a ballare ai matrimoni quando ci capita di suonare, chiaramente.
0: Ma sono anche voi ai matrimoni,
1: Sì,
0: quindi.
1: anzi, se qualcuno si deve
0: No.
1: sposare, ne approfittiamo.
0: Beh, adesso poi vedremo se vi conviene chiamare il duo Baselli Casadei. E quando è che vi si può ascoltare dal vivo prossimamente?
1: Allora, il prossimo concerto, abbiamo due concerti a fine giugno, uno in provincia di Brescia e uno al Folkest
0: In
1: in
0: Friuli?
1: Friuli, sì. E tra l'altro sarà un bellissimo concerto in una grotta, quindi appena me l'hanno proposto sono subito saltato sulla sedia.
0: Ecco, cosa c'è di così bello nel suonare in una grotta?
1: Beh, diciamo che io sono molto, noi in generale siamo molto affascinati da come il suono viene trasformato dall'ambiente
2: Esatto.
1: circostante, e quindi suonare dal vivo è una cosa bellissima. Noi lo facciamo il più possibile in acustico, per il suono in assoluto non esiste, esiste nel posto in cui si suona, e quindi una grotta deve essere piena di risonanze affascinanti da esplorare.
0: Ci presenti il terzo, ultimo brano che eseguite per noi?
1: Certo, come ultimo brano in realtà vi eseguiamo una piccola suite, una breve suite che segue un po' l'ordine in cui questi brani venivano suonati ai matrimoni. Quindi c'è un brano introduttivo che si chiama Kalebe Setzen, che era cantato dal maestro di cerimonia, che si chiamava Bad Con, e che era una sorta di giullare, era un brano quasi una pantomima, e lo scopo di questo brano era far piangere la sposa, ricordandole il tempo passato, cosa gli avrebbe aspettato durante la prima notte di nozze, insomma.
0: Quindi se chi ci ascolta, se le ragazze, le giovani donne che ci ascoltano si mettono a piangere, vuol dire che il brano ha funzionato. Esatto. Poi dopo che hanno pianto, cosa succede?
1: Poi la sposa veniva fatta alzare e veniva accompagnata alla huppa, che è il baldacchino nuziale che si vede molto spesso anche in tanti film. Lì veniva la cerimonia vera e propria, e poi dopo la rottura del bicchiere aveva il via la festa, che durava appunto un giorno, una settimana, dipende. E quindi questa suite segue un po' quest'ordine.
0: Però non suoniamo per una settimana intera.
2: Ci fermiamo
0: prima. Benissimo, allora io vi chiedo di riprendere posto. Noi siamo sempre in diretta da Piazza Verdi per Radio 3. Noi vi stiamo raccontando di questa musica di un mondo che non c'è più. CD Funa Welt, Was ist nicht mehr, musica da un mondo che non c'è più, della Da Vinci Classic, con Angelo Baselli al clarinetto, Gianluca Casadea alla fisarmonica, Kale Besetznes, Marsch zu der Kuppe.

0: Ecco, ora è finita. No, non abbiamo sognato tutto questo. Siamo realmente qui, senza sipario, con le facce un po' affaticate e senza applausi. Nessun trucco è riuscito, nessun effetto, nessuna parte si può dire sia riuscita. Tuttavia, ora che finalmente vediamo ciò che siamo, ora che finalmente potete vederci per quello che siamo, così, tutti interi, senza finzione, ora che tutti i miei incantesimi sono spenti, che non ho più spiriti da comandare, ora che proprio non ho più nessun potere, ora, insomma, non c'è niente da dire. Non c'è mai stato, forse. Eppure, la nostra vergogna, le nostre paure, la nostra teatralità incorreggibile, i nostri desideri, quelli sì, ancora accesi, e soprattutto, soprattutto, la nostra incapacità di trovare soluzioni, beh, tutte queste cose sono ancora qui, ci sono, più forti, più intense che mai, più vive che mai, ed è tutto ciò che abbiamo. Ecco, ora è finita. Ora sta a voi decidere di lasciarci ancora confinati in questo spazio, su quest'isola, oppure di liberarci. Un vostro soffio gentile o anche una piccola spinta all'altalena di Ariel deve gonfiare le nostre vele, altrimenti fallisce il nostro unico e semplice scopo, quello di dar piacere. Ecco, ora è finita.
1: Era la voce di Francesco Pennacchia, l'ultimo frammento della Tempesta di William Shakespeare che debutta questa sera al Teatro La Cucina a Milano e inaugura la edizione di quest'anno di Da vicino nessuno è normale, la rassegna che è ospitata dall'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Antonio Viganò, che cosa vuol dire mettere in scena La Tempesta con la compagnia alla ribalta? Il teatro, il palcoscenico è un'isola felice per certi aspetti?
2: È stata un'impresa importante per noi perché abbiamo dovuto un po' indagare, cercare quali fili rossi in questa commedia molto complessa in cui si possono riconoscere tante cose anche dell'opera di Shakespeare, di altre opere. Per cui il nostro lavoro è stato soprattutto cercare dei fili rossi che ci potessero raccontare qualcosa anche della nostra storia personale, della nostra comunità teatrale, come noi siamo. E forse ci sono dei fili rossi che per noi sono stati interessanti, sono stati un po' il tema dell'esilio, di qualcuno che viene esiliato in un posto, e questo per noi può essere un sentire che ci rimanda o ci risuona in un certo modo. Il tema dell'identità, di qualcuno che è lì alla ricerca di un'identità e anche di chi si vuole liberare invece di un'identità che non è propria, che gli hanno costruito sopra. E forse anche il tema della vendetta e del riscatto ci sembravano dei temi che potessero appartenerci e fare in modo che non abbiamo fatto una tempesta, diciamo, notarile, andando a prendere il testo di Shakespeare e costruendolo. Io penso che ci sia la traccia narrativa tutta, in qualche modo, o a spezzettoni, ma comunque senza interruzioni, ma però non è una ricostruzione, diciamo, notarile. Ci sono dei pezzi dove questa compagnia, che è un po' il racconto che noi facciamo, di una compagnia che ha l'esigenza di mettere in scena questa commedia, è lì per quello, ha poco tempo per farlo, e quella commedia gli darà una visibilità, gli darà un riconoscimento, finalmente diventano visibili grazie a questa messa in scena. C'è anche un po' di Edoardo, no? Della sua rilettura della Tempesta in qualche modo, per cui stiamo dentro questi temi con degli attori che...
1: Ecco, come hai scelto gli attori? Come è costruita questa volta la compagnia della ribalta?
2: Ma come sempre io da loro ho imparato una cosa che per me diventa un po', come dire, la traccia più importante: la loro capacità non di fare quei personaggi ma di essere. Io ho dei personaggi molto incarnati in qualche modo, ho delle figure, degli attori che riescono benissimo, proprio lo sono quasi di natura in qualche modo. Ho un Ariel che è un attore di lingua tedesca che però parla in italiano, si chiama Mickey Untertrifaller, e mi sembra che la sua capacità è di essere quella leggerezza di Ariel, quella possibilità, così come Ocalibano, che è stato, per chi ci conosce, il nostro Otello.
1: Devo dire, uno degli spettacoli più toccanti che ho visto negli ultimi anni, quello
2: Otello. Grazie di questo, grazie, perché anche lui, nonostante, diciamo, la sua fragilità, anche in qualche modo anche una forma di essere balbuziente, quel balbuziente come lo era nell'Otello, anche in Calibano ha qualcosa di incarnato, in qualche modo, di un'incapacità di raccontare anche la sua ribellione. Noi disegniamo un Calibano ribelle rispetto alla sua condizione, come lo è già nel testo della Tempesta, ma la sua ribellione è una ribellione attiva, viva, il volere essere lì, essere padrone del suo mondo e non in qualche modo colonizzato, come poi invece nel testo di Shakespeare avviene, e in quell'epoca in cui Shakespeare scrive La Tempesta, la colonizzazione inglese era all'ordine del giorno.
1: Tu hai anche organizzato un festival all'insegna dei corpi eretici, come alcuni degli attori che compongono la ribalta. Che cosa è cambiato nell'atteggiamento del pubblico in questi anni nei confronti di questi corpi eretici?
2: Per quanto ci riguarda, magari non riesco a parlare in generale, ma per quanto ci riguarda, siamo sempre su questo tema della condizione, io degli attori, come si dice, diversi col trattino, dove per cui la loro condizione sociale è evidente, per cui sono già portatori di una narrazione quando entrano in scena, perché la loro narrazione è la loro diversità, il cromosoma in più, il cromosoma in meno o qualche cosa. Però l'obiettivo che abbiamo sempre cercato di fare è che quella condizione potesse non essere esclusa, ma potesse diventare comunicazione il più veloce possibile, no? E lì c'è una lotta che è quella rispetto a un pubblico, rispetto soprattutto alla nostra capacità di far sì che quella condizione diventi comunicazione il più velocemente possibile, e riuscire a farlo anche con un pubblico che accompagna questo tipo di trasformazione. Per cui l'idea è, io penso che sia un momento difficile rispetto al tema dell'inclusione, al tema della diversità, al tema dell'handicap. È un momento difficile dove c'è un ritorno a delle forme di pietismo, all'accettazione, quando sono esposti sulla scena, io dico. Poi invece c'è un'attività straordinaria e diffusa di attività che merita un'attenzione maggiore, ma c'è un ritorno, c'è ancora tanti passi da fare culturalmente proprio rispetto a questo tema.
1: Nell'accettazione della diversità,
2: sì,
1: sostanzialmente.
2: In qualche modo, che ognuno non è sempre solamente la sua patologia, io non sono solo i miei problemi, loro non sono solo le robe, ma possono essere qualcos'altro, e quel qualcos'altro loro riescono a esserlo se gli dà la possibilità di farlo, se no sono prigionieri dentro una condizione, e fa anche comodo tenerli, io chiamo un po' imprigionarli amorevolmente, no? Ci fa molto comodo imprigionare amorevolmente alcune situazioni, alcuni handicap, alcune alterità, diciamo.
1: E che cosa hai chiesto di fare a Jason De Maio?
2: Jason che è dell'Otello, tanto per tornare al tema, cioè è quel corpo preparato, Jason è un corpo quasi, quando è arrivato da noi i primi anni, ormai sono tanti anni, faceva il pugile. Aveva voglia di pugile, per cui la coscienza del proprio corpo, e trova anche un grande piacere per essere il suo corpo, e per cui era perfetto per lui, per Ferdinando, questo giovane ragazzo che incontra Miranda, giovanissima, a 12 anni Miranda, e nasce quell'amore che oltretutto dominerà poi tutta la tempesta, sovrasta anche la rabbia di vendetta di Prospero, perché quel proprio corpo, e trova anche un grande piacere per essere il suo corpo, e per cui era perfetto per lui, per Ferdinando, questo giovane ragazzo che incontra Miranda, giovanissima, a 12 anni Miranda, e nasce quell'amore che oltretutto dominerà poi tutta la tempesta, sovrasta anche la rabbia di vendetta di Prospero, perché quell'amore lì, ecco, per cui Jason era perfetto in quel ruolo, anche

0: ragazza un modo anche suo di dimenticare il perché lì per un atto di vendetta anche lui, o la ricerca del padre naufrago.
1: Cara mamma, ci sono lavori faticosi dove però lo sforzo è compensato dal piacere. Questo mio umile lavoro che mi costringono a fare su questa isola sarebbe sia pesante che odioso se la donna che servo non fosse così bella, bellissima, così elegante nei modi da rendere piacevoli le mie fatiche. Questa donna che amo ha purtroppo un padre scorbutico, rigido dalla testa ai piedi, ma lei, sua figlia, è mille volte più gentile e cara. Adesso eccomi qua, obbligato a spostare e a catastare legna. La mia dolce padrona piange a vedermi lavorare, ma io sono leggero. Adesso, scusami, devo andare. Però devo dirti, più faccio fatica, più sono felice. Un abbraccio da tuo figlio, Ferdinando.
2: Era un frammento dalla Tempesta, da William Shakespeare, che il Teatro La Ribalta porta questa sera a Da vicino e nessuno è normale, per inaugurare la rassegna. Thomas Emenegger, Da vicino nessuno è normale è diventato la celebre frase di Franco Basaglia, che è diventata poi lo slogan del vostro festival. Però da molto molto molto vicino siamo tutti normali, forse.
3: Questa è una domanda difficile, perché partiamo dalla singolarità e anche poi dalla diversità delle persone, ma è chiaro che noi vorremmo che il contesto che noi costruiamo sia un contesto normale. Quando Antonio Viganò parla dell'Isola Felice, tu hai fatto la domanda, no? Il teatro è l'Isola Felice. In fondo il Paolo Pini, il grande parco di questa grande area, è una sorta di isola, no? Nei confronti della città.
2: È un immenso parco verde in una delle città più vive e forse per certi aspetti invivibili d'Italia, un polmone verde straordinario, ed è anche un'area che forse fa venire voglia a qualche speculatore immobiliare di farci qualcosa.
3: No, ma di questo non ci preoccupiamo più, perché ormai... diciamo, questo luogo è stato conquistato come un luogo pubblico, che ha una sua funzione pubblica che nessuno mette più in discussione.
2: E in questo il teatro è stato una chiave formidabile.
3: Il teatro è stato assolutamente importante, ma anche un po' la sua caratteristica da isola, perché in fondo chi viene lì poi si fonda anche con quest'isola, no? Questa è la magia delle isole. E che da nessun'altra parte ci si lega così forte con la terra, no? Come su un'isola. Inteso anche come memoria di questo luogo, no? Abbiamo molto lavorato che questo sia un posto che abbia un futuro, ma che sia anche molto attento nella memoria che questo luogo ha, molto violento, una memoria violenta e molto sofferente.
2: E Rosita Volani, tu che firmi la direzione artistica del progetto, che linea hai seguito quest'anno? Il ritorno di Antonio Viganò e della Ribalta ovviamente ha a che fare con quello che è il lavoro che avete fatto in questi anni.
4: Devo dirti che la linea che mi incuriosisce sempre, tu hai citato prima Basaglia, e Basaglia diceva una cosa molto bella, diceva che dobbiamo imparare a fare qualcosa col buio. E che è un po' anche la cosa che dice Antonio, essere capaci di guardare le ombre che ci abitano. In qualche modo Da vicino nessuno è normale, è appassionato di ombre, è appassionato di fantasmi, e quindi questa linea quest'anno ha preso corpo forse più che in altri momenti.
2: E puoi fare qualche esempio? Quali sono gli spettacoli che parlano del buio che ci portiamo dentro?
4: Ombrosi, sicuramente La Tempesta, perché è un attraversamento di emozioni molto

0: molto profonde e anche molto contraddittorie. Lo è Atomica, lo spettacolo che seguirà La Tempesta, è un lavoro dei Muta Imago ed è un carteggio bellissimo tra un filosofo, Günther Andersen, e il giovane uomo che ha sganciato per primo la bomba atomica. Era un uomo giovanissimo che ovviamente non si rendeva conto di quello che stava facendo davvero e delle conseguenze che avrebbe provocato.
1: Ed è un testo che ha diversi decenni, ma che ai noi di questi tempi è tornato di grandissima attualità.
0: È pazzesco. E questo, per esempio, è un altro pezzo del percorso. Un altro punto che secondo me è intrigante è questo lavoro dedicato di Ermelinda Nasuto, scritto insieme a Francesco Alberici, perché parla di un attraversamento della malattia. La malattia che ti coglie nel bel mezzo del tuo lavoro e comunque la devi far entrare. E in qualche modo questa storia è raccontata senza un finale, questa è la cosa interessante. E poi continuiamo a frequentare i fantasmi, per esempio con Ghosts dei Fanny Alexander, sono i fantasmi di Edith Wharton, e li riprendiamo nel lavoro di Georgina da Kay Tempest, di Georgina Picoln, Blue Motion, dove si riprende il testo di Tiresias che ha scritto Kay Tempest.
1: Perché il teatro riesce a parlare ancora oggi in questo contesto e portando avanti insieme la memoria e guardando al futuro? Credo che questo poi sia il filo rosso che unisce le diverse edizioni di Da vicino nessuno è normale, Thomas.
2: Ma credo che il teatro è uno strumento bellissimo per ragionare su noi stessi, ma anche sui tempi che viviamo. Noi abbiamo messo in testa al festival questa frase di Brecht che dice: che tempi sono questi in cui parlare degli alberi è quasi un crimine perché implica tacere su tante atrocità. Noi vorremmo ancora poter parlare degli alberi, no? Appunto quella isola felice, ma vorremmo anche nello stesso momento avere uno sguardo molto preciso sull'attualità e quello che attraversiamo. Quindi questa contraddizione o questa tensione che vogliamo mantenere viva per noi è molto importante.
1: E c'è un'attenzione anche Rosita al femminile nella programmazione sempre di Da vicino nessuno è normale.
0: A me viene spontaneo, non so come mai, ma sì, c'è, nel senso che è sempre presente in quello che facciamo, quindi a me suona naturale, ecco.
1: E un altro aspetto è come funzionano le serate a Da vicino a nessuno normale, perché non c'è soltanto lo spettacolo, è credo anche il contesto che rende unica l'esperienza di una serata all'ex Paolo Pini.
0: Secondo me è proprio entrare in un Thomas quest'anno la chiama isola, comunque in un mondo altro in cui noi stiamo invitando da 30 anni i cittadini, quindi diciamo che il teatro e la cultura sono stati come una testa d'ariete che ha aperto i cancelli e noi avevamo bisogno e continuiamo a desiderare che le persone vengano a fare esperienza del cambiamento. Quindi, come dici tu, c'è tutto l'ingresso, c'è il bar con l'aperitivo, il ristorante dopo, ma allo stesso tempo c'è un percorso con sotto le luminarie che si fa in mezzo agli alberi, che secondo noi, un po' come dice Ariane Munchkin, aiuta a pulire il cervello prima di dover lavorare di nuovo a teatro.
1: Quindi c'è questa soglia che è il percorso che porta dall'ingresso verso il teatro, la cucina. E c'è anche da dire che alcune delle strutture dell'ex ospedale psichiatrico continuano a funzionare ancora oggi all'interno del parco. Quindi c'è in qualche modo un rapporto tra quello che succede nel campo dello spettacolo e quello che succede sul versante sanitario, Thomas.
2: Assolutamente sì, c'è una grande eterogeneità di persone che attraversano questo posto. Tra l'altro una cosa che abbiamo cominciato a fare, abbiamo lanciato un biglietto molto a ribasso per le persone che abitano in zona, che normalmente sono persone che non vanno a teatro, ma che ha un successo molto interessante, nel senso che non arrivano solo diciamo il popolo che sa il teatro, che conosce il teatro, ma vengono anche persone che arrivano per la prima volta, sono incuriosite. E poi c'è tutto il resto.
1: Anche perché poi voi avete fatto un lavoro sul quartiere, penso alla non scuola, penso ai laboratori dell'Ariete, quindi siete anche usciti dal recinto dell'ex Paolo Pini negli anni scorsi e magari qualche curiosità si è innescata.
2: Assolutamente sì, questo per noi è fondamentale, che ci siano questi mille rivoli che in qualche modo alimentano quest'isola, che viene attraversato da figure anche molto molto diverse.
1: E a questo punto io chiederei a Giovanni Franzoni perché hai deciso di incontrare Glenn Gould. Che cosa c'è che cosa hai in comune con Glenn Gould?
3: Oddio, purtroppo poco, credo. No, in realtà ci siamo incontrati per caso, come mi è successo ultimamente tante volte con personaggi che ho amato nella mia adolescenza. Mi è successo con Oscar Wilde, mi è successo con Francis Bacon e mi succede adesso con Glenn. Ed è arrivato anche lui da solo. Mi hanno coinvolto e ne sono molto felice, come è stato per Oscar e anche per Glenn, per Francis. In comune abbiamo forse la paura di stare in scena, probabilmente, che passa con gli anni, ma che rimane sempre un po' un piccolo momento di sacrificio, che darsi in scena. E lui infatti ha smesso di fare i concerti, ma amava molto più stanze e posti come quello in cui siamo ora, amava stare in sala di registrazione. La sua felicità era immaginarsi in una sala di registrazione tutto il giorno, tutta la notte. In comune abbiamo forse che elaboriamo le cose di notte, in comune abbiamo, vabbè, per rubare un sorriso, siamo della Bilancia, come anche Oscar Wilde. E forse,
1: quindi dici che fanno il casting guardando l'oroscopo, il quadro astrale.
3: Il quadro astrale, no, scherzo, è arrivato, me l'ha proposto Mario Scandale da un testo scritto da Jonathan Lazzini, segnalato in vari premi, e abbiamo avuto un po' di madrine, come a Istria abbiamo fatto la prima lettura con Claudia Cannella, abbiamo fatto un'anteprima per stanze con Alberiga
1: al Quinto
3: e adesso con Rosita
1: debuttiamo
3: nello spazio vero e cercando di usare lo spazio al meglio che possiamo. Uno dei nostri intenti è, in questo testo, in questo spettacolo che si chiama Glenn, una variazione, e variare anche rispetto allo spazio che abbiamo a disposizione, cioè fare suonare un po' lo spazio che abbiamo con quello che abbiamo.
1: E che cosa ti ha incuriosito, Rosita, nel ritratto di un personaggio geniale, ma in qualche modo ai limiti della follia?
0: Intanto io sono un'appassionata delle variazioni Goldberg e, essendo un po' ossessiva, è uno dei dischi, perché io sono ancora i dischi, che ho sentito di più e conosco ogni voce, ogni singulto di Glenn quando suona, quindi ha toccato assolutamente la mia ossessione ed è stato molto facile desiderare raccontare un po' di più questo musicista pazzesco di cui io per esempio non sapevo nulla, quindi partendo dal non sapere niente, conoscendo solo la sua opera, mi ha molto intrigato e incuriosito, leggendo le varie fasi del copione, conoscere tutte delle sue ossessioni, buffe, i guanti, le mani nell'acqua bollente, tutte cose che fanno parte di un corpo che è un corpo poetico tutto.
1: C'è anche una dimensione ossessiva in Glenn Gould che forse vi ha affascinato, Thomas.
2: Assolutamente sì. Io credo che in fondo per fare questo lavoro che facciamo da 30 anni ci vuole non solo ossessione ma anche una sorta di possessione. Non è molto chiaro se questa cosa la possediamo o se noi siamo posseduti da questa cosa, ma diciamo non rispondiamo a questa domanda.
1: l'ultima cosa, le date, cominciamo stasera al 30 maggio, andate avanti per un mese, praticamente tutti i weekend ci sono 3-4 spettacoli, c'è una dimensione sempre di ricerca sperimentale nelle scelte che fate, sia dal punto di vista dei programmatori sia anche dal punto di vista del pubblico, cioè un pubblico che è disposto, curioso, disposto a rischiare.
0: Io credo che il pubblico abbia molta voglia di qualcosa di nuovo, perché siamo sempre portati a far finta di dover dargli quello che chiede, e io rispetto a questo sono contrarissima. Siamo tutti curiosi come scimmie, e la curiosità è un nutrimento che ci fa molto bene, quindi secondo me il nostro compito è assolutamente costruire percorsi nuovi e incuriosenti per i più piccoli e per il pubblico invece più abituato ad andare a teatro.
1: Quando dici per i più piccoli, che cosa intendi?
0: E per me sono i più piccoli, sono i nostri adolescenti della non scuola.
1: Che è ormai un appuntamento fisso per Da vicino a nessuno è normale.
0: E poi per esempio tieni conto che sia La Tempesta che Atomica sono stati fatti anche in mattine per le scuole, quindi è proprio un avvicinamento ai giovani, ai più piccoli.
1: E che cosa hanno dato i giovani, i ragazzi più piccoli da vicino a normale al vostro progetto, Thomas?
2: Io credo che loro ci aiutano a aprire a una dimensione che noi come adulti spesso abbiamo perso, ed è quello dell'immaginazione. Ed è in fondo fondamentale per il nostro lavoro che facciamo ogni giorno al Paolo Pini, e ha a che fare molto con le relazioni che abbiamo con le persone. Potersi immaginare qualcos'altro, immaginarsi delle cose che apparentemente sembrano impossibili, ma invece con i ragazzi, con i giovani, ci si può immaginare: no, ma questa cosa potrebbe essere possibile. È come se in qualche modo quel lavoro che facciamo con loro fosse una sorta di cannocchiale attraverso il quale si può guardare sul proprio futuro, e questa poi sprigiona un'energia incredibile.
1: Benissimo, allora Da vicino a nessuno è normale, partiamo questa sera con La Tempesta. Vi abbiamo fatto ascoltare un paio di frammenti all'inizio di questa mezz'ora. Il 14 di giugno, domenica, Glenn, una variazione con Giovanni Franzoni, testo di Jonathan Lazzini, regia di Mario Scandale.
4: Svegliarsi un bel giorno ed essere insieme. Io e il mio pianoforte, Glenn e lo Steinway, Glenn Steinway, Steinway Glenn, soltanto per Bach. L'ideale sarebbe che io fossi lo Steinway, che non avessi bisogno di Glenn Gould per suonare. Il suonatore ideale di pianoforte è colui che vuole essere il pianoforte. Ogni giorno appena sveglio mi dico: voglio essere lo Steinway. Non voglio essere l'uomo che suona lo Steinway. Io voglio essere lo Steinway. Voglio sfuggire all'essere umano che è in me. Mi è stata affibbiata anche l'etichetta di prima donna. Sì, perché mentre registravo proprio le Goldberg a New York, annullai due o tre sedute, che sarà mai. Non c'è niente di caratteriale in tutto questo, semplicemente mi rifiuto di suonare quando non mi sento perfettamente in forma e non posso dare il meglio di me. E poi è ora di finirla con una musica deformata, pervertita, rivolta contro il popolo, una musica piena di avidità e di brama di guadagno. Mi piacerebbe un ambiente musicale in cui non si sia costretti a prendere partito. Mi piacerebbe un mondo in cui nessuno si preoccupasse di ciò che fa o pensa il suo vicino, disfarsi dello spirito di competizione, distaccarsi dal mondo, l'arte come l'atomica. Sono puritano, sono l'ultimo dei romantici, sono instabile, come tutti. Ancora. Ancora una fuga. Prima di dormire. Ancora. Un adagio per sistemarmi prima di uscire, di nascosto. Ancora un rondò e ci salutiamo senza strette di mano, cuori solitari, distratti dai titoli di coda. Voglio andare lontano, dove non devo toccare nessuno. Io non sto più nella pelle, nella mia pelle. Sono pazzo, direte. Certo che lo sono, vi dico. Glenn parla alle ombre, ai fantasmi della tastiera. Glenn se ne sta tra le sue spalle, tra i suoi denti. Gould è difficile da rappresentare, da catturare. Gould sparisce e riappare come un'ombra. Gould è enigmatico. Glenn è generoso. Gould è sfuggente. Glenn è leale. In orbita, Glenn. In orbita. Sono anni che non accordo più il mio Stanway e lui risponde ad ogni mio desiderio. Mai più lascerò che qualcuno gli si avvicini. Lontano, dove non devo toccare nessuno.

0: She's Analog, ovvero Stefano Calderano alla chitarra elettrica, Luca Sguera alle tastiere e Giovanni Iacovella alle percussioni. Il brano Tingle, intanto She's Analog, come vi è venuto in mente questo nome? Vai Stefano.
1: Grazie. Ci è venuto in mente pensando che nell'arte in generale ci deve essere una componente femminile. Noi per forza di cose
0: siete tre uomini barbuti.
1: Siamo tre uomini barbuti, quindi abbiamo riportato questa componente nel nome, per di più dotandola di una ulteriore connotazione che è l'analogicità, per distinguerla da una certa dando a digitale, che poi è semplicemente una cosa un po' convenzionale, dandogli un significato di più finto, di analogico. Chiaramente noi usiamo tantissimi aggeggi digitali, quindi
0: e lì volevo arrivare, cioè lei è analoga ma voi siete molto digitali, avete un rapporto simbiotico con l'elettronica. Luca,
2: eccomi. Sì, come diceva Stefano, sono tanti gli strumenti che usiamo, a partire da quelli acustici, però tanto il mondo dell'elettronica, che amiamo tanto come musica e cerchiamo un po' attraverso, la pensiamo un po' come strumento, la possibilità di espandere, diciamo, gli strumenti acustici attraverso queste tecniche più digitali, come dicevi te, ci danno la possibilità di interagire tra di noi e cercare forse un modo di rapportarci tra di noi che diventa quasi irrazionale, perché non sempre riusciamo noi stessi a capire, figurati i fonici ad esempio o il pubblico,
0: cioè dici che va per la sua strada e non si capisce se arriva da quale dei musicisti arriva.
3: Sì, spesso si confonde un po' la sorgente delle fonti sonore, e questa è anche una cosa, è un gioco che ci piace fare in realtà parecchio, ecco.
0: Cioè mettere nei guai i fonici, esatto, sostanzialmente.
3: Esatto.
0: Sostanzialmente. Allora, sì. Giovanni Iacovella, tu hai la batteria ha una funzione molto importante nel vostro lavoro. Come costruisci la tua parte, per usare un termine teatrale?
3: Sì, difficile. Devo dire, sicuramente nel corso degli anni si è consolidata un po' una pratica, diciamo, che è un po' difficile mettere in parole, e diciamo ormai sono 7 anni che suoniamo assieme, quindi ecco, cioè si è sviluppato un linguaggio del trio proprio, quindi diciamo tutto avviene in modo organico. Per quanto riguarda la batteria, posso dire che cioè quello che mi sento di fare, ecco, è dare sostegno a tutto quello che succede dal punto di vista ritmico, insomma, renderlo appunto ancora più, il tutto più organico possibile, insomma, come se fosse appunto un unico organismo in qualche modo.
0: Hai detto che è 7 anni che suonate assieme, avete fatto il primo disco dopo 2 anni, questo ci sono voluti 5 anni.
3: Esatto, sì.
0: Perché ci avete messo così tanto tempo, Stefano?
1: La risposta facile è che in mezzo ci sono state tantissime cose, tra cui una pandemia.
0: Dettagli? No, ci sono tantissimi musicisti che hanno approfittato della pandemia, sì, per aumentare la produttività.
1: In realtà, invece la risposta sincera è che in questo disco siamo andati molto in profondità. Il primo disco era più frutto veramente di un'attività live molto sfrenata, noi amiamo ricordarla come molto selvaggia, nel senso che proprio il materiale del primo disco è nato attraverso improvvisazioni. Poi abbiamo avuto un momento in cui ci siamo fermati, abbiamo cercato di strutturare il tutto, però nasceva così. Col secondo disco abbiamo detto ok, dobbiamo lavorare in un altro modo, e è stato, tanto per cominciare, un lavoro di ricerca su qual era la prassi che volevamo adottare.
0: Prassi intendi metodo compositivo?
1: Metodo compositivo, nel senso che sicuramente tutto quello che facciamo assieme nasce, cioè c'ha una partenza e una partenza improvvisata, nel senso sono delle session in cui noi, quindi delle session in cui possiamo darci delle linee guida oppure no, quindi già questo rientrava nel discorso come scegliamo di lavorare. E poi abbiamo, in realtà, sì, sono passati 5 anni dalla effettiva poi pubblicazione, però in realtà noi dopo 3 anni di lavoro avevamo trovato una, quella che poi è stata la nostra, quello che dà il taglio a questo disco, e cioè tutto un lavoro di collage che abbiamo fatto sia, in realtà abbiamo fatto in pre-produzione prima, poi abbiamo registrato del materiale, poi dopo abbiamo passato moltissimo tempo in post-produzione a sistemare questi pezzi di pezzi, e la cosa interessante poi per noi è stata, ok, adesso poi però ritorniamo a suonarli non come se fossero dei singoli pezzettini giusto apposti, ma come se fosse un flusso, quindi ritornare a quasi a come l'avevamo messo su.
0: E come si fa a ritrovare, diciamo, l'energia, la libertà, la creatività delle improvvisazioni una volta che avete fatto tutto questo percorso di sedimentazione, costruzione dei brani? Come fate a ritrovare l'autenticità dell'interpretazione, Luca?
2: Dal vivo, col pubblico davanti. Sicuramente quello è un elemento che ci pone ogni volta nella condizione di ritrovare la freschezza originaria, proprio perché gran parte delle volte quel pubblico ci sente per la prima volta.
0: E quindi che succede quando il pubblico vi sente per la prima volta?
3: Beh, è sempre un po' un'esperienza, cioè almeno da quello, dai feedback che ci arrivano, il concerto viene spesso descritto appunto come la percezione di un lungo viaggio, no? in qualche modo.
0: E quindi non spiegate i pezzi prima, durante e dopo, attaccate a suonare, sì, e via. No.
1: Tra l'altro è un unico flusso.
3: Sì, quindi sì, appunto un unico flusso, insomma si comincia e poi finisce, insomma 45-50 minuti dopo, però insomma i feedback sono spesso positivi, quindi...
0: Però allora vi faccio fare una cosa che di norma non fate: il prossimo brano, quello che ci suonate, Narrow Pass, come nasce, perché avete scelto questo titolo, che ci potete raccontare di Narrow Pass?
1: In realtà i titoli della musica strumentale sono molto strani, nel senso che spesso vengono dati dopo, quindi in realtà è No Longer Not Yet che detta un po' la linea a tutto, nel senso
0: No Longer Not Yet che
1: è il titolo del
0: CD.
1: Disco, esatto, sì, che è anche un tentativo di restituire a parole in una maniera un po' poetica quello che è la costruzione del disco, questo appunto non trovarsi in un punto che potenzialmente è gravido di futuro però ancora sta nascendo. E Narrow Pass è quella sensazione di dover passare in
3: una strettoia
1: senza toccare né da un lato né dall'altro, è un po' Schiller Cariddi, per riuscire ad arrivare
0: di là e poi vedremo che cosa c'è di là. Benissimo, allora noi siamo sempre in diretta, sempre a Piazza Verdi, sempre a Radio 3. Chi ci volesse scrivere sms 335 56 34 296. Noi stiamo raccontando il CD No Longer Not Yet di She's Analog, ovvero alla chitarra elettrica Stefano Calderano, Luca Sguera al piano, Giovanni Iacovella alla batteria.

0: She's Analog, Narrow Pass, dal vivo in diretta a Piazza Verdi, Radio 3. Adesso però c'è una domanda che molto stupida che vi devo fare. Abbiamo appena festeggiato i 100 anni di Miles Davis. Siete più rock o siete più jazz? tocca a Luca Sguera.
1: Più jazz
0: nettamente. E rock c'entra o non c'entra?
2: C'entra, sì.
1: Di più.
2: No, c'entra, sì. Forse più nelle pratiche di approccio. Ci piace fare i dischi, ci piace lo studio, ci piace perdere tempo nello studio, anche appunto con la post-produzione, il missaggio, il mastering. Però è vero, il nostro approccio è jazz nella misura in cui partiamo da una libertà espressiva, l'improvvisazione è una, anche se magari non è idiomatica, magari non è legata al linguaggio del jazz in particolare, però è quello che ci porta all'interno dell'affare musicale.
1: Infatti la ricerca è stata anche un po' rispetto all'etichetta, la ricerca è stata quella di trovare delle etichette dove la musica non ha una definizione di genere. Da questo punto di vista Carton è sicuramente torto. Abbiamo con noi Tommaso.
3: Ciao a tutti.
0: Che è il produttore.
3: Sì, sono Tommaso di Torto Editions di Genova. È un'etichetta che si occupa di improvvisazione, di sperimentazione, anche cantautorato al caso, ma...
0: E perché questa attenzione all'improvvisazione oggi?
3: Io posso parlare per me, sicuramente.
0: Sì, ovviamente.
3: È una cosa che fa parte del mio percorso in maniera preponderante e che è stato un po' il veicolo per crearmi tutta una vita di contatti, di persone, di lunghe sessioni e di ponti che si creano poi tra le persone attraverso la musica.
0: E come dal punto di vista di un produttore si può far sedimentare un'improvvisazione in un prodotto fissato per l'eternità?
3: È un gran dilemma. Ci sono anche gli improvvisatori puri che rifiutano sicuramente il fatto di poi trasferire su un supporto quello che hanno fatto, ma al giorno d'oggi il supporto stesso sta traballando nella sua identità, no? Ormai che è tutto liquido. Tornando alla domanda di prima, secondo me loro sono proprio jazz rock nel mezzo, proprio anche nell'uso dei timbri e la scrittura anche si pone un po', cioè non è solo improvvisazione e non è composizione. Sicuramente una cosa che mi ha attirato molto, che mi ha subito massaggiato un po' i timpani, è stato proprio l'uso dei timbri, di certi timbri, che timbri che prendono sia dal rock che dal jazz, che usano gli ambienti, che usano lo spazio.
0: Tu Giovanni Iacovella, non hai detto niente quando ti sei chiesto rock e jazz, però
4: Allora, sì, cioè sicuramente sono due correnti che hanno influenzato tutti molto e anche hanno influenzato il progetto, e c'è da aggiungere secondo me una componente che riguarda la musica elettronica, che soprattutto per quanto riguarda questo lavoro ha influenzato molto appunto la scrittura e poi anche il riportare dal vivo quello che succede nel disco. E niente, quindi sicuramente rock nell'attitudine, jazz nel dettaglio, mi viene da dire, e con una grande matrice, diciamo, elettronica dietro, ecco.
0: E Stefano, che cosa vuol dire avere questa grande passione per insieme l'improvvisazione e poi per la post-produzione? Sembrano due cose che vanno in direzioni opposte, caldo e freddo.
2: Sì, tra l'altro stavo pensando al discorso di Miles Davis, no? Che chiaramente proprio noi tre, ma poi a tutti, arriva attraverso un supporto. Quindi anche in quel caso lì ci sono state, noi siamo, cioè, quando facciamo i tour in macchina, il secondo quintetto di Miles è proprio una...
0: La vostra colonna sonora.
2: Una tappa fissa nelle playlist infinite che componiamo. E comunque ci arriva attraverso un supporto e finiamo, e ognuno di noi finisce per ricordare quella versione in quel disco, quel passaggio, quel fraseggio, come se fosse a un certo punto, cioè chiaramente è stato da un certo punto di vista è stato bloccato nel tempo per l'eternità, quindi forse da un certo punto di vista perde, o forse non lo so. C'è una frase che ci ha ispirato moltissimo dopo, è una frase di Tina Modotti, fotografa italiana, emigrata
0: dalla vita avventurosa,
2: dalla vita super avventurosa in Sud America, nel Messico, molto legata agli ultimi, però parlando appunto di questa fotografa, quindi immortala il tempo, cioè rende
0: sì, lo
2: tempo,
0: fissa per l'eternità,
2: per l'eternità. Lei coraggiosissimamente dice: io non ho paura di questa cosa, cioè non ho paura del fatto che l'opera nel momento in cui il mio occhio la vede e poi io scatto, tutta la realtà viene messa da parte, c'è solamente quel dettaglio, anzi mi sento sfidata da questa cosa. E io penso che questa cosa qui ha a che fare un po' pure con come abbiamo lavorato, nel senso, sì, da un certo punto di vista poi vengono fissate per sempre, anzi poi abbiamo lavorato proprio di post-produzione, di dettaglio, di stanze, però effettivamente questa cosa poi a sua volta ha influenzato come poi suoniamo, come poi stiamo suonando questo materiale, che chiaramente ha dei margini di improvvisazione giganti, nella misura in cui noi abbiamo usato questa prassi strana, cioè non è neanche così paradossale da un certo punto di vista.
0: E avete date dal vivo prossimamente che possiamo annunciare?
4: Sì, allora la prima è sicuramente il 5 luglio in questo festival che si chiama Terre Graffiate,
1: Bassano del Grappa,
4: e poi ad agosto, il 28 agosto, saremo a Stoccolma per un festival, e anche il 9 agosto saremo in questo festival in Puglia che si chiama Secolare, a suonare, quindi per ora queste tre, diciamo, sì.
0: E per voi è importante suonare all'estero? Come funziona?
4: Assolutamente, diciamo, questa è una cosa che sta succedendo soprattutto ora, diciamo, rispetto alla storia del gruppo, e quest'anno, diciamo, è per noi un anno importante perché appunto si stanno presentando occasioni di suonare all'estero, e è importante perché, diciamo, siamo convinti che questa musica possa avere, cioè ha sicuramente uno spazio e una risonanza al di fuori dell'Italia, può averlo, e penso che interessa a tutti, diciamo, esportarla tra virgolette il più possibile, ecco.
0: Ma in che senso è musica italiana? O è musica internazionale?
3: Se non rispondete, il bello dell'improvvisazione, cioè del mondo dell'improvvisazione, è che questi confini diventano veramente un po' stupidi, no?
0: No, l'avete detto voi, però, italiana. Non sarebbe venuto in mente.
3: È quello che mi piace, è che sì, cioè, sicuramente i musicisti singoli poi hanno un loro dialetto, diciamo, e mi diverte molto anche che loro vengano, infatti tutte le volte che li incontro gli chiedo: ma dove vi vedete voi? Perché uno viene da Roma, l'altro è da Verona, l'altro da Gaeta, poi dove, cioè, hanno una base dove si incontrano, tipo
0: in macchina a ascoltare Miles Davis, esatto. Mi sembra di capire.
3: E quindi nell'improvvisazione, nella musica strumentale più ampiamente, questi confini spesso
0: svaniscono. Sì, svaniscono. E come vi siete conosciuti voi tre?
4: Allora, io e Stefano tramite amicizia in comune,
1: io e Giovanni di persona a Siena,
4: esatto.
1: E di conseguenza Giovanni mi ha detto: guarda, suono con questo chitarrista, ti andrebbe di farci una suonata? Gli ho detto: alto là, io stavo partendo per andare a fare un master di 2 anni all'estero, partivo dopo una settimana, gli ho detto: guarda, io un po' di tempo ce l'ho, però poi parto, quindi non so se voglio fare un progetto. Ci siamo visti, abbiamo suonato un pomeriggio e ci siamo sentiti obbligati a continuare questa storia. I primi anni sono stati essenzialmente dal vivo, ci incontravamo e, come diceva Stefano prima, salivamo sul palco e suonavamo. Io sono tornato in Italia, Giovanni è ripartito Quindi i primi 4-5 anni sono stati così: appuntamento da qualche parte e palco.
0: Ultimo ascolto, Danse Macabre. Come vi è venuto in mente di fare una danza macabra?
2: Un po' pensando proprio alla danza macabra, un po' legandoci al titolo, un po' legandoci a questo fatto di attraversare una zona liminale, quindi buttando in mezzo pure Tina Modotti, abbiamo pensato molto anche alla festa dei morti,
0: al Dio dello Smertos,
2: e quindi okay. C'è un po' di questa roba.
0: Siamo partiti con un'estasi, un matrimonio, e adesso chiudiamo la parte musicale con una danza macabra. Stefano Calderano, chitarra, Luca Sguera alle tastiere, Giovanni Iacovella alle percussioni, ovvero She's Analog. Ultimo ascolto, sempre a Piazza Verdi, Radio 3, Danse Macabre dal vivo.

0: Buon pomeriggio Katia, abbiamo fatto una puntata molto maschile fino a questo momento, adesso proviamo un pochino a riequilibrare.
1: Sono arrivata io allora a parlare di cinema. Buon pomeriggio Oliviero, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e ti volevo come incipit di questo spazio far notare una cosa. Siccome tu la scorsa settimana sei stato nostro ospite al telefono quando in conduzione c'era Gaia Varon e parlavi di pubblico e di pubblichi, sì. i pubblichici insomma la domanda era proprio quale pubblico per il teatro, e spesso qui noi abbiamo anche, ci siamo un po' dispiaciuti delle volte del pubblico cinematografico che magari non andava incontro a certe nostre aspettative, nostre speranze, e
0: cioè non ti obbediscono abbastanza.
1: No, esatto, no, però volevo farti notare che in 3 giorni di programmazione, inizialmente era previsto infatti nelle sale cinematografiche grafiche per 3 giorni, il docufilm di Pippo Mezzapesa dedicato a Marrakesh, che si chiama King Marrakesh, e ha fatto quasi 1 milione di euro, che è un risultato stratosferico, tanto che verrà allungata la 3 giorni in molte sale. È vero che Pippo Mezzapesa noi insomma l'abbiamo già conosciuto per altri film anche premiati con la Davide Donatello, comunque insomma è un cineasta solido, però non so quanti siano andati in realtà al cinema sapendo che dietro la macchina da presa c'era Mezzapesa, e in realtà quanti siano andati sulla fiducia. Fra l'altro Pippo Mezzapesa curiosamente ha diretto anche Ti mangio il cuore, che è valso a Elodie un David, e qui Elodie torna nel racconto della, così un, direi proprio un coming of age, un racconto esistenziale del ragazzo partito dalla Barona, anche se poi non è partito proprio da Milano, però insomma il cerchio si chiude con un block party nei luoghi dove è cresciuto. Quindi insomma 1 milione di euro, incasso altissimo, e invece al quarto posto resiste Michael, che è dedicato a Michael Jackson, di cui abbiamo parlato anche qui già parecchio tempo fa, sì, e la sua corsa non è ancora terminata e siamo ancora in quasi 400 cinema. Quindi io non ho risposte, anzi ti lancio la palla e ti dico per la prossima volta pensaci e sappimi dire cosa ne pensi, però forse la musica è il veicolo, oppure non...
0: Sicuramente per tutta una fascia d'età la musica è una chiave formidabile di aggancio.
1: E infatti in questi 2 casi assolutamente. Poi oltretutto anche in altri film che stanno arrivando al secondo posto, terzo posto tra i film più visti, c'è ad esempio un film Backrooms, che è un horror, che è un fenomeno virale, diventato virale su YouTube, e anche qui ci sarebbe da pensare a un nuovo pubblico, quindi che parte da un medium
0: e arriva
1: sull'altro. Quindi insomma
0: questo è anche molto curioso. Io credo che in questo palazzo in Corso Sempione ci siano numerose backrooms che dovremmo anche cominciare a esplorare, Katia.
1: Ma come le gemelline, dici, di Shiny, esatto. Io e te che esploriamo. No, invece il film di cui ti volevo parlare è un film che si chiama No Good Man di Shahrbaz Sadat, l'avrò detto sicuramente male perché è un nome afghano, Shahrbaz Sadat. È una cineasta che già è stata a Cannes varie volte, con questo film ha aperto la Berlinale quest'anno, e è un film molto interessante perché lei vive ad Amburgo dal 2021 e quindi è stato tutto ricostruito ad Amburgo, ma
0: cioè l'Afghanistan ricostruito in Germania.
1: Esatto, è ambientato in realtà appunto in Afghanistan, ed è una curiosa miscela molto riuscita di un quasi, all'inizio potrebbe sembrare un cinema verité, perché insomma ci sono parti che sembrano quasi un po' documentaristiche, poi prende un po' la commedia romantica, riesce a tenere insieme tutto e ci si diverte e si riflette anche moltissimo, perché in realtà la protagonista è una ragazza, una donna di 36 anni interpretata dalla stessa regista, che vuole fare la camera woman in un'emittente televisiva locale afghana,
0: dove le donne non hanno delle grandi facilitazioni situazioni nelle carriere di tutti i tipi.
1: Esattamente, quindi lei si mette a raccontare attraverso la sua macchina da presa cosa succede quando vuoi fare questo genere di percorso, e che poi è già il percorso di una persona estremamente determinata che non si ferma ai primi no, però all'inizio viene derisa, proprio la parola è bullizzata, umiliata, derisa. Lei non si ferma, però viene relegata sempre a questi programmi di cucina, programmi trash. Invece poi, per una serie di circostanze favorevoli, riesce a seguire il giornalista d'inchiesta più famoso dell'Afghanistan in un viaggio, e in questo viaggio quindi noi vediamo cosa vuol dire per lei cercare di lavorare. Tipo, l'intervistato arriva, vede che lei, che dietro la macchina da presa c'è una donna, e si rifiuta di essere intervistato, prende e se ne va. Nei ristoranti, alla fine del lavoro, si va tutti insieme a festeggiare la fine della giornata, lei non viene servita perché non sta dietro un tendone dove devono stare sedute le donne nascoste alla vista degli uomini se vogliono mangiare, se no non verranno cibate in nessuna maniera. E poi appunto vediamo tanti spezzoni, insomma, di vita vera, donne che non possono guidare se non accompagnate da un uomo, e per cui il suo lavoro diventa veramente lei non viene servita perché non sta dietro un tendone dove devono stare sedute le donne nascoste alla vista degli uomini se vogliono mangiare, se no non verranno cibate in nessuna maniera. E poi appunto vediamo tanti spezzoni, insomma, di vita vera, donne che non possono guidare se non accompagnate da un uomo, e per cui il suo lavoro diventa veramente un percorso a ostacoli, perché tutte queste cose lei le deve fare per lavorare.

0: comico perché è una situazione assurda.
1: È un po', diciamo, spingendo il pedale del, in certi momenti del, della leggerezza e del surreale. E poi con questa sorta di liaison faticosa che nasce con il suo giornalista, insomma, che lei deve seguire, in questo è, la regista è molto brava, perché anche lui trascorre gran parte della prima parte del, del film colmo di pregiudizi, e quindi è proprio come se lei fosse veramente l'ultima della scala sociale che gli è capitata, perché è stata una sostituzione dell'ultimo momento, ma poi anche lui piano piano si dovrà ricredere. Infatti all'inizio il titolo, che è No Good Man, è proprio della serie Non esistono uomini per bene, cioè come un però è un po' un bias che poi si disvela invece durante il film. Sì, esistono uomini per bene, ce ne sono magari meno, e ce ne sono da andare a cercare dietro tutta questa coltre proprio di ostilità e di pregiudizio. Il film è ambientato nel poco prima della, del ritorno dei talebani, ma lei in una scena molto dura grida dicendo era così prima e sarà così dopo, non è questione di cambio di regime. E fra l'altro il film è dedicato a sei reporter afghani che sono stati uccisi nel 2006. Quindi insomma si tiene insieme molti registri, li tiene insieme bene. Devo dire che con i film precedenti aveva anche vinto dei premi, quindi insomma aveva già mostrato di sapersi muovere. Se posso dare una reference, come dicono quelli che parlano bene, piacerà a chi è stato un fan di Persepolis di Marianne Satrapi, che è stato insomma uno dei film più visti sulla condizione femminile in certi paesi. Lì poi vabbè c'era l'animazione, insomma, però ha aperto un po' questo genere di finestra, e quindi questo film piacerà a quelle donne che, e agli uomini ovviamente, i good men che sono andati a vedere questo genere di film.
0: E nel frattempo è partita un brano della colonna sonora del film.
1: C'è anche fra l'altro Britney Spears, c'è un po' di tutto. Comunque bella la colonna sonora, film appunto che è anche insomma accompagnato da questa meravigliosa voce. Era il 1946, Billie Holiday cantava No Good Man.
0: Noi ci risentiamo tra una decina di minuti dopo il GR, sempre Piazza Verdi, sempre Radio 3. That ain't good. He's always bringing

made a fire, and in his eyes.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Ancora nulla di fatto per un accordo che metta fine alla guerra in Iran. Intanto un missile iraniano colpisce una base statunitense in Kuwait, 5 militari feriti. Il presidente Trump prende ancora tempo sul memorandum d'intesa con Teheran. Posto che la riapertura dello stretto di Hormuz è nell'interesse di entrambi, gli Stati Uniti insistono sullo smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, mentre l'Iran vuole lo sblocco dei suoi fondi congelati all'estero. Da Gaza la notizia dei morti dall'inizio del cessate il fuoco stabilito a ottobre 2025. I palestinesi uccisi sono 929. Le indagini sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera lo scorso febbraio, dopo la madre della bambina in carcere da 4 mesi, è finito agli arresti anche il compagno della donna. L'uomo, 42 anni, è accusato di maltrattamenti aggravati dal decesso. Nel suo cellulare sono state trovate foto scioccanti della piccola con il volto tumefatto. Lividi che la madre aveva detto erano stati causati dalla caduta, e un video in cui Beatrice, costretta a fumare, scoppiava a piangere. 2 gravi episodi di violenza sulle donne in provincia di Catania. Un uomo ha ridotto la moglie in fin di vita, mentre a Ferrara una 50enne è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione.
4: Una chiamata nel cuore della notte ai carabinieri di Ferrara. È così che Vladimiro Lombardi, 52 anni, ha allertato i militari chiedendo aiuto per la moglie Samantha Zironi, 50 anni. Ma quando le forze dell'ordine sono arrivate nell'appartamento della coppia, la scena che si sono trovati davanti era cruenta. La donna era stata uccisa con diverse coltellate. I primi accertamenti hanno lasciato pochi dubbi agli inquirenti. A colpirla era stato proprio il marito, che è stato arrestato per il femminicidio. Le indagini sono comunque in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e ricostruire se in passato la 50enne avesse segnalato situazioni di maltrattamento. Lombardi, davanti ai pubblici ministeri, ha scelto di non rispondere alle domande ed è stato portato in carcere. E invece in prognosi riservata, in pericolo di vita, la 49enne aggredita dal marito di 53 anni a Mister Bianco nel Catanese. Ad allertare i carabinieri la notte scorsa è stata la figlia maggiore della coppia, che ha chiesto aiuto dicendo che il padre stava picchiando la madre. Gli uomini dell'arma hanno arrestato l'uomo, le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i due i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR3.
3: Al Brennero, manifestazione ambientalista contro il traffico. Oltre 2.000 partecipanti che hanno organizzato un presidio lungo l'autostrada austriaca A13. Questa mattina disagi alla circolazione dei treni per un incendio che ha colpito 2 cabine elettriche sulla linea Brennero-Verona, confermata la pista dolosa. Giovedì 11 giugno, sciopero nazionale del personale ferroviario. La mobilitazione dalle 9 alle 17 è stata proclamata dai sindacati di categoria sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie intercity, che questo, il timore dei sindacati, possano tradursi in disservizi e abbattimento del costo del lavoro. Il Ministero dei Trasporti fa sapere di essere al lavoro per evitare lo sciopero e definisce la richiesta dei lavoratori condivisibile. La RAI ricorda oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni, Davide Sassoli, presidente del Parlamento europeo ed ex giornalista RAI, prima come inviato, poi come volto del TG1. Riproposto l'omaggio, Davide Sassoli, un giornalista per l'Europa, a cura di Enrico Salvatori, che racconta momenti della carriera giornalistica e poi politica di Sassoli, scomparso l'11 gennaio del 2022. Diversi materiali di repertorio, compresa un'intervista di Sassoli a Camilleri, sono disponibili su RAI Play. Torna a Castelvetrano il concerto a nome loro Musiche e Voci per le Vittime di Mafia, che vedrà sul palcoscenico tanti artisti e la testimonianza dei protagonisti dell'impegno contro la criminalità organizzata.
5: Torna nel circuito delle piazze di Castelvetrano in provincia di Trapani la maratona artistico-culturale nata nel 2023 sull'onda emotiva scaturita dall'arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro. Il progetto, che porta sul palcoscenico ogni anno grandi nomi della musica italiana, nasce dall'idea della musicista jazz Shadè Mangiaracina, che da allora ne firma la direzione artistica.
6: Siamo arrivati finalmente alla 4ª edizione di A Nome Loro. Ci sono tantissimi ospiti sul palco, a partire dagli artisti come Donatella Retta, direttore Simona Molinari, Anastasio, Galeffi, Nada, Roberto Lipari, Sansoni, Donatella Finocchiaro e tantissimi tantissimi altri. Poi ci sono le associazioni che si occupano tutti i giorni di lavorare proprio nel campo dell'antimafia, come i ragazzi di Casa Memoria Felice e Peppina Impastato, i ragazzi di Must 23, Addio Pizzo.
5: Tra i numerosi artisti, come avete sentito, anche rettore.
7: Sono molto onorata e anche emozionata di cantare per una causa così dolorosa, questa piaga che non si potrà mai rimarginare.
5: Maurelia Carafa, GR3.
3: In regia Stefano Catini, prossimo GR3 alle 18.45, la linea torna a Piazza Verdi. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 12 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini perché in A22 del Brennero fino alle 20 è stata disposta la chiusura del tratto autostradale tra la barriera di Bipiteno e il confine di Stato al Brennero, con istituzione in direzione nord dell'uscita obbligatoria al casello di Bipiteno per tutti i veicoli a causa di una manifestazione in corso in territorio austriaco. In A12 adesso Genova Rosignano in Liguria, qui il traffico è bloccato a causa di un incidente avvenuto tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, 5 i chilometri di coda al momento. Ancora in Liguria A10 Genova Ventimiglia tra l'area di servizio Bordighere e la barriera di Ventimiglia, in questa direzione 3 chilometri di code. In A6 Torino Savona, quindi ancora Liguria tra Altare e Savona, in questa direzione 2 chilometri di code. E in A4 tratto Brescia-Padova code per un incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. Chiudiamo in A13 Bologna-Padova, traffico intenso anche tra Padova e l'allacciamento alla 4 in direzione di Padova. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

0: Edda fa parte del cosiddetto ciclo delle regine Tudor di Gaetano Donizetti. Parliamo di Roberto Devereux, che trasmettiamo stasera dal Teatro Comunale Nouveau di Bologna. Sul podio Renato Palumbo, regia Alfonso Antoniozzi, ripresa da Luisa Baldinetti. Alle 20 a Radio 3 Suite.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: E riprendiamo la linea dall'Auditorium A, Corso Sempione a Milano, Piazza Verdi, Radio 3. Abbiamo al telefono Lorenza Brambilla, che è la direttrice organizzativa del Giardino delle Spedi, festival che è arrivato alla 22esima edizione e che ha una particolarità, che si svolge, che ha il suo cuore in un piccolissimo borgo su una colle di Brianza e che poi fa spettacoli in giro per i boschi, in luoghi non convenzionali. Ci sarà una camminata di 16 ore, una camminata che dura tutta la notte con vari momenti spettacolari. Lorenza, che cosa vuol dire fare la direttrice organizzativa per un festival così particolare, dove non si tratta di allestire uno, due, tre palchi e poi finita lì in qualche modo?
3: Buon pomeriggio Olivia, buon pomeriggio a tutti, sono contentissima di essere qui con voi. Vuol dire sicuramente essere pronti a ogni giorno ripartire da zero nel trasformare dei luoghi di natura, dei boschi, dei sentieri, delle corti in un luogo di spettacolo, però facendolo sempre con molta attenzione, con molta cura rispetto alla natura, senza nulla stravolgere, quindi sempre come le performance che ospitiamo in ascolto dei luoghi che andiamo ad abitare, quindi dialogando con la natura, dialogando con chi nelle varie corti, penso a quella di San Donnino a Mondonico dove saremo il primo giorno di festival, aprono le loro porte con le loro famiglie che oramai sono delle amiche, che intanto che montiamo ci offrono il caffè, un ghiacciolo e abitiamo i loro spazi con molto rispetto, con molta gratitudine. Si tratta di gestire tante compagnie che arrivano da tutta Italia in pochi giorni, tanti artisti che oltre che venire a fare spettacolo vengono a vedere anche gli spettacoli degli altri, quindi anche degli operatori, dei professionisti, dei giornalisti, e poi il pubblico che arriva dal territorio del Lecchese, del Monte di Brianza, ma anche tanto da Milano e dal territorio, gestendo al meglio il fatto che, come dicevi, siamo in un piccolo borgo e anche in questo caso si arriva a piedi, si arriva camminando, si arriva con rispetto come negli altri paesi che abitiamo, che sono Olgiate, Ello, Olginate, il parco della Valle del Curone, il parco del Monte Baro.
2: Che consiglio daresti agli spettatori che vengono a seguire il Giardino delle Spedi 27 giugno 5 luglio le date?
3: Che consiglio darei? Di prendersi del tempo, di viversi il festival come un'esperienza che non è soltanto un singolo spettacolo che vengo a vedere, ma come più appuntamenti che si susseguono tra loro. Ci sono dei momenti del festival che sono la notte del 30 giugno che porta all'1 luglio, una notte che vivremo con questo attraversamento fatto di più performance.
2: Notte di luna che piena. Sono
3: notte di luna piena, quindi al buio ma mica tanto, invece speriamo che ci sia un faro nel cielo che ci guiderà nel muoverci nella nostra corte, nel nostro palazzo, ma anche nei sentieri che ci porteranno proprio nel fitto della foresta. Quindi questo momento, come quello del 5, che è il secondo capitolo del Rando per antiche vie e Buddha silente nel Monte di Brianza, sono proprio pensati in questo senso, per vivere tutta l'esperienza, tutta questi performance pensate dal direttore artistico Michele Losi come un unicum o delle piccole parti di essa, come nel caso del 5 luglio, dove oltre che fare l'esperienza dall'alba al tramonto si possono fare anche delle tappe, ci sono tre tappe che possono essere fruite, ma anche negli altri giorni immaginarsi un'esperienza fatta di più appuntamenti, più performance viste tra di loro, in certi casi.
2: C'è una domanda che mi interessa particolarmente. Voi inaugurate anche una sauna. Volevo sapere se hai dei consigli sì. Per il dress code per lo spettacolo in sauna.
3: No, consigli non ce ne sono. Siamo felicissimi di inaugurarla. È stato un progetto impegnativo ma anche molto interessante, perché spesso a Campsirago ci spingiamo sempre un po' più in là, imparando anche mestieri e imparando a fare delle cose nuove. Servirà semplicemente un paio di teli bianchi e la voglia di mettersi anche con il proprio corpo in dei momenti di performance, perché in più di un'occasione, quella della sauna, ma penso anche al concerto di Diletta Longhi a Ello del 28, piuttosto che al Cacciatore di Streghe a Olgiate il 27, il corpo del pubblico diventa protagonista, perché ci si può muovere, ci si può alzare, ci si può ballare, e anche in sauna, a maggior ragione, il proprio corpo viene in qualche modo condiviso con gli altri, nel senso che chi vorrà ovviamente si mette a nudo, ovviamente ben coperto da un telino, ma condividerà questa esperienza che è l'inizio per noi di un percorso di ricerca, in realtà già in corso, che porterà a dicembre al debutto di In Sauna, che proprio del corpo democratico parlerà. E quindi iniziamo questa esperienza di riflessione sul tema del corpo di tutti noi, del performer, ma anche dello spettatore.
2: E dal punto di vista del direttore organizzativo, brevissimamente, è facile o difficile programmare uno spettacolo in sauna?
3: Allora, devo essere sincera che un po' ancora non lo so, perché questa sarà per me la prima, per noi tutti, la prima esperienza in cui gestiremo questi piccoli gruppi, perché comunque è una sauna che ospita una dozzina di persone, quindi il lato positivo è che si può mettere la cura di rivolgersi proprio quasi uno a uno e di seguire lo spettatore uno a uno. Sperimenteremo, come spesso facciamo, il modo migliore di accogliere il pubblico e di vivere e di organizzare quella che può essere un'esperienza in sauna performativa, in modo poi da essere prontissimi da adesso in poi ad aprirla anche quando faremo le nostre residenze, la nostra programmazione durante l'anno, oltre che appunto queste aperture della sauna con lo spettacolo da dicembre in poi.
2: Grazie mille a Lorenza Brambilla, al Giardino delle Speri di Festival dal 27 giugno, e con questo si conclude Piazza Verdi puntata numero 32 a cura di Bruno Ruffolo, in redazione Katia Donini, collaborazione tecnica Gioele Campagna e Davide Tenti, regia Enrico Maria Maglia. Oliviero Ponte di Pino vi dà appuntamento a settimana prossima.
4: E questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
5: Tutta l'umanità ne parla.
6: I privilegi sono un po'.

0: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Tutta l'Umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3, dove, come ormai sapete da anni, a parlare dei fatti sconcertanti della nostra attualità non invitiamo i soliti vieti, bolsi, ripetitivi ospiti da talk show, ma senza porci alcun limite spazio-temporale, invitiamo invece i grandi del passato. E oggi ci occuperemo di un tema, anzi di un caso, di cui ormai si occupano tutti quanti da tantissimo tempo, a ogni ora del giorno e della notte. Cioè, parleremo del caso Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. Ora, è impossibile darvi qui tutti i dettagli che sono emersi da quando un anno fa la Procura di Pavia ha riaperto il caso, indagando per l'omicidio una nuova persona al posto di quella condannata in via definitiva ormai più di 10 anni fa. Ma insomma, il dolore di questa storia, della ricerca di questa verità in tutto questo tempo, ha assunto colori a volte grotteschi, spaventosi, e quella che dovrebbe essere una lotta per lo Stato di diritto, per esempio liberare dalla prigione un condannato su cui emergono ogni giorno sempre più dubbi sulla sua colpevolezza, sta diventando anche una specie di teatrino farsesco in cui tutti siamo precipitati. Ecco, oggi vogliamo provare a ragionare di questo, non entrando ovviamente nel merito delle indagini, ma provando a comprendere il significato di tutto questo interesse, soprattutto per quanto riguarda il tema della verità che, come umani, da sempre cerchiamo e da sempre bramiamo. Insomma, la domanda: chi ha ucciso Chiara Poggi diventerà piano piano la domanda: chi ha ucciso la verità, trasformando così la cronaca nera in una sorta di riflessione filosofica. Ne parleremo con due grandi ospiti che non vediamo l'ora di mettere a confronto. Allora, il primo ospite arriva direttamente dal Belgio ed è stato uno dei più grandi investigatori di tutti i tempi. Ce lo ricordiamo goloso, elegante, armoniosamente baffuto, bon vivant, intelligentissimo e pigro, disincantato e dolcissimo. Signore e signori, direttamente dalla testa di Agatha Christie, qui con noi all'Umanità, Hercule Poirot. Buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno, ben trovati, grazie.
0: Scusi, ma l'accento francese?
1: Lei mi voleva così.
0: Noi ce la ricordiamo nei film.
1: Dico la verità.
0: Meravigliosamente doppiato.
1: Il bello di essere personaggi d'immaginazione, ma anche il bello di essere detective, è che ci si può adattare al contesto. Non mi sembra il caso di parlare di Garlasco.
0: Quindi lei qui, Poirot, è sotto mentite spoglie.
1: Sono sempre autentico, sono sempre me stesso. Il mio cuore non è l'accento francese, ma le celluline grigie che adesso... Le celluline grigie di cui darò prova.
0: Prego. Del mio cervello. Allora, senta...
1: Lo vuole fare lei?
0: No, meglio, c'è tutta una vita che ci vorrei farlo. Beh. Ma senta, Poirot, lei lo sta seguendo il caso Garlasco?
1: È inevitabile, perché a parte che, come dire, qualsiasi caso che abbia a che fare con il mistero porta le mie antenne all'attenzione. Però devo dire che anche Garlasco ha tutte le caratteristiche del caso che fa per me. Innanzitutto è l'omicidio di provincia, mi riporta alle mie prime indagini, no? A Roger Ackroyd. E poi...
0: Prima di quando si montò la testa e prese così Landon, transiberiane...
1: Ma io dove vado? Cioè, porto l'indagine. Ma sì, soprattutto, se ci pensa, ha proprio le caratteristiche del giallo, perché noi dobbiamo scegliere tra una rosa di sospettati, no? Cioè, amici, fidanzati, parenti, conoscenti, i sospetti stanno lì, ok? E insomma, fa per me, non posso resistere.
0: Beh, allora, Poirot, ricorreremo oggi alle sue astuzie investigative, ma Poirot, al momento abbiamo un condannato in via definitiva, su cui però esistono molti dubbi sulla sua colpevolezza. Mm-hmm. E abbiamo anche un nuovo indagato su cui gli investigatori sono convinti di aver trovato circa 21 indizi significativi. Ecco, ci troviamo dinanzi, quindi, a quello che sembra essere ancora una volta un processo indiziario. Nella sua esperienza, Monsieur Poirot, che cosa significa lavorare con gli indizi? E in che misura gli indizi sono sufficienti per risolvere un caso?
1: Sufficienti no, ma essenziali sì. Soprattutto, ecco, Garlasco anche in questo ha una specificità del giallo, cioè gli indizi sono sempre duplici. All'inizio devono, in ogni buona trama, portare verso qualcuno. Magari sono anche indizi superficiali, no? Un qualcuno che ha un'aria antipatica, che non ci piace. Tutti devono pensare: ecco il colpevole. immediatamente dopo, bisogna far sì che gli indizi ci portino a qualcun altro. L'unico problema è che questo di solito succede nell'arco di un giorno, di una settimana, quindi non di vent'anni, però insomma lo schema degli indizi è quello del giallo classico.
0: Ecco, si seguono delle tracce e di volta in volta si prova anche a mettere in discussione i propri pregiudizi, no? Perché a volte si rischia, Monsieur Poirot, di essere vittime delle famose suggestioni, no?
1: E questo è quello che differenzia il grande detective dall'opinione pubblica.
0: Dall'opinione pubblica. E questo ha già toccato un tema che affronteremo nel corso di questa puntata, soprattutto con il secondo ospite. Siamo molto emozionati qui a tutta l'umanità di averlo con noi, con Michele Demieri. Non stavamo più nella pelle, no? Oggi verrà da noi in studio questo grande ospite, con tutto il rispetto,
1: Poirot, no, per carità,
0: che non ci farà l'accento francese, ma un accento, potremmo dire, anche con un gioco di parole, alessandrino. Ecco, su questo lo vedremo. Ma insomma, tutta Italia, proprio in questo periodo, stiamo ricordando i 10 anni dalla morte, e per tutti noi è stato una specie di nuovo Pico della Mirandola, un uomo coltissimo dal multiforme ingegno, autore di romanzi indimenticabili come per esempio Il nome della rosa. È stato uno studioso dei media, uno dei filosofi più studiati al mondo, una penna felice e piena di gusto, persino patafisico, capace di spaziare senza alcun problema da Aristotele a Mike Bongiorno. Insomma, avete capito chi è qui con noi, avete compreso il motivo della nostra emozione. Umberto Eco, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi, grazie a voi. L'accento è giusto, anche la R secondo me è un po' è quella.
0: Ecco,
2: noi abbiamo questa caratteristica.
0: Ecco, lei, professor Eco, ci dà delle soddisfazioni che non ci dà Poirot oggi, almeno.
2: Quello sì, però sono naturali, mentre quelle di Poirot sono indotte.
0: Indotte, è un gioco di interpretazioni e di rese cinematografiche. Certo. Ma insomma, professor Eco, lo sta seguendo anche lei il caso Garlasco?
2: Guardi, io sono spesso all'estero in questo periodo perché mi sto occupando di nominalismo medievale per un saggio che devo pubblicare per la Harvard University Press. E quindi leggo i giornali a intermittenza.
0: Ecco, finalmente abbiamo capito da dove arrivano i saggi postumi.
2: Allora, leggo quindi i giornali intermittenti, quindi un articolo su Garlasco il martedì, poi un altro il venerdì e ancora un altro magari la domenica, soltanto che in mezzo sono accadute delle cose, ma non le ho lette. Allora sono costretto a trovare un filo ugualmente, che è il mio mestiere, come lei sa, sono un semiologo, e quindi... Ed è interessante perché non cambia molto leggerle tutte o leggerle in parte. Non mi sta chiedendo se sono convinto dell'innocenza del nuovo imputato o della colpevolezza del condannato in via definitiva. Sull'idea di innocenza, o se vuole di purezza, ho già scritto varie volte. La cosa che più mi spaventa della purezza è la fretta. Fretta allora, fretta oggi. E lo dice il mio Guglielmo da Baskerville questo.
0: Lo dice il suo Guglielmo da Baskerville. E fra l'altro, vede, professore Eco, lei ha toccato un punto chiave, no? Quanto si discute oggi nel mondo, per esempio rivendicando quella cosa un po' buffa che è l'identità, no? Di purezza, e come quindi questo tema che riguarda il mondo entri anche in questo mondo in piccolo di Garlasco, quasi che Garlasco sia una sorta di specchio dentro il quale entrano tutte le nevrosi, le fatiche, i dubbi, le difficoltà che in questo presente noi stiamo attraversando. Ma lo vedremo anche questo. Io, professore, però con lei ancora una domanda che mi interessa proprio da studioso, no? La cronaca nera, il crime, come si dice oggi, insomma, sono questioni che vanno molto di moda. Ecco, le vorrei chiedere, ma è sempre stato così? E in che cosa si differenzia la moda per la cronaca nera di oggi con altre forme di racconto nero del passato? Sempre che si differenzi.
2: La differenza sta nel fatto che oggi il crimine non ha sfumature. È un nodo sempre da sciogliere, bisogna arrivare a una soluzione, capire quale sia. Lei ricorda la mia vecchia fenomenologia di Mike Bongiorno, che diceva sempre la risposta è esatta, ma non c'è mai una risposta esatta. Allora, ho qui proprio un libro che amo molto ed è l'ultimo libro scritto e uscito postumo da Victor Hugo, che si intitola 93. E il 93, naturalmente, è il 1793, che è l'anno del terrore, in cui la ghigliottina ha lavorato a pieno regime, hanno perso la testa il re, tanti vandeani, ma anche i rivoluzionari della prima ora.
0: Sempre in nome della verità. Ecco.
2: Esatto. E di questo anno atroce cosa fa Hugo? Racconta e ci permette di capire tante cose, ma i sentimenti di Victor Hugo sono repubblicani, ma la sua passione etica, la sua umanità del libro, certamente anche la sua natura di narratore, fanno sì che questo libro non sia una storia di buoni contro cattivi, ma di personaggi tutti ugualmente e romanticamente ammirabili, spasmodicamente ammirati dall'autore, travolti da un evento più grande di loro. Ma oggi i cattivi sono soltanto cattivi e i buoni sono soltanto buoni. E non è quasi mai vero.
0: E non è quasi mai vero, e forse anche il caso Garrasco ce lo racconta al di là dei racconti che vengono fatti di volta in volta del caso dell'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto del 2007. Senta, professore, ecco, ancora una domanda prima di tornare a parlare con Hercule Poirot e mettervi anche in dialogo tra di voi. Uno degli aspetti che stanno emergendo su questo caso, su cui, lo ricordiamo, tutta Italia si interroga dal 2007, è una vertigine di ipotesi sul delitto. Una caratteristica di quest'ipotesi è che ciascuna ipotesi sul delitto, persino le più stravaganti, e davvero abbiamo toccato ipotesi come quella della pista satanica, oppure un grande complotto criminale in cui entrano organizzazioni criminali, per l'appunto, sembrano però avere una base di coerenza e di credibilità, descrivendo tra l'altro un orizzonte simile a quello da lei tratteggiato in un altro suo grande romanzo come Il pendolo di Foucault.
3: La ringrazio per l'elogio.
0: No, beh, io ho preferito addirittura Il pendolo di Foucault al nome della rosa.
2: Questo però non mi faccia pronunciare, perché io li amo tutti, ma posso capire.
0: Può capirlo. Ma insomma, professore, ecco, che cosa significa questa capacità delle teorie di adattarsi alla realtà? E soprattutto, che cosa ci racconta di noi e del tempo che stiamo vivendo?
2: Ma lei commette un errore.
0: Sì.
2: Me lo permette.
0: Vabbè, da lei, solo da lei, professore.
2: E allora le posso dire che è la realtà ad adattarsi alle teorie. La teoria è più strampalata qui.
0: Forse perché non esiste la realtà, se non all'interno delle teorie.
2: Su questo ne possiamo parlare. La teoria più strampalata è sempre quella presa per buona. Ma questo lo sappiamo da sempre, non ci possiamo far ingannare da questo. Non toglie però che si possa raggiungere comunque una verità anche nelle teorie strampalate. Si possono sempre dire cose giuste per ragioni sbagliate.
0: E qui troviamo, professore, uno dei punti chiave anche.
2: E alle volte un ragionamento lineare non porta a nulla, allora si può scambiare, come lei sa, una lista della lavandaia per un codice cifrato, misterioso, un puzzle in cui tutti i tasselli vanno a posto. A noi ci piace questa cosa, che i tasselli del puzzle vanno a posto, soltanto che non ci sono i tasselli, e quindi il disegno del puzzle va inventato in un altro modo.
0: Ecco, questo è un punto chiave. Mi ricordo appunto nel pendolo di Foucault questa idea di una edicola che appunto vendeva giornali, misurata alla quale si trovano tutte le misure dell'universo, no? Quindi nella capacità della nostra mente di mentire, per l'appunto, di trovare ragione
2: a se stessi, certo.
0: Soprattutto a se stessi. Ecco, certo. Monsieur Poirot, che cosa ne pensa di tutto questo? Qual è la disciplina mentale che deve avere un detective o una semplice persona che si interessa a un caso criminale per non finire nei tranelli di questa mente complottista, paranoica?
1: E io la stupirò, non solo per il mancato accento belga, ma perché, ma forse non si stupisce, io sono un grande fan del professore qui. Perché? Perché so innanzitutto che il professore è un grande fan dei gialli.
2: Assolutamente.
1: E autore di gialli, quindi non si sorprenda se io le rispondo con un termine del professore.
0: Sì.
1: I limiti dell'interpretazione. Cioè, una delle discipline è ricordarsi, appunto come per l'edicola, che i dati sono quelli, ma noi non possiamo trarre da quei dati qualunque ipotesi. Certo che anche su questo omicidio possiamo finire sulla pista magica, satanica, occulta, ma voglio dire, c'è il rasoio di Occam, a proposito di Guglielmo da Baskerville. Le spiegazioni devono essere economiche, semplici, avere un perché, sono quelle più probabilmente vere. E un'altra tecnica, e mi ricollego ancora a quello che dicevamo prima, è una pazienza zen, in qualche modo. Il complottista, il paranoico, è quello che immediatamente vuole la risposta sul bene e sul male. Io nel corso lungo della mia carriera da detective questo ho capito, appunto, che il male e il bene a volte sono molto più sfumati, e quindi forse una teoria bianca e nera è sempre quella sbagliata. Le basta?
0: Mi basta. No, è bello perché si trovano dei punti di convergenza profondi tra Umberto Eco e Monsieur Poirot. Però c'è un
2: anche
0: punto
2: sulla capacità di riconoscere i buoni Bordeaux, le posso
0: dire. Vabbè, su quello non ho dubbi. A tavola voi due,
2: certo.
0: Lì dietro si trova proprio.
1: Ma non è detto che dopo la trasmissione non ci sia poi un seguito a tavola.
0: Se mi invitate, io sono contento. Anche con Michele Di Mieri.
1: Possiamo farlo.
0: Qui stiamo facendo la classica radio autoreferenziale, però cerchiamo, siamo su Radio 3, ricordiamocelo. Ecco, ma Poirot, lei stava ricordando, no? Diceva, i limiti dell'interpretazione, ci sono dati e poi ci sono le nostre interpretazioni. Questo presuppone il fatto che esistano i dati, e su questo voglio interrogare mi permetta il professor Eco. Ecco perché invece questi dati rispetto al caso Garlasco sembrano piano piano scomparire. Esistono per esempio perizie scientifiche che sono in contrasto tra di loro. Insomma, il rispecchiamento della verità attraverso il discorso scientifico col caso Garlasco sembra essere messo in crisi, o quantomeno si evidenzia questa crisi. Che cosa significa, professor Eco? Non significa per esempio ribadire il principio nicciano alla base proprio dell'ermeneutica, quindi della teoria dell'interpretazione, di cui lei è stato un punto di riferimento, secondo il quale non ci sono i fatti, ma ci sono soltanto le interpretazioni.
2: È un'ermeneutica impazzita chi sostiene questo. Tenga conto, io l'ho detto molte volte, che la verità è brevissima, il resto è solo commento. Però, per quanto breve, esiste. Allora, vede, lei lo sa, io sono un semiologo, e penso che le interpretazioni abbiano un valore, solo se sono legittime e arrivano da un processo interpretativo che sia corretto. Posso commentare all'infinito le opere di Proust, decidere tutte le interpretazioni intorno che voglio mettere, però non potrò mai affermare che La Recherche è un libro sull'Alzheimer.
0: Questo.
2: Anche se non sembra, perché le premesse non dicono questo, semmai dicono il contrario. La verità esiste. Il commento la estende, la ripensa, la accudisce, la illumina persino. Ma quella verità c'è e come? Perché se perdiamo questa cosa, finiamo i protocolli dei savi di Sion.
0: E torniamo quindi, torniamo a quelle, torniamo a un'idea complottistica in cui tutta la realtà, tutta la verità viene mangiata dalla nostra debolezza. No? E quindi per certi versi, professor Eco, c'è quasi un'idea etica. No?
2: Vede, se noi decidiamo che il Graal è una coppa preziosissima fatta di diamanti e rubini, possiamo anche dire una cosa vera, ma la cosa importante è che esista possibilmente il Graal, che potrebbe essere anche una ciotola contadina poverissima.
0: Poverissima, su questo guardi, sarebbero tante cose da dire, vorrei anche farla parlare, professor Eco, con uno scrittore italiano che si chiama Enrico Buonanno, che su questo ha scritto un libro bellissimo,
2: sì. Io
0: sarà
2: sono
0: vero.
2: Un suo lettore.
1: Io non l'ho letto invece, però lo sa che invece su questo qualcosina da ridire. E a me dispiace per il professore, però devo raccontare un aneddoto.
0: Prego, Poirot.
1: Cioè, se noi parliamo di verità assoluta, certo che c'è. E certo, per forza. Ma è davvero quello che ci interessa. L'aneddoto è questo, non so se l'avete mai sentito. Io un giorno mi ritrovai sull'Oriente Express. Ero su un treno, c'era stato un omicidio efferato di una persona orrenda, un italiano che aveva compiuto un crimine. Io arrivai alla possibilità dell'esistenza di due diverse versioni. Poteva essere stato ucciso, e chi non l'ha letto abbassi la radio per 10 secondi, poteva essere stato ucciso da un passante che era sceso poi dal treno, o potevano essere stati tutti i passeggeri. Io lasciai scegliere i presenti. Perché?
0: Fu già postmoderno.
1: Perché?
0: Lei.
1: Ma il
0: punto,
1: Agatha Christie. Il punto è che certo che la verità assoluta esiste, ma non è, come nel caso di Garlasco, quella che davvero cerchiamo. Noi cerchiamo una realtà che ci faccia stare bene interiormente.
0: Ecco, questo è il punto. Lei l'ha ribadito molto bene, Monsieur Poirot. C'è una verità, perché qualcuno ha ucciso Chiara Poggi, e lì è ineliminabile questo dato, e poi attorno, no, come ci spiegava il professor Eco, iniziano a esserci la danza delle interpretazioni possibili sulla base anche di quella debolezza umana, morale, persino cognitiva che accompagna noi umani. Allora, Poirot, proprio su questo, nel caso Garlasco, già da subito, cioè dopo la tragica mattina del 13 agosto del 2007, quando fu trovata Chiara Poggi morta, i sospetti degli investigatori sono andati subito contro il suo fidanzato. E il fidanzato, dopo due assoluzioni, è stato infine condannato per aver commesso l'omicidio. Poirot, che cosa significa avere subito dei sospetti su una persona e indirizzare ogni sforzo investigativo per provare a stabilirne la colpevolezza? Insomma, quanto possiamo fidarci del primo intuito investigativo? La sua esperienza, che cosa ci racconta a proposito?
1: Anche qui la risposta è ambigua. L'intuito, diceva la mia madrina Agatha Christie, è essenziale, è quello che guida il detective, va bene? Ma naturalmente il detective non si ferma lì. Il punto è, io mi concentrerei sul perché immediatamente tutti, e con tutti non intendo il detective, ma intendo veramente la collettività, ha sentito il bisogno di trovare il colpevole. E questa è la cosa interessante. Qui bisogna ritornare a un'altra mia grande indagine. Io stavo lì sul Nilo davanti alla Sfinge, no? Mi ricordavo di Tebe, il primo grande giallo della storia. Di che parlava? Parlava di Edipo che doveva trovare il colpevole, l'omicida di Laio, no? Ma chi è che glielo chiedeva? Lasciamo stare adesso lo spoiler, il colpevole era il detective, questo anche la mia madrina Agatha Christie l'ha usato, questa cosa, però bella intuizione.
0: Io sono sempre fermo al maggiordomo.
1: Ma anche quello possiamo ribaltare, ma il punto era il coro, ecco. Cioè il giallo è un grande rituale di sacrificio collettivo, perché è il coro che ha bisogno, quindi l'opinione pubblica, no? Le chiacchiere intorno, che ha bisogno del colpevole immediatamente, altrimenti la peste non passa. E questo è il punto che ci fa immediatamente trovare il sospettato numero uno.
0: E quindi attenzione al coro. Professor Eco, quanto ha appena risposto Poirot è perfetto per una domanda che io voglio rivolgere, proprio relativa al coro, e in questo caso il coro digitale, è il coro mediatico che sta agendo nel racconto del caso Garlasco. Per appunto, lo ricordiamo, se ce ne fosse bisogno, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, Umberto Eco è stato un grande studioso anche dei media, e oggi molti commentatori, e penso soprattutto a Carlo Freccero, hanno visto ed elogiato il ruolo del web, insomma dei social network, proprio nel racconto del delitto di Garlasco. Secondo questo punto di vista, internet oggi batte la televisione per coinvolgimento, per approfondimento e per efficacia comunicativa. Lei, professor Eco, che cosa ne pensa? Qui ricordo anche agli ascoltatrici e agli ascoltatori, è ancora d'accordo con se stesso quando nel giugno del 2015, in occasione del conferimento di una laurea honoris causa a Torino, disse, e ripeto le sue parole, la TV aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità. Professor Eco, ancora d'accordo con se stesso?
2: Sono ancora d'accordo con me stesso su questa cosa. Lo scemo del villaggio oggi conosce tutte le verità dei social network e di internet, perché scambia le interpretazioni che sembrano coerenti per somme di verità. Solo, secondo me, che ignora il fatto che alle volte una concatenazione di interpretazioni dipende da una premessa sbagliata. È come quando a scuola sbagliamo il primo calcolo del compito di matematica, tutto sembra logico, ma il risultato finale non è giusto. Soltanto che lui non lo sa, va avanti e sembra che la sua logica sia perfetta, e invece è sbagliata. Non è bugiardo, non nasconde il calcolo sbagliato, è solo scemo. E la cosa peggiore sa qual è? È che non lo sa neanche di essere scemo.
0: È certo, perché poi lo svolgimento da quella premessa sbagliata ha una sua coerenza e intelligenza rispetto, diciamo così, le procedure. Fra l'altro poi il termine procedura è un termine fondante anche del diritto e della legge. Monsieur Poirot, anche lei la stessa domanda. Lei prima ci parlava del coro, Umberto Eco ha risposto con il suo contrappunto relativo a internet, ma io voglio chiedere anche a lei esattamente la stessa cosa, perché lei, Monsieur Poirot, ha vissuto un'epoca in cui proprio i grandi media stavano per nascere. Ecco, come sarebbe cambiata, secondo lei, la sua attività investigativa sotto l'occhio invece sempre vigile ed elettrico dell'opinione pubblica?
1: Io ho avuto una carriera che avviata perché ero stato preceduto da grandi detective. Io pago il mio, come dire, debito di riconoscenza a Sherlock Holmes. Io credo che siamo un po' tornati indietro, perché io ero arrivato a qualcosa di nuovo. Sherlock Holmes all'epoca cosa faceva? Voleva stabilire subito il bene e il male. Lui era l'ordine che ritornava sul disordine, c'era stato un delitto. Io lo devo dire con malinconia, con la mia esperienza, sono arrivato a capire che forse non siamo più nel tempo dell'ordine. Ma cosa vogliamo riportare? Qui io ho affrontato casi in cui tutti erano colpevoli, perché tutti eravamo colpevoli, soprattutto gli osservatori. Ecco, oggi siamo in un'epoca in cui tutti vogliono subito il bene o il male, il colpevole, non si rendono conto di quello che avevo detto io con le mie indagini. Cioè, guardate che voi lettori, voi spettatori, tutti noi presenti nella stanza chiusa siamo colpevoli.
0: Lei sta tornando, Monsieur Poirot, su quanto ci ha detto poc'anzi a proposito dell'ipotesi di omicidio collettivo nel caso dell'Orient Express, no? E questo ci racconta quanto è importante tutto questo rispetto al garbuglio di Garlasco, cioè ci racconta della responsabilità di quello che noi oggi, anche grazie a Leonardo Sciascia, chiameremmo il contesto. Ecco, quanto è importante e quanto è responsabile il contesto sociale, quella provincia che nel caso dell'omicidio di Garlasco è stata e continua a essere molto raccontato in un evento omicidiario.
1: L'omicidio non è mai omicidio di per sé. L'omicidio è sempre, così come le indagini, influenzato da dove siamo, da cosa ci chiedono di trovare. La verità è sempre orribile e, come dicevamo, c'è, sta lì, ma non è quello che si chiede al detective. Quindi in questo caso, per esempio, il contesto. Noi vogliamo trovare l'omicida efferato. Noi non vogliamo sentire le ragioni, perché in questo caso noi dobbiamo trovare il colpevole più abietto, peggiore, questo da subito, quando vedevamo gli occhi di ghiaccio del primo presunto colpevole, poi condannato, adesso vedremo come andranno le cose. Però ecco, il contesto di ferocia della piccola provincia, certo che è tutto, e le indagini non possono non essere influenzate da questo.
0: Ecco, professore, lei che cosa ne pensa del contesto? Perché qui Poirot ci ha dato una risposta un po' gaddiana. Pensiamo appunto al pasticciaccio di via Meruna,
2: Cicciengavalla.
0: Al Cicciengavalla, ubiquei casi onnipresenti sugli affari tenebrosi. E cioè, come c'è una verità lì, ma quella verità che è lì è subito, come dire, sciolta, dispersa come una muffa nel gorgonzola dal contesto.
2: Questo ecco, molto da Poirot.
0: Questo è il gorgonzola, sì.
2: La muffa nel gorgonzola.
0: Il Roquefort, ecco.
1: Sempre per il pranzo post.
0: Sempre per la cena post.
2: Col sotterno.
0: Ecco, ma quanto è decisivo il contesto, secondo lei, professore?
2: Guardi, le potevo rispondere che il contesto è un perimetro interpretativo. Ma in questo caso, però, il perimetro è aperto, perché è diventato quasi un anticontesto, cioè aggiunge elementi, personaggi, esperti che spostano sempre più in là i confini della verità, pur non conoscendola affatto. Questo è il paradosso, che però paradosso non è. Ma sono convinti che la verità si formi in una somma di posizioni, come se fosse una rappresentazione a chiave, ecco. Questo è.
0: E questo è il punto. Ora siamo arrivati quasi alla fine della puntata, ci manca davvero poco più di un minuto, e io vorrei chiudere questa puntata con una domanda per entrambi, a cui chiedo, se potete, di rispondere sinteticamente. Facciamo finta che la procura di Pavia, gli investigatori, i processi, i giudici, insomma, tutto, secondo tutte le garanzie dello Stato di diritto, si arriverà alla verità su chi ha ucciso Chiara Poggi. Voglio chiedere a entrambi, siamo sicuri che la verità, una volta scoperta, svolgerà, diciamo, questa sua funzione catartica? Che la verità, no? Che ci aspettiamo sempre dalla verità. La giustizia che noi umani possiamo pensare di ottenere potrà mai placare la sete di giustizia che comunque ci anima e ci abita anche come persone che da sempre bramiamo a una verità capace anche di liberarci. Però, sinteticamente.
1: Mon ami,
0: finalmente
1: la scienza. Mi conceda solo questo. La verità, se abbiamo detto che è orribile, non può renderci migliori. Cosa scopriremo? Che c'è stato un delitto efferato. Quello che forse ci può rendere migliori è essere Poirot, essere investigatori, cioè cercarla.
0: Professor Eco,
2: ma le posso dire, noi cerchiamo un'idea di giustizia da romanzo popolare. Ma oggi la sete di giustizia passa dalla televisione, prima ancora che nei tribunali, per cui certo che domandiamo giustizia, ma ormai non vediamo più la giustizia in azione, ma la televisione che interpreta la giustizia. E poi la redenzione, mi faccia dire una cosa piemontese.
0: Sì, bah, io aggiungerei esagerumanen.
2: Esagerumanen.
0: Esattamente. Grazie professor Eco, grazie a Hercule Poirot. È arrivato il momento di svelare chi ha dato voce e corpo a questi due ospiti straordinari, e quindi a interpretare Hercule Poirot è stato con noi un amico del programma, scrittore, autore televisivo e grande studioso di complotti, lo abbiamo citato prima, il libro Sarà Vero, uscito per Einaudi, che fu tra l'altro citato anche dallo stesso Umberto Eco, e poi l'ultimo Non ce lo dicono, uscito per UTET. Grazie Enrico Buonanno.
1: Grazie a voi. Grazie
0: finalmente a voi. Qui l'accento francese ce l'hai fatto. Invece a dare voce e corpo all'indimenticabile Umberto Eco è stato invece un suo grande amico e studioso, lo scrittore e il critico letterario Roberto Cotroneo, che proprio quest'anno per La Nave di Teseo ha scritto un libro bellissimo su questo maestro, intitolato semplicemente Umberto. Grazie Roberto,
2: grazie,
0: Cotroneo.
2: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere stati con noi. Invece Tutta l'umanità ne parla finisce qui, e ringrazio, è proprio il caso di dirlo oggi, il mio partner in crime Michele Demieri, la redazione di Betta Parisi, di Benedetta Annibili, e oggi alla console Riccardo Bruno. Appuntamento alla settimana prossima, sabato 6 giugno alle ore 17, sempre su Radio 3. Grazie, ciao.

0: Come per l'energia nucleare, anche l'intelligenza artificiale deve essere al servizio di tutti e del bene comune. Le decisioni riguardanti la tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità. Non dormiamo come dormono gli altri, ammoniva l'Apostolo Paolo, ma rimaniamo vigili. Questo tipo di vigilanza è necessaria anche oggi. La pace, non intesa come la mera assenza del conflitto, è una giustizia all'opera. Ma quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, anche la pace corre il rischio di sparire. Il disarmo, tuttavia, non è sufficiente. Noi, al contrario, dobbiamo anche costruire.
1: Buon pomeriggio da Giulio Gambino, benvenute e benvenuti a 30 minuti, il programma del weekend di Radio 3 per approfondire le notizie della settimana appena trascorsa e quelle che anticipano la settimana che verrà. C'è una domanda che attraversa questo tempo, non è una domanda meramente tecnica, regolatoria, ed è più o meno questa: stiamo oggi nel bel mezzo della rivoluzione culturale dell'intelligenza artificiale, costruendo strumenti, macchine che aiutano l'uomo a rifiorire, oppure dei sistemi che poco a poco, gradualmente, abituano l'uomo, l'essere umano, a pensarlo come qualcosa ormai di superato? A porre questo tema con parole sorprendenti, anche straordinarie, è l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone, che rimette la dignità umana al centro della riflessione sulla tecnologia. E proprio nello stesso momento in cui questo tema è così centrale, di cui avrete sentito parlare senz'altro nella puntata di Uomini e Profeti qui a Radio 3, in cui Felice Cimatti ha commentato insieme al gesuita teologo Antonio Spadaro l'enciclica appunto di Papa Leone, puntata che potete recuperare sulla puntata su Rai Play Sound. In questa giornata di fine maggio colpiscono anche le parole del governatore della Banca d'Italia Panetta, che ci ricorda che su questa tecnologia, su questa grande rivoluzione, si gioca la crescita del paese e dovremo investirci molto di più, in prima pagina oggi sul Corriere della Sera. Dunque, dignità e potenza di calcolo, anima e infrastruttura, ne parleremo oggi in questa puntata di 30 minuti. Approfondiamo questo tema, potete inviarci un messaggio SMS o WhatsApp al 335 56 34 296. Allora, dunque, dicevamo, l'uomo oggi, nel mezzo della rivoluzione culturale dell'intelligenza artificiale, che sta cambiando ormai tutti i processi economici e sociali e la vita delle nostre della nostra quotidianità, l'uomo può essere portatore di dignità che nessuna logica, calcolo, efficienza, ottimizzazione o performance può assorbire. Ed è da questo punto di partenza che l'intelligenza artificiale deve innanzitutto essere la definizione dell'umano di fronte a una tecnologia che oggi è entrata appunto nelle nostre vite ed è, come dicevo prima, non solo un tema meramente tecnico o regolatorio. Ricordiamo che regolare l'AI, cioè l'intelligenza artificiale, è assolutamente necessario, ma non è sufficiente. Però vedete, perché è così importante parlare di dignità umana e di riporre l'uomo al centro? Perché il capitale umano, e quindi in questo senso l'uomo che può essere portatore di dignità, è fondamentale proprio per evitare tutto ciò che nel suo rischio, nel suo pericolo più grande, l'intelligenza artificiale può creare come conseguenza e come indotto fortemente negativo. Cioè, in altre parole, la dignità viene sostituita da performance, l'umanità da numeri, e quindi chi ci rimette, chi paga, sono gli improduttivi e quindi i fragili, chiunque appunto non sia performante. Allora, dunque, la domanda che ci siamo posti in anteprima, ora la richiediamo ai nostri ospiti: stiamo scostruendo, nel processo della grande costruzione, l'evoluzione culturale dell'intelligenza artificiale, degli strumenti, delle macchine che aiutano l'uomo a rifiorire, oppure delle macchine che abituano l'uomo a semplicemente pensarsi come superato? Ecco, partiamo da qui. Abbiamo in collegamento con noi Alessandro Aresu, analista geopolitico ed esperto di strategie e politiche pubbliche. Nell'ultimo decennio ha lavorato come consigliere, consulente e dirigente per diverse istituzioni, tra cui il Ministero dell'Economia, il Ministero degli Esteri, la Cassa Depositi e Prestiti, Asso Lombarda, l'Agenzia Spaziale Italiana. È stato inoltre consulente di società internazionali, tra cui Eurasia Group e Rand Strategy Group, firma di Limes, la rivista italiana di geopolitica, dal 2005. Ha pubblicato molti testi di geopolitica, con particolare attenzione alle nuove tecnologie, ed è infatti autore di Geopolitica dell'intelligenza artificiale, edito da Feltrinelli del 2024. Buon pomeriggio e ben ritrovato Alessandro Aresu. Mentre viene collegato, oppure viene, lo risentiamo, lo proviamo a ricollegarlo. Come dicevo, la questione della legata alla geopolitica dell'intelligenza artificiale è il cuore del discorso di oggi. Prima di ricollegarci con Aresu, dunque, allora andiamo con questa clip molto interessante di Riccardo Fazzi, estratto da Tre Soldi, Radio 3, Quello che mi tiene sveglio, pensieri insonni sulla fine del mondo. Allora, forse abbiamo Aresu in diretta, vediamo se lo riusciamo a ricollegare. Nel frattempo, diciamo che nella confusione, appunto, che probabilmente oggi ha riguardato i sistemi tecnici che derivano proprio dalla incapacità non sempre performante dell'intelligenza artificiale e delle macchine, ecco qui che l'umano appunto c'entra e torna nel nostro discorso. Dunque, dicevo, nel cercare di comprendere quello che è la tesi centrale dell'enciclica di Leone, dobbiamo tenere a mente due immagini chiave che sono sempre al centro del discorso nelle parole di Leone. Allora, la Babele, che è la città dell'uniformità del linguaggio e della potenza che appunto pretende di bastare a sé, il mondo dove tutto diventa traducibile in dato, prestazione, ranking e previsione. E poi Gerusalemme, una città ricostruita pezzo per pezzo, responsabilità condivisa, pluralità, cura dei legami. Qui la tecnica è parte di un cantiere comune, non l'architetto invisibile di un nuovo dominio. E in questo senso, quindi, l'antropocentrismo cristiano ha una portata pubblica e costituzionale quando la dignità è sostituita dalla performance. I primi a pagare sono proprio i più fragili, quello che dicevo prima. Allora, abbiamo collegato Alessandro Aresu, non lo ripresento anche perché abbiamo perso del tempo. Ben ritrovato Alessandro Aresu.
2: Salve, grazie per l'invito.
1: Eccoci qua, dunque, allora partiamo da questo aspetto. Stavamo raccontando quelli che sono i timori e le minacce poste dall'intelligenza artificiale. La prima domanda che vorrei fare a Alessandro Aresu è questa: quando 5 aziende americane controllano 3/4 del calcolo mondiale e quindi nella logica di questa performance che deumanizza il pensiero e la creatività, ha ancora senso parlare di regolazione e in particolar modo di regolazione europea, oppure stiamo tentando di regolare qualcosa di cui non possediamo assolutamente l'infrastruttura? Aresu.
2: Beh, bisogna parlare anche d'altro, sicuramente bisogna parlare dei talenti che fanno l'intelligenza artificiale.
1: Questa performance che deumanizza il pensiero e la creatività, ha ancora senso parlare di regolazione, e in particolar modo di regolazione europea, oppure stiamo tentando di regolare qualcosa di cui non possediamo assolutamente l'infrastruttura? Aresu.
2: Beh, bisogna parlare anche d'altro, sicuramente bisogna parlare dei talenti che fanno l'intelligenza.

0: questo processo. È un processo figlio della rivoluzione digitale degli anni 90 e che poi ha accelerato molto in questi anni. Bisogna comprendere che senza stare all'interno di questa filiera, quindi in tutte le sue diramazioni, quelle energetiche, quelle dei semiconduttori e quelle poi dei programmi e delle applicazioni, non si può partecipare attivamente in effetti a questa capacità industriale. Ci sono anche altri paesi al mondo che lo fanno, oltre agli Stati Uniti, c'è la Corea del Sud, ci sono luoghi come Taiwan che hanno un ruolo molto importante. Quindi sicuramente bisogna riconoscere che gli europei sono arretrati da questo punto di vista negli ultimi 20-30 anni in queste varie ondate del digitale, di cui poi l'intelligenza artificiale è un ultimo e importante capitolo.
1: Oh, a proposito, su questo voglio leggere nel domandare e il secondo quesito ad Aresu le parole di Panetta: la tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida che l'Europa e l'Italia devono vincere per non restare schiacciati nella morsa tra Stati Uniti e Cina. È questo appunto il filo conduttore che emerge dalle considerazioni generali del governatore della Banca d'Italia Panetta. Dunque, un discorso che guarda il futuro con ottimismo, appunto, nonostante tutto. Però vengono segnalate tre cose importanti a Resu. Allora, innanzitutto, come ha giustamente detto adesso, cioè che l'Unione Europea è in ritardo, cioè mentre su altri fronti e dossier si sta cercando di recuperare terreno, su questo è in forte ritardo. E poi c'è un altro discorso che è molto interessante, la vale a dire che l'intelligenza artificiale è fondamentale anche per lo sviluppo e l'innovazione e la crescita del paese e per cercare di rilanciare un'industria, perché l'industria dell'intelligenza artificiale è fondamentalmente una grande filiera, e allora può cercare di dare anche speranza e lavori in un paese che oggi lavori non ne ha. Dunque, posto che l'Italia ha, in Italia, scusate, 30% di aziende fanno uso di intelligenza artificiale, pensate che solo il 5% fa un uso dell'intelligenza artificiale intensivo. Allora, come la pensa Resu su questo argomento e in che modo ciò può essere colmato?
0: Allora, devo dire che sono totalmente d'accordo col governatore Panetta. Ha fatto un discorso che tocca tutti gli ambiti, quello che abbiamo detto della capacità industriale in generale, il fatto che magari i piani anche europei sono corretti, però spesso hanno dei ritardi e bisogna capire che in questi campi se il mondo accelera molto e tu vai più in ritardo rispetto a quello che avevi previsto, allora stai facendo un lavoro che non va bene. Quindi i vari piani che sono stati fatti in Europa, penso a quelli del cloud, cominciano e dicono dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dalle aziende statunitensi, poi vai a vedere 5 anni dopo la dipendenza sta sempre lì, quindi vuol dire che un piano non funziona, no? E che magari devi mandare via le persone che se ne occupavano, deve arrivare qualcuno un po' più capace. L'altro aspetto è quello, l'analogia con gli anni 90, che è molto importante, perché da un lato noi pensiamo che l'intelligenza artificiale è una cosa che nasce così da niente, un poco dalla coscia di Atena. Invece è sempre il digitale. Quindi il problema italiano è stato abbracciare troppo poco la digitalizzazione. Quindi dal punto di vista del settore pubblico e dal punto di vista delle imprese. Attenzione, perché con l'intelligenza artificiale, che è una tecnologia ancora più pervasiva, per esempio per la manifattura, che è molto importante per l'economia italiana, stiamo rischiando di fare lo stesso errore. Quindi molto correttamente il governatore dice dobbiamo aumentare questa adozione. Poi l'altro aspetto che direi è che l'adozione non vuol dire solo che noi, non so, paghiamo OpenAI o Anthropic, ma deve essere anche un'adozione di pensare a livello delle applicazioni, più difficile a livello dei semiconduttori, di altri aspetti, perché per quello appunto servono i grandi investimenti, ma a livello delle applicazioni bisogna assolutamente accompagnare delle capacità italiane. Chiaro. E quindi delle start-up, delle aziende che cercano di fare delle soluzioni che vengono molto personalizzate per quello che è il nostro sistema industriale ed economico. Quindi in questo modo possiamo cercare di sfruttare il potenziale di questa tecnologia, però non possiamo avere dei dati di adozione che sono così bassi, perché altrimenti l'allarme deve scattare.
1: Chiaro, come sempre accade con questi processi che così velocemente evolvono, noi oggi siamo stretti nella morsa fra il progresso tecnologico e la ricerca, l'appiglio di un qualcosa di umano.

0: Non a caso abbiamo concentrato l'inizio di questa parte di prima di 30 minuti proprio sul discorso della necessità, partendo dall'enciclica di Leone, della definizione di umano, cioè ricercare l'umano in qualcosa che rischia di perdere completamente l'umanità. E allora appunto ci siamo chiesti, stiamo costruendo e alimentando la costruzione di strumenti che aiutano l'uomo a fiorire in qualche modo, a salvaguardare, a preservare se stesso e soprattutto il proprio pensiero creativo, oppure semplicemente delle macchine che abituano l'uomo a pensarsi superato. Mi riaggancio a quello che hai detto Aresu per dire altre due cose fondamentali. Dunque, è vero e è importante quello che ha detto Panetta, cioè la spinta sull'AI, cioè intelligenza artificiale in inglese, è decisiva per far crescere il paese. Benissimo il fatto che in Italia pochissime aziende ancora usino in modo intensivo l'intelligenza artificiale, però gli italiani hanno dei vantaggi strutturali, e cioè il fatto che le infrastrutture di calcolo sono tra le più avanzate d'Europa, solita tradizione scientifica universitaria, ampio risparmio privato. Cosa significa queste parole? Che ad oggi noi potremmo dare in buona sostanza una grande opportunità a un'intera filiera, e che è quella anche della creazione di posti di lavoro. Cioè, in altre parole, se siamo in una condizione dove il futuro dei giovani non esiste, la capacità di offrirglielo ed è fondamentale proprio grazie a questi temi. E su questo centro una ultima domanda ad Aresu, che poi lui sintetizzerà con un suo pensiero creativo. L'enciclica dice che sostituita la dignità, che è quello che dicevamo in anteprima, con la performance, a pagare sono gli improduttivi, cioè chiunque è appunto più fragile. E quindi la domanda è: la sovranità tecnologica è dignità collettiva, oppure solo la ricerca di performance, di competitività? Questo è importantissimo per capire questo spartiacque. Aresu.
1: La sovranità, almeno quella in cui credo io, non deve essere oligarchica, e sicuramente esiste questo rischio di oligarchie, è quello che negli Stati Uniti stanno chiamando sempre più una sottoclasse, che sarebbe il vecchio lumpenproletariat marxista, ma di persone che appunto si sentono indietro rispetto a questa dinamica. Quindi questo è un rischio molto forte. Purtroppo nella storia, perché ci sia una reazione, serve l'azione collettiva, e per questo servono i corpi intermedi, quindi i partiti politici, i sindacati, la loro azione. E non siamo in un contesto in cui i corpi intermedi, che dovrebbero essere protagonisti, hanno una grande forza. Però devo dire, la voce del Papa dal punto di vista sia teorico, per quello che dice nell'enciclica, anche dal punto di vista culturale, potrebbe essere anche un'occasione di risveglio. Ce lo dobbiamo augurare.
0: Aresu, l'ultima domanda prima di passare al nostro prossimo ospite. Stiamo rincorrendo un pochino perché abbiamo avuto 3-4 minuti di problemi tecnici e varie cose, e allora voglio dire questo: Leone nell'enciclica dice e sottolinea che esistono ancora problemi di sostenibilità ambientale anche legati alle AI. Pensi che il nostro ascoltatore oggi scrive in uno dei messaggi: gentile Gambino, in tempi di crisi energetica perché non facciamo a meno dell'intelligenza artificiale? È proprio così indispensabile, scrive Gianna da Trieste. Gli rispondo a lei, le risponda Aresu.
1: Beh, allora, i consumi energetici dell'intelligenza artificiale stanno crescendo, però sono cresciuti da i data center 1,5% del pianeta verso 2,5%, sono dei consumi non elevatissimi rispetto ad altri settori industriali. E poi, certo, bisognerebbe l'intelligenza artificiale dovranno dimostrare di più queste aziende di essere utili dal punto di vista energetico. Quindi devi fare in modo di migliorare l'efficienza e le performance energetiche, altrimenti non ci sarà abbastanza energia e sicuramente non riusciranno a costruire tutti i data center che vogliono. Negli Stati Uniti questo problema praticamente c'è già e arriverà in questi termini anche da noi se non migliorerà l'efficienza energetica.
0: Grazie.
1: Quindi credo che dovranno investire.
0: Grazie infinita Alessandra Aresu, molto interessante, grazie di cuore, andiamo avanti. E prima di farlo voglio leggere un messaggio di Mauro che è arrivato in redazione: i non performanti forse sono i più intelligenti. Dunque, approfondiamo insieme ancora il tema di oggi. Potete inviarci un messaggio SMS o WhatsApp al 335-56-34-296. Io voglio presentare subito il nostro ospite perché è una persona molto interessante, esperta di comunicazione e di creatività, giornalista e saggista, è stata docente presso l'Università La Sapienza di Roma, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Milano, l'Università Yulm, l'Università Bocconi di Milano, autrice di La Trama Lucente, Garzanti 2023, in cui delinea origini, ambiti e forme del fenomeno che chiamiamo creatività, in un percorso che va dalla filosofia alla psicologia, alle neuroscienze, all'economia, all'intelligenza artificiale. Benvenuta Anna Maria Testa.
2: Oh, buongiorno.
0: Dunque, partiamo subito da un fatto che è interessantissimo. La peculiarità dell'intelligenza umana è mossa dal desiderio e dal bisogno rispetto a quella artificiale che in qualche modo è priva di emozioni e sentimenti. Allora chiedo, questo è uno spartiacque senza precedenti nella intelligenza artificiale?
2: Questo è lo spartiacque nel momento in cui ci chiediamo qual è la differenza fra un pensiero prodotto dalla I, metto pensiero fra virgolette per ora, e un pensiero umano. Tutta la creatività umana, che è quella che ci rende ciò che siamo oggi, cioè senza creatività non esisterebbero le arti, le scienze, la tecnologia, le astronavi, le penne a sfera, gli occhiali, i microscopi, non esisterebbe questa trasmissione radiofonica perché non esisterebbe la radio. Ecco, e non esisterebbero le arti, non esisterebbe Shakespeare e Beethoven e i Beatles. Ecco, senza tutto questo non saremmo umani. E tutto ciò è stato prodotto dall'umanità nei secoli, nei millenni, perché c'è qualcosa che ci muove, un'insoddisfazione, un desiderio, un bisogno, una curiosità, una voglia di scoprire. Questa cosa l'intelligenza artificiale non ce l'ha. E l'intelligenza artificiale non è capace di farsi domande. E farsi domande è il motore della creatività. Perché funziona così? Che cosa è successo? Che cosa potrebbe succedere se? Da dove nasce? Che cosa c'è oltre? Ecco, l'intelligenza artificiale è bravissima a trovare risposte, plausibili anche molto spesso, ma non ha il desiderio che ci porta a farci domande.
0: E questo è cruciale, importantissimo. Prima l'abbiamo detto parlando subito prima di iniziare con Arezzo, cioè abbiamo citato il Babele, cioè il dato, e Gerusalemme, cioè i legami indicati nell'enciclica di Leone. E allora dico, da che parte sta la creatività, Anna Maria Testa? C'è qualcosa nel processo creativo che per definizione non si lascia e mai si lascerà ottimizzare? O è un'illusione che semplicemente ci raccontiamo per sentirci davvero insostituibili? In parte l'ha già risposto, però questo tema è cruciale perché forse è davvero quello che risponde al nostro leitmotiv, al nostro timone di giornata, cioè l'intelligenza artificiale è qualcosa che sta alimentando strumenti che aiutano l'uomo a fiorire oppure delle macchine che abitano l'uomo ormai a sentirsi, a pensarsi superato?
2: L'intelligenza artificiale, chiariamolo, è una rivoluzione forse superiore alla rivoluzione industriale, paragonabile alla rivoluzione agricola che c'è stata 10.000 anni prima di Cristo. È una cosa che ci cambierà la vita e che cambierà la vita delle future generazioni, di cui oggi, secondo me, non riusciamo ancora a immaginare gli sviluppi e i confini. Si comincia a parlare di intelligenza artificiale generale, si comincia a parlare di intelligenza artificiale agentica, cioè capace di operare nel mondo e non solo di restare dentro un computer. E di tutte queste cose non conosciamo gli esiti e le implicazioni e le implicazioni delle implicazioni. La cosa che possiamo fare adesso è capire che cos'è l'intelligenza artificiale, imparare a usarla senza diventare stupidi e senza impigrirci, perché questi sono i due grossi rischi. Il rischio fondamentale è quello di perdere la nostra curiosità e la nostra capacità proattiva di andare oltre col ragionamento, scarpette legali all'intelligenza artificiale, cioè
0: ottimo e giusto, ma ci faccia un esempio pratico, così proprio per capirlo tutti. Giustissimo, ottimo, fantastico, lei dice è fantastico, voi lo potete usare, è incredibilmente utile, ma non deve impigrirci. Allora facciamo un prompt simulato e questo è bene, questo è male.
2: Racconto una storia. Sono all'aeroporto, rubo una conversazione a una studentessa felice di aver finito il suo corso degli studi, deve solo fare la tesi, e dice a me: un'oretta al giorno per un mesetto e ho finito, perché il prof mi autorizza a usare l'intelligenza artificiale. E poi la cosa bella è che anche il prof corregge con l'intelligenza artificiale, quindi mi dà subito le due risposte. Ecco, qui abbiamo un'intelligenza artificiale, quella del usata dal professore, che lavorerà un'altra intelligenza artificiale, quella usata dalla studentessa, senza che la studentessa impari però nulla. E caspita, questo è spaventoso.
0: È spaventoso, sì, questo però è spaventoso. Lei è la docente, quindi io le chiedo proprio, prof Testa, mi dica una cosa, io domani apro Cloud, va bene? E gli chiedo fammi questo, fammi quello. Mi dice qual è il discrimine, lo voglio che lo capiscano tutti che ci ascoltano, cioè qual è il discrimine tra bene, lo sto usando bene in maniera utile, oppure no, lo sto usando male, mi sto solo impigrendo e allora sto regredendo. È proprio l'esempio per capirlo io professionalmente e tutti per comprenderlo da un punto di vista umano.
2: Le dico come uso Claude.
0: Vai.
2: È ottimo nella revisione dei testi, è banale nella costruzione di un testo che non sia puramente funzionale. Cioè, se deve scrivere una lettera all'amministratore di condominio, se io gli do i dati giusti, è
0: lo
2: bravo. Se deve scrivere un racconto, il suo linguaggio è banale e riconoscibile. Io uso l'intelligenza artificiale da quando è uscito GPT, sì. E ormai riconosco ad andamento, per la punteggiatura, per la terminologia usata, riconosco i testi prodotti dall'intelligenza artificiale. La stessa cosa funziona per le immagini, e lì andiamo ancora peggio, perché il web è ormai intasato, certo, di una quantità di morchia visiva.
0: È lì che lei ha giustamente detto che questa è la rivoluzione del millennio, al pari di quella che fu quella che hanno accompagnato le nostre società. Io le chiedo questo. Dunque, a parte il fatto che ci creerà un problema di copyright grande, gigantesco come una casa, per questo poi è fondamentale regolare.
2: C'è già.
0: Però intendo dire che sarà un qualcosa di gigantesco che è impossibile regolare se non appunto attraverso una sorta di grande pax. Però la cosa che vorrei chiederle in ultima istanza è questo. Dunque, lei ha detto delle cose interessantissime e io vorrei dirle, quando un sistema come Cloud, ChatGPT, quello che è, qualunque, genera 1000 varianti in 1000 secondi, amplifica la creatività umana o semplicemente appunto abitua le persone a dire tanto io non servo più? Quindi dov'è il confine tra avere uno strumento più potente e perdere l'esercizio della facoltà creativa?
2: Allora, nella definizione di Henri Poincaré, che è stata coniata agli inizi del secolo scorso ed è la definizione accreditata dalla comunità scientifica internazionale, creatività è unire elementi esistenti e lontani da loro in configurazioni nuove e utili. C'è poi un prosieguo: le configurazioni devono essere appropriate, eleganti, e creatività è scegliere, è discernere. Nel momento in cui io rinuncio a discernere, rinuncio a scegliere, rinuncio a orientare, rinuncio anche a pilotare l'intelligenza artificiale in modo che sia al mio servizio e non che mi prevarichi, ecco, allora sì, lascio perdere quella che è la mia maggiore facoltà. E questo è un rischio a livello individuale, perché ci rende più stupidi, ed è un rischio a livello collettivo.
0: Senta, lei ha detto
2: perché
0: che
2: rende la società più passiva.
0: Anche mentalmente. Dunque, grazie di cuore, ma un'ultima cosa. Lei ha detto, io uso tantissimo l'intelligenza artificiale, eccetera. Lei la usa a pagamento o gratuita nei vari abbonamenti che esistono?
2: Io ho 2 abbonamenti a pagamento e uso una terza intelligenza artificiale gratuita. Grazie. E le uso per cose diverse e integro i contributi. Chiaro. E non li lascio mai così come sono.
0: Grazie di cuore Anna Maria Testa.
2: Posso dire evviva l'enciclica del Papa.
0: Evviva l'enciclica del Papa.
2: È stata straordinaria.
0: Grazie di cuore, mi hanno rimproverato sia perché siamo in ritardo sia perché ho detto prompt e non sono stato abbastanza così creativo e invece sono stato pigro da non trovare nemmeno un termine in italiano. Dunque, 30 minuti finisce qui. Io ringrazio il tecnico Giulio Salvatelli, in redazione Arianna Scarnecchia, Antonio Santaniello, alla cura del programma e Gianluca Diana in regia. Potete riascoltare queste e le altre puntate di 30 minuti su Rai Play Sound. 30 minuti torna domani alle 17:30 con una puntata dedicata agli 80 anni del 2 giugno. Vi invitiamo a inviarci dei vostri vocali su cosa era la Repubblica per voi. Diamo una linea a Tre Soldi, documentari Edo 3 in onda da oggi, la prima puntata di 1946-1948, l'Italia spezzata di Carla Fioravanti. Ascoltiamo voci di donne da nord a sud del paese che raccontano la storia come l'hanno vissuta.
3: Tre Soldi, i documentari di Radio 3.

0: Giugno 1946. Dopo 20 anni di dittatura, gli italiani tornano liberi alle urne e per la prima volta nella storia anche le donne. Un voto storico che divise il paese tra monarchia e repubblica e che consegnò all'Italia la sua democrazia. Bentornate e bentornati a Tre Soldi. Al microfono Daria Corrias e con me alla cura del programma ci sono sempre Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Il prossimo 2 giugno saranno 80 anni dal referendum che fece l'Italia repubblicana. L'affluenza quel giorno fu incredibile. Sentiamo spesso dire che fu la prima volta delle donne al voto. È vero, ma a metà. Fu certamente la prima volta che le donne votarono a livello nazionale, ma la prima vera volta fu il 10 marzo dello stesso anno, in occasione delle prime elezioni amministrative. Questa settimana raccontiamo quegli anni così decisivi. Lo facciamo ascoltando solo voci femminili raccolte dall'autrice Carla Fioravanti, che raccontano la storia come l'hanno vissuta a soli 2 anni dalla liberazione. È un lavoro questo che fa il paio con Li chiamavamo liberatori, sempre della stessa autrice, che abbiamo trasmesso qualche settimana fa in occasione del 25 aprile. Vi consigliamo di ascoltarlo, se non l'avete già fatto lo trovate su Rai Play Sound. Ma adesso il primo episodio di 1946-1948, L'Italia spezzata, di Carla Fioravanti. Buon ascolto.
1: Nell'estate del 1945 la guerra era finita davvero. La tela bianca del futuro appariva colma della polvere levatasi dalle macerie che l'Angelus Novus era costretto a guardare. Con l'Italia liberata era giunto il tempo della ricostruzione. Dopo oltre 20 anni di dittatura fascista, il 2 giugno 1946 gli italiani si recarono liberi alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica e per eleggere un'assemblea costituente. Le donne, protagoniste del nostro racconto, andarono per la prima volta al voto. 21 di loro entrarono in Parlamento, partecipando in maniera attiva a comporre il testo della Carta Costituzionale.
2: Rispetto al referendum del 46, io non ho votato perché la maggiore età era 21 anni e nel 46 avevo 18 anni. Mi ricordo questo evento, però qui in Sicilia e nel sud risentiamo di una storia che è sempre stata differente rispetto al nord Italia. Noi non abbiamo avuto la resistenza, noi non abbiamo avuto i tedeschi nemici, non avevamo anche a livello inconscio quell'odio verso la monarchia, tutte le malefatte della monarchia, non le avevamo recepite. Siamo stati in pace fino al 43, i tedeschi erano degli alleati qui molto discreti e molto rispettosi, dunque non avevamo ragione di reputarli come nemici. Loro poi col 43 se ne sono andati, anzi devo dire che forse per buona parte noi gli americani erano invasori loro.
3: Longobucco, provincia Cosenza. 46 avevo 18 anni. Allora non avevo votato perché facevano ribello che doveva vincere il socialismo e difatti a Longobucco ha vinto il socialismo. E quando ha vinto si è fatta una manifestazione grande tutta la notte, tutta la sera a gridare quel paese, paese, c'ero pure io. Questo me lo ricordo benissimo. E si girava tutta la sera a gridare questa gioia che aveva vinto il socialismo. Dicevano che ora questo fascio cascava, no? E c'era la Repubblica. E allora tutti quanti orgogliosi che cascava il fascio e veniva questa Repubblica.
2: E beh, la monarchia era la sicurezza, era quella a cui erano abituati da sempre praticamente. Sia i contadini che i signori non si fidavano di altre situazioni. A casa mia c'era un'aria diversa, appunto perché mio padre, essendo stato condosturso da ragazzo, aveva una coscienza politica che la maggior parte della gente non aveva, perché il fascismo aveva precluso tutto questo. nessuno sapeva niente. C'era solo questa tradizione socialista in Calabria.
3: In Calabria dicevano che aggiustavano la situazione delle donne prima di tutto, che poi venivano pensione, venivano queste, venivano quelle, promettevano tutto, ma poi non veniva nulla. Avevano promesso tanto e non hanno fatto nulla, nulla di nulla. Che facevano strade, facevano ponti, facevano l'ira di Dio, ma che hanno fatto? Non hanno fatto proprio nulla.
4: C'erano i monarchici e poi c'erano dall'altra parte, socialisti, comunisti, posso dirlo? Io sono sempre stata una socialista, ma di nenni,
2: Eh beh, la Repubblica, a me mi convinceva perché mi sembrava che tutto sarebbe cambiato dopo il fascismo, però la paura che c'era in Calabria e nel sud in genere era proprio che la Repubblica potesse portare anche, cioè in quel momento non si pensava al comunismo come è successo dopo, no? Anche se si votò per i partiti, nell'assemblea costituente si votò per i partiti, mi ricordo. Repubblica Monarchia fu proprio una lotta senza quartiere. Allora si disse che vinse per poco, che addirittura c'erano stati dei brogli elettorali per non far succedere una rivolta, fecero vincere per pochi voti la Repubblica.
5: Io ho fatto il presidente di seggio e devo dire che brogli ne facevano parecchi. Logicamente, siccome io ero di sinistra proprio, li lasciavo andare. Bene che li abbiano fatti, perché sennò saremmo passati da un fascismo ad un cristianesimo che ci condannava. Peggio ancora, perché più o meno avrebbero preteso, come vedi, le foglie di fico, avrebbero preteso i vestiti, le tonache lunghe. Insomma, non lo so come saremmo andati a finire. Invece, per fortuna, piano piano la Repubblica è riuscita ad emergere, anche perché io sono totalmente contraria alla ingerenza della Chiesa in una politica. La Chiesa dà a Dio quel che è di Dio, dà a Cesare quel che è di Cesare.
6: Io mi trovavo a Perugia e ricordo benissimo le discussioni che venivano fatte tra mio padre Mazziniano, repubblicano, e mio nonno realista monarchico. Queste discussioni naturalmente si facevano all'ora di pranzo e quindi io ascoltavo senza capire molto di che cosa si trattasse. Sicuramente l'uno ha votato monarchia, l'altro repubblica, mi resta incerto il voto di mia madre. Parlavano di questo salto nel buio anche perché c'era una campagna piuttosto forte sia da un punto di vista la radio, perché a quel tempo non c'era televisione, e anche i giornali e i manifesti, tanti manifesti io ricordo, Mazzini e Garibaldi io ho visto da bambina, adesso però non ricordo se era proprio la prima elezione o le successive, ma il volto di Mazzini me lo ricordo benissimo, a me piaceva Mazzini.
7: L'arrivo della Repubblica per noi è stata una sorpresa, che chi l'ha presa bene, chi l'ha presa male. Io sinceramente sono rimasta un po' interdetta, cercavo di capire bene di che cosa si trattasse, tutto quello che poteva concernere questa novità, però non so se è stato perché sono nata e cresciuta e abituata alla monarchia, se perché avevo mio padre o i parenti della stessa idea, io sono rimasta sempre favorevole.
1: Dopo la caduta del fascismo, l'Italia era ancora divisa dalla linea Gustav e dalla linea gotica, segnate dai tedeschi per fermare la risalita degli angloamericani. Ma quella profonda separazione sociale, culturale, politica e materiale tra nord e sud divenne ancora più drammatica dopo l'esito del referendum. Al centro-nord vinse la Repubblica, con oltre il 54% dei voti, mentre al sud la monarchia sfiorò il 46%.
8: Non abbiamo vissuto male, ci siamo subito adeguati alla Repubblica. Non ho visto dei malcontenti, anche perché molti siciliani erano pure repubblicani, quindi questo malcontento non si è notato.
9: Al sud erano più monarchici, più di noi al nord. probabilmente credevano di far bene votare così. Forse loro hanno sempre avuto dei re in qualunque regione, c'era un re che comandava, loro hanno avuto questa cultura di tenersi alla monarchia.
8: In Sicilia nel 1946 c'erano due partiti che si lottavano fra di loro, comunismo e democrazia cristiana. Il primo referendum era per decidere la monarchia oppure se si voleva la repubblica. E ha vinto la Repubblica, come si sa. Al sud, invece, se non sbaglio, ha vinto la monarchia. Però i voti della Sicilia, essendo l'unità d'Italia, non sono valse. I voti della Sicilia non bastarono. E il re, purtroppo, se ne sono andati subito.
4: E perché siamo cresciuti in mezzo alla monarchia noi. Eravamo abituati, non sapevamo come finisse. È stato un dolore che il re se n'è andato.
10: Hanno eliminato il re, almeno credo.
11: E al sud vinse tutta la monarchia, tutti i re. Da noi invece ci furono dei voti monarchici anche da noi, sì. Ce ne furono perché il re rappresentava un ideale più fermo, meno difficile da ricordare. Un presidente cambia troppo spesso, mentre un re sta in carica più vita naturale durante.
8: Ma io non ricordo quello che dicevano proprio i monarchici, perché ho avuto poca possibilità di frequentare questi monarchici. Ero più diretta verso la Repubblica. Diminuivano sempre di più i monarchici.
9: Noi del nord abbiamo sofferto molto di più, vuol mettere che loro hanno avuto questo passaggio terribile anche per loro, ma noi con i tedeschi che abbiamo avuto, i fascisti che ci hanno massacrato dappertutto qui a Bologna, nell'Appennino, è certo che eravamo molto più arrabbiati contro il re. Se Mussolini non gli dava il potere, non succedeva tutto quello che è successo, quindi noi abbiamo colpevolizzato il re per tutto quello che c'era successo e per quello che abbiamo dato alla Repubblica, anche se era un salto nel buio, come dicevo.
2: Siccome noi siamo sempre stati invasi da vari popoli e l'ultima delusione era stata l'unità d'Italia, grande delusione, grande tradimento. I miei genitori, che erano stati una famiglia di garibaldini, di rivoluzionari e che avevano subito tutto il tradimento dell'unità d'Italia, di questi piemontesi che erano arrivati qui, poi era come un'ennesima invasione, erano diffidenti, avevano paura del cambiamento, di un ennesimo cambiamento, erano finalmente riusciti ad accettare quello che era la monarchia e allora questo ennesimo cambiamento li spaventava perché non sapevano che cosa ne venisse fuori.
11: In campagna elettorale mi ricordo che vicino a casa mia c'era un posto, cioè tuttora, dove facevano continuamente propaganda politica e comizi, così venivano sempre evidenziate queste differenze fra la monarchia e la Repubblica. In un primo tempo, ma fu molto molto blanda la propaganda per Repubblica Monarchia, mentre fu incentivata al massimo per la Costituente. Quella fu una propaganda e poi tante sfilate, tante manifestazioni di piazza nella nostra meravigliosa piazza a Bologna.
12: Nel 46 c'è stata la votazione delle donne, è la prima che abbiamo votato e ho fatto io una campagna per le donne, per la Repubblica. C'erano le parti, una che si chiamava Pulichitta e diceva che era del re e veniva a casa e veniva tutto a votare, ma noi abbiamo votato Repubblica perché erano i quattro muri, ma l'ambiente, eravamo stufe, non avranno fatto del male del re pure, ma ognuno si assume le sue responsabilità. Noi abbiamo votato Repubblica perché la guerra, che hanno fatto questa guerra, non è che ha fatto, sono tutti responsabili. In Sardegna ha vinto il quattro muri la Repubblica, un partito sardo d'azione. A una parte c'era la democrazia, che appartenevano a questi quattro muri, e dopo c'era la Pulichitta, ecco, sul maggiore capitolo, che erano del re.
1: Ma perché si attese fino al dopoguerra per decidere le sorti della monarchia in Italia? Era il 1944, quando Togliatti, appena rientrato dalla Russia e riunite le forze antifasciste a Salerno, aveva deciso di sospendere la questione monarchica per concentrarsi sulla formazione di un governo politico, evitando così che le forze antifasciste si disperdessero nel dibattere una questione su cui non erano d'accordo. Ma il fatto è che per una larga parte della popolazione votare Repubblica avrebbe significato fare un salto nel buio, mentre la monarchia, radicata sul mito di fondazione della nazione napoletana, era ancora il punto di riferimento unitario per molti meridionali.
5: La differenza tra nord e sud c'è stata sempre, sin dal periodo della monarchia, ma anche dell'invasione dei francesi. E se noi pensiamo al passato, vediamo che il sud è stato sempre abbandonato, sia per le costruzioni delle strade, sia per la divisione delle terre. Allora proprio tutti i terreni erano proprietari i ricchi, i marchesi, i conti, i duchi, e tutta la povera gente moriva di fame. Con la democrazia cristiana e con la lotta che hanno fatto pure i comunisti sono migliorate veramente le situazioni.
7: C'era una grande libertà davanti a me, non solo nella scelta di monarchia o repubblica, ma di dover scegliere anche un partito. E ricordo anche quei giorni con un calore, un qualche cosa di particolare. Andavo per le strade e trovavo persone così sui ponti, lungo le calli, che mi davano dei foglietti e io raccoglievo tutto. E ricordo che mi faceva impressione il Partito d'Azione. Poi c'era la Democrazia Cristiana. Allora c'era anche una vita della parrocchia. Mi orientai, insomma, per la Democrazia Cristiana.
11: Devo dire la verità, io non ricordo quasi niente, perché in quell'epoca eravamo tanto ancora legati a tutti i problemi della resistenza, la vita era difficile e c'erano molti altri problemi, che questo in fondo per noi, non è, almeno per me, non è stato un problema. Il salto nel buio assolutamente non mi ricordo che mi sia stata presentata così, forse io non ascoltavo la propaganda, non davo tanto peso alla propaganda monarchica e non ho avuto neanche l'impressione che a Torino la propaganda monarchica fosse così diffusa, così capillare.
13: Io ricordo un grande entusiasmo per andare a votare, c'erano delle code enormi per votare, quindi c'era un senso di allegria, un senso di libertà, infatti se non importava per chi si votava, l'importante era andare a votare e sentirsi finalmente libere e fare finalmente le proprie scelte.
14: Tentavano di accompagnare la nonna che non ci vedeva, però la nonna piuttosto non votava, perché non era permesso alla nonna di votare se non ci vede. E quindi uno per volta sempre. Abbiamo dovuto imparare tutto, perché durante il fascismo non capivamo niente.
7: Prima di queste votazioni, monarchia, repubblica, ci sono altri ricordi. Quando il fascismo è caduto, in casa non c'era una cultura fascista, però l'impressione che io ho provato del voltafaccia che c'è stato. Tutti erano fascisti, tutti inneggiavano, a un certo punto non erano fascisti.
14: È stata una lunga storia questa, però la lunga storia secondo me è finita, perché i fascisti oggi ci sono ancora, sappiamo che ci sono.
4: Dopo 20 anni di fascismo ci aspettavamo che tutto cambiasse, che ci fosse finalmente la possibilità che l'Italia diventasse una nazione democratica, una nazione civile.
1: Togliatti, nel giugno del 1946, aveva firmato un'amnistia per scarcerare dei fascisti. Forse qualcuno ricorda che tra questi spiccavano anche figure legate alla decima MAS. A scapito dell'articolo 3 della Costituzione, che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, i fascisti formarono dei gruppi anticomunisti e prima di fondare il Movimento Sociale Italiano contribuirono alle attività contro le lotte dei contadini e degli operai.
7: C'era anche una politica un po' denigratoria per quelli che non erano del centro, che non erano della Democrazia Cristiana. I comunisti erano visti un po' come il lupo. Per quanto riguarda i fascisti, cercano sempre di rammentare il periodo nero del fascismo. I fascisti per lo più finirono nella Democrazia Cristiana, però non dicevano di essere fascisti. Ci sono voluti gli anni 70-80 affinché veramente chi la pensa di destra dica di essere di destra.
6: Io ricordo che c'erano i muri pieni, zeppi di immagini, e quello era un fatto nuovo perché erano le prime elezioni vere che si tenevano in Italia. Mazzini da una parte e Garibaldi dall'altra. Mi pare anche lo scudo crociato, quello sì, certo che l'ho visto.
15: Certo, andavano a furiare, a girare per convincere la gente alla nostra idea. E quella del votare il voto a chi, per chi votavamo. Quella è la democrazia. E io sono un poco cristiana, poco, non molto.
4: A Crotone addirittura proclamarono la Repubblica Libera di Crotone, se mi ricordo bene, perché volevano assegnata la terra. In seguito a questo mi pare che i latifondi furono un poco. Gli agrari approfittarono per liberarsi delle terre improduttive e diedero quella ai contadini da coltivare.
1: Il 31 gennaio del 1947 venne finalmente presentato il progetto della Carta Costituzionale. Le discussioni dell'Assemblea iniziarono il 4 di marzo per finire il 22 dicembre dello stesso anno. E la Costituzione entrò così in vigore dal 1 gennaio del 1948. Intanto, nella vita politica italiana, la contrapposizione dominante diventava sempre più visibile. Erano forse gli effetti della conferenza di Yalta? Nel febbraio del 1945, la guerra non era ancora finita, quando in Crimea, in quella che era stata la residenza estiva dello zar, Churchill, Roosevelt e Stalin si riunirono per decidere la spartizione delle aree di influenza che spettavano i vincitori. Non solo secondo logica, ma secondo la storia, l'Italia fu collocata nel blocco anglo-americano. Così, la dura propaganda che tendeva a presentare l'avvento del comunismo nel nostro paese come un pericolo fu l'ovvia conseguenza degli accordi che avevano deciso quali paesi europei sarebbero stati sotto l'influenza russa e quali sotto quella anglo-americana.
2: Come si chiamava il partito che aveva come manifesto proprio Garibaldi, e non a caso, perché Garibaldi è stato amatissimo qui in Sicilia, credo che sia stata l'ultima speranza che hanno avuto i siciliani, ed è stato tradito per primo Garibaldi, dunque questo i siciliani l'hanno capito. Io mi ricordo, questi manifesti tappezzavano la città col viso di Garibaldi, e questa unione di partiti di sinistra, che erano comunisti e socialisti, erano abbastanza forti. Però la Democrazia Cristiana, con l'aggancio al solito alle parrocchie, perché c'era questa forte interferenza che anche allora si viveva, ma diciamo, specialmente noi che eravamo molto giovani, non è che poi ne avevamo sentore, sembrava normale che gli Stati Uniti interferissero in modo così forte in queste elezioni, e si sapeva allora. Però era come se fosse per il nostro bene, ecco. Questo era il pensiero corrente. Poi ovviamente gli iscritti al PC la pensavano in maniera diversa e forse sapevano anche di queste enormi somme che arrivavano dagli Stati Uniti per la campagna elettorale.
16: La politica che si faceva al sud non era conosciuta da noi, perché logicamente chi di noi stava bene aveva la radio, ma ce n'erano molti che non avevano neanche la radio, molti non leggevano il giornale, molti non avevano la radio, per cui disinformazione quasi totale. Com'era la propaganda del sud noi proprio non lo sapevamo, però ci rendevamo conto in base alla propaganda che avevano il coraggio di fare anche qui che là sarebbe stato certamente molto peggiore, questo era fuori discussione.
5: Sono stati sempre divisi gli italiani tra nord e sud, c'è stata sempre una differenza enorme.
4: La linea di demarcazione era Roma praticamente, arrivati a Roma era come andare in posti stranieri. Tutto questo finché non ci fu la grande migrazione da parte dei lavoratori che si trasferirono in massa per lavorare alla Fiat e nelle industrie del nord. Fu quello che accomunò molto il nord e il sud. Non c'era una coscienza civile, non c'era la possibilità di rendersi conto della situazione veramente, anche perché c'era una grande ignoranza. La gente era molto, molto arretrata. Il fascismo li aveva abituati a non avanzare pretese, a non voler sapere.
2: Continuava a esserci anche qui un forte partito comunista che aveva però più radici nelle campagne allora. E le prime elezioni politiche, anche la Costituente, risentivano di questo forte partito comunista anche qui, e che però aveva più presa sempre perché continuava la lotta per la terra. E allora era forte nei paesi e nelle campagne, noi avevamo tutta la zona delle Madonie, la zona del Ragusano, erano zone che io quello che ricordo è questo, che non eravamo coinvolti molto, stavamo a vedere.
6: Io ricordo benissimo che le suore ci facevano pregare per il buon esito della votazione e a casa mia non c'era dubbio, è chiaro che tutti hanno votato Democrazia Cristiana. Mi pare che ci fecero fare anche un tema, per quello che potevamo capire, perché facevamo la quinta elementare, proprio su queste elezioni, che cosa sarebbe avvenuto se non fossero andate bene, perché c'era lo spauracchio del comunismo. E insomma, era il periodo in cui si diceva che i comunisti mangiavano i bambini.
17: Nelle sezioni c'era tanto movimento, i giovani si preparavano per andare ad attaccare i manifesti di notte, molto spesso erano rincorsi dalla polizia. Al mattino la gente usciva e vedeva dei manifesti uno vicino all'altro, di idee politiche diverse, però talvolta c'erano delle brutte discussioni perché un manifesto aveva coperto l'altro.
13: Ma io in quell'epoca vivevo a Milano. C'era molta vivacità nella campagna elettorale, ricordo tutti questi grandi manifesti che venivano messi uno sull'altro, per cui la sera arrivava il Partito Comunista e metteva i suoi manifesti, poi la mattina dopo c'erano quelli degli altri, si formavano dei blocchi di carta che c'era da tutte le parti, però la vivevo un po' come una grande festa pubblica, sembrava che fosse una cosa di libertà.
18: Allora frequentavo la seconda liceo e si è discusso sugli articoli della Costituzione, perché è poi stata approvata il 48 e sono stati gli anni per quel che riguarda la Costituente che sono stati votati ad uno gli articoli, e ricordo tutte le discussioni in particolare sull'articolo 7, e quindi avevamo fatto una votazione in classe dell'articolo 7, aveva vinto chi non voleva l'approvazione, che poi era stato togliato a valerla.
16: Noi ci rendevamo conto di questa differenza che c'era fra la maturità politica del nord e del sud ed era comprensibilissima. Noi siamo molto più politicizzati, siamo anche molto più abituati alle lotte sindacali, alle lotte politiche. Ci sentiamo più coinvolti per quello che riguarda i cambiamenti del paese, le condizioni delle classi lavoratrici e queste cose.
0: ...1946-1948... L'Italia spezzata di Carla Fioravanti. tresoldi@rai.it. Patria e libertà.
19: Vite di donne e uomini antifascisti.
20: Antonio Giuriolo.
21: Antonio Giuriolo nasce ad Arzignano, in provincia di Vicenza, il 12 febbraio 1912, in una famiglia di lunga tradizione democratica e di ideali garibaldini. Nel 1922, quando il fascismo va al potere, Antonio e il fratello Libero vengono trasferiti al Collegio San Luigi di Bologna, dopo che il padre, un avvocato di orientamento socialista, è stato picchiato e seviziato con l'olio di ricino ad Arzignano. Il padre, poco più di un anno dopo, trasferisce la famiglia a Vicenza, per timore che le violenze da lui stesso subite possano colpire anche i suoi congiunti. A Vicenza, Giuriolo frequenta il ginnasio liceo Pigafetta. È tra i pochissimi a non essere iscritto alle organizzazioni giovanili del regime e a 18 anni si rifiuta di scrivere un tema di esaltazione dell'Italia fascista e di Mussolini. Una figura centrale di questi anni è il suo professore di filosofia, Mario Dalprà, vicino a Giustizia e Libertà e in seguito partigiano, che lo salva dall'ambiente chiuso di una città appiattita sull'obbedienza al regime. Laureatosi in lettere a Padova, rifiuta la tessera del Partito Nazionale Fascista e negli anni seguenti vivrà dando lezioni private. Inizia a frequentare personalità antifasciste come lo storico dell'arte Carlo Ludovico Ragghianti, al centro di una rete di giovani che gravitano su Bologna, o il filosofo Aldo Capitini, teorico non violento che è stato licenziato dalla Scuola Normale di Pisa per essersi rifiutato di iscriversi al Partito Fascista. Tra le amicizie intellettuali che si costruisce a Vicenza vi sono Antonio Barolini e Neri Pozza, ma allarga presto le proprie conoscenze con personalità di primo piano come Luigi Russo e Francesco Flora e il giovane Norberto Bobbio, più grande di lui di 3 anni. Giuriolo si reca spesso a Bologna e nel diario che tiene si ripromette, è l'8 settembre 1936, di reagire a 2 forze dissolventi della personalità contro l'abitudine passiva che ci impone l'ambiente e contro l'ipocrisia che ha lo scopo di far dimenticare il male con il male. È convinto che l'uomo di cultura non può starsene appartato, deve assumersi degli impegni nella società degli uomini, deve sentire la grande responsabilità che grava sulle sue spalle, difendere e custodire quello senza cui né cultura né moralità possono vivere, la libertà. L'antifascismo di Giuriolo è di stampo etico-politico, ma nel 1937 porta a Vicenza una copia di Socialisme Liberal, pubblicato in Francia nel 1930 e scritto da Carlo Rosselli nel confino di Lipari tra il 1928 e 1929. E grazie anche agli scritti di Guido Calogero si convince a seguire l'ideologia di Giustizia e Libertà e aderire poi all'azionismo. Antonio, che è entrato in contatto con antifascisti di Firenze, Milano e Bologna, è presente al convegno di Assisi dove sono presenti per Giustizia e Libertà Giorgio Agosti e Antonio Zanotti, per i liberal socialisti Calogero, Capitini, Bobbio e Tristano Codignola. Andato sotto le armi nel 1934 era diventato sottotenente e posto in congedo per fine ferma, riprendendo poi gli studi e laureandosi nel 1935. Viene richiamato più volte alle armi per aggiornamento e istruzione. Diventa tenente nel 1937 e poi richiamato nell'aprile del 1939 entra nel 3° Reggimento Alpini, dove aveva cercato inutilmente di entrare precedentemente. Il 30 settembre è nuovamente posto in congedo e viene promosso capitano per anzianità il 1 gennaio del 1942. Il 15 maggio del 1943 è nuovamente richiamato alle armi presso il 7° Reggimento Alpini a Belluno e poi trasferito a Longarone e assegnato al 9° Reggimento Alpini. L'8 settembre lo trova in viaggio verso Vicenza per rientrare da una licenza proveniente da Firenze dove ha incontrato esponenti antifascisti. Dovrebbe raggiungere il suo reparto che è stato inviato in Slovenia insieme a un gruppo di giovani reclute vicentine, ma l'armistizio lo spinge a scegliere la strada della resistenza. Il 12 settembre 1943, 4 giorni dopo l'armistizio, scrive su Giustizia e Libertà, il foglio clandestino del Partito d'Azione Veneto:
3: la guerra è finita contro le potenze anglosassoni, ma in Italia ci sono ancora i tedeschi. Questi barbari odiatissimi hanno ormai chiara la consapevolezza della loro inevitabile sconfitta, ma vorrebbero associare anche noi alla loro folle corsa verso la rovina e l'annientamento. Oggi più che mai la nostra coscienza di uomini e di italiani ci impone un preciso e sacro dovere. I nostri nemici mortali, i fascisti e i tedeschi, hanno gettato la loro maschera. Occorre ora colpirli decisamente per la nostra salvezza presente e futura.
21: Si reca subito in Friuli, nella valle del Natisone, ed entra a far parte di una formazione partigiana con cui rimane fino a novembre, trasferendosi poi nel Bellunese in una formazione di Giustizia e Libertà fino al maggio 1944. Si sposta poi sull'altopiano di Asiago, dove lo raggiungono i giovani studenti che lo hanno eletto al loro maestro, e viene ricordato come un comandante carismatico, quasi naturalmente.
3: Senza di lui non avevamo veramente senso. Eravamo solo un gruppo di studenti alla macchia, scrupolosi e malcontenti. Con lui diventammo tutta un'altra cosa. Per quest'uomo passava la sola tradizione alla quale si poteva senza arrossire dare il nome di italiana. Antonio era un italiano, in un senso in cui nessun altro nostro conoscente lo era. Stando vicini a lui, ci sentivamo entrare anche noi in questa tradizione.
21: Uno di loro, Luigi Meneghello, racconterà la storia nel romanzo I piccoli maestri, uno dei 3 capolavori della letteratura sulla resistenza, insieme a Italo Calvino e Beppe Fenoglio. In un libretto di 12 anni più tardi, Fiori italiani, così Meneghello ne ricordava la figura.
3: Devo ora parlare dell'uomo che fu maestro di esse, mio e dei nostri compagni, Antonio Giuriolo. L'incontro con lui ci è parso la cosa più importante che ci sia capitata nella vita. Fu la svolta decisiva della nostra storia personale, inoltre, con un drammatico effetto di rovesciamento, la conclusione della nostra educazione, perché non è sopravvissuto alla guerra. Morì a 32 anni nel dicembre 1944. È naturale che la sua figura sia restata per noi nella luce in cui la vedemmo allora. Credevamo di avere incontrato una personalità straordinaria, animata da forze miracolose. Oggi si potrebbe pensare che questo fosse solamente un riflesso, nei nostri occhi, effetto dello shock di aver incontrato un uomo che davvero non aveva ceduto al fascismo.
21: Nel mese di giugno, nuovo spostamento nell'altopiano di Asiago e nuovi combattimenti contro i nazifascisti. Alla fine di quel mese, Tony, questo ormai è il suo nome di battaglia con cui viene conosciuto, dovette tornare in famiglia perché minacciava di incancrenire una ferita a una mano. Sotto falso nome viene ricoverato al centro ortopedico Putti di Bologna, un complesso sorto per esigenze militari accanto all'Istituto Ortopedico Rizzoli, che prendeva il nome dal fondatore dell'ortopedia italiana, morto nel 1940. Il Partito Socialista aveva organizzato al suo interno una infermeria clandestina, con la collaborazione del direttore Oscar Scaglietti, che era stato l'allievo prediletto di Putti. In essa vi erano ricoverati, tutti con falso nome, altri partigiani feriti. Durante il breve soggiorno bolognese, il comandante regionale delle formazioni Matteotti, Gianguido Borghese, membro del comando militare del CLN bolognese e poi commissario politico del CUMER, comando unico militare, che era stato l'allievo prediletto di Putti. In essa vi erano ricoverati, tutti con falso nome, altri partigiani feriti. Durante il breve soggiorno bolognese, il comandante regionale delle formazioni Matteotti, Gianguido Borghese, membro del comando militare del CLN bolognese e poi commissario politico del CUMER, comando unico militare dell'Emilia-Romagna, lo invitò a restare, essendo in quel momento priva di

0: pure per un breve periodo, per riorganizzarla. Toni Giuriolo accettò e, una volta guarito, anziché tornare in Veneto, si recò nell'alta valle del Reno. Il 16 luglio 1944 assunse il comando della brigata. In breve tempo divenne uno dei più capaci e stimati comandanti partigiani dell'Appennino tosco-emiliano. La sua brigata operò su entrambi i due versanti appenninici. Toni fu per i suoi uomini una guida sicura, cui obbedivano non per l'autorità del grado, ma per l'esempio, il coinvolgimento e la ricerca di collaborazione e partecipazione di tutti i partigiani, ogni volta che si doveva prendere una decisione che li riguardava. Tra il 4 e il 5 ottobre, Toni Giuriolo guidò i matteottini nella battaglia per liberare Porretta Terme e consegnò l'importante centro montano alle truppe americane della Quinta Armata. Fermatosi il fronte a valle di Porretta Terme, riorganizzò la Matteotti con la collaborazione di Fernando Baroncini, il commissario politico. Il 12 dicembre 1944, nel comune dell'Appennino bolognese Lizzano in Belvedere, Antonio Giuriolo, Toni, trova la morte mentre sta cercando di recuperare un compagno ferito durante l'azione di sganciamento dopo il fallito attacco a una posizione nemica. Toni sta guidando i suoi uomini della Brigata Matteotti insieme agli americani della 10th Mountain Division. A metà settembre i tedeschi, di fronte all'avanzata della Quinta Armata statunitense, si erano attestati sulla linea verde, più nota come linea gotica, nel tratto che dalla Betone arriva al crinale di Monte Belvedere. Dopo la liberazione di Castelluccia e poi di Porretta, una parte della Matteotti aveva smobilitato, ma 50 partigiani erano rimasti con Toni, unendosi agli americani e ad altri partigiani delle Garibaldi e di Giustizia e Libertà. Toni Giuriolo muore insieme a Pietro Galiani, Pierino, e Nino Venturi, Ciccio. Con la sua morte, il reparto da lui guidato assume il nome di Brigata Toni Matteotti Montagna e i suoi uomini si rifiutano di nominare un nuovo comandante, attribuendo la direzione a un piccolo gruppo collegiale. Sarà solo qualche mese dopo, in marzo, che il suo corpo, minato dai tedeschi, potrà essere recuperato dopo il disgelo invernale. La medaglia d'oro al valor militare alla memoria gli fu conferita su proposta del comandante militare americano. Il primo ricordo della sua vita è quasi immediato. Sul foglio dei partigiani dell'Appennino bolognese, patrioti, il giovane Enzo Biagi racconta la morte di Capitan Toni caduto contro i tedeschi sul Monte Belvedere. Nella commemorazione che tiene il 26 novembre 1948 alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza, Norberto Bobbio, che lo aveva conosciuto fin dagli anni 30, dichiara:
1: Toni Giuriolo fu un nobilissimo esempio di educatore senza cattedra. E siete voi stessi, giovani amici di lui, che lo avete così definito e consegnato alla storia della vostra vita spirituale, come il maestro che vi ha educato non nell'aula, ma per le strade della vostra Vicenza, per i sentieri delle vostre campagne, e vi ha insegnato più di tutti i maestri di scuola, rappresentò l'incarnazione più perfetta che mai io abbia visto realizzata in un giovane della nostra generazione, dell'unione di cultura e vita morale.
2: Antonio Giuriolo è stato raccontato da Marcello Flores.
3: Un programma a cura di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
4: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 18:46.
1: Rai GR3.
2: Missili sul Kuwait, l'Iran colpisce una base statunitense. Attesa per l'esito dei negoziati exit, Trump accetterà solo un buon accordo. Peseschian pronti ad una pace dignitosa. Il nodo resta il controllo di Hormuz. Una violenza selvaggia, la morte della bimba di Bordighera. Dopo la madre ha arrestato anche il compagno. Nel suo cellulare foto e video della piccola con lividi e tumefazioni. I due sono accusati di maltrattamenti aggravati. Un gigante del pensiero, morto a Parigi, il filosofo e sociologo Edgar Morin, uno dei più grandi intellettuali del Novecento, ha legato il suo pensiero alla nozione di complessità. Una buona serata da Maria Rosaria Villivà. Esteri in primo piano, dunque ancora nessuna svolta nei negoziati tra Stati Uniti ed Iran. Teheran si dichiara disponibile a un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace, mentre le forze armate di Teheran dichiarano nuovamente di avere il pieno controllo dello stretto di Hormuz. La corrispondente.
3: Nonostante la linea rossa per un accordo sia la libera circolazione nello stretto di Hormuz, il Parlamento iraniano voterà presto un disegno di legge per mettere nelle mani dei Pasdaran la gestione e il controllo dello stretto. Secondo il Wall Street Journal, le navi disattivano i sistemi di tracciamento e attraversano Hormuz in piccoli gruppi, a volte con la guida dell'esercito statunitense. La via navigabile rimane pericolosa ma non completamente chiusa. Mentre si attende la decisione della Casa Bianca, l'Iran è spaccato tra chi vuole arrivare a un accordo e chi invece spinge per continuare a combattere. Il Kuwait è di nuovo sotto attacco. Un missile iraniano ha colpito la base aerea Ali al-Salem e ha causato lievi feriti a 5 militari americani, danneggiando gravemente 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile, ma i detriti caduti hanno colpito la base. Nonostante tutto, la diplomazia non si ferma. Il presidente iraniano Peseschian ha affermato che la Repubblica Islamica è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra, ma uno dei consiglieri della guida suprema Khamenei attacca ancora gli Stati Uniti, accusando Trump di tradire gli sforzi diplomatici e di avanzare richieste eccessive. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Nessuna decisione da Washington sulla nuova bozza elaborata dai mediatori per la conclusione della guerra. Dopo la riunione nella Situation Room alla Casa Bianca, ieri il presidente Trump non è tornato sulla guerra nel Golfo, ma invece ne ha parlato il segretario alla guerra exit, la corrispondente.
4: Donald Trump lascia la Casa Bianca per andare a giocare a golf. Ieri aveva annunciato una decisione definitiva sul memorandum d'intesa con l'Iran, ma la riunione di 2 ore con il suo staff nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Da Singapore il capo del Pentagono Hegseth dice che Teheran si sta muovendo nella direzione indicata dagli Stati Uniti e sottolinea: il presidente Trump è paziente ma accetterà solo un'intesa vantaggiosa per il nostro paese e per la sicurezza internazionale.
5: For our country and the security of the world.
4: Gli obiettivi di Washington restano immutati: garantire che l'Iran non sia in grado di dotarsi di un'arma nucleare né ora né in futuro. Teheran può scegliere se fare un accordo o vedersela con il Dipartimento della Guerra.
5: Or they can deal with the War Department.
4: Minaccia Hegseth, che assicura: siamo pronti a riprendere le ostilità. I nodi principali restano la riapertura dello stretto di Hormuz, lo smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito e lo sblocco dei fondi di Teheran congelati all'estero. Trump non accetterà un accordo che non rispetti le sue linee rosse, ha fatto sapere la Casa Bianca. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: L'offensiva israeliana in Libano, le forze armate dello Stato ebraico hanno nuovamente intimato l'evacuazione di alcuni villaggi nel sud del paese. 5 persone hanno perso la vita e 10 sono rimaste ferite nei raid dell'aviazione israeliana. L'UNICEF denuncia la morte o il ferimento di 77 bambini in Libano in una sola settimana. Il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, afferma che le persone uccise dal 7 di ottobre 2023 ad oggi sono circa 73.000. In un raid israeliano su Deir el-Balah è stato ucciso il primario anestesia dell'ospedale locale. E 5 persone hanno perso la vita e una quarantina sono rimaste ferite negli attacchi condotti dalle forze di invasione russe in Ucraina, colpite le regioni di Sumy, Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk, Kherson e Dnipropetrovsk. Mosca ha lanciato circa 300 droni e 7 missili nei suoi bombardamenti, mentre la Russia denuncia un attacco di droni sull'area della centrale nucleare di Zaporizhia. Veniamo in Italia all'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre è stato arrestato il compagno. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati.
0: Vi sono diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite.
6: Il procuratore di Imperia Alberto Lari elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni.
0: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
6: Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle due sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, GR3.
2: Ancora episodi di violenza sulle donne. In provincia di Catania, a Mister Bianco, un uomo è ridotto, la moglie in fin di vita, la donna è ora ricoverata gravissima in ospedale, mentre a Ferrara una 50enne è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dal marito, che ha poi chiamato i carabinieri, ora è agli arresti. Arriverà mercoledì la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro energia, anche perché il taglio delle accise dei carburanti sta per scadere.
7: Sullo sfondo la crisi energetica, conseguenza della crisi in Medio Oriente. Il prossimo 6 giugno scadrà, salvo interventi dell'ultima ora, l'attuale regime di riduzione a vantaggio di automobilisti e imprese italiane. La Presidente del Consiglio ha chiesto all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. La risposta è attesa mercoledì prossimo, così il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.
8: Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
7: In salita sembra essere la proposta dello stesso Fitto sull'impiego di una parte dei fondi di coesione da destinare al caro bollette.
8: Ogni responsabile di programma, sia una regione o un ministero, può decidere se e quanto rimodulare del loro programma. Se decidono di non farlo, decidono di mantenere lo stesso programma che hanno sottoscritto e definito prima dell'invasione dell'Ucraina, prima della guerra in Iran, prima della chiusura dello stretto di Hormuz. Se questa è una decisione di una priorità, possono tranquillamente mantenere gli stessi programmi.
7: Paola Bonanni, GR3.
2: Veniamo ora al ponte del 2 giugno. Oltre 14 milioni di italiani in viaggio durante questo lungo weekend segnato dall'incertezza meteo.
9: Dopo alcune prevedibili criticità in mattinata, il flusso dei veicoli in transito per il ponte festivo va verso una progressiva normalizzazione. Anche in Trentino, dove l'autostrada del Brennero è stata chiusa per una manifestazione programmata, la situazione appare sotto controllo. Per seguirne costantemente l'evoluzione, la Protezione Civile ha comunque attivato la sala operativa provinciale, che rimarrà operativa fino alle 21. In termini generali, l'allerta traffico tornerà alta solo martedì 2 giugno, quando si temono i rientri nella seconda parte della giornata. Quanto al meteo, il clima pre-estivo sin qui prevalente virerà verso una sostanziale instabilità, come ci spiega il tenente colonnello Francesco Scarponi del Dipartimento della Protezione Civile.
10: Quest'alta pressione è destinata lentamente a cedere. L'arrivo di correnti più temperate di origine atlantica porterà un cambiamento non tanto nella giornata di domani, benché si assisterà a dei temporali, ma soprattutto nella giornata del 1 giugno, allorché in particolare su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna darà luogo a precipitazioni anche a carattere temporalesco.
9: Mauro Zanda, GR3.
2: Momenti di tensione ieri notte a Roma durante le prove della parata del 2 giugno. Un gruppo di cavalli spaventati dall'esplosione di un petardo sono fuggiti sulla via Cristoforo Colombo. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta ferita. Uno dei cavalli è stato abbattuto.
11: Le urla degli automobilisti fermi lungo la via Cristoforo Colombo mentre i cavalli galoppano eleganti sulla strada in direzione del quartiere Eurra sono subito diventate virali sui social. Le immagini riprese da decine di telefonini intorno a mezzanotte, una scena degna di registi come Fellini o Sorrentino. Mancava poco alla prova notturna della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Carabinieri, polizia ed esercito hanno reparti che sfilano anche in sella. A spaventare e far fuggire fuggire gli animali, che non erano ancora montati, sarebbe stata una batteria di fuochi d'artificio situata a circa 200 metri di distanza e ad accendere i petardi sarebbe stato un vigile urbano. Purtroppo si sono registrati anche 4 feriti, 3 militari e una poliziotta. Nessuno è in pericolo di vita. In condizioni più serie una soldata dei lancieri di Montebello che ha avuto un versamento al polmone. Uno dei cavalli sarebbe poi stato abbattuto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Fausto Bertuccioli, GR3.
2: La scomparsa del filosofo Edgar Morin, aveva 104 anni, era nato a Parigi e aveva militato nella Resistenza francese. Considerato uno dei grandi pensatori del nostro tempo, come ha sottolineato anche il ministro della Cultura Giuli, Morin è legato il suo pensiero alla nozione di complessità.
12: Edgar Morin, filosofo e sociologo, osservatore e analizzatore del mondo contemporaneo, della società occidentale, proponendo un pensiero basato sul concetto di complessità, cioè uno sguardo capace di cogliere tutte le relazioni tra gli elementi, che analizzi l'intera realtà come una rete. Un umanista, Edgar Morin, che nella sua ricerca non esclude nulla, non segue una via univoca e che si opponeva alla specializzazione dei saperi, alla scissione di cultura umanistica scientifica, invitando l'essere umano ad abbandonare la presunzione di dominatore del mondo.
13: C'è la egemonia di un tipo di cultura matematizzato, industrializzato, dove si perde tutto il senso delle qualità della vita, della convivialità.
12: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maria Rosalia Velivacchi, ha condotto in studio in regia Claudio Campobasso e Stefano Catini. La linea ora va alla musica tra le righe. La prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
15: Io.
14: E la multa dell'altro giorno?
15: Io.
14: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
15: Io.
14: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
15: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
16: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Meteoradio. In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
19: Albatros Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
18: In prima visione.
20: Lo faceva per informare. Per raccontare guerre sconosciute.
18: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini. Un film di Giulio Base. Albatros. Venerdì 21:20. Rai 3.
21: Rai Radio 3.
22: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.

0: Là dove il tempo non esiste, sarai sempre al sicuro. Questa frase, pronunciata da un personaggio femminile poco prima di morire, è un'importante indicazione di percorso per orientarsi nella trama labirintica di Big Time, il romanzo che vi raccontiamo attraverso alcune delle citazioni musicali in esso contenute nella puntata odierna di La musica tra le righe, trasmissione a cura di Erika Manni, che sovrintende anche alla regia, e per l'occasione Max Prestia al microfono. Pubblicato nel nostro paese lo scorso anno dalla casa editrice indipendente Mattioli 1885, di cui abbiamo avuto modo di raccontare altre opere, Big Time segna l'esordio narrativo del giovane regista e sceneggiatore australiano Jordan Prosser, che non a caso ha usato una tecnica di scrittura cinematografica per raccontare una storia che assembla temi peculiari di Philip K. Dick, George Orwell e Luis Borges.
1: Il bassista Julian Ferryman è di ritorno in Australia orientale dopo un anno sabbatico passato in Colombia per registrare il secondo album degli Acceptables, un gruppo di successo che suona nu pop, un genere creato secondo le rigide regole degli stati dell'est, che sono diventati un'autocrazia, dove musica, scienza e cultura sono censurate e la sorveglianza è totale. La scoperta di una nuova sostanza psicotropa che permette di vedere l'immediato futuro ha su di lui effetti insoliti. Le visioni di Julian vanno oltre e coprono giorni, mesi, talvolta anni. Per lui e tutti i consumatori di questa droga, il tempo si sfalda e diventa una trappola, mentre realtà e immaginazione si confondono ed eventi turbinosi danno origine a un'avventura surreale e distopica che diventa potente metafora dell'attualità.
0: Gli Acceptables, nati da 3 anni, inizialmente sono costituiti da Julian e dall'amico Ash, che ha conosciuto all'università. I due, appassionati cultori di musica, si passano copie di dischi illegali, tra i quali ci sono vecchi album dei Bloc Party.

Nati a Londra nel 1999 dalla decisione di due amici, proprio come per la band fittizia di Julian, in comune con gli Acceptables, i Block Party hanno anche il fatto di essere un quartetto e di utilizzare sonorità elettriche ed elettroniche. Con all'attivo 6 album in studio, l'ultimo dei quali risale a 4 anni fa, oggi li abbiamo ascoltati con Aries, brano potente, divertente e irriverente che apre il loro 3° LP, Intimacy, del 2008. Per i Block Party questo lavoro è particolarmente importante perché è il primo che dà spazio deciso all'elettronica all'interno di una miscela di generi diversi e che inoltre non affronta temi politici, virando su argomenti più personali e intimi, come del resto è suggerito nel titolo. Tuttavia i testi, come spesso avviene in musica, si prestano a diverse interpretazioni. 3 brani fanno riferimento alla mitologia greca. Ares, Ares in italiano, è in effetti un esplicito rimando al dio della guerra, parola che ricorre ripetutamente nel corso della canzone insieme al refrain «Danziamo al suono delle sirene». E le sirene si sentono spesso nella Frea, acronimo che indica la Federazione della Repubblica dell'Australia dell'Est, come avviene poco dopo il ritorno di Julian nel New Victoria, durante una festa del gruppo e di loro amici presso la villa dei genitori del chitarrista Zander. In questa occasione conosciamo alcuni dei numerosi personaggi. Wensley, un giornalista musicale che ha il ruolo di voce narrante, Oriana, l'ex fidanzata di Julian, ora legata al carismatico cantante del gruppo Ash, nonché il controverso promoter Skinner. Animano la serata musica illegale, alcol, droghe e soprattutto futuro, che è il nome semplificato e abbreviato in F, con cui tutti chiamano la nuova sostanza che proietta nell'avvenire. Julian ha sperimentato questa droga durante il suo volo di rientro dalla Colombia grazie a un assistente di volo di nome Trevor, perché F è stata sintetizzata proprio in Australia. Sa già che ci sarà una retata e riesce a mettere tutti in salvo dall'irruzione del DID, l'orwelliano ministero del decoro interno. Oriana, che non assume F ma la fornisce agli amici per studiarne gli effetti, è spiazzata. Come mai Julian è andato avanti nel futuro di ben 2 giorni e mezzo rispetto ai minuti o poche ore della media conosciuta? Per registrare il secondo LP, la band e gli amici stretti hanno a disposizione un luogo tranquillo e isolato in una foresta. Una chiesa sconsacrata che è stata trasformata in un mega studio di registrazione residence dove passeranno oltre 5 mesi. Al piano superiore si trova una sala svago dove c'è di tutto. Cibo, giochi di ogni tipo, alcol, un impianto stereo e scaffali pieni di vecchi dischi dove spiccano gruppi proscritti come Drones, Minutemen, Camp Cope, Clash e Captain Beefheart.

0: Blues, free jazz, rock, avanguardia o per semplificare musica sperimentale in divenire per l'enigmatico Captain Beefheart e la sua Magic Band, che nel 1972 fa un ritorno alle origini riprendendo il blues del Delta che ha caratterizzato la sua adolescenza insieme al jazz. Il risultato è The Spotlight Kid, sesto album in studio e primo dove non appare il nome della Magic Band, che è però presente e lo accompagna di malavoglia in un lavoro giudicato troppo commerciale. Lo scorrere del tempo, anzi dei tempi, è evidenziato dal ritmo, dal titolo e dal testo del brano che abbiamo appena ascoltato, Click Clack. Questa canzone, focalizzandosi sul movimento dei treni, simboleggia l'inevitabilità del viaggio temporale in un flusso costante che sfugge al controllo umano, proprio come in Big Time, che il tema tempo lo evidenzia già nel titolo. Di questo lungo romanzo, splendidamente tradotto da Sebastiano Pezzani, vale la pena soffermarsi sugli spunti di riflessione evocati sia dalla trama che dalla musica citata. Big Time ha diversi significati. È un'espressione idiomatica che indica il successo raggiunto, ma può essere usata anche come avverbio che significa far qualcosa in grande quantità. E poi ovviamente c'è un senso letterale poco usato ma implicito, il grande tempo. Questi tre aspetti convergono e si manifestano durante la storia. Una indicazione importante è data da Trevor nel prologo e si rivelerà fondamentale per decifrare il finale extra sorpresa dell'epilogo.
1: Immaginati il tempo come se fosse un ago su un grafico, un ago che avanza costantemente a velocità fissa. Dove l'ago è già stato, quello è il passato, e il punto in cui si trova l'ago ogni millisecondo è il presente, rispetto alle infinità relative del passato e del futuro. Il presente quasi non esiste. Ed è in costante movimento. Ecco perché l'adesso spesso passa inosservato. Costruiamo castelli di sabbia mentre corriamo su Tapirulan.
0: In queste frasi le parole chiave sono infinità relative. Il tempo cronologico lineare non esiste, è un'invenzione umana e ciò che chiamiamo tempo ha molteplici manifestazioni. Se, secondo Trevor, F rende l'adesso un posto un po' più grande, in realtà, mentre i personaggi del romanzo assumono questa sostanza, si alienano dal presente e dai tempi diversi di percezione, durata e presenza, non comprendendo più cos'è l'istante presente. Il secondo LP degli Acceptables è stato scritto da Ash in modo politico e provocatorio, senza rispettare le regole imposte dalla Frea, mettendo così tutto il gruppo in serio pericolo. La band inizia il tour promozionale e viaggia su un enorme bus extra lusso che vanta un sofisticato giradischi a prova di buche e una vasta raccolta di dischi proibiti, dai quali Ash seleziona un album che in modo criptico e psichedelico evoca questi temi.

L'album che sceglie Ash durante il primo viaggio di quello che sarà un tour promozionale pieno di imprevisti, colpi di scena e diversi lutti è Begin, l'unico lavoro della band losangelina The Millennium che annoverava membri di altri gruppi. Pubblicato nel 1968, Begin è definito dalla critica un gioiello del sunshine pop californiano e ha connotazioni psichedeliche molto evidenti, come avviene in The Know It All, che abbiamo ascoltato in sua rappresentanza. Il brano fa riferimento a chissà tutto e pensa di avere la sfera di cristallo e invita chissà ad agire per il cambiamento. Frasi che sembrano rivolte a Julian, Ash e a tutte le persone che sono dipendenti da F nel disperato tentativo di conoscere il futuro per modificarlo. Quando Wensley si presenta al lettore come voce narrante, cita Jodorowsky e obliquamente offre un indizio: la psicomagia. L'azione simbolica che può alterare la realtà psichica per superare un trauma o una paura è centrale in questo racconto, dove diversi piani temporali, digressioni e storie parallele convergono nel presente dei protagonisti. Secondo la psicomagia, prendere coscienza di un blocco emotivo può essere risolutivo o modificare il corso degli eventi. Il rito della visione di un futuro nefasto attraverso l'assunzione di F ha la stessa funzione, perché ciò che non è reale può avere effetti molto reali, a patto che l'azione simbolica non diventi una routine. Durante il viaggio tutti, tranne Julian, Oriana e chi guida, prendono F e vedono un incidente che inevitabilmente accade e stravolge il destino di ognuno di loro. D'ora in poi Big Time cambia ritmo, con un susseguirsi rapido di eventi importanti. Scopriamo la vera storia di Oriana, che da bambina è scappata da una guerra e ha cambiato paese e identità. Oriana è una rivoluzionaria e costringerà Julian ad aiutare la sua causa ricattandolo. Lei conosce il segreto del suo ex, che il giorno della partenza dalla Colombia ha commesso un omicidio involontario per difendersi da un'aggressione. Questo evento, che sembra marginale, è uno dei tanti tasselli che completeranno il puzzle di un intricato thriller. Per non essere denunciato, Julian è costretto a diventare un promulgatore pubblico delle sue visioni a lungo termine sul futuro. Dovrà mentire soltanto una volta, prevedendo la fine dell'autocrazia e scatenare così la rivoluzione. Quando entra in una narcosi profonda causata da abuso di F, per stimolarlo, Oriana gli fa ascoltare alcuni dei suoi gruppi preferiti, censurati dalla Frea.

0: Cosmic Psychos, ovvero gli psicopatici cosmici che con il loro stile inconfondibile da 44 anni manipolano il rock and roll, evocando una versione più ruvida dei Ramones. Originari dello stato di Victoria, lo stesso di Julian, li abbiamo ascoltati con Feeling Average, contenuto nel decimo album del 2018, Loudmouth Soup. Sentirsi nella media, cantano ironicamente in questo brano, ma Julian invece non sa più come si sente e non distingue i suoi sogni dalle visioni del futuro. Mentre la trama viaggia avanti e indietro nel tempo di svariati decenni, nel mondo si verificano strane coincidenze e anomalie temporali che forse ci sono sempre state, ma che nessuno aveva mai notato. Il dibattito accademico è animato e una scienziata di nome Edwina, il cui destino incrocia quello degli Acceptables e dei loro amici, dà una sua interpretazione.
1: Nella meccanica quantistica è ampiamente diffusa la convinzione che il semplice atto di osservare una particella, diciamo un elettrone individuale, possa alterare il comportamento della particella. Io credo che lo si possa estrapolare ed estendere a interi oggetti, forze, sistemi.
0: E quindi anche al tempo. Intanto il panico popolare cresce, le rivolte sono all'ordine del giorno e i membri del gruppo e i loro compagni sono ricercati a causa dei concerti antiregime. Julian e Oriana riescono a fuggire in Australia occidentale per mettere in pratica il piano rivoluzionario, ma Julian tradisce il patto, rompe con Oriana e si ritrova da solo. E quando questa storia di fantascienza psicologica sembra essere finita, l'epilogo, come ho già annunciato, chiude un cerchio e, proseguendo dalla conclusione del prologo, presenta un altro finale che lascio scoprire a chi vorrà leggere questo romanzo. Là dove il tempo non esiste, sarai sempre al sicuro. Questa frase guida con cui abbiamo aperto il nostro racconto di oggi contiene il messaggio più importante del romanzo. L'unico tempo è l'istante presente, che è l'unità di misura dell'eternità. Poco dopo la morte tragica di un componente degli Acceptables, il tecnico tuttofare del gruppo suona con il sax e il fraseggio di fiati di Born to Run, il celebre, intenso brano di Bruce Springsteen che è un inno rock alla speranza e alla fuga da una vita limitante, temi che sono la sintesi perfetta di Big Time. E con Born to Run, che dà il titolo all'omonimo terzo album di Springsteen del 1975, si conclude la nostra narrazione in musica di Big Time. Da Max Prestia un sincero grazie per averci scelto. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

cordiale saluto da Renata Scognamiglio ai microfoni di Radio 3. La serata, anzi questa sera proprio la maratona di Radio 3 Suite comincerà fra poco con un cartellone a cura di Giorgio Marino che ci farà riascoltare Roberto De Vero di Gaetano Donizetti in un registrazione del 17 aprile 2026 al Teatro Comunale Nouveau di Bologna, sul podio dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Renato Palumbo, la regia è quella di Alfonso Antoniozzi del 2016, ripresa da Luisa Baldinelli, e Ricordo della Locandina, che poi illustreremo, almeno l'Elisabetta di Karen Gardeazabal. E alle 22.30 trasmetteremo una breve intervista che Guido Barbieri ha registrato con Riccardo Muti, perché il primo e il 2 di giugno al Palazzo Mauro De André ci sarà la seconda edizione, il secondo viaggio nella coralità Cantare Amantis Est, diretto da Riccardo Muti, e quindi Barbieri ha intervistato Riccardo Muti per mettere a fuoco i caratteri di questo secondo e suggestivo appuntamento che si aprirà nel segno di Mozart. Alle 22.45 una bella mostra che si sta svolgendo al Museo di Arti Decorative a Corso Ometto di Torino e andrà avanti fino al 6 settembre. Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, alla conquista del Rinascimento, a cura di Serena d'Italia, Luca Mana e Vittorio Natale, e Monica D'Onofrio ha visitato la mostra con due dei curatori. Alle 23.30, se non siete ancora stanchi, ma spero di no, presenteremo un bellissimo volume di Lidia Bramani, Don Giovanni, Mozart massone illuminista, che esce dal Saggiatore, un libro che smonta pezzo per pezzo, a colpi di documentazioni, lettere, testi filosofici e evidentemente partiture musicali, tanti luoghi comuni della recensione di Mozart e in particolare del Don Giovanni, testimoniati purtroppo anche da alcune scelte di regia. Tutto questo fino alla mezzanotte. 335-56-34296 per i vostri messaggi, e per la nostra copertina abbiamo deciso di omaggiare il Donizetti meno noto dei quartetti per archi, che sono stati oggetto di una incisione integrale da parte del Mitia Quartet, che ora si chiama invece Quartetto di Napoli. Ascoltiamo in particolare dal quartetto numero 18 in mi minore del 1836, quindi contemporaneo del Roberto De Vere, il terzo movimento, Presto Trio.

0: E di Gaetano Donizetti abbiamo ascoltato il quartetto per archi in numero 18 in mi minore del 1836, in particolare il terzo movimento minuetto, presto con trio dal quartetto Mitia, ora quartetto di Napoli, ovvero Giorgiana Strazzullo e Lorenza Maio violini, Carmine Caniani viola e Veronica Fabri Valenzuela violoncello. Mentre vi ricordo che alla console c'è Giulio Salvatelli, che si alternerà con Andrea Perrone, in regia Gianni Grimaldi. Apriamo il nostro panorama e parliamo di lezioni di musica, un appuntamento, perdonate, che si terrà il domani, il 31 maggio alle ore 11 presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, e la lezione di musica e storia tenuta dal direttore artistico Paolo Cascio, che sarà dedicata al concerto per pianoforte e orchestra numero 4 opera 58 di Ludwig van Beethoven, eseguito poi dalla orchestra giovanile Filarmonici Friulani, diretta da Orazio Sciortino. E noi ricordo che questo secondo appuntamento è intitolato Sogni e Ideali, e vorrei partire con Paolo Cascio sulla scelta di questo titolo in relazione al concerto per pianoforte e orchestra numero 4 di Beethoven. Buonasera Paolo Cascio.
1: Buonasera a voi, buonasera, eccoci.
0: Allora, come avete deciso questo programma e quali sono, tra le altre cose, le strategie comunicative per cercare di far arrivare, immagino, a un pubblico molto giovane, come giovani sono i componenti dell'orchestra giovanile dei Filarmonici Friulani, questo contenuto musicale?
1: Buonasera a voi, buonasera, eccoci.
0: Allora, come avete deciso questo programma e quali sono, tra le altre cose, le strategie comunicative per cercare di far arrivare, immagino, a un pubblico molto giovane, come giovani sono i componenti dell'orchestra giovanile dei Filarmonici Friulani, questo contenuto musicale?
1: E certo, ci siamo, diciamo, inventati questo format.

0: parte scopriamo i segreti tecnici di una partitura senza essere pedanti, l'analizziamo, la contestualizziamo all'interno della storia della musica e delle vicende biografiche del protagonista, del compositore, e poi nella seconda parte della mattinata eseguiamo dall'inizio alla fine la partitura della quale abbiamo appena parlato. Ecco, l'idea di questi nota bene, così si chiamano questi appuntamenti della domenica mattina, è venuta proprio pensando a come ascoltiamo oggi, o meglio, anzi a come non ascoltiamo oggi.
1: Ecco,
0: Ecco,
1: è questo proprio il
0: direi che
1: problema.
0: nota bene nasce proprio da qui, dal desiderio di offrire un po' una bussola, un filo da seguire per non perdersi in pagine di stupenda musica. Ecco, è fondamentale anche la proposta, come mi diceva, non si tratta di spiegare la musica in modo accademico, ma diamo una chiave d'accesso emotiva, anche tecnica se vogliamo,
1: Sì.
0: perché dobbiamo rispettare l'intelligenza del pubblico, ma soprattutto narrativa, perché divulgazione, sapete anche voi magnificamente, che non è spiegare, è narrare. Cioè, io un po' la colpa ce l'avete voi, perché io sono cresciuto con le vostre lezioni di musica, per cui nel 97, quando avete iniziato e io avevo 17 anni, mi sono nutrito di questi racconti e oggi, diciamo, dall'altra parte della barricata, cerco di restituire qualcosa. E per il Teatro di Udine, nota bene, non è proprio un evento isolato, ma è proprio un pilastro di una precisa linea artistica che stiamo costruendo. L'anno scorso, per esempio, ci siamo dedicati a Luciano Berio con tre appuntamenti per i 100 anni dalla nascita.
1: Sì.
0: Un primo nota bene l'abbiamo dedicato a Čajkovskij, e quest'anno invece con i Filarmonici Friulani, compagine giovanissima ma stupenda, e con il maestro Orazio Shortino, che dirige e suona il quarto concerto per pianoforte, ci addentriamo proprio all'interno di questo capolavoro di Beethoven, ecco.
1: Tra l'altro ricordo che Paolo Cascio è musicologo, autore di articoli, saggi e anche di pubblicazioni divulgative, quindi diciamo ha un'attività divulgativa alle spalle, oltre che scientifico, accademica. Tra l'altro ho appena scoperto che siamo coetanei, quindi visto i dati che mi ha dato. Parlando prima di Luciano Berio, secondo lei è più difficile, cioè, spiegare, probabilmente è più difficile spiegare la musica d'avanguardia, però diciamo che la musica d'avanguardia si dà per scontato che debba essere spiegata, perché
0: Sì.
1: però questo magari porta a sottovalutare l'importanza anche di attualizzare il repertorio, la musica di repertorio e soprattutto cercare di dare un aiuto anche rispetto alle abitudini di ascolto, soprattutto di ascolti che sono narrativamente molto lunghi, ecco, come quelli di un concerto per
0: Esatto.
1: pianoforte. Io dico alle giovani generazioni, perché forse si dà anche per scontato che le vecchie generazioni siano più abituate ad ascoltare Beethoven, ma forse anche questo è un luogo comune.
0: Allora, apre veramente voragini di discussione magnifiche. Per quanto riguarda il contesto con Berio, noi effettivamente questa musica contemporanea del Novecento, perché comunque Berio ha già avuto 100 anni tra
1: Certo.
0: noi, comunque bisogna trovare una chiave di lettura per poter entrare, che è una chiave diversa da quella che possiamo attuare se ascoltiamo Beethoven, che per Berio non passiamo direttamente dal piacere, come dire, orecchiabile di una melodia, ma perché ci sono altre chiavi che scoprendole ci permettono di entrare, per esempio, nelle sue sequenze che abbiamo eseguito in quegli appuntamenti. Con Beethoven il discorso è diverso, perché non è necessario spiegare quanto è perfetta il primo tema dal suo primo movimento del quarto concerto, però è importante, per esempio, dare una chiave di lettura contestualizzando del perché quel primo tema ha fatto la storia della musica. Per la prima volta quel concerto inizia con un pianoforte in pianissimo, e se uno ha questa chiave in più, quando torna su quella partitura ha una coscienza dell'ascolto diversa, più formata, e quindi lo apprezza di più, attraverso appunto narrazioni, dove, ripeto, no, divulgare non vuol dire scendere a bassi compromessi, anzi, il pubblico bisogna rispettarlo nella sua incredibile, magnifica intelligenza che ha. Per cui noi non abbassiamo i contenuti, semplicemente li esponiamo narrando.

0: entrando dalle chiavi giuste per scoprire quei segreti.
1: E quindi chi vuole scoprire i segreti del concerto per pianoforte orchestra numero 4, opera 58 di Ludwig van Beethoven, che si trova a Udine ed è disponibile domani alle 31 maggio alle ore 11, alle ore 11 ascolterà questa lezione questa lezione dialogo appunto di Paolo Cascio, guida all'ascolto di questo concerto eseguito dall'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, diretto e con il pianoforte di Orazio
0: Esatto.
1: Sciortini per il secondo appuntamento di Nota Bene, appunto per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Grazie mille, in bocca al lupo per domani, Paolo Cascio.
0: Crepi e grazie, vi aspettiamo. A prestissimo.
1: A presto.

0: Ammo pour basso e piano, una parola per violoncello, in questo caso è pianoforte di Gioachino Rossini, dai Péchés de vieillesse, una composizione del 1858 che abbiamo ascoltato dal violoncello di Enrico Dindo e al pianoforte di Alessandro Marangoni, perché a Gioachino Rossini è dedicato il prossimo appuntamento del nostro panorama. In realtà entrambi i nostri panorami hanno a che vedere con l'idea di portare la grande musica, per esempio sinfonica nel caso di Beethoven, oppure operistica nel caso di Gioachino Rossini, ad un pubblico più ampio possibile, non necessariamente il pubblico che è abituato a frequentare le sale da concerto oppure i teatri d'opera. E quindi parliamo della nuova edizione di Opera Camion, questo bel progetto del Teatro dell'Opera di Roma, una nuova tournée urbana che dal 31 maggio, quindi da domani al 17 giugno prossimo, porta Rossini nei quartieri di Roma, ma quest'anno va anche fuori, diciamo, del raccordo, perché arriva addirittura a Bracciano e a Valmontone. Dopo il successo delle precedenti edizioni, ricordiamo qual è il format: questo tir che diventa un vero e proprio teatro mobile che porta in giro per piazze, cortili e spazi urbani evidentemente non teatrali di Roma e della sua area metropolitana, in questo caso il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Un appuntamento che vede come protagonista l'orchestra, appunto, e del teatro, i cori del territorio capitolino, i giovani artisti del progetto Fabbrica, Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma, e la direzione, la regia di Manu Lalli, che è al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie.
0: Allora, è veramente l'idea di portare il Barbiere di Siviglia è l'opera che forse, diciamo, era già conosciuta ad un pubblico abbastanza vasto anche prima della Rossini Renaissance. Mi ricordo durante un convegno venne fuori che prima della Rossini de Renaissance si ascoltava il Barbiere di Siviglia e il Barbiere di Siviglia. Mio collega fece, ricordo, durante un convegno questa battuta, e poi arrivarono Armida, eccetera. Però poi
1: Certo.
0: però evidentemente reinventarla per spazi diversi, per pubblici diversi e con un po' di fantasia è sempre, immagino, una sfida molto stimolante.
1: Assolutamente sì, perché questo camion è veramente un gioco a incastro molto bello, si apre nelle piazze più disparate, coinvolgendo il pubblico in maniera estremamente vivace, quindi è un'esperienza elettrizzante, devo dire, molto coinvolgente anche per gli artisti che sono sul palcoscenico e per l'orchestra, perché il pubblico partecipa in maniera performativa, hanno tutti degli oggetti in mano che fanno cose insieme al resto delle persone che sono sul palco. Mi sono immaginata una regia per la quale era un omaggio alle persone che in strada per tanti anni, dagli Edi della Grecia, diciamo così, fino ai giorni nostri, hanno raccontato l'arte e la musica. E quindi questo è un omaggio al circo e al vero teatro di strada, per cui Figaro è diventato il faccendiere del circo invece che di casa, e i personaggi ruotano appunto attorno a Don Bartolo, che è il domatore che tiene chiusa in gabbia la fiera Rosina. Questa è, diciamo, l'identità dello spettacolo, ma soprattutto la cosa elettrizzante e fantastica è girare tutta la città, vedendo
0: Sì.
1: appunto i cori del territorio coinvolti come persone del coro, anche loro in foggia di Circensi, molto divertente.
0: Ma io penso che possa essere uno spettacolo divertentissimo. Devo dire che io sono molto curiosa di vederlo. E dico uno spettacolo interessante sia per chi non ha mai ascoltato il Barbiere di Siviglia, sia per chi lo conosce molto bene e vuole rileggerlo, rivederlo e partecipare in
1: Si
0: un'altra
1: vuole divertire di
0: dimensione.
1: nuovo,
0: Esatto,
1: sì, sono
0: esatto.
1: d'accordo assolutamente, perché chi lo conosce si diverte a vedere come è stato, diciamo, elaborato e ridotto, chi non lo conosce ne percepisce la ricchezza, i motivi sono tutti famosissimi, quindi non c'è nemmeno bisogno di raccontarli, però magari l'hai sentito in TV o l'hai sentito in pubblicità e ti rendi conto di essere parte di questa competenza anche se non lo sai, quindi è un motivo di rinnovato splendore per Rossini, diciamo così.
0: E immagino che nel pubblico che non ha mai, ma probabilmente almeno nella maggior parte, ascoltato il Barbiere di Siviglia, ci saranno i anche dei bambini. Per la vostra esperienza, di chi sono gli occhi, diciamo, più conquistati? Sono quelli dei bambini oppure sono quelli degli adulti che riscoprono in un'altra chiave questo lavoro di Rossini?
1: Ma non lo so, io da tanti anni mi occupo di divulgazione con i bambini e devo dire che questa operazione funziona per tutti. Ho visto persone prendere il nonno sul divano e scenderlo dall'appartamento e portarlo davanti al camion, cose buffissime, facendogli mangiare la pizza, e bambini seduti a terra che si sono messi a applaudire. Quindi diciamo che è un'operazione che funziona a tutte le età, cioè da 0 a 100, mi viene da dire. È veramente funzionale a qualsiasi età e per qualsiasi linguaggio. Allora, per cui funziona davvero.
0: Allora ricordiamo come funziona dal punto di vista logistico, qualche tappa che toccherete e chi è interessato innanzitutto dove può andare a cercare tutte le informazioni.
1: Allora, le informazioni entro sono quando tutte sul sito. Sì. Sono tutte sul sito, non c'è bisogno di prenotarsi. Il camion si sposta all'interno dell'area urbana di Roma e anche all'esterno, come appunto diceva lei. Basta portarsi una sedia da casa, un panchetto, ecco, una seggiolina. Ho visto nelle piazze alcune persone portano un tessuto e si seggono a terra come se facessero un picnic. Quindi va bene per tutte le salse, diciamo così. Con la sedia è più godibile, lo spettacolo è un pochino ridotto, quindi dura circa un'ora e un quarto, un'ora e venti, quindi è assolutamente godibile anche in piedi. Però se avete la sedia, se le persone riescono a portare la sedia da casa, viene fuori proprio un vero e proprio teatro che si porta all'esterno e che aspetta che i cittadini poi lo vadano a trovare nello spazio reale del teatro. Però il rito si rinnova in ogni ambiente, che sia il teatro al chiuso o che sia una piazza all'aperto, una periferia piuttosto che un altro luogo, viene sempre fuori questo momento di grande ritualità, che è la cosa bella. Cioè il pubblico scende di casa non per seguire una grifa, una bandiera o chissà cosa, ma per seguire la musica.
0: Che è la cosa più bella,
1: magico,
0: che è veramente la cosa più bella. Allora ricordiamo, quindi il sito è il sito del Teatro dell'Opera oppure è un sito a parte?
1: Assolutamente sì, è il sito del Teatro dell'Opera.
0: Del Teatro dell'Opera di Roma.
1: Sì. E quindi Bandiere di Siviglia, sito del Teatro dell'Opera di Roma. Le date sono tante, non ve le sto a elencare tutte.
0: Perfetto, ma ci sono
1: in
0: tutte.
1: Quasi tutti i quartieri.
0: Dal 31 maggio al 17 giugno.
1: Okay. Esattamente.
0: In bocca al lupo Manu Lalli per questa nuova tournée urbana, appunto, e questa nuova edizione di Opera Camion.
1: Vi
0: dedicata al Barbiere di Siviglia.
1: Vi aspettiamo.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Grazie a lei. Grazie.

0: Beh, era brevissimo, diciamo, Giulio Salvatelli non se lo aspettava di 22 secondi questo allegretto per violino e pianoforte, sempre di Gioachino Rossini, che abbiamo ascoltato in questo caso dal violino di Massimo Quarta e il pianoforte di Alessandro Marangoni, a Rossini, al suo barbiere di Siviglia, che andrà in giro per Roma dal 31 maggio al 17 giugno, dedicato al nostro secondo e ultimo panorama, appunto questa nuova edizione di Opera Camion del Teatro dell'Opera di Roma. E adesso apriamo il nostro cartellone, ma prima una breve pausa.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
0: Allora, apriamo il nostro cartellone con il ritorno dopo ben 34 anni a Bologna, in questo caso però al Teatro Comunale Nouveau, di Roberto Devereux, tragedia lirica in tre atti di Salvatore Cammarano, musica di Gaetano Donizetti, personaggi e interpreti Elisabetta, Karen Gardiazabal, Sara, Raffaella Lupinacci, Roberto Devereux, Francesco De Muro, il Duca di Nottingham, Vladimir Stoyanov, Lord Cecil, Pierluigi D'Aloia, Ser Gualtiero Niccolò Donini, un paggio Tommaso Norelli, orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, maestro del coro Giovanni Farina, direttore Renato Palumbo. La regia, dicevamo prima in apertura, è quella del 2016 di Alfonso Antoniozzi, ripresa da Luisa Baldinelli per lo spazio molto particolare del Comunale Nouveau, che non è non ha la forma del teatro tradizionale, e poi le scene di Monica Manganelli e i costumi di Gianluca Falaschi, e ricordiamo anche le luci di Paolo Liai. E dicevamo, sono 34 anni, l'ultima ripresa del Roberto Devereux a Bologna è del 1992, e c'era Lucia Liberti nel ruolo di Elisabetta, mentre appunto questa regia è stata creata nel 2016 per Mariella De Via. E Roberto Devereux, la terza opera di Donizetti appartenente al ciclo delle regine Tudor dopo Anna Bolena e Maria Stuarda, e tematizza la solitudine del potere, soprattutto di un potere costretto a mostrarsi invincibile, ma che nasconde tutta la fragilità umana, proprio dalla necessità del potere di mettere quasi in scena la propria imperturbabilità e indistruttibilità. Pensiamo al primo duetto fra Elisabetta e Roberto nell'atto primo. Nasce l'idea di Antoniozzi di trasformare la corte in un teatro elisabettiano vero e proprio, in cui appunto ciascuno dei personaggi si nasconde dietro una sorta di maschera, una maschera sociale. Il libretto, dicevamo, di Salvatore Cammarano, la composizione del 1837, un anno cominciato bene per Donizetti, ma in realtà poi finito molto male, perché sfuma la carica di direttore del Conservatorio Napoletano, dove Donizetti già insegnava, appunto, di cui poteva ambire alla direzione, ma soprattutto perde l'amata moglie, e dopo aver perso, insomma, il figlio nato e morto dopo poco, questo a causa dell'epidemia terribile di colera che appunto nell'estate del 1837 diventa particolarmente virulenta. La prima assoluta del Roberto Devereux avviene al Teatro San Carlo il 28 ottobre del 1837, con un successo strepitoso di cui ha riconoscimento anche lo stesso Salvatore Cammarano, che a quanto pare è stato chiamato alla ribalta per riscuotere la sua parte di applausi. L'atto primo si apre in una sala, appunto al pian terreno del palazzo di Westminster. La duchessa Sara è sola in un angolo a piangere mentre legge un libro, dietro domanda delle dame che la osservano, mente affermando di essere commossa dalla storia che sta leggendo, in realtà è che pensa all'amato Roberto De Verè, che è stato accusato di tradimento dal Parlamento inglese. La regina Elisabetta confessa appunto in modo amichevole a Sara di sospettare che costui, appunto, che Roberto De Verè, che era il suo favorito e un tempo un suo amante, la tradisca politicamente come regina e come suo suddito, ma soprattutto come donna. Si sospetta che abbia un amante. Sara, turbata perché sa, diciamo, che Roberto è innamorato di lei, cerca di rassicurarla. Il responso del Parlamento, portato poco dopo da Lord Cecil, Gualtiero e altri lord, è la condanna di De Verè per tradimento. Elisabetta temporeggia in attesa di incontrare Roberto, che arriva poc'anzi, poco dopo, e vuole difendersi davanti alla regina delle accuse subite. Elisabetta cerca di saggiare il suo coinvolgimento, il coinvolgimento dell'uomo nei suoi confronti, ma alla risposta, diciamo, laconica di Roberto è ancora più insospettita. A quel punto Roberto rimane da solo, entra in scena Nottingham, il marito di Sara, che abbraccia l'amico e costui lo allontana, appunto, sapendo anche appunto del sentimento che lo lega alla moglie. E Nottingham, che promette appunto di difenderlo, gli racconta che effettivamente la moglie ultimamente, Nottingham ovviamente non sa nulla del sentimento che lega Roberto a Sara, perlomeno per il momento, racconta che Sara è inconsolabile e non riesce a spiegarsene il motivo. Arrivano i lord, Roberto deve presentarsi davanti al tribunale per la sentenza e Nottingham è deciso appunto a difendere l'onore di Roberto. Nell'ultima parte dell'atto Sara attende Roberto e attraverso il loro dialogo scopriamo che in realtà Sara era l'amata di Roberto prima che costui partisse, e una volta partito per la guerra la regina gli aveva proposto, appunto, aveva proposto a Sara di trovare protezione nel matrimonio con Nottingham. I due si promettono di rimanere innamorati l'uno dell'altro, ma di rinunciare vicendevelmente l'uno all'altro, e Roberto dà a Sara l'anello donatogli da Elisabetta, e invece Sara, come pegno d'amore ma anche pegno d'addio, gli regala una sciarpa, e questa sciarpa sarà purtroppo un elemento che porterà all'accusa del tradimento di Roberto. Ascoltiamo allora l'atto primo del Roberto De Verè per la durata circa di un'ora e due minuti.

ieri tacevi il giorno quando pria nell'usato al mio soggiorno mi trassi e nelle stanze

Spesso l'opra interrompea col pianto, e invocava la morte.

E con il duetto fra Roberto e Sara, applauditissimo come avete sentito, si conclude l'atto primo di Roberto Devereux, tragedia lirica in tre atti di Salvatore Cammarano, con la musica di Gaetano Donizetti. Vi ricordo che Elisabetta era Karen Gardeazabal, Sara era quella di Raffaella Lupinacci, Roberto Devereux, Francesco De Muro e il Duca di Nottingham, Vladimir Stoyanov. Riepilogo soltanto i quattro ruoli principali nella locandina di questo allestimento del Comunale di Bologna, con la direzione di Renato Palumbo e la regia di Alfonso Antoniotti, ripresa da Luisa Baldinetti. 17 aprile 2026, Comunale Nuovo di Bologna. L'atto secondo è molto breve, anche perché in realtà si tratta dell'originario finale primo, che Donizetti, però, per rendere più agile la drammaturgia di Roberto Devereux, ha staccato dall'atto che abbiamo sentito. L'atto secondo si svolge in questa magnifica galleria della Reggia, dove i lord e le dame attendono il responso del Parlamento, che è quello di morte. Nel frattempo arriva Gualtiero da casa di Roberto Devereux e racconta alla regina che il conte non ha trascorso la notte a casa, vi è ritornato soltanto all'inizio del nuovo giorno, e quando è stato arrestato ha cercato di nascondere una sciarpa. Elisabetta evidentemente capisce che proprio questa sciarpa è la prova definitiva del tradimento di Roberto. In quel mentre Nottingham entra per chiedere la grazia per l'amico e la regina la nega. Nottingham rimane turbato, ma ancora non sa di che cosa si tratta. Il colpo di scena avviene quando Roberto entra e la regina, questa volta davanti a Nottingham e Roberto mostra la sciarpa della quale non conosce la provenienza, ma evidentemente Nottingham sì, perché l'ha vista ricamare proprio a sua moglie Sara, e capisce che appunto Roberto, il suo amico, è l'amante di sua moglie. Molti hanno visto, diciamo, nel personaggio di Nottingham una sorta di modello di ciò che sarà il Renato del ballo in maschera. Roberto però si rifiuta di rivelare il nome della donna proprietaria dell'oggetto, in quanto tale viene condannato a morte. Ascoltiamo quindi il secondo atto del Roberto Devereux di Donizetti.

0: Ritorno che sorto il nuovo giorno.
1: Segui.
0: Fu disarmato e nel cercarsi criminosi fogli nelle vesti chiudesse i miei seguaci, chieder che senza la passeri cacciarpa. Comandai che tolta gli fosse, ira temeraria e stolta, e avvampando, pria gridò, strapparmi veduo col cor dai petto.

E con il terzetto tra Elisabetta, Roberto e Nottingham si conclude il secondo atto di Roberto Devereux di Gaetano Donizetti. Elisabetta era Karen Gardiazabal, veramente una bella prova per il soprano messicano. Roberto è Francesco De Muro e il duca di Nottingham Vladimir Stoyanov, veramente bravi tutti e tre in questo secondo atto. L'orchestra e il coro del Comunale di Bologna diretti da Renato Palumbo. Li ha ascoltati Nicoletta, che ha scritto al 335 56 34 296. Il Devereux a Bologna, ottimo musicalmente, dice, ma la sede del Comunale Nouveau proprio non è adatta, dice, sono anche un po' stufa di vedere i registi conciare Elisabetta nell'ultima scena come un terribile spaventapasseri. Santo cielo, aveva la mia età, 68 anni, povere noi. Molto divertente il messaggio di Nicoletta. E nell'alto terzo ci troviamo in prima battuta in una sala del palazzo di Nottingham, in cui Sara attende il ritorno del consorte, che sa va a perorare la causa dell'amico. Nel frattempo arriva una lettera di Roberto che le comunica di essere stato condannato a morte e che può essere salvato soltanto se lei porterà l'anello della regina che a suo tempo Roberto le ha dato. Sara cerca di partire immediatamente, ma viene raggiunta da Nottingham, che l'accusa con violenza di infedeltà, legge la lettera e ordina alle guardie di tenerla chiusa in casa affinché non raggiunga in tempo appunto la regina, consegnando l'anello. Nel frattempo, nel carcere della Torre di Londra, Roberto attende il suo destino, spera che Sara arrivi in tempo con l'anello della regina per salvarlo dalla condanna a morte, ma in realtà le sue speranze sono disattese perché le guardie arrivano per condurlo al patibolo. Allo stesso tempo la regina, vedete quanto è rapida la drammaturgia del Roberto Devereux, è nel suo gabinetto privato, aspetta Sara, che ancora lei ritiene una sua amica, ha bisogno del suo conforto e pensando a Roberto si augura solo che si salvi, anzi spera che Roberto consegni l'anello, perché Elisabetta non sa che l'anello nel frattempo è tra le mani di Sara. Ma in realtà giunge Cecil, che la informa che Roberto sta per essere giustiziato, e Elisabetta terrorizzata chiede se per caso Roberto ha consegnato un pegno particolare, ma il gualtiero dice di no. E nel frattempo arriva Sara, pallida e sfinita, che finalmente porge l'anello alla regina, e la regina capisce che è proprio Sara la sua rivale. La duchessa supplica di salvare la vita a Roberto in cambio del proprio sacrificio, ma ormai è tutto inutile, perché un suono funebre fa capire che Roberto è morto. L'annuncio viene dato dall'esultante Nottingham, e l'annuncio sconvolge Elisabetta, che accusa Sara di essere la responsabile della morte di Roberto Devereux, ma il duca confessa che in realtà è lui il vero artefice, perché è lui che ha impedito a Sara di consegnare in tempo l'anello. La regina allora fa imprigionare entrambi e, ossessionata dalle visioni del fantasma di Roberto, decide di abdicare in favore di Giacomo I. Così si conclude Roberto Devereux, e ascoltiamo adesso quindi il terzo atto.

E questo era il Roberto de Verre di Gaetano Donizetti, tragedia lirica in tre atti di Salvatore Cammarano, musica appunto di Gaetano Donizetti, registrato il 17 aprile scorso al Teatro Comunale Nouveau di Bologna. Personaggi e interpreti Elisabetta Karen Gardeazabal, Sara Raffaella Lupinacci, Roberto De Verre, Francesco De Muro, il Duca di Nottingham Vladimir Stoyanov, Lord Cecil Pierluigi D'Aloia, Ser Gualtiero Niccolò Donini, un paggio Tommaso Norelli, l'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna con il maestro del coro Giovanni Farina, la direzione d'orchestra di Renato Palumbo, la regia di Alfonso Antoniozzi, ripresa da Luisa Baldinetti, scene di Monica Manganelli, costumi di Gianluca Falaschi, che sono oggetto di un messaggio di Maria Grazia, che appunto dice molto belli costumi fedeli al periodo. Karen Gardeazabal veramente è stata bravissima come Elisabetta, una veramente addomato, una parte molto difficile per la sfida non soltanto della coloratura ma anche dell'uguaglianza della voce su tutti i registi, perché è una parte che si spinge molto in alto ma anche molto in basso. Interessante e convincente anche l'interpretazione di Raffaella Lupinacci e di Vladimir Stoyanov, De Verre di Francesco De Muro, avete sentito, ha sfoggiato un luminosissimo do diesis acuto nella sua cabaletta appunto della scena di carcere. Se volete risentirlo, vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su RaiPlay Sound per 10 giorni. A questo punto possiamo chiudere il nostro cartellone.

Alle 22:26, una manciata di secondi, si apre il nostro magazine con una breve intervista che Guido Barbieri ha realizzato con Riccardo Muti per il secondo appuntamento di Cantare Amantis Est, questo viaggio nella coralità, nel segno delle parole di Sant'Agostino, ovvero che cantare proprio chi ama, e con, dicendo che appunto, visto il successo straordinario inatteso in questa misura, Riccardo Muti dice: penso che nei prossimi anni valga la pena di continuare. Era l'anno scorso appunto e c'erano 3.000 coristi che erano accorsi da tutto Italia per questo progetto, di cui appunto il primo e il 2 giugno prossimo al Palazzo Mauro De André di Ravenna, all'interno del Ravenna Festival 2026, avverrà il secondo appuntamento nel segno di Mozart. Ascoltiamo questa intervista.

0: Sembrava qualcosa di irripetibile, un unicum che non si sarebbe mai ripresentato, e invece no, perché cantare amantis est, ovvero sia cantare proprio di chi ama, ritorna una seconda volta dopo ciò che è accaduto esattamente un anno fa, e nuovamente 3.500 più o meno cittadini cantori, mi piace chiamarli così, si riuniranno al Pala de André per cantare insieme soprattutto e per aggiungere la loro voce a quella di Riccardo Muti. Buonasera maestro, bentornato a Radio 3.
1: Buonasera.
0: Allora, lei per la verità in uno dei due giorni quando si concluse cantare Amantis Est lo scorso anno disse: beh, insomma, visto che è andata così bene, perché non riprovarci? Perché non rifare un'altra volta per questa chiamata, no, alle arti? E in effetti così è stato. E allora le vorrei chiedere prima di tutto, maestro, che cosa conserva nella mente e nel cuore di quella prima esperienza di un anno fa, quando durante l'anno un po' ogni tanto il suo pensiero ricade, no, su quei giorni incredibili?
1: Allora, conservo il procedere verso questo avvenimento. Prima il mio dubbio su quante persone avrebbero aderito a una chiamata di questo genere. Io ero molto dubbioso, pensavo che ci sarebbe stato un buco nell'acqua. Invece poi abbiamo dovuto fermare le ambizioni di questi amanti del canto e della musica a 3.316, dall'età di 4 anni dei bambini fino a 87 anni i canuti. E poi il timore di come incontrare tutte queste persone che venivano da tutte le parti d'Italia, desiderose quindi di unirsi e di cantare insieme, tutti provenienti da regioni diverse, con dialetti diversi, con canti tradizionali diversi, che dovevano poi unirsi in brani che li dovevano accomunare. Quindi il timore come affrontare, proprio il termine giusto, affrontare questa situazione. E ho cercato di trovare alcune soluzioni, poi ho pensato che la cosa migliore era abbandonarsi al momento. Infatti quando sono uscito, prima di uscire, sentivo tutte le varie falangi delle varie regioni che cantavano canti propri, tradizionali o altre cose, per cui dal mio camerino sentivo una specie di cacofonia incredibile di canti che si innestavano uno nell'altro. Quindi lì dovevo mettere pace, e quindi quando sono uscito però sul palcoscenico, dopo un urlo iniziale della folla, c'è stato un silenzio veramente agghiacciante, quindi un silenzio che diceva chiaramente: siamo qui per stare tutti insieme a esprimere lo stesso sentimento nello stesso canto. Istante. Quindi un'impresa, certo, da parte di chi doveva dirgli delle cose, dire a tutte queste persone delle cose che potessero significare anche lo sforzo di venire a Ravenna con i propri mezzi, perché ognuno è venuto per conto proprio, pagandosi albergo, vitto, viaggio, tutto. Quindi che cos'è la potenza della musica e del canto. E poi dopo questo silenzio vi ho detto alcune parole e abbiamo cominciato abbiamo iniziato proprio con il Va pensiero, credo, e dopo aver spiegato che Verdi dice chiaramente che il Va pensiero, il tempo di andamento è grave e che deve essere cantato sottovoce e non come una specie di canto così liberatorio, così a mo' di canzonetta, si è creato una specie di silenzio religioso, e io sono rimasto veramente colpito dall'amalgama immediata di un suono unico, di un'espressione unica, come se una specie di così di manto le avesse avvolte tutti in una specie di estasi canora. Quello che mi ha colpito è stata la disciplina, non solo nel canto, ma nell'atteggiamento di migliaia di persone che volevano imparare l'esperienza attraverso un fraseggio che non fosse quello "io lo sento così, tu lo senti così", ma un fraseggio unico, avendo io spiegato anche l'andamento della frase, che non è semplicemente, non deve essere abbandonata a un sentimento così superficiale o momentaneo, ma ha una ragion d'essere. C'è stata una specie di così, di adesione, per cui non si è sentito neanche delle 2 ore e mezza neanche un telefonino suonare, cosa che talvolta accade anche nelle più blasonate sale da concerto. Quindi poi alla fine, dopo questa esperienza così straordinaria con brani diversi, quando io alla fine ho detto "beh, se vi è piaciuto così, ci vediamo l'anno prossimo", c'è stato
0: un boato.
1: Per cui abbiamo messo in moto questa macchina, e adesso abbiamo allargato leggermente, dato la possibilità non più a 3.300 ma a 3.500, che vengono da tutte le parti, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Questa è una dimostrazione tangibile di quanto la musica faccia parte del nostro DNA, del nostro essere italiani, e come in ogni caso la musica sia necessaria al mondo.
0: L'anno scorso, quando lei uscì nel grande palco del Palazzo di Andrea di fronte a 3.000 persone, uscì correndo, mi ricordo, si è fatto una bella corsa fino in proscenio, e lì, essendo il 2 giugno, tutti cantaste tutti insieme l'inno di Mameli. No? Immagino che il 2 giugno riaccadrà questo piccolo grande miracolo, però quest'anno ci sono delle novità, ce n'è una in particolare che le chiederei di commentare, cioè la dedica di questa edizione, no? di
1: cantare
0: a Don Minzoni, personaggio chiave molto legato a Ravenna, ucciso dai fascisti nel 23.
1: Un martire della libertà, ucciso dai fascisti, sì. C'è iniziato un processo verso la beatificazione, siamo proprio ai primi movimenti verso questo che si spera che possa veramente essere beatificato. Ci sono dei vari stadi prima di arrivare alla beatificazione e poi eventualmente alla santità. Questo personaggio molto caro ai ravennati che conoscono la storia di questo prete, rivoluzionario nel senso buono del termine, cioè metteva da parte tutto ciò che la dittatura, il fascismo impediva di fare, e coraggiosamente ha innovato tanto nel nome della libertà, della parità tra uomo e donna ed altre cose, l'attenzione verso i giovani, verso l'educazione dei ragazzi, tutto questo e tanto altro. Addirittura aveva creato una specie di piccolo cinematografo agli inizi, quindi agli anni 20, siamo agli inizi di questa tecnica, e, per tenerli insieme, per portarli sulla strada della civiltà in nome proprio della parola libertà. E naturalmente, come Gandhi o come altre persone, quando si parla di carità, di libertà, molto spesso lo si paga con la vita, perché ci sono poi le forze del male che remano contro fino alla violenza più crudele, insomma.
0: Bello.
1: Quindi questo Ave Verum Corpus,
0: sì,
1: che
0: ecco,
1: inizia,
0: passiamo a ciò che canterete insieme,
1: ecco,
0: nei prossimi giorni.
1: Dedicato proprio a lui. L'Ave Verum di Mozart, io non vedo l'ora, io l'ho incisi tanti anni fa con il coro svedese, la Filarmonica di Berlino, e adesso cioè, con un piccolo gruppo del meraviglioso coro svedese. Naturalmente io non sono come quelli che oggi vanno di moda, quelli che dicono di historically informed, historically correct, eccetera, eccetera, per cui fanno una questione di numero, io ne faccio una questione di stile, tant'è vero che sappiamo che Salieri, dopo la prima esecuzione della creazione di Haydn, poi ne diresse una con 1000 esecutori, quindi oggi i famosi esperti quando vedono una sinfonia di Mozart, ascoltano una sinfonia di Mozart con 6 contrabbassi o 8 contrabbassi, gridano allo scandalo perché dice il numero sbagliato. Non è assolutamente vero, non è una questione di numero, è una questione di stile. Certo. Uno può avere anche un quartetto che suona completamente fuori stile, però l'idea di 3500 persone a cui io devo dare delle indicazioni espressive di andamento, di dinamica, di fraseggio su una delle pagine create proprio dal Padre Eterno, perché la Veverum è una gemma assolutamente preziosissima, non, intoccabile, e sentirlo cantare da 3500 persone, non vedo l'ora di sentire il risultato di tante persone che pregano, perché quella è
0: una preghiera,
1: una preghiera. E poi attraverso poi la messa del Requiem, la parte a cappella del Requiem, sì. e poi di Casta Diva, e poi con un altro ave, apriamo con un Ave Verum e poi chiudiamo con Ave Signor, cioè il Mefistofele di Boito. Quello del Mefistofele l'ho messo perché dopo aver tenuto il coro racchiuso in una dinamica non molto espansiva come quella dell'Ave Verum di Casta Diva e del Requiem di Verdi, poi dare al fervore italico naturale la possibilità di aprire i polmoni e quindi con Boito
0: e di lasciarsi andare,
1: perché l'inizio del Mefistofele per tutti i cori è come una giornata di pieno sole dopo la tempesta.
0: Esatto, ci saranno ad aiutarla l'instancabile Davide Cavalli al pianoforte
1: sì.
0: E questa volta anche Maria Grazia Schiavo, che è la voce di soprano, naturalmente, che la aiuterà. Le chiedo un'ultima cosa, maestro. Lei ha il piacere, il gusto sempre, no, di intrattenere relazioni con le persone che cantano e suonano con lei. Quando ha avuto modo, perché l'avrà avuto il modo, di avvicinarsi ad alcuni magari di questi 3500 piccoli grandi eroi che fanno migliaia di chilometri per raggiungerla, e avrà scambiato qualche parola con loro, si sarà intrattenuto così anche a chiacchierare, che impressione ha avuto? Cioè, che persone sono queste che fanno appunto questo sacrificio per poter poi invece avere la gioia di cantare insieme per 2 giorni, insieme a lei, ma anche insieme ad altre 3000 persone?
1: Ma vede, la prima impressione è di persone di una pulizia interiore straordinaria. Hanno occhi pieni di onestà, non voglio dire di candore, ma si vede che nel momento in cui sono dedicati completamente alla musica, al canto, all'idea di cantare insieme, di unirsi, rende tutti molto più buoni. E devo dire che, per esempio, pochi giorni fa ero a Luino per una manifestazione del premio Chiara, di Piero Chiara. E c'erano molte persone che verranno anche, quindi da quella zona verranno a Ravenna, e mi hanno detto subito: maestro, ci vedremo fra pochi giorni a Ravenna, e indossavano già la maglietta per cantare davanti a sé. Quindi c'è una specie di il canto che chiama, il canto che trascina. Il canto che poi, come ho detto tante altre volte, essendo poi un canto a 4 parti o in certi momenti del Mefistofele a 8 parti, quindi linee melodiche diverse e parole diverse che si intersecano, a un certo punto il fatto, il canto che chiama, il canto che trascina, il canto che poi, come ho detto tante altre volte, essendo poi un canto a quattro parti o in certi momenti del Mefistofele a otto parti, quindi linee melodiche diverse e parole diverse che si intersecano, a un certo punto il

0: senso chiaro di come deve articolarsi la società civile.
1: Che dovrebbe cantare con una voce sola, per l'appunto, ma... Riccardo Monti, grazie di cuore, saremo con voi.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: In questi due giorni per cantare insieme.
0: A presto.
1: A presto, grazie a lei.

Molto bella questa intervista di Guido Barbieri a Riccardo Muti sul secondo appuntamento di Cantare Amantis Est. Ricordo il primo e il 2 giugno al Palazzo Mauro De André. Ricordo anche che questo progetto corale è curato da Anna Leonardi e da incorniciare anche la frase di Muti secondo cui appunto non è questione di numeri, ma è questione di stile. Veramente da segnarsi e da riproporre in altri contesti. E a questo punto però voltiamo pagina, perché abbiamo una bella mostra da presentare, una mostra che si sta svolgendo, dicevamo, al Museo di Arti Decorative a Corso Ometto di Torino, andrà avanti fino al 6 settembre. Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, la conquista del Rinascimento, a cura di Serena d'Italia, Luca Mana e Vittorio Natale. E Serena d'Italia e Vittorio Natale sono stati incontrati da Monica D'Onofrio, che in loro compagnia ha visitato la mostra e adesso ce la racconta.

0: In occasione della mia permanenza a Torino per il Salone del Libro, io approfitto sempre per portare gli ascoltatori di Radio 3 Suite alla scoperta di cose belle che questa città ci offre, cose interessanti, a volte anche luoghi che neanche io ho visitato e che forse molti degli ascoltatori di Radio 3 Suite non hanno fatto. Ecco, oggi mi trovo al Museo di Arti Decorative a Corsi Ometto, a Torino appunto, per compiere insieme a due dei curatori una visita guidata a una mostra che ha per titolo Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, alla conquista del Rinascimento. È una mostra che sarà visitabile fino al prossimo 6 settembre ed è a cura di Serena d'Italia, Luca Mana, che è anche il direttore di questo museo, e Vittorio Natale. In questo momento io ho il privilegio di essere accompagnata appunto da due curatori, Serena d'Italia e Vittorio Natale, e con loro compieremo, come ormai è tradizione per la nostra trasmissione, una sorta di visita guidata. Però partiamo un pochino dalle premesse di questa mostra, poi del luogo magari parleremo più in dettaglio con il direttore. Partiamo dalla premessa, e anche se io trovo sempre che sia un modo un pochino stupido iniziare dal titolo, questa volta un piccolo approfondimento lo vorrei fare, soprattutto sul sottotitolo Alla conquista del Rinascimento, perché è una mostra che vuole, insomma, concentrata sugli anni giovanili sicuramente di Sodoma, ma che proprio documenta questo suo percorso attraverso fasi diverse che però poi lo porta ad essere un grande del Rinascimento. Ecco, vogliamo iniziare da lei, Serena d'Italia, proprio per darci qualche coordinata sugli intenti che avete avuto rispetto a questa mostra.
1: Sì, la mostra indaga la fase giovanile dell'artista, diciamo principalmente i primi 20 anni di attività, che è la fase sicuramente più interessante, quindi in cui lui è soggetto a diversi stimoli nel corso della sua formazione e va elaborando il suo stile personale, quello che poi lo renderà riconoscibile

0: appunto uno dei grandi maestri del Rinascimento. È una fase, quella di formazione di Sodoma, quindi diciamo nell'ultimo decennio del 400, i primissimi anni del 500, che per il nord Italia, il Piemonte ma anche la Lombardia è un po' appunto la scoperta del Rinascimento, no? Quindi c'è questa attenzione per Roma che diventa sempre più un centro attrattivo per gli artisti nord italiani che vanno lì a studiare, a formarsi, perché in quel momento la Città Eterna offre non solo i grandi reperti dell'antichità classica da vedere, ma anche quello che fanno gli artisti, ad esempio nel grandissimo cantiere del Vaticano, insomma dei palazzi apostolici. E Sodoma nel 1508 in qualche modo culmina questo suo percorso di formazione lavorando proprio nelle stanze vaticane accanto a Raffaello, quindi viene consacrato come uno dei grandi del Rinascimento italiano.
1: Vittorio Natale, prima di soffermarci su questa opera che ci accoglie, che ci dà il benvenuto nella mostra, ancora qualche dato biografico su Sodoma, questo anche insomma questo soprannome che l'ha reso famoso, una nascita a Vercelli, ecco, qualche coordinata biografica, qual è il panorama diciamo della sua nascita, cosa aveva intorno?
2: Giovanni Antonio Bazzi, il primo documento che abbiamo e che è esposto qui in mostra è il contratto di apprendistato che il padre firma con un pittore che si chiama Giovanni Martino Spanzotti, che è forse il più importante pittore del Rinascimento del Piemonte orientale, attivo fra Casale e Vercelli, quindi un contratto nel 1490, per la durata di 7 anni. Giovanni Antonio viene messo a bottega da Spanzotti per imparare l'arte della pittura, non solo, ma si facendo anche alla pittura su vetro e ad altre tecniche e specialità dell'arte, del mestiere del pittore. Questo alunnato avrebbe dovuto durare 7 anni, quindi terminare nel Natale del 97. In realtà già nel 97 troviamo Giovanni Antonio Bazzi documentato a Roma, testimone di un atto pubblico, e quindi questo apre è una scoperta recente che ha aperto un po' uno scenario diverso per la cronologia delle opere giovanili di Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, e che quindi ha in qualche modo anticipato e velocizzato anche tutta la sua carriera e la sua capacità di apprendimento. Ci restituisce quindi un pittore che è giovane, a 18 anni già si esprime in modo autonomo, che autonomamente sceglie probabilmente di andare a Milano a vedere i grandi pittori leonardeschi, insomma la grande pittura del Rinascimento settentrionale, e già dimostrando quel carattere veramente molto particolare, estroverso, diremmo oggi anticonformista, che ci restituisce sia i Vasari nelle vite, che parla innanzitutto della sua tendenza sessuale, ma che Vasari peraltro disprezza, mentre Sodoma assume questo soprannome a un certo punto quasi come con orgoglio e quasi come una sfida, e spesso si firma il Sodoma non negli atti ufficiali naturalmente, ma nelle lettere anche ai grandi principi come il Duca di Mantova, si firma il Sodoma e questo ci fa capire un po' del suo carattere. Vasari ci racconta di come lui fosse circondato in casa di animali selvatici addomesticati. Nell'autoritratto che Sodoma fa di se stesso a Monte Oliveto è accompagnato dai due tassi addomesticati che vivevano con lui e dal corvo parlante che accoglieva anche i visitatori nella sua casa di Monte Oliveto, presso Monte Oliveto.
1: Quindi un originale. Serena d'Italia, siamo accolti da un'opera che però non è tra le sue primissime, un Ecce Homo.
0: Sì, abbiamo deciso di inserire in apertura in realtà un'opera che ci fa vedere il suo stile ormai insomma maturo, formato e riconoscibile, per permettere poi al visitatore di fare un passo indietro e capire come si è arrivati all'elaborazione di questo linguaggio stilistico. L'opera mostra appunto giustamente come dice diceva, un Ecce Homo, quindi abbiamo il Cristo in primo piano accompagnato dai due sgherri, insomma, che lo tengono prigioniero, ed è un'opera intanto di, insomma, commovente, di grande qualità, e ci sembrava un bel biglietto da visita per l'ingresso in mostra, ma poi un'opera che ci fa vedere sicuramente influenze diverse. Le figure sullo sfondo sono state discusse dalla critica in rapporto ad esempio ai disegni di Leonardo da Vinci, perché sicuramente il leonardismo milanese è una cosa, un elemento su cui Sodoma riflette a lungo, ma si possono anche vedere influenze diverse, ad esempio della pittura, diciamo, di Sebastiano del Piombo, e quindi appunto abbiamo un'opera che è databile intorno al 1515 e ce lo mostra così come lo conosciamo, maturo.

0: Vittorio Natale, mentre entriamo proprio nella mostra, attraversiamo la sala dove appunto c'è il documento di apprendistato al quale lei ha fatto riferimento. Questa mostra si avvale di prestiti molto importanti da grandi musei, da grandi istituzioni, ma anche molte opere di collezione privata, ecco, che sono esposte per la prima volta. Ce ne sono state alcune che vi hanno offerto delle chiavi di lettura particolarmente importanti?
1: Certamente sì, in effetti l'aiuto dei collezionisti privati è fondamentale perché ci ha permesso di restituire un'immagine della bottega di Spanzotti abbastanza inedita, cioè un'immagine della bottega di Spanzotti come una bottega aperta, articolata, nelle quale passano evidentemente, come dimostrano alcune delle opere esposte, che si attribuiscono a Sodova ma con aiuti che devono ancora essere identificati, restituiscono appunto questa immagine della vivacità della bottega di Spanzotti proprio negli anni 90, quando non a caso Giovanni Antonio Bazzi entra a bottega, questo pittore, che è un pittore fra l'altro che si caratterizza in qualche modo nel panorama vercellese e casalese, dove lui è attivo in questi anni, per i suoi rapporti che sono in relazione non solo con Milano, come altri pittori in mostra, tipo Eleazar Oldoni o Alvise De Donati, ma guarda anche alla pittura, diciamo, emiliana, bolognese, attraverso degli scambi che noi possiamo solo ipotizzare di artisti che sono passati da Casale, o possiamo anche immaginare un viaggio, insomma, di Spanzotti in Emilia per aggiornarsi, come nel caso di questa Madonna in trono con il bambino, che è stata prestata dalla Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Torino. La Madonna appare seduta su un trono che è ornato da grandi festoni di frutta che richiamano chiaramente la pittura padana, in qualche modo esempi, insomma, di pittura emiliana soprattutto.
0: Serena d'Italia, facciamo un'altra sosta in questa prima sezione della mostra, che è dedicata appunto alla bottega, e ci fermiamo di fronte ad una opera giovanile dello stesso Sodoma, Una Sacra Famiglia.
2: Sì, in questo momento questa Sacra Famiglia con San Giovanni Battista e un angelo, che è visibile nella prima sala, è il numero uno del catalogo del pittore ed è l'unica opera veramente giovanile sua che possediamo, databile ancora agli anni 90 del 400. È importante perché, pur essendo un'opera un po' acerba, soprattutto nella composizione, insomma, le figure sembrano un po' giustapposte tra loro come figurine ritagliate, e anche alcuni passaggi, ad esempio degli abiti, dei panneggi, non sono ancora pienamente risolti, però ci mostrano sicuramente un artista curioso e che in quel momento sta guardando ad esempio molto al leonardismo milanese, quindi ci sono influenze di Boltraffio ad esempio.
0: Proseguiamo e adesso andiamo, ecco, facciamo una piccola sosta anche in una stanza di dimensioni ridotte, dove cosa vediamo?
1: Qui vediamo un altarolo che raffigura nello scomparto principale il Cristo in pietà, soggetto fra l'altro che Sodoma affronterà più volte, che in qualche modo costituisce un po' un fil rouge iconografico della mostra.
0: Opera del suo maestro
1: Spanzotti, a cui si deve anche la lunetta con l'Eterno Benedicente. È un'opera che proviene da Sommariva Perno, che in genere non è visibile al pubblico, ed è uno dei capolavori del giovane Spanzotti, a cui guarda Sodoma. C'è da dire anche che in occasione della mostra è stato fornito un clima box che verrà poi donato dalla Fondazione Accorsi all'edificio sacro dove l'opera verrà esposta, che permetterà quindi ai visitatori di vedere perennemente esposta quest'opera.

0: Altra sezione, Sodoma e l'arte lombarda. Qui abbiamo appunto, ci troviamo Serena d'Italia immediatamente di fronte a due grandi capolavori.
1: Sì, sicuramente sono i due capolavori della mostra, ma anche dell'attività giovanile di Sodoma. Sono Una pietà e un compianto. La pietà proviene dalla confraternita di Santa Maria dell'Orto a Roma, mentre il compianto viene da una collezione privata milanese. Sono due opere distanti pochi anni tra loro, sono databili probabilmente intorno al 1500 e intorno al 1502, che ci mostrano come l'artista faccia in pochissimo tempo, in pochi anni, un grande balzo di qualità e raggiunga comunque un'esecuzione formale veramente di alto livello, anche per quanto riguarda l'anatomia dei corpi e la prospettiva.
0: Giriamo le spalle e Vittorio Natale, e qui invece avevamo già parlato di influenze leonardesche che appaiono evidenti in queste opere da voi proposte.
2: Assolutamente sì, evidentemente interrogando queste due opere a cui abbiamo fatto riferimento si scopre che evidentemente Giovanni Antonio Bassi è stato a Milano e ha guardato, ha studiato soprattutto l'ambiente leonardesco. Probabilmente non ha conosciuto Leonardo in persona, ma ha conosciuto i pittori che gravitano nella bottega di Leonardo, fra cui sicuramente Boltraffio, che traspare un po' dal compianto a cui si accennava prima, la cui presenza appunto si può intuire, e altri pittori leonardeschi, come primo fra tutti Francesco Napoletano, autore di questa Madonna, di una Madonna col Bambino che ci è stata prestata da Brera, che è un'opera e forse è l'opera più leonardesca fra quelle che sono esposte, che sono anche state eseguite nell'ambiente leonardesco milanese. Così come è curioso anche citare un'opera che è stata prestata dal Museo Jacques Marandré di Parigi, che raffigura il martirio di San Sebastiano, che è particolarmente interessante perché è un'opera sospesa fra i leonardeschi, i pittori milanesi e in particolare il Zenale e lo stesso Sodoma, e la cui attribuzione ha ondeggiato dapprima verso Sodoma, è entrato nella collezione Jacques Marandré con l'attribuzione a Sodoma, poi studiosi milanesi hanno proposto un riferimento a Zenale, che forse adesso, sul quale forse adesso si può tornare un po' indietro. Rimane un'opera incerta fra i due pittori e che viene un po' presentata come un enigma, ecco, al quale forse dopo la mostra si potrà dare una soluzione.
0: Serena d'Italia, ecco, mentre ci spostiamo nuovamente, questo tipo di mostre, alla cui base c'è anche un grande lavoro scientifico, sono per il pubblico anche un'occasione per scoprire dei nomi, perché insomma voi ne avete citati tanti che al grande pubblico possono dire quasi niente. Questo mi sembra importante, questo metterli in relazione magari con dei grandi e permettere al pubblico anche di fare delle scoperte.
1: Sì, e soprattutto secondo me ci permette di restituire in realtà la complessità, non solo di questo periodo storico-artistico, ecco, in generale della storia dell'arte, dove maestri, soprattutto nei grandi cantieri, come ad esempio abbiamo citato le Stanze Vaticane, dove diversi maestri di provenienze e anche di livello qualitativo diverso spesso si trovano a collaborare in uno scambio, in un arricchimento reciproco.
0: Qui facciamo una piccola deviazione in una stanza dove da una parte c'è una timeline e dall'altra parte un Gesù bambino, che è un frammento di un'opera più importante di Pinturicchio, che insomma per Sodoma ha voluto dire qualcosa.
1: Sì, Pinturicchio è uno degli artisti più guardati dai pittori nord italiani, lombardi e piemontesi che vanno in centro Italia, in Toscana e a Roma. Probabilmente era quello più accostante per loro nelle loro corde. Questo frammento, che ci è stato prestato dalla Fondazione Guglielmo Giordano di Perugia, è molto importante perché proviene dalle stanze di Alessandro Borgia in Vaticano e fa parte di un affresco che è dipinto da Pinturicchio intorno al 1492-93. L'affresco è stato poi smantellato, quindi si è salvato solamente questo frammento presentato in mostra, però è un'opera che appunto Sodoma, quando arriva a Roma, può già sicuramente vedere, quindi esisteva già. E poi Sodoma rincontrerà Pinturicchio più avanti anche in Toscana.

0: altra sezione. E Vittorio Natale, qui cosa ci racconta la mostra?
1: Beh, in questa sezione sono raccolte alcune opere che documentano gli scambi fra il Piemonte e l'Italia centrale negli anni in cui anche Sodoma si reca a Roma. In particolare sono presenti opere di Macrino d'Alba, un pittore attivo nel marchesato paleologo, fra cui una grande pala che ci è stata prestata dai Musei Capitolini, che si colloca più o meno nello stessi anni in cui Pintoricchio dipingeva le stanze vaticane a cui si accennava prima Serena d'Italia, e nel quale si vede anche, si può leggere come anche un pittore come Macrino guardasse proprio a Pintoricchio per in qualche modo far rinascere la pittura antica della classicità. Pintoricchio era un po', aveva potuto studiare appunto la pittura anche romana della Domus Aurea, le grottesche eccetera, e quindi un pittore molto guardato anche da un pittore come Macrino, che come Gaudenzio Ferrari qualche anno dopo è un altro pittore piemontese che si reca a Roma insieme a un altro Ferrari che si chiama Eusebio. Però sono tutti pittori che si recano a Roma, apprendono, guardano la pittura appunto di Pintoricchio, in qualche caso anche la pittura romana antica, e poi tornano in Piemonte diffondendo in Piemonte appunto la cultura delle grottesche e della classicità romana.
0: Mentre Sodoma da questa altezza temporale in poi diventa un pittore centro italiano a tutti gli effetti.
1: Esatto, Sodoma invece ha la sua fortuna fra Roma e Siena soprattutto, diventerà a Siena il più importante pittore della prima metà del Cinquecento, protetto da personaggi importantissimi come i Chigi, banchieri papali ricchissimi, per i quali dipinge molte opere, e a Roma la stessa Farnesina, cioè la villa di Agostino Chigi sul Tevere, dove affresca la stanza da letto, fra l'altro con dei soggetti con molti riferimenti anche esoterici, no? Per Agostino Chigi, anche a Siena cappelle e le residenze di questa famiglia senese.
0: Senese d'Italia, già quando ci avete illustrato l'atto di apprendistato si parlava dell'applicazione di varie tecniche, quindi non solo la pittura ma l'affresco ed altre cose. Ecco, anche in questa sala sono un po' documentati.
2: Sì, l'ultima sala documenta la maturità dell'artista e anche appunto un po' il suo fare eclettico. Sicuramente era molto versato nell'affresco, come dimostrato dai cicli di Subiaco in Lazio e poi di Sant'Anna in Camprena e di Monte Oliveto in Toscana, ma è anche un artista versatile dal punto di vista dei soggetti, perché abbiamo appunto in quest'ultima sala una bella alternanza di soggetti sia sacri che profani, e anche nel formato. Ad esempio lui, una volta arrivato in Toscana, adotta, probabilmente guardando Pintoricchio, ma in generale era un formato molto amato dai committenti toscani, adotta il formato rotondo, che è una cosa che invece in Nord Italia non si utilizza.
0: Ecco, io adesso vi proporrei proprio in questa l'ultima sala di fare un po' delle tappe di fronte, vi faccio alternare al microfono per raccontarci un po' i quadri che ci accolgono in questa parete principale. Ecco, Vittorio Natale.
1: Sì, una delle opere che apre questa rassegna, diciamo, finale, è questa, è un'allegoria dell'amore celeste che proviene dalla collezione Chigi Saracini di Siena, ci è stata prestata da questa istituzione, e come vedete Chigi è un nome che ritorna, quindi è un dipinto che ha una provenienza, una committenza Chigi. È molto curioso, raffigura una figura femminile che con una mano sta spegnendo un fuoco che è su un'ara, con sotto la scritta in latino «Stinsi terrenas», cioè «ho spento le cose terrene», e con l'altra mano accende invece il fuoco presso un cartiglio di stile classico dove c'è scritto «celestes», cioè nello stesso tempo accendo invece le cose ultraterrene, le cose celesti.
0: Serena d'Italia.
2: Sì.
0: Ci fermiamo dove ora?
2: Ci fermiamo davanti a un dipinto che ha fatto poca strada, perché viene dai Musei Reali di Torino, però sicuramente qui può essere visto, appunto, inserito nel percorso dell'artista, e vuole anche richiamare, parlando sempre di temi, diciamo, non sacri, il grande successo che ebbero le Lucrezie dell'artista. Sodoma era molto apprezzato per questo soggetto, lo dipinge per alcuni committenti veramente importanti come Giuliano de' Medici e come lo stesso Papa Leone X, e che gli diedero, insomma, grande fortuna e grande celebrità proprio in vita tra i contemporanei.
1: È presente in mostra anche questo un tondo che raffigura l'adorazione del bambino con il San Giovannino, che è particolarmente interessante per la provenienza, perché proviene dal Museo Borgogna di Vercelli. Il Museo Borgogna di Vercelli è un museo che è nato intorno alla collezione di questo ricco imprenditore vercellese nella seconda metà dell'Ottocento, che era appunto Francesco Borgogna, e il quale naturalmente nella sua collezione voleva assolutamente inserire un'opera di Sodoma, considerata, dopo le scoperte archivistiche che erano state fatte da Bruzza e che restituivano la patria, diciamo, di Sodoma a Vercelli. Quindi questo collezionista vuole assolutamente che questo artista sia rappresentato nelle sue collezioni, e quindi acquista in asta un tondo attribuito appunto a Sodoma. E a Sodoma promuove anche la realizazione di un busto ritratto che oggi è esposto nella piazza principale di questa città piemontese.
0: E adesso ci fermiamo forse a quella che, insomma, idealmente è l'ultima opera della mostra. Anche qui c'è uno scarto stilistico molto consistente.
2: Sì, la Pietà che ci è stata prestata dalla Galleria Borghese di Roma è un'opera di Sodoma databile ormai all'ultima fase di attività, intorno al 1535-40, lui morirà poi nel 49, ed è un'opera ormai dal punto di vista stilistico completamente diversa, insomma, da quello che era lo stile della sua giovinezza. Abbiamo scelto però di nuovo un compianto proprio per far vedere come su questo stesso soggetto ci sia, insomma, proprio un'evoluzione dell'artista, e siamo qua ormai in un clima pienamente inserito in quello che è il manierismo toscano di quel momento.
0: Una piccolissima altra sezione che invece è nuovamente documentaria come quella iniziale, che appunto anche questa riveste un certo interesse. Perché
2: racconta un po' questa fortuna altalenante dell'artista, che quindi, diciamo, ha avuto un posto di grande rilievo nel panorama della sua epoca, e poi è stato gradualmente un po' dimenticato. Addirittura a un certo punto si perde proprio la notizia della sua origine vercellese, viene considerato un artista toscano tout court. Nel 1862 viene riscoperto il contratto di apprendistato che abbiamo visto all'inizio, e quindi diventa chiaro che lui in realtà è originario di Vercelli. E a cavallo tra 8 e 900 l'artista viene riscoperto e gli vengono dedicate diverse opere, sia di tipo storico-artistico, ma anche ad esempio un poema all'inizio del Novecento intitolato Il Mattaccio, quindi anche opere di tipo letterario.
0: Bene, io vi ringrazio per questo, insomma, privilegio che ci avete concesso. Io sono una persona, lo dico, poco social, però chiedo sempre alle guide eccellenti, quindi ai curatori che ci accompagnano nelle mostre, di esprimere un pensiero rispetto a cosa, dopo tanta fatica, perché sappiamo quanto fatica costa allestire le mostre per l'organizzazione, per i prestiti, per l'immenso lavoro scientifico, cosa vorreste, con quale immagine vorreste che un visitatore uscisse da questa mostra, avendo imparato una cosa?
2: Ma a me piacerebbe che il visitatore uscisse in grado di dare un volto a un artista che è ricordato per il nome, diciamo, soprattutto per il soprannome, nome, ma è un artista che appunto viene menzionato dai manuali scolastici e in realtà spesso appunto per il pubblico non ha poi una vera fisionomia, non è immediatamente riconoscibile.
1: Ma sì, direi che un artista coraggioso, molto curioso, quasi bulimico, che assorbe gli stimoli dei pittori con cui entra in contatto, delle opere con cui entra in contatto e anche osservando la natura, e rielabora il tutto in uno stile personale. Ed è uno stile di vita che insegna molto anche a tutti noi, ecco.

0: frattempo ci ha raggiunto il Luca Mana, che è il terzo curatore. Noi abbiamo appunto siamo stati accompagnati dagli altri due, ma in questo contesto anche il direttore del Museo di Arti Decorative a Corzio Metto, dove la mostra si svolge. Ecco, ci racconti qualcosa di questo luogo che magari non tutte le persone che vengono a Torino visitano come prima cosa, così li invitiamo a venire oltre per la mostra anche per il museo.
1: Allora, grazie. Il Museo di Arti Decorative a Corzio Metto nasce come museo di impresa nel 1999 dal desiderio, dalla volontà di Giulio Metto di continuare a fare l'antiquario arredatore, che era stata la specialità di Pietro Accorsi, è stato uno dei più importanti mercanti d'arte del XX secolo. E morto Giulio Metto nel 2019, abbiamo intrapreso una nuova strada, quello di cercare di trasformare questo luogo non più in un museo di impresa, che io non sono un antiquario, insomma, quindi non mi occupo di mercato d'arte, trasformarlo in un museo di arti decorative, quindi un museo che racconti sostanzialmente le eccellenze locali, nazionali e perché no anche internazionali, come in questo caso Sodoma. Soprattutto un museo che non vuole solamente raccontare il Piemonte per come è conosciuto oggi, a dire un territorio ricco di capolavori barocchi, per esempio le residenze sabaude. Il Piemonte e Torino in particolare sono molto di più, sono insomma una città che ha avuto una storia prima del 600, ha avuto una storia dopo del 700, e tra i nostri obiettivi c'è quello di raccontare appunto eccellenze legate al Rinascimento, legate al Novecento, perché per esempio se c'è un secolo in cui Torino ha sicuramente dato tanto è il Novecento, è il XX secolo, dire, con personaggi straordinari come Riccardo Gualino, o come esempi insomma di grandi esposizioni Italia 61, insomma, che nel 1961 ha cambiato in parte il volto di questa città.
0: Bene, allora io non faccio altro che ricordare le coordinate della mostra, invitare come sempre gli ascoltatori di Radio 3 Suite a venire di persona, perché noi l'abbiamo raccontata ma le opere e i luoghi vanno visti. La mostra Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, la conquista del Rinascimento, sarà visitabile fino al prossimo 6 settembre al Museo di Arti Decorative a Corzio Metto a Torino. È una mostra a cura di Serena d'Italia, Luca Mana, che è anche il direttore di questo museo, e Vittorio Natale, che ringrazio tutti e tre per averci accompagnato in questa visita.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: Molte grazie. Vi aspettiamo in mostra.

0: E questa era l'interessantissima chiacchierata di Monica D'Onofrio con due, in realtà alla fine, poi alla fine tutte e tre, i curatori della mostra Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, la conquista del Rinascimento, ovvero Serena d'Italia, Luca Mana e Vittorio Natale, a Torino, al Museo delle Arti Decorative a Corsio Metto, su cui abbiamo avuto anche qualche notazione generale, andrà avanti fino al 6 settembre. Adesso chiudiamo la nostra puntata con la presentazione di un libro molto interessante di Lidia Bramani, musicologa, a lungo collaboratrice di Claudio Abbado e veramente studiosa finissima dell'opera di Mozart e anche del suo contesto storico e filosofico. Un libro dedicato questa volta al Don Giovanni, Mozart massone e illuminista, che esce per Il Saggiatore. Come per Il Saggiatore era uscito anche il precedente libro della Bramani dedicato alle nozze di Figaro. Io dichiaro subito che potremo soltanto toccare con l'autore alcune dei nodi di questo testo che è ponderoso, ma che veramente va letto prendendosi il tempo e il piacere di perdercisi, cioè di seguire a passo lento le argomentazioni. Questo per tre motivi. Il primo perché la tesi che è argomentata in maniera oltremodo stringente è piuttosto provocatoria, ovvero che l'interpretazione corrente del Don Giovanni, lettura apparentemente progressista, che viene vede come una figura prometeica, scusate, faustiana, un cultore della libertà nel senso più puro, che non soltanto rifiuta ma trascende addirittura le regole della morale perché va oltre, in realtà travisamento frutto di una serie di incrostazioni otto-novecentesche, ma molto lontano da quello che era appunto il sostrato filosofico del pensiero di Mozart. Secondo, perché bisogna leggerlo dall'inizio alla fine? Perché il materiale con cui è costruito è veramente ricchissimo e va dalla pubblicistica filosofica alla coeva, ma non soltanto, alla corrispondenza dei Mozart, a tutta una serie di documentazioni relative alle attività di Mozart insieme alla massoneria, evidentemente analisi delle partiture e poi terzo motivo perché attraverso questa documentazione Lidia Bramani cerca di farci capire qual è in realtà l'attualità del manifesto umanista, così lo definisce, che è il Don Giovanni. Ma io voglio cominciare, prima di ascoltarla e di cominciare a parlare con lei, la famosa aria dello Champagne, Fincan dal vino, dall'atto primo, che ci fa un po' tracciare anche musicalmente quella che in realtà Mozart traccia. La psicologia del personaggio di Don Giovanni. Don Giovanni qui è Simon Killyside in una leggendaria interpretazione con Claudio Abbado e la Chamber Orchestra of Europe.
1: Finta da vino, calla la testa, una gran festa va a preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar. Te con

0: La voce di Simon Killyside in questo mefistofelico Don Giovanni con Claudia Abbado e la Chamber Orchestra of Europe, un ascolto che ci introduce al nostro approfondimento su Don Giovanni, Mozart, massone e illuminista di Lidia Bramani, a cui do il benvenuto. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a voi.
0: Buonasera, allora Lidia Bramani, ci sarebbero tante cose da dire, ma partiamo andando proprio in medias res. La parola libertà è una delle parole più travisate in relazione al concetto che ne ebbe Mozart e come viene interpretata e anche utilizzata strumentalmente dal personaggio di Don Giovanni. Vogliamo un po' correggere, diciamo, la traiettoria?
1: Sì, non è facile, ma ci sono tutti gli elementi per farlo, sia musicali in senso stretto, sia drammaturgici, perché Don Giovanni in realtà fa un uso della libertà che è l'esatto opposto di quello in cui Mozart credeva e che per esempio decanta nel quasi contemporaneo Lied appunto alla libertà, che scrive insieme a un compagno di loggia e soprattutto a uno scrittore, giornalista, giacobino, impegnato nel flusso e nella diffusione dell'illuminismo viennese. E quindi è chiaro che la libertà ha due facce, è quella che Don Giovanni continua a sbandierare e che sbandiererà anche alla fine dell'atto primo, nel suo famoso appunto Viva la libertà, che grida dicendo è aperto a tutti quanti, quando in realtà sta organizzando la festa che abbiamo appena sentito nell'aria Finca Andalvino, ha proprio costruito scientemente con un intento canaglia palese. Tant'è vero che quest'aria, che è l'unica aria che Mozart affida a Don Giovanni, perché le altre due non sono in prima persona, ma sono nei panni del servo, è comunque un'aria che dialogica, che lui rivolge a Leporello, perché gli dà degli ordini, dà degli ordini al suo servo. Ecco, questo progetto manipolatorio che lui esprime chiaramente, seppur in modo vorticoso, in questa aria, in questo presto, in realtà nel finale primo porterà con le tre danze annunciate, l'abbiamo sentito nell'aria che è stata appena trasmessa, che ci sarà una serie di danze che Don Giovanni vuole che non abbiano alcun ordine. E mette in lista, lui ha la mania delle
0: Sì.
1: liste, anche le danze in questo caso, e quindi il minuetto, la follia, l'alemanna, poi diventeranno nel finale primo minuetto, contraddanza e alemanna. Il tutto perché, lo dice chiaramente, la mia lista domani mattina ad una decina devi aumentare, rivolto ovviamente a Leporello.
0: E la lista,
1: Quindi
0: ovviamente, il
1: niente di
0: famoso
1: molto.
0: catalogo, insomma.
1: Esatto, ma anche musicalmente, perché è chiaro che a me ha fatto molto piacere che lei abbia parlato della mia ricostruzione del contesto storico-filosofico in cui Mozart era immerso, difficile da credere per chi è rimasto legato a questo personaggio totalmente inventato e frainteso, che lo vede bambinone, geniale, eccetera, eccetera, lo sappiamo, no? Quello del film Amadeus. Ma
0: Sì.
1: non è che il film Amadeus se lo sia inventato, c'è tutto uno stratificarsi anche proprio nella musicologia, nella letteratura, eccetera, eccetera. Qui non c'è ovviamente il tempo per parlarne, però quello che mi interessa così focalizzare è che quando lui in quest'aria progetta di aumentare la sua lista di 10 ragazze, sta meditando di manipolare lo stesso popolo contadino, che poi alla fine Don Giovanni in realtà si schiatterà pienamente, perché in fondo l'unica coppia davvero felice sarà quella di Zerlina Masetto. E quindi lui non riesce a rovinare quel matrimonio dei due contadini in cui è entrato a gamba tesa, ma in realtà diventerà proprio un vortice. Diventerà un vortice nel quale Don Giovanni vuole coinvolgere le ragazze, le donne, ed è esattamente quello che succede nelle discoteche, ohimè, ancora nel nostro ventunesimo secolo, cioè tra droghe e alcol, ma soprattutto alcol ancora oggi,
0: Ancora oggi.
1: si cerca di arrivare a stuprare. E Zerlina, proprio quando lui attuerà questo progetto, e ci saranno le famose tre danze, quindi Mozart è geniale nell'anticipare questo
0: Programma.
1: progetto proprio canaglia, questo programma canaglia, che poi si realizzerà e che sfocerà in due tentativi di stupro verso Zerlina, che culmineranno con la presa di posizione di Masetto e dei tre nobili, Ottavia, Anna e Zerlino, che correranno in soccorso a Zerlina. E questo sì è veramente trasgressivo, questo sì fa pensare alla libertà nella quale Mozart, illuminista, massone, credeva profondamente, cioè che nessuno va a dirle: ma tu come eri, hai amoreggiato con Don Giovanni e adesso ti lamenti perché lui tenta di stuprarti. No, assolutamente no, anzi, questo gesto considerato orrendo porterà lentamente alla catastrofe Don Giovanni, catastrofe che poi è ovviamente simbolica e consiste più che altro in uno smacco esistenziale,
0: Sì.
1: non certo in una sconfitta, diciamo, dovuta al fatto che Don Giovanni, come spesso viene detto, verrebbe cacciato in un inferno abramitico. Allora avrebbe senso farne l'eroe che non vuole pentirsi, eccetera, eccetera. Ma questo è un travisamento totale, perché in realtà Don Giovanni rappresenta quello che oggi potrebbe essere il binomio sesso-potere, di cui l'estremo è rappresentato dalla vicenda Epstein, che fa venire la pelle d'oca solo a pensarci, ma che in realtà serpeggia, come io dico a un certo punto, il mondo è pieno di Don Giovanni part-time, no?
0: Sì.
1: Quelli che manipolano, ingannano. Ecco. Musicalmente, dico l'ultima cosa perché avete appena fatto sentire Finca Andalino, quest'aria, che è l'unica, dicevo, delle tre che il personaggio canta essendo se stesso, ma come le altre due, è di una povertà armonica indicibile, e quindi dà la misura di un correre frenetico, un correre all'impazzata per nascondersi da se stessi, dal vuoto, quel vuoto armonico, melodico, che invece non c'è assolutamente per altri personaggi, per
0: Ecco,
1: quasi tutti i personaggi
0: vogliamo
1: dell'opera.
0: ascoltare a questo proposito, visto che appunto il povero Don Ottavio, che invece è un personaggio nobile, è
1: Già.
0: un personaggio che in realtà è in una grande sintonia in relazione a quello che noi sappiamo degli ideali di Mozart, dei rapporti fra
1: Certo.
0: gli umani, eccetera, è più dalla corrispondenza di Mozart. Mozart sembra molto più vicino a Don Ottavio che a Don
1: Senza
0: Giovanni,
1: dubbio.
0: e lei, diciamo, lo illustra con dovizia di particolari. Vogliamo ascoltare una delle più belle arie che scrive Mozart nel Don Giovanni, proprio quella di Don Ottavio, ovvero Dalla sua pace. In questo caso, il nostro Don Ottavio, sempre dalla edizione di Abbado, è Uwe Heilmann.

Allora, evidentemente questo era il mio tesoro intanto, quindi abbiamo sentito perlomeno l'inizio dell'altra aria. Noi avevamo scelto appunto dalla sua pace. Non so se è già pronta e possiamo mandarla. Sì.

0: E questa era l'aria di Don Ottavio dalla sua pace. Don Ottavio era Uwe Heilmann nella interpretazione con la Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado. C'è un capitolo, Lidia Bramani, del suo libro dedicato alla statura musicale e umana di Ottavio che in qualche modo lo riscatta da letture, diciamo anche un po' canzonatorie che sono state date. Cioè, mi è venuto in mente, per esempio, un po' la ridicolizzazione del personaggio. Non so se lei ha visto la recente regia di Castellucci, dove, insomma, dove Michael Spires ci ha anche un po' giocato, insomma, però. È effettivamente un po' caratterizzato, un po' caricaturalizzato. Questo capitolo su Don Ottavio è nella parte relativa alla versione viennese. Ecco, perché parlare un po' delle diverse versioni ci aiuta ancora di più, paradossalmente, a entrare meglio nella materia filosofica del Don Giovanni?
1: Sì, guardi, io partirei, visto che l'abbiamo appena ascoltata e gli ascoltatori appunto ce l'hanno ancora nell'orecchio, proprio dalla musica per arrivare a risponderle. Abbiamo sentito prima l'aria di Don Giovanni, vorticosa, frenetica, un capolavoro per rendere il nulla, il vuoto, la paura, la mancanza di empatia. E altrettanto capolavoro è quest'aria dalla sua pace, ma con totale identificazione, perché è un'aria introspettiva, è un'aria d'affetto, con una preziosità melodica, timbrica, armonica, che io spiego dettagliatamente nel mio libro, anche se spero in modo comprensibile a tutti, perché gli aspetti tecnici, che poi sono quelli che metodologicamente per me sono la base, è da quelli che parto, però li metto in nota. Ecco, io in nota metto per il musicista in che cosa consiste battuta per battuta l'accordo incredibile, visionario, usato in determinati punti, per esempio il minore su morte mi dà, che fa venire i brividi, o la modulazione audace che va verso una tonalità in attesa quando lui canta e non ho bene, sella non l'ha, con delle modulazioni, delle armonie che ritroviamo quando Zerlina griderà scellerato, quando Don Giovanni cercherà di violentarla, e l'ho citato precedentemente, quindi non a caso, nel finale primo, e anche all'arrivo del commendatore nel finale secondo, lo stesso proprio procedimento armonico, profondo, poliedrico, visionario che sempre accompagna Ottavio e Anna. Ecco, questa linea morbida in una tessitura alta, che tra l'altro per un tenore dell'epoca non era banale, perché
0: Certo.
1: cioè, necessitava da questo tenore che poi anticipa il primo amoroso, l'eroe ottocentesco, non baritoneggia più e addirittura ha dei salti nella voce che vanno affrontati sul fiato, e anche la necessità di mantenere una linea morbida nella tessitura alta, con continue sfumature dinamiche che spesso si attribuiscono a Beethoven, ma io, avendo studiato Don Giovanni battuta per battuta, sono sbalordita dalla proprio cura microscopica, miniatura, scusate, delle dinamiche. E in quest'area tutto è di profondità.

0: incredibile, la melodia, il timbro, le dinamiche e soprattutto l'armonia, che è quella che ci dà la chiave di comprensione della drammaturgia mozartiana. E che io credo che se il musicista avrà voglia di andare a vedere la mia nota, l'ascoltatore appassionato e curioso, andando anche solo su YouTube a riascoltarsi questa aria, potrà veramente percepire, anche senza sapere tecnicamente in che cosa consiste, proprio sulle frasi salienti, come e non ho bene se la non ha, o la modulazione al minore su morte mi dà. E questo perché comunque all'epoca i teorici, e lo stesso Mozart lo dice e lo sostiene anche proprio teoricamente anche lui, sono convinti che nell'opera la musica e il testo debbano fondersi, debbano respirare insieme ed è quello che avviene in quest'aria incredibile. E qui rispondo anche, e chiudo su quest'aria, però rispondo anche a quello che lei diceva delle due versioni del Don Giovanni, cioè la prima del 1787 a Praga, la seconda del 1788 a Vienna. Io ovviamente non ho qui il tempo per spiegare perché Mozart a Vienna si sentisse a proprio agio con le spalle parate dal circolo di massoni, illuministi, protettori, amici, che poi erano anche consiglieri di Giuseppe II. E il legame tra Mozart e Giuseppe II era
1: Sì,
0: fortissimo.
1: documenti
0: Io lo dimostro anche qui, se uno voglia andare a vedersi
1: alla
0: poi.
1: mano. Sì, lei smonta tutta una serie
0: Esatto,
1: di bufale dal rapporto
0: no? Esatto.
1: fra
0: E
1: Leopold e. Sì,
0: chiunque,
1: sì, sì, sì.
0: esatto. E anche con il padre, un'altra delle bufale incredibili è questo rapporto conflittuale, che non fu assolutamente conflittuale, che ebbe qualche fisiologica screzio come fra qualsiasi genitore e figlio, ma che in realtà è proprio l'opposto, nel senso che quando Mozart scrive il Don Giovanni, sicuramente il tema della morte era molto forte, molto vivo in lui, perché il padre muore proprio quando lui ha appena cominciato a comporlo e scrive al suo caro amico, è morto mio padre, il migliore dei padri. Lei si può immaginare come io mi posso sentire. Padre che era appena andato a trovarlo 2 anni prima, che si era iniziato alla massoneria anche lui e al quale aveva appena scritto, sapendolo ammalato, dicendogli: mi faccia sapere se davvero non sta bene, perché io correrò fra le sue braccia nel modo più veloce in cui un essere umano possa farlo. Ecco, in questo spirito Mozart scrive il Don Giovanni, perché crede nel legame tra i vivi e i morti, che peraltro era una delle basi della filosofia massonica e anche del suo essere cristiano, seppure con sfumature sincretiche e con apertura tipica di quegli anni, alla quasi una sorta di fusione di disponibilità reciproca tra le varie fedi. Ecco, ma io volevo dire questo: se nel 1788 Mozart fa delle modifiche, le fa perché le vuole fare, non perché i cantanti del nuovo cast volevano un'aria in più, un'aria in meno. Mozart, prima di scegliere il libretto delle nozze di Figaro, scarta più di 100 libretti e lo sappiamo, abbiamo i documenti. Quindi non era uno che faceva le cose solo per andare incontro a un cantante, e non l'avrebbe fatto con la logica drammaturgica della nuova versione, della quale io ovviamente non posso parlare adesso a voi, ma posso solo dirvi questo: tenete conto che fin Candalvino, che avete ascoltato prima dell'opera Dalla sua pace, nella versione viennese seguirà l'aria Dalla sua pace, che sostituisce Il mio tesoro intanto, che molto correttamente avete fatto sentire, anche se solo l'incipit, perché comunque dà la misura del baratro tra le due arie. Mozart ha voluto rendere Ottavio, che già musicalmente è importantissimo, ancora più profondo, ancora più alto. Gli toglie un'aria virtuosistica, bella, bellissima, ma più da cliché e gli dà un'aria introspettiva che veramente definisce un nuovo ruolo di tenore. In più, dalla sua pace, che viene inserita nel primo atto, mentre Il mio tesoro intanto era nel secondo, si inserisce quindi sì prima di Fincantalvino, quindi creando un contrasto tra i due che non è solo etico e drammaturgico, ma è soprattutto musicale. Ma si lega in un modo incredibile all'aria di Anna precedente, che ha proprio degli elementi musicali in comune. Io li analizzo tutti e li spiego in modo comprensibile invece a chi non è in grado di andare nel dettaglio tecnico, ma può comprendere pienamente e godere pienamente della incredibile coerenza musicale, filosofica, drammaturgica di Mozart. Ed ecco allora che in Orsai chi l'onore di Anna, che precede questa nuova aria scritta appositamente da Mozart, troviamo degli elementi musicali che ritornano ogni volta che c'è il loro amore, ritorneranno nel secondo atto nell'aria di Anna, non mi dir bell'idol mio, e torneranno nel larghetto grande duetto d'amore fra di loro prima dell'antichissima canzone che chiude il finale secondo, quando lei chiede un anno ancora, e anche lì naturalmente il luogo comune si scatena nel dire: ah sì, questa donna fredda che chiede ancora un anno ancora. Anna è un'eroina illuminista, è una donna di spessore, ha una vocalità e delle armonie che sono veramente da eroina di opera seria. È ovvio che non può cancellare un omicidio del padre derivato dalla sua
1: difesa,
0: ribellione,
1: sì,
0: potente all'idea di non essere, di non fare la vittima, ma di voler incastrare, diciamo, quello che ha osato farle quella violenza orrenda di entrare nella sua camera. È chiaro che lei non può che chiedere un anno ancora, ma quel duetto lì, quel larghetto prima della canzone conclusiva, riprende gli stessi elementi melodici e armonici di Orsai chi l'onore e di non mi dir bell'idol mio. Quindi insomma, diciamo che c'è proprio una sorta di pasola, incastro musicale, armonico, melodico, che ovviamente corrisponde alla profondità di pensiero di Mozart. Certo che se noi continuiamo a fraintendere tutto a partire da chi fosse veramente Mozart, facciamo fatica a mettere insieme i pezzi. E ultimissima cosa, poi veramente smetto.
1: Anche se è un piacere ascoltarla, perché comunque uno ha un'idea anche dal suo parlare, diciamo, della ricchezza del libro, effettivamente.
0: Grazie. No, comunque volevo proprio solo dire che ho detto che questo larghetto nel quale prima della canzone che chiude il finale secondo, che è una sorta di morale che tra l'altro è tratta dal Don Giovanni di Goldoni, e Mozart amava molto sia Goldoni che Molière, quindi questi sono i punti di riferimento di Mozart, non quelli che sono venuti dopo o quelli che l'hanno preceduto,
1: certo,
0: di secoli. Quei due erano i punti di riferimento, e quei due testi possono aiutarci anche a capire. Ecco, in quella prima della canzone conclusiva, Masetto e Zerlina, che sono i due personaggi contadini russo-vianamente capaci di guardare avanti e di portare l'umanità a un progresso fuori da artificiosità, fuori dal divario sociale, cioè tutti i temi che venivano affrontati in quegli anni, ma festeggiano che Don Giovanni sia andato nelle braccia di Proserpina e Plutone, sempre per riallacciarsi a quel che dicevo prima, che non c'entra proprio niente l'idea di un Don Giovanni che si ribella alla dottrina.
1: Assolutamente.
0: Don Giovanni vuole che le regole del buon costume rimangano tale, perché lui si eccita solo violandole.
1: Soltanto violandole. Noi invece dobbiamo andare fra poco fra le braccia di Morfeo, purtroppo, perché siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Però veramente grazie, Lidia Bramani, per essere...
0: No, grazie a lei, scusi se l'ho travolta, ma è veramente molto difficile riuscire a spiegare la poliedricità del Don Giovanni di Mozart.
1: Certamente.
0: Ecco, però vale la pena di provarci.
1: Assolutamente, ci è riuscita molto bene con il suo libro Don Giovanni Mozart, massone illuminista, che esce per il Saggiatore. Siamo arrivati, grazie ancora a Lidia Bramani, siamo arrivati alla fine di Radio 3 Suite, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri per la cura di Bruno Ruffolo. Grazie a Andrea Perrone e a Giulio Salvatelli alla consola, Gianni Grimaldi in regia. Renata Scognamiglio vi dà appuntamento a domani. Tutte le nostre puntate sono disponibili su Rai Play Sound. Dopo di noi Battiti, e quindi buonanotte.

0: Il sestetto di Miles Davis a Newport, il brano era A Liu Cha, brano firmato da Charlie Parker. Siamo nel luglio del 1958 e Miles in questo periodo torna ancora ogni tanto a frequentare quel bebop che lo aveva portato sulle scene giovanissimo proprio accanto a Bird. Lo stesso sestetto che entrerà in studio un anno dopo per registrare Kind of Blue, altro capolavoro di Davis e un'altra svolta nel percorso del trombettista. Un percorso punteggiato da grandi innovazioni, anticipazioni, rivoluzioni che possono sembrare fasi diverse e separate, ma che in realtà fanno parte di un processo coerente segnato dalle grandi qualità del trombettista, il suo pensiero, il suo carisma, la sua capacità di mettere insieme i progetti, di scegliere i musicisti giusti e di dirigere i gruppi al meglio. Un breve inserto e un breve saluto con qualche sfasamento temporale per introdurre la puntata di questa notte interamente dedicata a Miles Davis per festeggiarlo a 100 anni dalla nascita. Nascita avvenuta il 26 maggio del 1926. Buonanotte, bentrovati all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Diamo subito qualche informazione legata al la trasmissione. Battiti@rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Battiti Radio 3 è la nostra pagina Facebook, dove trovate le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane. Mentre se volete ascoltare Battiti in streaming, potete farlo in diretta o in differita con la piattaforma App Web Rai Play Sound. Radio 3 ha ricordato Miles Davis questa settimana e continuerà a farlo nei mesi a venire con una serie di iniziative. Questa notte noi abbiamo pensato di riproporvi una puntata speciale che avevamo confezionato in occasione dei 30 anni della morte, una puntata a più voci. Buon ascolto.
1: Noi qui a Battiti per raccontare Miles Davis abbiamo scelto di chiedere a 9 persone, tutte legate al mondo del jazz e alla musica di Davis, ognuna con un suo sguardo specifico, sia professionale sia personale. Abbiamo chiesto a ognuno di scegliere un brano e di commentarlo per noi. 9 schizzi quindi, che vanno a comporre i nostri Sketches of Miles, così abbiamo voluto intitolare questa puntata. 9 racconti che ci arrivano da 3 trombettisti di 3 generazioni diverse, come Enrico Rava, Rob Mazurek e Mirko Cisilino. E poi in ordine di apparizione ascolterete il critico e storico del jazz Claudio Sessa, il chitarrista e compositore, ma qui soprattutto nella veste di studioso ed esperto della musica di Davis, Enrico Merlin, l'organizzatore discografico Claudio Donà, lo scrittore Luca Ragagnin, il fotografo Roberto Masotti e poi l'organizzatore di concerti e grande conoscitore di jazz Luciano Linzi. Ringraziamo tutti di cuore per averci donato il loro tempo e le loro parole per questa puntata monografica su Miles Davis.
2: Buonasera, sono Enrico Rava. Miles Davis è probabilmente il motivo per cui io suono la tromba. L'ho visto quando avevo 17 anni a Torino, in un concerto strepitoso. Io avevo i suoi dischi, però non immaginavo che davvero mi potesse fare un effetto così dirompente. Per cui dopo quel concerto meraviglioso, tipo una settimana, 10 giorni dopo, mi sono comprato una tromba e ho cercato di impararla. E sicuramente Miles e Chet Baker sono i trombettisti che io ho ascoltato di più. Beh, non è solo il modo di suonare, che è un grandissimo artista, un senso drammaturgico degli assoli, non è solo fare delle note su degli accordi, il suono è incredibile, la poesia, l'invenzione melodica, in più un carisma pazzesco, tant'è che anche in quel concerto lì, quando Miles non suonava e suonavano gli altri, comunque il pubblico continuava a guardare lui, un po' come Marlon Brando in Fronte del Porto, no? Quando l'abbiamo visto per la prima volta, che tutti guardavano Marlon Brando anche quando l'azione era da un'altra parte. Cioè è stato veramente una botta, è stato farmi vedere cosa vuol dire quando su un palcoscenico succede veramente qualcosa, ecco.

secondo me è una delle cose più riuscite di questa coppia Davis Gil Evans, no? Comunque perché questo disco in particolare, anche lui ha un peso importante nei miei ricordi, perché siamo nel 57, noi all'epoca in Italia non era come oggi per il jazz, era una roba da carbonari, c'era un concerto all'anno se tutto andava bene, noi giovanissimi musicisti dilettanti eravamo come dei carbonari, ci riunivamo in cantine, era una roba veramente, il pubblico era pochissimo, quindi i dischi, non è che c'erano i negozi di dischi con tutto, no, noi li seguivamo sulle riviste americane tipo il Downbeat, che cosa era uscito, cosa non era uscito, poi andavamo nel nostro negozietto di fiducia e gli facciamo ordinare il disco in America. Quindi quando noi abbiamo visto che era uscito questo disco Miles Ahead, ovviamente l'abbiamo fatto ordinare immediatamente, ma non arrivava mai, noi eravamo sempre lì, ogni giorno arrivavamo, andavamo nel negozietto, se arrivato, no, non è ancora arrivato, abbiamo aspettato mesi, e quindi quando è arrivato è stato così come un regalo, un dono del cielo, una cosa meravigliosa che ci siamo ascoltati, io l'ho ascoltato 1 milione di volte senza esagerare, ecco, è stato proprio con l'arrivo del piacere di colpo, no? Quindi sono molto affezionato a questo disco, ma a parte questo è di una bellezza strepitosa.

0: Hello, Rob Mazurek here, chiming in from Marfa, Texas, where I'm thinking quite a bit about Miles Davis and Miles' influence on me and the amazing musician and artist that he is. I first came across Miles, you know, when I was studying trumpet at a young age, and I must have been 13 or 14 when my trumpet teacher introduced me to the music of Miles Davis. I immediately went out to the record store, and one of the very first records I ever bought was Miles Davis' Bitches Brew. I brought that home. My mother and father looked at the record cover, and they thought I was off my rocker.
1: Sono Rob Mazurek, vi sto parlando da Marfa in Texas, dove sto pensando a Miles Davis, all'influenza che ha avuto su di me e a quanto sia stato fantastico come musicista e come artista. Miles è entrato nella mia vita da ragazzo quando studiavo la tromba, avrò avuto 13 o 14 anni quando il mio maestro mi introdusse alla sua musica. Andai subito a un negozio di dischi e Bitches Brew è stato uno dei primi dischi che ho comprato. Quando tornai a casa, i miei genitori videro la copertina del disco e pensarono che fossi fuori di testa. Ma andai in camera e con un piccolissimo giradischi di plastica verde ascoltai il disco fino a consumarlo. E quella prima esperienza mi portò ad acquistare altri dischi di Miles e tra questi quello che contiene la traccia che ho scelto. Forse il disco che ho ascoltato di più nella mia vita, cioè Fear the Kilimanjaro. Un disco di una modernità assoluta ancora oggi per il suono, il ritmo, l'armonia, l'improvvisazione, e Frenombra in particolare contiene tutti o quasi tutti gli elementi che mi appassionano nella musica. Da adolescente avevo un quartetto con cui cercavo di suonare i brani di Fear the Kilimanjaro così come erano interpretati nel disco. Ci presentammo per un concorso scolastico di gruppi jazz e suonammo proprio Frenombra e Contemplation di McCoy Tyner, laddove tutti gli altri gruppi invece proponevano standards arrangiati in modo classico. Arrivammo secondi nella competizione. Quando chiedemmo ai giurati il motivo del secondo posto, ci dissero che eravamo troppo creativi. Pensai quindi che erano completamente matti e che da quel momento avrei proseguito sulla mia strada cercando la massima creatività nella musica e nell'arte, guardando sempre avanti. E certamente Fear the Kilimanjaro e Frenombra in particolare mi ispirano e mi appassionano ancora oggi come la prima volta che li ho ascoltati.
0: I don't know what you want to call these judges. We were too creative. So for that moment on, I was like, man, these folks are out of their minds. I'm going to continue the path of creativity and be as creative as I can with music and art and keep pushing forward. And certainly, Fills the Kilimanjaro, the song Freylon Brun, is still as exciting to me and inspiring to me as when I first heard it.

Sono Claudio Sessa, mi occupo di jazz dagli anni 70 e se devo pensare al mio primo contatto da giovane appassionato alla musica di Miles Davis, mi accorgo che si è trattato soprattutto di dischi dal vivo, nel senso che quelli che restano nella mia memoria sono in primo luogo delle esibizioni dal vivo. Quindi probabilmente mi aveva molto colpito questa componente che è di tutti i grandi jazzisti, ma che poi in particolare è di Miles Davis, di un rapporto con il pubblico che è elettrico, che è magnetico. E tra l'altro Miles Davis appartiene alla grande stagione dei dischi dal vivo, in cui i tecnici del suono, le case discografiche avevano puntato molto su questa dimensione così spontanea, così autentica. Quindi tra i tanti dischi che mi sono rimasti nella memoria, nel cuore di un Miles Davis dal vivo, è quasi inevitabile cascare su una performance veramente impressionante che io conobbi in un vecchio long playing che si chiamava My Funny Valentine, Miles Davis in Concert, e rappresentava una parte dei brani suonati dal quintetto di Miles Davis alla Philharmonic Hall di New York il 12 febbraio del 1964.

La Philharmonic Hall era all'epoca qualcosa un po' come la Carnegie Hall, cioè uno spazio aperto soltanto ai musicisti classici, anzi soltanto alla Filarmonica di New York, e quindi l'occasione era molto speciale. E per l'occasione, soprattutto nei brani lenti, Miles Davis diede il meglio di sé. Ian Carr, che ha scritto un libro su Miles Davis, dice che questo disco è uno dei più grandi dischi dal vivo di tutta la storia del jazz. In questo disco è contenuto in particolare, ci sono tutti i brani bellissimi, ma è contenuto in particolare un Stella by Starlight, la famosa canzone, che è veramente da brividi e di cui io vorrei caldeggiare l'ascolto, anche solo i primi minuti. In realtà la versione è lunghissima, dura quasi un quarto d'ora, ma il momento capitale è l'apertura assolutamente lunare, in cui Davis comincia a accennare al tema, accompagnato prima soltanto dal pianoforte di Herbie Hancock, poi si aggiunge anche il contrabbasso di Ron Carter, e si crea una specie di terra di nessuno in cui questi tre musicisti si rispondono, si parlano vicendevolmente e creano un filo sonoro straordinariamente flebile ma teso allo spasimo, tanto che si sente distintamente il pubblico che trattiene il respiro, fino a quando è famoso questo brano anche perché c'è un urlo liberatorio dalla platea, emerge un grido perfettamente a tempo, tra l'altro si capisce che questo è un musicista, difatti poi si è raccontato che era il cantante Bebs Gonzales che era tra il pubblico. Da quel momento il brano si scioglie in un certo senso, entra anche Tony Williams, appena entrato, alla batteria, che anche lui partecipa di questo dialogo collettivo, e tutto l'assolo di Miles Davis è non solo straordinariamente intenso, ma attraversa territori espressivi fra loro anche contrastanti, ma che stanno perfettamente insieme. Io credo che ascoltare con attenzione i territori attraversati da Davis in questo assolo di 4 minuti e mezzo è farsi un'idea di tutto quello che un musicista del calibro di Davis può fare, tra l'altro con delle anticipazioni anche di fraseggi, di espressività che poi verranno ripresi 5-6 anni dopo dal Davis elettrico, per esempio. Ecco, secondo me questa gemma straordinaria, che poi lascia il passo al sassofonista del gruppo, che all'epoca era George Coleman, comunque certo tutto il brano è bellissimo, ma questi primi minuti sono qualcosa davvero di imperdibile, come probabilmente sono imperdibili altre decine di esecuzioni dal vivo di Miles Davis nell'arco di tutta la sua carriera, però mi sono soffermato su questo perché mi sembra che possa un po' racchiudere lo spirito un po' di tutto quello che noi riconosciamo, incontriamo nel suono e nel pensiero di Miles Davis.

0: Buonasera a tutti, sono Enrico Merlin. Vi ringrazio tantissimo per avermi interpellato per questa cosa e questo omaggio a Miles Davis. Black Satin, sì, Black Satin. Perché Black Satin da On The Corner? Perché On The Corner è un disco che non è stato mai molto amato dagli appassionati di jazz in genere, in particolare da molti anche appassionati di Miles Davis, un disco che è visto un po' così, un po' fuori registro, ma in realtà è un album fondamentale e questa cosa l'abbiamo visto soprattutto 20 anni dopo, negli anni 90, quando la scena trip hop in qualche maniera se n'è appropriata nelle dinamiche espressive, timbriche, ritmiche, creando dei nuovi artefatti sonori che a quel mondo facevano riferimento. In fondo On The Corner è un disco nel quale nasce la world music in qualche maniera, perché Miles Davis ha quest'idea straordinaria di mettere insieme delle sezioni diverse, una sezione indiana con sitar, tabla, una sezione che fa riferimento alla musica afroamericana, del jazz, dell'improvvisazione, ovviamente, che era il suo mondo di lezione, però poi troviamo dentro elementi rock, elementi funk, elementi africani, elementi anche sudamericani, appunto con le percussioni e così. E questo mondo sonoro diventa effettivamente un mondo da esplorare. Apparentemente sono solo due brani nel disco con variazioni, lo sono di fatto, ma lo sono anche molto di più per via di questa multistratificazione proprio della musica.
1: Because they thought I was an accident. White people are funny. They, in America, they thought that I just woke up one morning and had the blues and started playing the trumpet. But it don't go like that, and you can't explain that to them. So now they understand, you know. So I just said, well, now they know. I'm not an accident.
2: Buonasera, sono Claudio Donà. Voglio ricordare Miles Davis, forse il jazzista che più di ogni altro ha influenzato il mio percorso musicale, e che ho incontrato in tre diverse fasi della mia vita, da appassionato, da critico ed infine da organizzatore di concerti. Dunque il brano è tratto dall'album Jack Johnson, una colonna sonora di un documentario che fu commissionato a Miles Davis nel 1970, non è tra i dischi più gettonati del Miles elettrico, anche perché non era fatto con la sua solita formazione, quella di allora. C'era un gruppo stranamente assortito, c'era il suo chitarrista John McLaughlin, Debbie Hancock all'organo e stranamente c'era Billy Cobham alla batteria, che non era il suo batterista, allora era Jack DeJohnette. Ma c'ha un groove quel pezzo incredibile. Tra l'altro Miles era appassionato di pugilato, adorava chiaramente Jack Johnson, uno dei grandi della storia del pugilato nero americano,

l'omaggio secondo me è calzante. Poi tra l'altro per me è fondamentale il passaggio al groove dell'elettrico degli anni 70, passando da Beach Brew, da Dave Holland, la scelta di mettere un bassista funk come era Michael Anderson, che veniva da Aretha Franklin, dei gruppi soul, che aveva una tecnica dello slap pazzesca per i tempi e che dava un groove di pancia che non era presente in certi album molto più onirici e diciamo creativi forse degli anni precedenti. È un brano che già al primo ascolto mi ha toccato e l'ho sempre portato tra i miei ascolti prediletti di Miles Davis, anche se appunto tra i meno conosciuti. È una sorta di lunga suite che dura una ventina di minuti, infatti è pensato come colonna sonora, quindi molto libero, come era un po' ascensore del patibolo, non doveva rendere conto a nessuno né del titolo, né del brano, né della scelta del brano, né del repertorio.

dei libri, ne ho scritto anche uno sul jazz, di racconti. La mia scelta nel mondo immenso di Miles Davis cade musicalmente su un episodio forse secondario, ma non nella sua vita, molto importante. C'è un antefatto, siamo nel 49, Davis ha 23 anni, va in tour con il suo amico Kenny Clark, il batterista, a Parigi. Lì conosce Juliette Gréco, si innamorano, lui lo dice nella sua autobiografia, Miles dice forse di essersi innamorato per la prima volta lì, e va in giro per Parigi di notte, passeggiando mano a mano con Juliette Gréco, e la questione del razzismo che lui aveva patito moltissimo e patirà ancora molto nel futuro è sospesa, tant'è che quando finisce questo piccolo tour Kenny Clark deciderà di rimanere a Parigi e gli dirà: tu sei pazzo a tornare indietro. Sartre, che girava con loro, gli dice: ma perché non la sposi Juliette, rimani qui? Lui invece torna indietro, passano alcuni anni ed ecco arriviamo al 57, lui torna a Parigi in tour, e Boris Vian, che è un trombettista per diletto, un grande conoscitore di jazz, lo mette in contatto con un giovane regista esordiente che si chiama Louis Malle, il quale gli chiede di scrivere la colonna sonora per questo suo film d'esordio, che sarà poi Ascenseur pour l'échafaud, cioè ascensore per il patibolo. Lui non ha mai scritto musica per cinema, guarda i giornalieri, improvvisa sui giornalieri, sceglie un edificio fatiscente, perché comunque questo film è un noir, tinte scurissime, è una coppia che decide di uccidere il marito di lei e poi succede qualche cosa su questo ascensore verso la fine. E lui sui giornalieri improvvisa con questa band di grandi musicisti francesi e con l'inseparabile Kenny Clarke, c'è Pierre Michelot al basso, René Utrecht al piano, eccetera. E niente, e quindi questa è la sua vicenda in doppia, come dire, in doppia velocità su Parigi, poi tornerà in America e, come nel 49, tornato dopo questo innamoramento con la Gréco, lui cadrà nelle spire dell'eroina. E invece questa volta, tornando, siamo nel 58, nel 58 torna in America e richiama nel suo quintetto John Coltrane, e si aprirà un'altra storia meravigliosa della vicenda di Miles. Il brano che ho scelto è la seconda take di Nuit sur les Champs-Élysées e niente, buon ascolto a tutti.

Buonasera, sono Roberto Masotti. Miles Davis lo sentì per la prima volta negli anni 60 a Milano al Festival del Jazz in un concerto double bill con Cecil Taylor, quindi una somma di cose molto, molto importanti e nuove anche per l'epoca. Poi però non fotografavo ancora, ero ospite di un gruppo di amatori del jazz di Ravenna e poi invece nel 71 mi trovavo a Berlino, al Berliner Jazz Tag, e lì vidi il gruppo di Miles e fotografai il gruppo di Miles, quello elettrico, mentre la prima volta era il quintetto classico di Miles. E quello fu uno shock notevole, anche se conoscevo Beaches Brew, conoscevo insomma quello che era stato proposto su disco appena pochi anni prima, ma quel gruppo, anche perché lo ascoltavo all'interno della Philharmonie, che è un luogo insomma magico per ascoltare anche jazz. Poi ripetei l'appuntamento al Festival del Jazz di Milano, sempre nel 71, e quelle furono le prime foto. Poi cercai di seguirlo anche in quel momento che ricomparve verso il pubblico. Ci fu quel famoso concerto Ombre Jazz nello stadio, se non ricordo male. Però non l'ho mai conosciuto personalmente, purtroppo, quindi ho delle foto in azione sul palcoscenico, e nel 2001 Cipriano Maresco, che organizzavano un festival a Palermo, festival del jazz proprio, mi chiesero una mostra, e quella fu l'occasione di mettere assieme un lavoro su Miles che non avrei mai pensato di produrre, in quanto appunto non avendo ritratti, non avendo cose più per mio conto più approfondite, mi sembrava uno dei tanti personaggi che ho fotografato, ma da, diciamo così, da distanza e non conosciuto. E anche quella fu una bellissima avventura, e la mostra inaspettatamente, dico scherzo, uscì anche piuttosto bene.

fu anche quella una sorta di epifania, di incontro. È stato quello del momento del mais, fra virgolette, nuovo, con l'introduzione dell'elettrico e così via, che mi colpì molto, anche per la costruzione. Cioè non conoscevo allora ancora la funzione di Teo Massero, però in quel disco accadono anche delle cose che la dicono lunga sul fatto di come, non tanto di post-produzione, ma sì, per certi versi anche, ma proprio di concezione e di rielaborazione di una musica che è già nuova, ma che si pone oltre, cioè che era qualcosa che andava oltre le mie aspettative, che mi colpì, e per un fatto intrinseco musicale, molto spaziale, molto spaziale e spaziata, cioè è una musica che non ha una connotazione con un periodo, per esempio, precisissimo. Sappiamo che viene da quegli anni, da quel mais, eccetera, però, per esempio, è meno datata di, qui magari verrò lapidato, è meno datata, trovo, di Beaches Brew, ecco. Ha qualche cosa che la proietta ai giorni nostri con una freschezza e con una modernità assoluta.

0: You know, I didn't start off to play music for that reason, you know, to, you know, like be in a contest or something like the best this and the best that. I happen to be, I know who to pick for certain styles. The band we have now, everybody's, it's correct for the style we play. But I just take it, I accept it.
1: Sono Luciano Linzi e ho scelto Fat Time dal disco The Man with the Horn, disco uscito nel 1981, disco che celebrò il ritorno sulle scene di Miles dopo un lungo periodo di assenza, lungo e misterioso. Dal 1975 si era ritirato per motivi essenzialmente di salute, ma poi era proprio scomparso in un cono d'ombra, e poco di quel periodo si è venuti a sapere. 1981 però per fortuna torna sulle scene, rimette insieme una band, una super band. Il concerto che celebrò questo ritorno fu a luglio al Festival di Newport, e io un mese dopo, ad agosto, mi trovavo a New York per qualche settimana e su indicazione e consiglio di Gil Evans ebbi modo di incontrarlo, perché Gil mi consigliò di passare nel pomeriggio verso le 5 nei dintorni di casa sua, di casa di Miles, perché facilmente l'avrei trovato che usciva per fare attività fisica, fare una passeggiata, jogging intorno al suo blocco dove viveva. E così avvenne. Come grande sorpresa, insomma, lo vidi uscire di casa, questa leggendaria casa dove tutti i suoi gruppi hanno provato e sono stati messi insieme per le prove nel basement di questa casa. E lui, appunto, in tutta la ginnastica e berrettino con scritto Willie Nelson, che usava abitualmente, frequentemente in quel periodo, mi ha dato parola. Insomma, è stato molto dolce, molto affettuoso. Una cosa mi ha stupito molto: era da solo, mi ha proposto di accompagnarlo a raggiungere l'abitazione di Cicely Tyson, sua compagna e moglie dell'epoca, che distava appunto qualche blocco, cosa che ho fatto, e abbiamo chiacchierato insieme. Gli ho chiesto appunto come fosse stato questo periodo lungo di inattività, e lui era molto felice della band che aveva messo insieme e la possibilità di tornare sulle scene. Quindi l'ho visto ed è un ricordo davvero molto intenso, che porterò sempre con me. Occhi magnetici, ma anche una figura in quel momento anche di una certa vulnerabilità, di una certa fragilità e di una assoluta dolcezza.

Salve a tutti, sono Mirko Cisilino. Ho scelto The Buzzer Song dal disco Porgy and Bess di Miles Davis perché, nonostante non sia il mio primo ascolto di Miles, è stato quello che più mi ha formato poi negli anni a venire, nell'idea di un'opera larga, grande, solista con l'orchestra, una ricerca di orchestrazione particolare, un lirismo fuori dalla media. È stato probabilmente sì uno dei dischi che più mi ha formato nella vita, ed è di Miles. Il mio primo disco suo era Dubop, che è il suo ultimo disco. Io pensavo facesse quelle cose lì, invece il disco successivo era con Charlie Parker, e allora mi si aprì un mondo. E poco dopo arrivai a Porgy and Bess e fu una rivelazione, proprio per l'idea della musica, non solo per il trombettismo o l'orchestrazione, per l'idea della musica.

0: in order to wake up every day with a smile on my face, I have to perform perfect to myself and to the others around me. So I'm not worried about them. It's me and 8 other people.
1: Per potermi svegliare ogni giorno con il sorriso devo suonare perfettamente per me e per gli altri che suonano con me. La voce di Miles Davis chiude questa puntata di Battiti dedicata per intero al grandissimo trombettista in occasione dei 100 anni dalla nascita, una replica di quanto avevamo trasmesso 5 anni fa per omaggiarlo a 30 anni dalla scomparsa avvenuta il 28 settembre 1991. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa puntata, anche quelli che purtroppo non ci sono più: Enrico Rava, Rob Mazurek, Mirko Cisilino, Claudio Donà, Luciano Linzi, Roberto Masotti, Enrico Merlin, Luca Ragagnin e Claudio Sessa. Anche la puntata di domani di Battiti sarà interamente dedicata a Miles Davis, con un concerto che ci viene offerto dalla rete EBU, la rete delle radio europee, un concerto del Miles Davis Septet registrato a Bruxelles il 26 ottobre del 1971. Con Davis c'erano Gary Bartz, Keith Jarrett, Michael Henderson, Leon Dugu Chancellor, Don Elias e James Mtume. L'appuntamento con Battiti quindi è per domani. Un saluto da Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Buonanotte.

0: a todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Jean-Baptiste Lully. Le Carnaval, o Masquerade Royale. Ouverture dal balletto. Prima esecuzione, Parigi, 18 gennaio 1668. Complesso strumentale, Café Zimmermann. Violinista e direttore, Pablo Valetti.

di Jean-Baptiste Lully avete ascoltato Le Carnaval, o Mascarade Royale, ouverture dal balletto. Complesso strumentale Wolfgang Amadeus Mozart. Exultate jubilate, mottetto in fa maggiore per soprano e orchestra, K165. Exultate jubilate, allegro. Tandem advenit ora, recitativo. Tu virginum corona, andante. Alleluia, allegro. Soprano Caroline Sampson. The King's Consort, diretto da Robert King.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Exultate Jubilate, mottetto in fa maggiore per soprano e orchestra, K165, soprano Caroline Sampson, The King's Consort, diretto da Robert King.
1: Isaac Albéniz, Camprodon 29 maggio 1860, Cambo-les-Bains 18 maggio 1909. Maiorca, Barcarola per chitarra, opera 202. Chitarrista Julian Bream.

0: Avete ascoltato Maiorca, Barcarola per chitarra, opera 202 di Isaac Albéniz, Camprodon, 29 maggio 1860, Cambo-les-Bains, 18 maggio 1909. Chitarrista Julian Bream.
1: Johann Michael Haydn, concerto in re maggiore per corno e orchestra d'archi, allegro moderato, adagio, allegro. Johannes Interholzer, corno, Salzburger Hofmusik, diretti da Wolfgang Brunner.